0: La saggistica letteraria, questa sconosciuta, potrebbe essere anche questo il sottotitolo ideale del nostro dossier settimanale. Forse per il suo essere stato appunto un genere un po' camaleontico, oppure per il poco riconoscimento che gli è stato attribuito dalla tradizione italiana. Sta di fatto che il saggio letterario rimane un oggetto sfuggente, poco conosciuto. Eppure di saggi letterari anche in Italia ne sono stati scritti moltissimi. Dopo esserci confrontati negli scorsi giorni da vicino con degli esempi molto concreti di saggistica letteraria, per esempio quella di Zadie Smith e anche quella dello scrittore italiano Bruno Arpaia, oggi faremo un passo indietro per interrogare questa forma di scrittura in modo più ampio. Come nasce? Quali sono le sue peculiarità e a quale esigenza risponde? E poi ancora, chi sono le saggiste e i saggisti italiani più importanti? C'è un'antologia che ci aiuterà a fare tutto ciò, l'hanno curata Alfonso Berardinelli e Matteo Marchesini ed è uscita per Quadlibet lo scorso anno e si intitola Saggisti italiani del Novecento, per cui io do subito il benvenuto a Matteo Marchesini, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Matteo Marchesini è poeta, narratore e saggista. Ricordiamo anche il suo libro Miti personali, uscito per Voland nel 2021, e Iniziazioni, apparso nel 2024 per Elliott. Allora Marchesini, partiamo da qui. Nei paesi anglosassoni la tradizione del saggio letterario ha avuto una sua importanza. Zadie Smith, Martin Amis, David Foster Wallace, per esempio. Come mai invece nella tradizione italiana la saggistica non è stata riconosciuta come un genere all'altezza, diciamo, della narrativa, magari anche della poesia, se è davvero così?
1: Bella domanda e questione paradossale, perché in realtà la tradizione italiana è una tradizione fatta soprattutto o di poesia lirica e non solo lirica, o appunto di saggistica, nel senso di testi che stanno tra l'esperienza personale, l'avventura delle idee, il racconto di come le idee si svolgono e si rapportano a un'esperienza di vita. La nostra tradizione, voglio dire, dal Principe ai ricordi di Guicciardini fino alle operette morali di Leopardi, alla storia della colonna infame di Manzoni e in parte allo stesso romanzo, fino al miglior Pasolini, al miglior Sciascia. Quindi è un oggetto importantissimo che per molto tempo non è stato considerato tale, e questo riguarda molto i modi in cui si studia la letteratura. Certe cose non si vedono perché gli strumenti che si utilizzano per guardare un panorama, no, i cannocchiali, non sono quelli giusti.
0: Con il saggio letterario siamo sicuramente di fronte a un genere ibrido, sperimentale, lo stavamo anche un po' dicendo poco fa, che non ama le griglie e i compartimenti, l'abbiamo visto anche negli scorsi giorni. I saggi appunto possono prendere la forma del ritratto, della satira, della lettera, anche dell'invettiva, ma cosa tiene insieme allora tutto questo proliferare di esiti diversi? Come si riconosce in fondo un saggio? Cosa lo rende tale?
1: Certo, è vero che il saggio è una sorta di forma non forma, è vero anche che quando noi parliamo di romanzi, di racconti, parliamo di cose, no, di generi che hanno all'interno una popolazione di forme e di sottoforme altrettanto vasta, grande, poco definita, quindi non c'è mai una definizione così secca dei generi. Certo, il saggio io credo che si possa definire come lo definisce uno dei saggisti che noi abbiamo ospitato e che è centrale nella nostra antologia, e cioè Cesare Garboli, che diceva che non c'è saggio senza avventura delle idee, dramma delle idee, ossia, lui chiosava, in un saggio le idee sono quello che sono nei romanzi personaggi, cioè non vengono proposte all'interno di un sistema, diciamo frontalmente e connesse in modo più o meno geometrico con altre idee, ma si racconta la loro genesi, il loro sviluppo, il loro cozzare con altre idee, come cozzano in una trama di un romanzo i personaggi, e vengono rapportate a una esperienza, cioè sono in situazione. Le idee esistono soltanto in una determinata situazione, che appunto distingue la saggistica dal pensiero, diciamo così, geometrico, sistematico. Quindi i saggisti di solito sono degli autori che hanno una grande facilità, grande talento per quello che si potrebbe definire una sorta di analogismo concettuale, cioè colgono le analogie tra concetti che riguardano ambiti diversi della cultura e della vita, spostano un'espressione tolta la filosofia per parlare di cucina o per parlare di esperienze psicologiche, prendono un'espressione della storia dell'arte per utilizzarla sociologicamente. Ecco, questi sono i saggisti, secondo me, nella loro vocazione più schietta. Poi si dovrebbero fare esempi e forse non abbiamo tempo di farli, ma insomma la direi così in modo definitorio, ecco.
0: L'analogia concettuale, tra l'altro, a proposito proprio di questo e dell'importanza del pensiero e dello sviluppo anche dialettico del pensiero all'interno della tradizione del saggio, all'interno della vostra antologia voi mostrate che la tradizione saggistica è un anello di congiunzione, una specie di crocevia, per meglio dire, tra due mondi, quello della filosofia e quello della letteratura. Il saggio infatti viene descritto come un terreno di sperimentazione che ha permesso, voi dite così, ai filosofi di essere un po' più narratori e ai narratori di essere un po' più filosofi, un po' forse parafrasato, però è questo il concetto. Che significato, che impatto ha avuto tutto ciò quindi sulla tradizione del saggio all'italiana?
1: Beh, questa cosa che lei diceva molto bene ha a che fare proprio anche con la modernità, nel senso che la modernità è il luogo in cui cadono le certezze che costituivano, no, il chiuso universo medievale in cui teologia, filosofia, scienze, morale facevano tutti parte di un sistema, e quindi il saggio diventa il genere, a partire da quel suo Omero che è Montaigne, di chi non ha più sicurezze. Quindi quando poi anche il sistema hegeliano crolla nell'Ottocento, molti filosofi diventano saggisti, Kierkegaard, Nietzsche. Nella tradizione italiana questo per certi versi è più evidente, perché la tradizione italiana è sempre stata animata da un pensiero fortemente empirico, no? Appunto, prima citavo Machiavelli, Guicciardini, ma gli stessi Vico, alcuni illuministi e poi Leopardi, Manzoni fino al Novecento, alcuni narratori nostri sono diventati, soprattutto dagli anni 60 in poi, quando hanno capito che finiva in qualche modo una storia letteraria della narrativa della poesia moderna, sono diventati soprattutto dei saggisti. Noi ricordiamo alcune delle cose più belle di Calvino, di Pasolini, di Sciascia e di Natalia Ginzburg proprio nell'ambito della saggistica. Quindi se posso fare un esempio che non ho fatto prima, sempre per far capire bene le analogie concettuali, in questa antologia c'è anche un grande critico, Giacomo De Benedetti. Quando De Benedetti dice che è esploso, o imploso il personaggio uomo, il personaggio riconoscibile del romanzo moderno, è diventato un personaggio particella, cioè come quello della fisica post-newtoniana, no? Ecco, sta facendo una tipica analogia concettuale tra ambiti diversi, che non è la stessa cosa del collegamento un po' burocratico, interdisciplinare, richiede un certo tatto, va tenuto con un certo tatto, e il saggista è colui che sa fare questi collegamenti appunto con le giuste proporzioni.
0: Allora, la quantità di autrici e di autori antologizzati all'interno del vostro libro, appunto, Saggisti italiani del Novecento, chiaramente rende difficile poter fare delle sintesi sui singoli autori. Quindi io mi permetto in chiusura di farle una domanda un po' più personale. Qual è la sua saggista, oppure il suo saggista preferito, oppure c'è un saggio che per qualche ragione le sembra davvero imprescindibile, illuminante, vuole condividerlo con noi?
1: Non è forse proprio tra i miei saggisti preferiti, anche se lo ammiro molto, ma c'è in questa antologia un saggio di Emilio Cecchi, che comunque è al centro del canone saggistico del Novecento, e siccome questa antologia è anche una storia

0: togliere l'attrito, la resistenza, che invece è una componente fondamentale del saggio, che ha come tema non tanto un soggetto o un oggetto, ma una relazione tra i due. Mi è molto caro questo saggio perché in tutt'altro clima culturale, nel tardo Novecento, l'egemonia è andata ad autori che sono rispettabili, noi li abbiamo anche antologizzati, che però hanno lo stesso difetto, Arbasino, Manganelli. Appena macinano un tema, quel tema diventa subito arbasineggiato, manganellizzato. Questo è un limite ed è un limite che purtroppo condividono molti intellettuali giovani perché hanno una grande paura dell'alterità, secondo me, una grande paura di essere ritenuti ingenui, non pronti, di farsi sorprendere, e quindi rinunciano a una componente centrale della saggistica. In questo senso, chiudo, la cosa che lei diceva all'inizio sul mondo anglosassone è sacrosanta, ma è anche vero che ci sono alcuni modelli che sono già una saggistica per me un po' dimidiata, cioè si pensa sempre a un modello da New Yorker in cui si racconta con lo stesso stile brillante un'esperienza personale e tutti gli autori diventano un po' anonimi. Ecco, paradossalmente, in un mondo culturale lontano da Croce e da D'Annunzio, la critica di Cecchi è attualissima.
1: Saggisti italiani del Novecento, il titolo dell'antologia uscita per Quadlibet di circa 1500 pagine, che oggi ci ha permesso di riflettere sulla forma del saggio letterario, un prodotto culturale plurale, sperimentale, personale in certi casi, dalle innumerevoli forme espressive, che però rimane sempre ancorato a questo impegno di mettere in collegamento anche saperi diversi, come ci ha detto poco fa il nostro ospite, che saluto e ringrazio. Ringrazio molto Matteo Marchesini, grazie per avercene parlato.
0: Grazie a voi per l'ospitalità, grazie e buon lavoro.

0: Delle 11:45. Il nostro presente è così progredito che gli occhiali computerizzati non sono più una novità, ma il nostro presente è così arretrato che le molestie contro le donne in quanto tali esistono ancora. Questi due fatti convergono in un oggetto che esiste da alcuni anni e che sta diventando sempre più comune, i cosiddetti occhiali intelligenti oppure occhiali digitali. Un esempio su tutti di questa proliferazione: Meta ha lanciato 3 nuovi modelli di occhiali intelligenti, uno a settembre 2025, uno ad ottobre e un altro ad aprile, mentre Apple, che sta sviluppando proprio in questo periodo dei modelli che possono essere competitivi. Ma con la loro diffusione sono proliferate anche delle problematiche, delle controversie. Si parla infatti di metodi artigianali per nascondere le luci che segnalano l'attivazione della telecamera, per esempio. Persone filmate per strada senza consenso, video pubblicati su internet per estorsioni o semplicemente per vanto, ovviamente tra mille virgolette. Che tipo di violenza quindi si attiva tra chi fotografa e chi è fotografato? E cosa succede quando queste immagini incontrano la rete? Noi proviamo a discutere di questi temi con Claudia Attimonelli, che saluto e ringrazio tanto. Benvenuta.
1: Grazie, buongiorno.
0: Dunque, lei è professoressa di studi visuali e di cultura digitale all'Università Aldo Moro di Bari. Tra i suoi saggi che ha scritto citiamo quello in collaborazione con Vincenzo Susca, Un oscuro riflettere, Black Mirror e L'aurora digitale, uscito per Mimesis. Claudia Attimonelli, tenendo conto ovviamente delle dovute differenze legate ai contesti e alle persone coinvolte, ma quando si scatta una fotografia o si fa un video, anche all'interno di una situazione consenziente, che rapporto si crea tra chi riprende e chi è soggetto della ripresa dal punto di vista sociale, psicologico, antropologico?
1: Dunque, vorrei dire che questo tipo di rapporto che noi stiamo analizzando in questi tempi, perché diventa sempre più complesso e sempre più invadente, nasce effettivamente più di 150 anni fa, e la nascita della fotografia ci ha messo sin dall'inizio di fronte a questa violenza di uno sguardo che viene prodotto da una macchina, e quindi è come se ci fossimo abituati nel corso del tempo ad interagire con questa macchina, godendone moltissimo rispetto a tutti i benefici che la nostra rappresentazione fuori di noi attraverso una fotografia ci può effettivamente dare, e veniamo messi di fronte ai problemi, agli svantaggi di questa invasione dell'occhio meccanico nel momento in cui effettivamente sembra che vengano meno dei rapporti di consenso. Effettivamente questi occhiali che vengono definiti smart, ma dobbiamo sempre poi ricordarci che la parola smart è vero che vuol dire intelligente, ma vuol dire anche furbo. Spesso nella cultura digitale, quando parliamo di smart city, smart glasses, stiamo in qualche modo edulcorando un concetto che è molto più complesso e molto meno chiaro di quello che questo termine ci farebbe pensare. Quindi questi occhiali, che sembra che possano essere una possibilità di vedere in maniera più aumentata la realtà e quindi di godere anche di ciò che noi guardiamo attraverso registrazioni, attraverso fotografie, nascondono il fatto che tutto quello che avviene non avviene semplicemente tra chi fotografa e l'oggetto fotografato, ma si rientra in una estremamente stratificata e complessa piattaforma i cui termini del servizio, tra l'altro, noi li accettiamo nel momento in cui sottoscriviamo il contratto, e che dunque sa significare che noi diamo per scontato che dietro tutto questo scambio di dati non vi sia alcun problema. In realtà c'è anche qualcuno che sta lì ad esaminare le fotografie che vengono scattate o i video che vengono registrati, cioè ci sono degli operatori umani oltre che dei sistemi automatici. Dunque intervengono talmente tanti fattori così complessi dietro ad una semplice fotografia che il soggetto umano ormai è quasi portato a dare per scontato che in un qualche modo questa violenza potrebbe capitare, la potremmo subire. Questo per me è il nodo centrale delle condizioni in cui ci troviamo, cioè il fatto che diamo per scontati, formando quel contratto, che forse questi dati potrebbero essere utilizzati, che forse qualcuno potrebbe farne un uso non consensuale, ma magari non ci capiterà mai. E dunque si tratta di comprendere quanto siamo ormai portate come persone ad abbandonare un po' quel livello di privacy e di intimità fin quando questo effettivamente non lede la nostra identità e dunque si creano complessi problemi che non sono neanche gestibili dal punto di vista legale, perché non ci sono ancora effettivamente dei termini ben precisi che determinano quali siano i confini entro cui una fotografia che io ho preso per strada posso poi postarla, per esempio, sul mio profilo social.
0: Sappiamo che in Svizzera le riprese video non possono mai essere pubblicate senza il consenso, a patto che non ci sia, diciamo, un interesse pubblico preponderante, ma anche senza entrare all'interno delle questioni giuridiche e senza anche entrare direttamente nell'ambito della diffusione illecita di immagini su internet, immagini intime di cui purtroppo ci parla l'attualità anche con piattaforme come mia moglie. L'esistenza di uomini che presentano immagini di donne al pubblico non è una novità. Per esempio, nella storia dell'arte si tratta di una costante che si radica spesso nella costruzione retorica della donna come musa ispiratrice, un ruolo che oggi è stato decostruito fortunatamente dai femminismi. Ma come possiamo mettere in relazione, se possiamo farlo, gli occhiali cosiddetti intelligenti e questa storia occidentale delle immagini?
1: È un lavoro molto molto lungo. È come se si trattasse di due strade che hanno due velocità molto diverse tra loro. Da una parte ci sono delle conquiste che sono state fatte da parte delle donne di acquisizione di una libertà, di un'autonomia, secondo la quale l'esposizione del corpo è frutto di una grande conquista e anche di una possibilità di espressione che non dovrebbe essere assolutamente lesa da uno sguardo maschile che tende ad oggettificare quel corpo. Però vorrei rendere il discorso leggermente più complesso, perché è pur vero che nel momento in cui il corpo si trova in una condizione di essere fotografato, inevitabilmente diventa un'immagine sulla quale insiste uno sguardo, e non è detto che quello sguardo sia uno sguardo neutro. Dunque, probabilmente noi avremo bisogno sempre di più di un'educazione alle immagini, sin dall'età scolare, prescolare, che faccia sì che intanto si stabilisca una distinzione tra il corpo in carne ed ossa e il corpo, quello che io e Suska abbiamo chiamato corpo elettronico. Questa distinzione fa sì che sempre di più iniziamo a familiarizzare col fatto che noi saremo sempre più esposte a queste violenze penetranti di sguardi al di là della nostra possibilità di controllare che fine faccia la nostra immagine una volta che questa circola in rete. E dunque, se da un lato dobbiamo proteggere soprattutto le persone più piccole, quelle più fragili, nella loro inconsapevolezza della fine che possono fare le loro immagini mentre si trovano a giocare con questa bellissima possibilità che tra l'altro abbiamo, cioè di giocare con la nostra vita elettronica, nello stesso tempo dovremmo costantemente, ma questo deve essere un esercizio molto profondo, molto consapevole da parte dei luoghi istituzionali di formazione, perché le famiglie non sono in grado ancora di fare un ragionamento così fondato sui media, sulla corporeità, sull'autonomia del corpo della donna, acquisizione di una consapevolezza tale per cui, piuttosto che sentirsi vittime e dunque subire gravissimi momenti di furto di immagini non consensuali, si acquisisca una capacità sempre più solida di denunciare l'assenza di questo consenso e anche in un qualche modo di prendere le distanze da quel corpo elettronico del quale effettivamente la nostra fine sarà sempre di più mescolata nell'internet e dunque saremo sempre meno in grado di controllarla. È proprio un bilanciamento tra la capacità di abbandonare una vecchia idea di privacy che era pre-fotografica, era la privacy di un corpo che non veniva espresso al di là della propria identità in carne ed ossa. Adesso che abbiamo a che fare sempre di più con immagini digitalizzate, non possiamo attuare lo stesso tipo di controllo e di questa mancanza di controllo dobbiamo iniziare a prenderne atto, anche facendo sì che questo sguardo maschile venga tutte le volte inchiodato alla sua responsabilità, perché è anche vero che purtroppo la circolazione di immagini spesso viene anche favorita dal fatto che gruppi di uomini tra di loro, piuttosto che vigilare sulla non necessità di condividere immagini private di altre donne, alle volte ci scherzano, e questo diventa come un'abitudine sulla quale invece dovremmo iniziare a essere molto rigidi, e soprattutto in questo anche l'educazione in famiglia penso che sia importante, soprattutto in tenera età.
0: L'importanza dell'educazione alle immagini anche attraverso la presa di consapevolezza dell'importanza di rintracciare in modo serio le responsabilità. Con Claudia Attimonelli, professoressa di studi visuali e di cultura digitale all'Università Aldo Moro di Bari, abbiamo cercato di mettere a fuoco questo legame molto complesso che c'è tra fotografia, tecnologia, abusi della privacy, anche disuguaglianze sociali, a partire proprio da un oggetto che sta diventando sempre più diffuso, gli occhiali digitali. Però abbiamo visto con Claudia Attimonelli che questa è una storia molto molto lunga, che inizia più di 100 anni fa con la violenza di uno sguardo prodotto dalle macchine. Grazie infinite Claudia Attimonelli, una buona giornata.
1: Grazie a lei, buona giornata a tutte voi.

0: Buongiorno Silvia Cresti.
1: Buongiorno.
0: Tu sei nostra corrispondente dalla Germania e da Berlino, e al Museo Ebraico di Berlino giovedì scorso si è inaugurata la mostra Tra le linee, Daniel Libeskind, il Museo Ebraico di Berlino. La mostra è dedicata a due anniversari che si celebrano quest'anno, i 25 anni del Museo Ebraico e gli 80 anni del suo architetto, cioè Daniel Libeskind. Allora Silvia Cresti, prima di riferirci della mostra, parlaci di lui, di Libeskind e del Museo Ebraico.
1: Sì, come hai detto tu, appunto Libeskind è un architetto, ma non solo, ha lavorato anche come urbanista, ha progettato mostre e ha realizzato scenografie e installazioni. Nella sua autobiografia racconta peraltro che è stato un bambino prodigio e che si è esibito alla televisione suonando niente poco di meno che la fisarmonica. E in breve, per concludere ora con la biografia, nasce in Polonia il 12 maggio del 1946, appunto proprio ieri ha compiuto 80 anni, da genitori ebrei sopravvissuti all'Olocausto. Negli anni 50 poi la famiglia si trasferisce prima brevemente in Israele e poi negli Stati Uniti, e lì Libeskind si forma poi come architetto. Nel 1988 Libeskind torna in Europa e apre uno studio di architettura a Berlino Ovest, e qui inizia appunto la storia del Museo Ebraico che lo farà diventare famoso in tutto il mondo. Proprio quell'anno, cioè nel 1988, Berlino Ovest bandisce un concorso di architettura per l'ampliamento del museo dedicato alla storia della città. Questo museo si trovava in un edificio barocco, l'unico sopravvissuto in una zona completamente devastata dalla guerra, nel quartiere di Kreuzberg, e aveva una sezione dedicata agli ebrei berlinesi. Era previsto appunto un ampliamento con un edificio moderno dove sviluppare la parte del museo dedicata agli ebrei. Ecco, Libeskind vince questo concorso, ma prima ancora della posa della prima pietra crolla il muro e Berlino si riunifica. Per quanto riguarda i musei, questo comporta peraltro anche una gestione unitaria. E dato che a Berlino Est c'era già un museo dedicato alla storia della città, si fa sempre più strada l'idea di destinare tutto il museo, questo qui appunto del concorso, con i due edifici, cioè tutti e due gli edifici, sia quello barocco e quello di Libeskind in costruzione, dedicare tutti e due gli edifici alla storia degli ebrei in tedeschi o in Germania. Nasce così il Museo Ebraico, che viene poi inaugurato nel 2001 e che è diventato uno dei musei più frequentati della Germania, con oltre 700.000 visitatori ogni anno. Parte del successo, cioè la gran parte del successo di questo museo viene ascritto proprio alla sua particolarissima architettura, cioè è un imponente edificio zigzag la cui pianta sembra una stella di David fatta a pezzi. Ecco, Libeskind è considerato un rappresentante del decostruzionismo, il cui vocabolario architettonico è caratterizzato da spigoli frastagliati, angoli acuti e geometrie contorte. Il simbolo del museo è appunto una linea rossa zigzag, quasi un lampo.
0: È dunque un museo ebraico importante che compie 25 anni e gli 80 anni dell'architetto Daniel Libeskind. E allora la mostra, Silvia Cresti, come è organizzata? Che oggetti espone?
1: Sì, attraverso i disegni e modelli la mostra illustra come all'epoca della caduta del muro sia nato uno dei musei più importanti dell'epoca contemporanea e come questo museo abbia influenzato il dibattito pubblico sulla memoria commemorazione e il ricordo. Ecco, nella città dove si è deciso ed è stata organizzata la distruzione degli ebrei d'Europa, la frattura causata dall'Olocausto è stata tradotta per la prima volta nel linguaggio formale di un edificio. E grazie a modelli, disegni e fotografie distribuiti su circa 400 metri quadri, la mostra ripercorre le fasi della progettazione del museo. I due modelli più importanti esposti sono quelli il primo in carta, cartone e metallo, presentato al concorso del 1988, e un modello successivo del 1994, mentre il museo era in costruzione. Altri oggetti esposti documentano gli studi fatti da Libeskind riguardo alla storia tedesca, come il libro di Walter Benjamin, il libretto dell'opera Mosè e Aronne di Schönberg, o una lista con i nomi di ebrei berlinesi deportati. Peraltro c'è una parte molto bella della mostra che riguarda le fotografie in bianco e nero fatte appunto in quegli anni lì, negli anni 90, quando il museo era in costruzione, che documentano gli spazi interni del museo ancora vuoti, con le pareti in cemento grezzo, gli angoli, i piani inclinati e le finestre che sembrano, come dire, quasi squarciare le pareti.
0: E come è stata accolta dunque questa mostra, Silvia Cresti?
1: Beh, con molto interesse. Peraltro, appunto, lo dicevo prima, proprio ieri per il compleanno di Libeskind, per gli 80 anni di Libeskind, tantissimi quotidiani tedeschi gli hanno dedicato articoli. E peraltro viene lodato anche il programma che accompagna la mostra. E qui cito, insomma, alcune cose più importanti. Per esempio, un incontro che ci sarà la prossima settimana con Libeskind, appunto, che incontra il pubblico, una discussione di nuovo su questo testo di Walter Benjamin, importante, Strada a senso unico, e poi invece a giugno ci sarà una enorme, importante tavola rotonda dedicata alla Berliner Republik, cioè sulla Germania unificata degli anni 90.
0: E quindi al Museo Ebraico di Berlino l'inaugurazione della mostra Tra le linee, Daniel Libeskind e il Museo Ebraico di Berlino. Grazie Silvia Cresti per avercene parlato.
1: Buongiorno a tutti.

0: Cristina Battocletti è scrittrice, giornalista, critica cinematografica. Ha scritto romanzi premiati. E nel 2021 Giorgio Strehler, Il ragazzo di Trieste, biografia in immagini e racconti nel centenario della nascita della regista. Indovina chi viene al cinema. Quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Sabato alle 12:35.
1: Rete 2.

Ilconcerto.ch. Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Concerto.ch da Lucia Bentoglio. Con la puntata di oggi vogliamo continuare il ciclo di ascolti dedicati, grazie alle scelte musicali di Alice Nembrini, al rapporto tra radio e musica classica. Oggi però concentrandoci, essendo mercoledì, su un'orchestra svizzera, ovvero l'Orchestre de la Suisse Romande, anche lei come formazione orchestrale è molto legata al mondo radiofonico. Qui a Rete 2 lo sappiamo benissimo, questo connubio è davvero forte, la radio dà voce e spazio alla musica classica anche al di fuori delle sale da concerto e l'aiuta a raggiungere un pubblico più ampio. Ma la radio ha anche influenze proprio sulla composizione di nuova musica e per questo motivo vogliamo aprire ogni puntata di questa settimana con uno dei 5 movimenti che compongono la Radio Serenade di Claude Delvincourt, un brano composto nel 1914 che è la rappresentazione massima di questa influenza reciproca tra radio e musica classica. Noi vogliamo aprire questa puntata di Concerto.ch con Menuet Allegretto, da una registrazione del 2013 con protagonisti l'orchestra della Svizzera italiana e il direttore svizzero Philippe Bach, tenutasi all'auditorio già RSI.

Abbiamo ascoltato da Radio Serenade di Claude Delvincourt Menuet Allegretto, un estratto dalla produzione RSI 2013, tenutasi all'Auditorio Stelio Molo RSI a Lugano Besso nel maggio appunto del 2013 con l'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Philippe Bach. Ora però spostiamoci sull'Orchestra della Suisse Romande. Nel 1935 Radio Genève festeggia i suoi primi 10 anni di attività e per l'occasione commissiona una nuova partitura ad Arthur Honegger. Il compositore consegna puntualmente all'inizio di gennaio e poche settimane dopo, il 4 marzo, il brano debutta al Conservatorio di Ginevra sotto la direzione di Hermann Scherchen, con trasmissione in diretta radiofonica. Da Honegger non ci si poteva attendere una cantata celebrativa nel senso più tradizionale. Tra i primi musicisti del suo tempo aveva già percepito il rischio di un mondo sonoro invaso dal rumore, un'inquietudine che aveva espresso in maniera drammatica nel suo oratorio Cri du Monde. Qui però il tono cambia. Al posto dell'angoscia arrivano il sorriso, l'ironia, quasi una presa di distanza. Ne nasce un pezzo di appena 8 minuti che potremmo intitolare Gioie e miserie della radio. È un vero e proprio montaggio sonoro, virtuosistico, che accosta musiche diversissime e persino antimusiche, anticipando sorprendentemente quella pratica dello zapping che oggi ci è così familiare. Ma negli anni 30 tutto questo era complicato dalle interferenze, dai cali di segnale, da una tecnologia ancora fragile, effetti che Honegger traduce in partitura con una precisione artigianale, nota dopo nota. Il risultato è un lavoro profondamente radiofonico, difficilmente immaginabile in un normale concerto. Organo, voci soliste e coro si alternano in una sequenza frenetica dove si inseguono una canzone popolare, un frammento jazz, un corale protestante, omaggio inevitabile alla Ginevra calvinista, una musica orientale da bazar, un valzer lento, un quartetto d'archi, un'aria tenorile d'opera, una cadenza pianistica romantica, fino a una chanson di cabaret. Un caleidoscopio inatteso, multicolore, con cui la voce di Radio Genève sorprende il proprio pubblico e trasforma un anniversario in un esperimento sonoro audace e modernissimo. Noi allora vogliamo ascoltare questo Radio Panoramique Mouvement Symphonique di Arthur Honegger, un estratto dal CD dell'Orchestre de la Suisse Romande, qui diretti da Guillaume Tournier, il coro era Le Corps Arte de Lausanne, diretti da Pascal Mayer e solisti di Brigitte Baïs, mezzo soprano, e Christoph Einhorn, tenore.

Mouvement Symphonique e Radio Panoramique di Arthur Honegger qui con l'orchestre de la Suisse Romande diretta da Guillaume Tournier, il coro Pro Arte de Lausanne diretti da Pascal Mayer, solisti abbiamo ascoltato Brigitte Bailly, mezzo, e Christophe Einhorn, tenore. Un omaggio a Radio Genève a 10 anni dalla sua nascita. E noi vogliamo continuare ad ascoltare quello stesso CD dove appunto era presente questo Mouvement Symphonique Radio Panoramique, e lo vogliamo fare ascoltando Jour de Fête Suisse per orchestra, sempre di Arthur Honegger. Si tratta di un brano composto da più movimenti dedicati alla Svizzera, ai suoi pastori e alle sue tradizioni, come il lancio della pietra. E allora ascoltiamo Jour de Fête per orchestra con l'orchestra della Suisse Romande diretta da Guillaume Tournier.

Guillaume Tournière à la tête de l'orchestre de la Suisse romande, qui con Jour de fête suisse per orchestra di Arturo Neger, questo brano omaggio alla Svizzera e alle sue tradizioni, ai suoi paesaggi e ai suoi abitanti. Noi ora vogliamo cambiare disco, vogliamo spostarci in un disco del 2000, sempre con l'orchestra della Suisse romande come protagonista, diretta qui da Fabio Luisi. Si tratta di un disco dedicato alle sinfonie e ai movimenti sinfonici di Honegger, e allora vogliamo iniziare ascoltando il Mouvement Symphonique numero 3 per orchestra, e vogliamo ascoltarne l'Allegro marcato. In apertura di puntata abbiamo ascoltato sempre di Honegger questo Radio Panoramique, Mouvement Symphonique, un movimento sinfonico che però non aveva un numero, non era segnato come opus numero 4, e questo perché appunto si discostava dagli altri tre che Honegger aveva presentato durante la sua carriera, come Pacific 231 oppure appunto questo Mouvement Symphonique numero 3 per orchestra, che noi vogliamo ascoltare con l'orchestra della Suisse romande diretta da Fabio Luisi.

L'orchestra della Suisse romande, diretta da Fabio Luisi, con il Mouvement Symphonique numero 3 per orchestra Allegro Marcato di Arthur Honegger. E noi da quello stesso disco del 2000 vogliamo ascoltare adesso un altro estratto. Subito dopo aver portato a termine la monumentale Symphonie Liturgique, Arthur Honegger torna a un clima completamente diverso. Nell'estate del 1946 inizia a lavorare alla sua quarta sinfonia, che conclude già nel mese di novembre, complice un periodo sereno e rigenerante trascorso in Svizzera. La partitura nasce su commissione del direttore e mecenate Paul Sacher per celebrare i 20 anni della sua orchestra da camera di Basilea. La prima esecuzione avvenne il 21 gennaio 1947 accanto a nuove pagine firmate anche da Stravinsky e Martinu. Honegger le dà un titolo significativo, Delice Basiliensis, le delizie basilensi. Il ricordo delle settimane felici trascorse nella tenuta di Sacher alle porte della città. Se la liturgique rappresenta il volto più drammatico e inquieto del compositore, questa quarta sinfonia ne è quasi l'opposto, luminosa, distesa, attraversata da una gioia intima. Qualcuno l'ha definita la pastorale di Honegger, per analogia con Beethoven, ma anche per la sua freschezza e per quell'equilibrio classico che richiama piuttosto Haydn o Mozart. Dietro un'apparente semplicità si nascondono però una scrittura raffinatissima, un contrappunto sapiente, un'armonia di grande finezza. L'organico è ridotto, quasi cameristico, pochi strumenti a fiato, qualche percussione, un pianoforte e un piccolo gruppo d'archi. Il primo movimento si apre con un lento e misterioso in cui germogliano tutti i temi destinati a svilupparsi nell'allegro successivo, costruito secondo la forma sonata. Il secondo tempo, un breve larghetto, ha il carattere di una processione notturna, sospesa, circondata idealmente dal volo degli uccelli. Qui emerge nel corno solista una celebre melodia popolare di Basilea, Zbasel an Nimri, omaggio diretto alla città. Il finale allegro nasce quasi di nascosto da un leggero movimento del fagotto. I suoi temi prendono forma gradualmente, come affiorando dal silenzio. Dopo un momento lirico, un adagio di grande tenerezza, la musica si anima. I temi tornano, si intrecciano, si sovrappongono con una padronanza che ricorda il celebre finale della Jupiter di Mozart. Il punto culminante arriva con l'irruzione festosa, al flautino, al pianoforte e al tamburo basilese, di un antico canto carnavalesco del Morgenstreich, la famosa apertura del carnevale di Basilea. Allora noi vogliamo ascoltare da questa sinfonia numero 4, Delice Basiliensis, l'Allegro, il terzo movimento di Arthur Honegger con l'Orchestre della Suisse Romande diretta da Fabio Luisi.

0: Fabio Luisi è la testa dell'orchestra della Suisse Romande per questo terzo movimento dalla Sinfonia numero 4 di Arthur Honegger. Abbiamo ascoltato l'Allegro e con questo ascolto si chiude qui anche la puntata di oggi di Concerto.ch. Da parte mia è tutto. Non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di pomeriggio e un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E siamo al momento dell'approfondimento di Alphaville. Io intanto do il benvenuto a Paolo Rodari, che mi ha raggiunta in studio.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti. Parliamo oggi. Buongiorno Francesca.
0: Di cosa parliamo oggi?
1: Parliamo oggi di un argomento importante che ha avuto influenza anche su tutto il cristianesimo, ovvero i Vangeli cosiddetti apocrifi. Apocrifo cosa significa? Significa nascosto, quindi non falso, non eretico, ma semplicemente qualcosa che è stato sottratto al nostro sguardo. Eppure, quando il cristianesimo ufficiale prende forma, i cosiddetti apocrifi vengono davvero nascosti, bruciati, cancellati. Perché? Da chi? E soprattutto che cosa raccontavano di così diverso? Ne parliamo perché da poche settimane è uscito un importante libro dell'editore Gabrielli, Le verità nascoste, Vangeli apocrifi e conoscenza di sé, di Paolo Squizzato, che ci accompagna quindi dentro questi testi di Tommaso, Maria Maddalena, Filippo, Giuda, che restituiscono un cristianesimo plurale, non ancora irrigidito, dove la salvezza non è un premio dall'alto, ma un cammino di conoscenza interiore.
0: Io intanto do quindi il benvenuto ai nostri due ospiti che ci aiuteranno a entrare all'interno di questi temi. Benvenuto innanzitutto a Paolo Squizzato. Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie dell'invito a voi e ai vostri ascoltatori.
0: Lei è autore del libro Le verità nascoste, Vangeli apocrifi e conoscenza di sé, uscito per Gabrielli Editore, ed è docente di antropologia teologica all'Università Cattolica e da tempo si occupa di formazione spirituale. E do anche il benvenuto ad Armando Buonaiuto. Buongiorno.
3: Buongiorno, grazie. Buongiorno.
0: Lei è scrittore, narratore, curatore del Festival Torino Spiritualità e del Soul Festival Spiritualità di Milano. Squizzato, lei nel libro parte dal significato originario di apocrifo, e cioè nascosto. Perché questi testi sono stati messi da parte e cosa ci dice questo gesto sulla nascita del cristianesimo ufficiale?
2: Sì. Rifacciamoci all'evento Gesù. Gesù è morto intorno al 34-37 dopo Cristo e le comunità, diciamo che seguaci di questo uomo, si sono diffuse molto molto velocemente presto in tutto l'impero. Ecco. E ognuna di queste comunità aveva una sua interpretazione ovviamente dell'evento Gesù, di quell'uomo, quindi avevano una propria teologia, una propria soteriologia, cioè quello che riguarda, concerne la salvezza, avevano delle riflessioni sul regno di Dio, sul peccato, ecco. E gli apocrifi sono importanti, la seconda parte della domanda, ecco, oggi perché ci dicono della vivacità che si doveva respirare in quelle comunità nascenti. Quindi non esisteva un cristianesimo ufficiale inizialmente, come verrà poi affermato più tardi, ma tanti cristianesimi, cioè tante narrazioni di Cristo, tante teologie con i propri testi, ecco, quello che appunto oggi noi chiamiamo apocrifi. Ad un certo punto si è sentita l'esigenza di dire: adesso basta con tutte queste interpretazioni, queste letture, queste concezioni, ecco, su Cristo, sulla salvezza, sul regno di Dio, ecco, perché è bene affermare che ce n'è solo una vera, possiamo dire. Ora, questo è avvenuto in una data precisa, siamo nel 476, ad opera di Sant'Atanasio, che dice appunto: adesso i testi sono soltanto questi 27, sono quelli che noi oggi troviamo nella Bibbia che abbiamo in mano, però ovviamente Atanasio fa parte di quel cristianesimo ufficiale che è andato ad affermarsi, che io chiamo cristianesimo vincente, perché tra i tanti cristianesimi, cioè tra tante narrazioni del Cristo, ha vinto una, ecco, qui il discorso si farebbe molto più complicato, ecco. Però nel momento in cui vince questo cristianesimo, tutti gli altri testi che narravano la teologia e la postura teologica, spirituale delle altre narrazioni dovevano essere ovviamente messi a tacere, se no creavano confusione, erano un pericolo. Ecco, sono questi gli apocrifi, cioè gli apocrifi sono tutti quei testi nascosti perché potesse avanzare soltanto quello ufficiale.
1: Grazie Paolo Squizzato, anche perché tra l'altro vorrei ricordarlo che questa dicotomia, diciamo, tra più cristianesimi, quindi un cristianesimo ufficiale, ed altri cristianesimi che hanno cercato di anche loro di imporsi, è una dicotomia che comunque arriva fino a oggi, perché ancora oggi, insomma, ci sono tanti teologi, tanti studiosi che provano anche ad avanzare ipotesi nuove relative al cristianesimo. Abbiamo seguito anche sulla RSI i tanti studi del cosiddetto post-teismo, transteismo, per dire che il dibattito, al di là di quanto è accaduto nel IV secolo, poi comunque è continuato, no? E ci sono più cristianesimi, più visioni che cercano di imporsi. Volevo coinvolgere Buon Aiuto per tornare però un attimo a quel momento, no? A quel IV secolo in cui si è deciso che cosa è ispirato e che cosa invece non lo è, che cosa è ortodosso e che cosa invece non lo è. Ecco, Buon Aiuto, perché questa scelta teologica e da che cosa, diciamo, è stata motivata?
3: Beh, Paolo Squizzato l'ha detto bene, insomma, di questo processo così, così lungo, così complesso, che è stato veramente, lo possiamo guardare come una sorta di laboratorio di ricerca interiore, con conflitti tra sensibilità molto diverse, tensioni teologiche. Certo è che poi a un certo punto il cristianesimo smette anche di essere, come dire, solo una costellazione di comunità spirituali e, per esempio, con Costantino diventa una struttura imperiale. Allora è chiaro che lì la Chiesa si trova a dover custodire non più soltanto un'esperienza di fede, però proprio un'unità sociale, un'unità culturale. E allora quando poi una religione, diciamo, entra nella storia come una forza pubblica, allora lì nasce radicalmente il bisogno di definire dei confini e di dire questo è ortodosso, questo è deviante, questo può unire e questo invece rischia di frammentare. È chiaro che da questo punto di vista gli evangeli gnostici e gli apocrifi, insomma, erano molto difficili da istituzionalizzare, perché se proponi una salvezza interiore ed esperienziale che non è tanto fondata sull'appartenenza a una struttura ma su una conoscenza personale, ecco, questo è facilmente sfugge a un controllo dottrinale, no? Quindi probabilmente le ragioni sono state queste, però io non vorrei nemmeno poi ridurre tutto a una manovra di potere, oppure non vorrei nemmeno dare l'impressione di idealizzare la gnosi in una specie di dialettica dove da una parte ci sono gli gnostici illuminati e dall'altra parte solo la Chiesa repressiva, perché sarebbe una visione un po' semplicistica. La Chiesa delle origini sentiva davvero la necessità di custodire questo nucleo, un nucleo comune, no? Della fede, e da questo punto di vista la tradizione cristiana guardava con sospetto talvolta gli gnostici, anche perché alcune correnti gnostiche, ad esempio, svalutavano il corpo, svalutavano la storia, svalutavano la materia del mondo, mentre il cristianesimo nasceva dall'idea anche scandalosa che il divino abita la carne, no? Quindi, insomma, per certi versi era anche comprensibile una certa diffidenza.
0: Squizzato, lei ci diceva prima che gli apocrifi mostrano quindi un cristianesimo plurale non omogeneo. Quali sono quindi le conseguenze della lettura di questi testi oggi?
2: Ma credo che sia importante, direi addirittura necessario. Questo anche testimoniato dal fatto che oggi la letteratura sugli gnostici, sugli apocrifi si sta moltiplicando, ecco. Io ho dato il mio piccolo contributo con questo testo, ecco, ma in Europa, ma in tutto il mondo, ecco, occidentale, si stanno moltiplicando fortunatamente approfondimenti su questo, ecco, su questa vivacità, ecco, che si respirava a livello teologico nelle prime comunità. Quindi sono veramente un grande tesoro. E perché è importante? Perché il cristianesimo oggi dovrebbe essere, come sempre, d'altra parte, la custodia del fuoco, ecco, no? Ossia dello spirito. Immagino il cristianesimo come una comunità che custodisca il fuoco. In realtà molto spesso, basta guardarci dietro, ne abbiamo fatto in realtà un culto delle ceneri, ecco. Cioè la spiritualità, e perché parlo di spiritualità? Perché la contrappongo, ecco, senza voler essere dualista, ecco, in questo, ma la spiritualità alla religione, ecco, contrappongo la religione. La spiritualità è la vita mossa dallo spirito, lo dice il termine stesso. Quindi e lo spirito in ebraico, in greco, significa pneuma in greco significa vento, soffio, quindi qualcosa che si muove, qualcosa che non si può trattenere, che non si può definire. Ecco, io credo che oggi abbiamo bisogno di tornare a questa vivacità che si respirava nel cristianesimo primitivo, proprio per sottolineare il fatto che laddove il cristianesimo si è teorizzato in formule, in dogmi, in precetti, ha smesso anche di essere fecondo in qualche modo. Ecco. Oggi credo che viviamo veramente l'epoca della spiritualità, la religione si sta affievolendo, ecco, lo vediamo dappertutto, le statistiche ce lo dicono, ecco. Però questa spiritualità che sta emergendo, che sta affascinando anche i giovani, ecco, ci dice che lo spirito soffia dove vuole veramente, e questo spirito Gesù l'ha chiamato niente meno che Dio, no? In Giovanni dice Dio è spirito. Allora ben vengono questi testi che ci ricordano l'importanza di una ricerca spirituale e della ricerca di un Dio che è spirito, che non può essere trattenuto, ma è fecondità.
1: Mi sembra molto interessante questa considerazione, perché in qualche modo va un po' al cuore del problema, no? Cioè alla necessità di guardare a Dio e quindi anche a Gesù come un qualcosa che vive, che apre una strada verso il divino, ma che parte da dentro di noi e non da fuori. E un po' quindi anche tutta la riflessione che possiamo fare, peraltro in modo approssimativo noi qui ovviamente, ma sulla figura di Gesù, inteso più come risvegliatore che come redentore, no? E mi veniva in mente in particolare Gesù inteso come uomo che si è divinizzato accogliendo il divino dentro di sé, più che come la Chiesa ovviamente ha sancito, come figlio di Dio incarnato. Prima Buonaiuto parlava dello scandalo, no? Dell'incarnazione del divino. Ecco, Buonaiuto, in merito lei che cosa pensa? Nel senso, diversi teologi e studiosi oggi parlano comunque della necessità di un nuovo cristianesimo, no? Più spirituale, meno istituzionale, senza ovviamente mettere da una parte la Chiesa istituzionale cattiva e i mistici invece più spirituali e più buoni. Però c'è questa divergenza in qualche modo ancora oggi, che parte proprio da come noi intendiamo la figura di Gesù. Che cosa pensa anche alla luce dei suoi studi, anche dei tanti incontri che promuove nel corso dell'anno?
3: Io credo sia necessario uno spostamento laterale, non so quanto ampio, nel senso che poi c'è sempre anche il rischio di disallinearsi fin troppo, no? E rimanere poi un po' confusi, ma certo mi affascina molto l'idea di un Gesù inteso in maniera diversa, cioè non soltanto qualcuno che viene a pagare un debito morale, ma che viene a risvegliare l'essere umano da un sonno di inconsapevolezza. Ecco, di questo secondo me c'è molto bisogno. Io questa impressione di vivere in un'inconsapevolezza spirituale l'avverto in me, l'avverto intorno a me. Mi piace molto l'idea di che ci sia qualcuno che mi inviti a riconoscere ciò che sono in profondità, più che venire a salvare a salvarmi al posto mio. Mi piace anche dover agire io per la mia stessa salvezza. Mi piace molto che il Gesù gnostico sia un Gesù che parla della salvezza come di memoria, no? Come di un'origine dimenticata che bisogna un po' di seppellire dentro di noi. Poi chiaramente la tradizione cristiana classica ha insistito più sulla redenzione storica, sul riscatto del peccato, sulla croce, ma mi piace lo spostamento d'accento degli gnostici. Mi piace che la ferita fondamentale dell'essere umano non sia tanto morale quanto ontologica, cioè sia il tema dell'oblio di sé, che è grave l'oblio di sé. E allora l'idea di Gesù che è venuto a riaccendere la memoria della luce dentro di me mi affascina, anche perché cambia l'asse dell'esperienza religiosa. Quindi non si tratta più di obbedire o credere soltanto, ma di vedere, di diventare consapevoli grazie alle parole di un maestro di trasformazione che apre in me delle fenditure interiori. Ne sento la necessità, quindi diciamo non può che affascinarmi.
0: Quando il cristianesimo ufficiale prende forma, i testi cosiddetti apocrifi apocrifici vengono nascosti, e tra questi c'è anche il Vangelo di Maria, che mostra una leadership femminile forte, autorevole. Perché questa voce è stata rimossa e cosa ci restituisce oggi leggerla?
3: Domanda a me, sempre, sì?
0: Sì, sì. Non so se...
3: Così. Ma allora, beh, così come è trasformata questa immagine di Gesù negli apocrifi, emerge una figura della Maddalena molto differente dall'immagine della peccatrice pentita, no? Dalla penitente dei Vangeli canonici. Negli apocrifi è davvero una discepola autorevole, no? È quella che è capace di comprendere le parole di Gesù a fondo, laddove anche gli altri non lo comprendono. Infatti, nel libro di Don Paolo Squizzato emerge molto bene il conflitto con Pietro, che è non è una rivalità solo personale, è proprio un attrito tra due modi diversi di vivere e concepire l'autorità spirituale. Quindi la parte, diciamo, la versione istituzionale gerarchica di Pietro, e poi invece la conoscenza che nasce da esperienza interiore di Maria Maddalena. È molto importante per oggi, insomma, perché ci restituisce un'immagine piuttosto preziosa, che non è soltanto, è anche una rivendicazione femminile, ma non solo, è proprio l'idea di una visione alternativa. Ossia, l'autorità spirituale non coincide necessariamente col potere, perché Maria non domina, non impone, piuttosto vede, no? Comprende, ha questa capacità di custodire un sapere del cuore, un'interiorità, e quindi non è mai una voce contro, una voce che sa tenere insieme intelligenza, intuizione, libertà, relazione. E io penso che una voce così andrebbe ascoltata. Poi purtroppo il cristianesimo spesso ha marginalizzato sul piano istituzionale delle figure femminili che invece sul piano spirituale potevano veramente essere decisive, e insomma una leadership femminile potrebbe essere anche una soluzione interessante da tenere in considerazione.
1: Davvero molto interessante. Tra l'altro il cristianesimo spesso, ovviamente non sempre, ma spesso anche marginalizzato anche un certo modo di entrare in rapporto con il divino. Paolo Squizzato, lei scrive che il Vangelo di Tommaso è una meditazione più che un racconto. Ecco, volevo un attimo stare su questa parola, meditazione, perché sappiamo che lei, diciamo, sviluppa e frequenta anche proprio la meditazione in alcuni ritiri che propone con diverse persone, e questa tecnica, possiamo chiamarla così, comunque la meditazione, la riflessione, la capacità di entrare dentro di sé, è un qualcosa che non sempre viene valorizzato all'interno del cristianesimo, perché è come se ci fosse sempre la Chiesa avesse sempre bisogno di una mediazione, no? Di essere lei la mediatrice tra l'uomo e il divino, mentre invece la meditazione, in qualche modo l'introspezione, quindi anche il silenzio, il ritiro, la solitudine, è come se fosse un rapportarsi al divino che non prevede questa mediazione esterna, perché tutto può avvenire dentro di noi. Allora volevo parlare un po' al Squizzato, più, diciamo, maestro spirituale: che cosa significa meditare oggi e perché è importante proporre oggi una meditazione? Perché alle donne e agli uomini del nostro tempo dovrebbe interessare la meditazione?
2: Sì, prendere le mosse proprio dal libro che stiamo commentando, ecco, presentando, in particolare Tommaso. Sì, in Tommaso ho scritto che veramente questo Vangelo apocrifo ci introduce alla meditazione, perché è un testo profondamente meditativo, ma nel senso di mistico, ecco. Io unirei quasi i termini meditazione, ecco, se essere meditativi è fare un'esperienza mistica. E quindi per me questa cosa sta diventando sempre più evidente. La meditazione è il momento in cui si pratica silenzio, e il silenzio che non è semplicemente tacere, un tacere di parole, ma silenziare tutto il proprio mondo interiore, silenziare le immagini di Dio, ad esempio, silenziare i propri bisogni,

0: regione dove al centro c'è la necessità della mediazione, mentre con la meditazione, con la pratica, col silenzio, con lo stare semplicemente in contatto con la propria sorgente interiore, si è già in contatto con il divino, non c'è bisogno di scalare un cielo servendosi di mediatori e quindi di tutto ciò che è, di quell'armamentario che la religione, anche il cristianesimo, credo, ci ha sempre proposto per raggiungere il cielo. Quindi sì, la pratica meditativa come esperienza mistica, tu sei in qualche modo ciò che cerchi, tu sei già ciò che cerchi. Ecco, il silenzio, lo stare, il fermarsi ti aiuta a prenderne consapevolezza. Questo credo che sia proprio il centro, ma è ciò che gli uomini, le donne di oggi stanno cercando. Ecco perché. Come dicevo prima, abbiamo sempre più ricerca spirituale e meno pratica religiosa.
1: Ecco, naturalmente questi testi, intesi un po' anche come testi che propongono un divino appunto che vive dentro e non fuori, possono parlare probabilmente a tante persone, anche a coloro che non si riconoscono nelle forme tradizionali della fede. Ecco, Buonaiuto, lei che cosa pensa in merito? Anche perché immagino che ai suoi festival così belli e così seguiti, Torino e Milano, arrivino, credo anche tante persone che non sono, diciamo, fedeli di qualche religione, ma persone magari semplicemente interessate al mondo della spiritualità e anche a una certa ricerca di spiritualità interiore, nonostante questa non avvenga all'interno di strutture religiose tradizionali. Ecco, gli apocrifi allora possono, secondo lei, in qualche modo parlare anche a queste persone oppure no?
2: Io penso di sì, proprio perché hanno la peculiarità di non proporti un sistema chiuso, ma una vera ricerca. E quindi non chiedono solo un'adesione, che allora, insomma, chi non si ritiene all'interno del solco di una tradizione religiosa, chiaramente faticherebbe ad aderire, no? Ma chiedono un coinvolgimento interiore. E il coinvolgimento interiore è qualcosa di cui tanti sono alla ricerca, anche quelli che faticano a riconoscersi nelle forme tradizionali della fede. Però io appunto li vedo nei festival, sono tutte persone, alcune credenti, alcune no, ma tutte persone che non rinunciano a interrogarsi sul senso, sulla coscienza, anche sulla possibilità della trasformazione interiore. Allora penso che i testi come gli apocrifi possano stare su quella soglia e accogliere le persone che si muovono su questa soglia, no? Abbiamo citato il Vangelo di Tommaso, e lì non si raccontano dogmi, non si raccontano i miracoli, ma ci sono parole che sono fatte per essere meditate lentamente, no? Quasi respirate, parole che secondo me possono attraversare il cuore tanto del credente quanto del non credente, specie poi perché propongono qualcosa che è così controtempo rispetto a una società molto rumorosa, molto accelerata, in continua esposizione come la nostra. Allora trovare parole di silenzio, di ascolto, di conoscenza di sé, da praticarsi non un po' narcisico contemporaneo, ma come un cammino di realtà vivo, come un cammino di verità, penso sia utile per tutti.
1: Davvero molto interessante. Paolo Squizzato, abbiamo ancora un minuto per un'ultima domanda che mi viene proprio spontanea, cioè parliamo molto appunto di questo cristianesimo dell'interiorità, chiamiamolo così, e però alla fine una domanda resta, cioè come si può presentare e vivere questo cristianesimo senza che sia in alternativa al cristianesimo ufficiale, cioè oppure dall'altra parte, come il cristianesimo classico, come ci è stato tramandato, si può trasformare in un cristianesimo più interiore, senza che appunto i due cristianesimi, scusatemi la semplificazione, vengano in contrapposizione l'uno con l'altro?
0: Sì, una domanda importante e la risposta è molto semplice, senza inventare nulla, cioè il cristianesimo, diciamo, ufficiale, quello in cui siamo immersi, non ha nulla da inventare, ha soltanto bisogno di recuperare, perché tutta questa portata mistica, questa narrazione della sorgente interiore è sempre stata detta, manifestata da molti mistici, da molte donne e uomini in 2000 anni, da Agostino in poi, Agostino che dice che la verità abita in se stessi e non è inutile andare fuori a cercarla, a Meister Eckhart, a tutta la mistica renana, ai mistici

0: contemporanei. Ecco, abbiamo soltanto bisogno di avere il coraggio di riscoprire e rivalutare tutta una letteratura mistica, profonda, che ha segnato il cristianesimo per 2000 anni.
1: Le verità nascoste è il nuovo libro di Paolo Squizzato, dal quale siamo partiti per questo approfondimento sui Vangeli apocrifi, sulla loro storia, sul loro significato culturale. E abbiamo fatto tutto quanto con lo stesso Squizzato e anche con Armando Buonaiuto, che ringrazio molto. Grazie.
2: Grazie a voi.
0: Grazie a voi.
1: E grazie anche a Paolo Rodari, che ha preparato questo approfondimento. Grazie Paolo.
3: Grazie a voi.

distrae sull'oceano

0: Verde Aurora.
1: Buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto. Sono le 7:49 secondi in questo istante, inizia la nostra diretta qui su Rete 2. Oggi iniziamo un po' più tardi perché è un giorno di festa, oggi è l'Ascensione e staremo insieme fino alle 9. Io sono Mattia Pelli e tra pochissimo sarà il momento della nostra corrispondenza che ci porta oggi al MAST di Bologna, dove dallo scorso 23 aprile c'è la mostra History of a Method, una grande monografica dedicata a Bernd e Hilla Becker, giganti della fotografia tedesca, europea e internazionale. Ci racconterà questa mostra Alessandro De Bon tra pochissimo dopo un primo brano. Poi alle 7:20 sarà il momento della nostra agenda e alle 7:50 invece parleremo di cinema con Croissant Croisette, la nostra rubrica dedicata al Festival di Cannes con le novità che arrivano dalla Croisette con la nostra collega inviata Chiara Fanetti. Per la nostra rubrica Stampa Nazionale sarà con noi il collega Antonio Fumagalli, corrispondente dall'Unione Europea per la Neue Zürcher Zeitung, sarà con noi alle 8:05. Per in altre parole, oggi parliamo del passato e del futuro della critica musicale. Sarà con noi Riccardo Bertoncelli, non sarà con noi Riccardo Bertoncelli, anche se sarebbe possibile perché spesso è qui su Rete 2, ma parleremo di Riccardo Bertoncelli che pubblica un'autobiografia, mentre è uscito un documentario sul decano dei critici americani Robert Christgau, e ne parliamo con Rossano Lomele, un altro critico che è nostro ospite in altre parole questa settimana ed è direttore della rivista Rumore. Sarà con noi alle 8:18 per In altre parole. Da 30 anni racconta le storie dei senza fissa dimora. Con il numero di maggio Scarpe de Tennis, il giornale di strada di Milano, è arrivato alla sua 300ª edizione. Sarà con noi alle 8:45 il direttore Stefano Lampertico. Vi ricordo che potete comunicare con noi, potete farlo in particolare via WhatsApp. Il numero di telefono che potete registrarvi sul cellulare, lo 079 382 6765, 079 382 6765. Uno sguardo alle previsioni del tempo: al sud nuvolosità variabile con rovesci sparsi, a tratti temporaleschi soprattutto sul Ticino centrale meridionale, nel corso del pomeriggio passaggio a tempo asciutto e schiarite, in Engadina spesso nuvoloso e alcuni rovesci, a basse quote temperatura massima sui 15 gradi, in Alta Engadina 6. Tutto pronto per iniziare. Primo brano, Jorge Drexler, La guerriglia della Concordia.

0: Odiare è cosa da vigliacchi, canta Jorge Drexler in questa La guerriglia della concordia, il primo brano della nostra Verde Aurora di questa mattina, e noi ci spostiamo a Bologna per la nostra corrispondenza. Oggi dunque scendiamo a Bologna per osservare un architrave della storia della fotografia, e nello specifico della fotografia industriale. E se di industria e arte si parla, non possiamo che trovarci al MAST, la manifattura di arti, sperimentazioni e tecnologia. Lì con noi c'è Alessandro De Bon, che saluto. Ciao Alessandro.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Si dici bene, e se il MAST, come cita il suo credo, da 13 anni pensa e opera per fare del lavoro una cultura e della cultura un lavoro, diciamo che questa mostra prima o poi non poteva che arrivare, e prima o poi è oggi, anzi è dallo scorso 23 aprile, giorno da cui la protagonista del MAST è History of a Method, una grande retrospettiva dedicata a Bern e Illa Becker, giganti della fotografia tedesca, europea e internazionale. Illa e Bern sono due nomi e un cognome che corrispondono a due vite, un amore, una carriera, un metodo e una valanga di edifici. Bern e Illa fanno rima con gasometro e cava, silos e torre di raffreddamento. Diciamo che sono stati lo sguardo dell'arte che per mezzo secolo si è appoggiato sul cemento e l'acciaio, o la griglia grafica appoggiata all'industria. Sono un po' la risposta sbalorditiva, quanto felice, alla domanda perché mai dovrei andare a vedere una mostra di pozzi, giacimenti e impianti siderurgici.
0: Infatti, come dicevi, Alessandro De Bon, pensare a loro, anche solo cercarli online, fa a sbucare proprio gasometri, impianti, camini, cioè immagini rigorosamente grigie del secolo scorso industriale.
1: Sì, e per un semplice motivo, perché non hanno fotografato altro. I Becker appunto hanno fotografato l'industria pesante, ma soprattutto decadente. L'industria europea che negli anni 60 ha iniziato a indebolirsi, a rallentare, a affievolirsi, diciamo così, e loro hanno voluto preservarla consacrandone queste architetture. Quindi immaginiamo pachidermi di legno, brontosauri di ferro, formicai d'acciaio, e il bello è che dedicandogli un'attenzione artistica e non quindi solamente produttiva, ne hanno tratteggiato non solo la funzione che rimane e che documentano con attenzione, ma anche la personalità, l'estetica, la dignità. E così inizi ad esempio ad accorgerti che una torre di raffreddamento alla gonna, che i silos di cereali hanno le spalle larghe, o che le torri di estrazione più o meno tutte hanno gli orecchini, o che l'industria addirittura può essere botanica nel suo racconto visivo. Basti pensare che nel corso della loro carriera, della lunga carriera, hanno realizzato veri e propri book a oltre 200 impianti industriali, immortalandoli dall'impianto in contesto, quindi nel luogo in cui si trovava, fino alla singola tubatura o stanza che chissà cosa c'è dentro.
0: È un lavoro enorme, e appunto è risaputo che la produzione dei Becker fu sterminata. Ecco, come è stata concentrata in un'unica esposizione?
1: Attraverso un percorso in 10 capitoli che hanno tratteggiato i curatori Gabriele Conrad Scholl e Urs Steil, che è il curatore del MAST, insieme a Max Becker, figlio di Bern e Illa. In totale sono esposte 350 foto che, come suggerisce il titolo, provano a raccontare un vero e proprio metodo, che è approccio, scelta meticolosa, assoluta precisione, attenzione, partendo magari proprio dallo svolgimento, quello che appunto è definito così nel loro metodo, ovvero lo stesso soggetto, in questo caso mastodontico oggetto, fotografato da diversi punti di vista. Immaginate un po' una rotazione sull'asse di un traliccio dell'alta tensione, oppure, veniamo proprio ai loro scatti più famosi, alle tipologie, quindi questo insieme di torri di raffreddamento, di torri di estrazione, di torri idriche, di gasometri, un vero e proprio architrave del fare industriale, o meglio dei siti del fare industriale, di cui sembra non volessero perdersi proprio nulla. C'è quasi qualcosa di maniacheo guardando le loro serie. Tra le opere esposte, ad esempio, ci sono poi le Polaroid e gli schizzi che disegnavano dei pezzi di industria che incontravano nei loro viaggi per ricordarsi un giorno di tornare a fotografarli.
0: Ecco, tra i curatori citavi il figlio Max. Che ruolo ha avuto e come lo possiamo immaginare pensando che entrambi i suoi genitori giravano l'Europa a fotografare ciminiere e cave di ghiaia?
1: Esattamente così, al loro seguito, perché girava con loro, volente o nolente. Dell'esposizione fa parte anche un documentario di 1 ora e mezza in cui qualcosa racconta di questa vita, e poi un breve filmato di 7 minuti che non dovete perdere nel caso in cui sfilaste tra le fotografie, perché è realizzato proprio da lui in una delle scampagnate industriali dei suoi genitori in America, perché hanno lavorato anche lì. E se nel documentario, quello di 1 ora e mezza, racconta come le sue estate, appunto, invece che al mare, passavano aspettando che il cielo si facesse grigio o bianco pallido di fianco a un silos, perché i Becker scattavano solo così, in assenza di ombre pesanti, nel video invece si vedono Bernie Hill arrivare a una fabbrica di qualcosa a bordo del loro inseparabile furgone Volkswagen, poi bevono il caffè, scendono e nel preparare il set qualcosa non gli tornava, ovvero un albero che era davanti all'impianto, a lato dell'impianto. E il resto del video è Bern che sega l'albero e Illa che lo trascina via. Ecco, questi erano i Becker, l'industria in quanto tale, senza distrazione, senza vita, se non quella sedentaria, fiera, e un po' malinconica di quegli stabilimenti.
0: Una fissazione, insomma, quasi per questi stabilimenti. Povero albero, ci viene da dire. Ma quindi dobbiamo immaginarci esclusivamente industrie?
1: prevalentemente, appunto, quelli sono i Becker, ma non solo, perché verso la fine della mostra il pensiero narrativo di chi l'ha curata apre uno spiraglio sulla loro esperienza editoriale, sempre fedeli alla Schirmer Mosel, di cui hanno curato in prima persona le edizioni, che rispecchiano perfettamente il metodo e la precisione. E poi c'è anche uno sguardo sul loro passato. Passato anche individuale, ad esempio sugli studi e gli esperimenti di Illa, e sui disegni e la passione per l'archiviazione e la collezione di Bern. Mi ha fatto sorridere che una sua illustrazione, quindi veramente degli esordi, l'illustrazione di un uomo che avrebbe passato la vita a catalogare mattoni e putrelle, si intitoli, senza titolo, aperta parentesi, Piselli. E un'altra cosa curiosa è che i Becker non hanno mai permesso che questi primi studi, questi primi lavori fossero esposti, non volevano assolutamente, fino a quando non fossero morti. Poi hanno detto fate quello che volete, ma finché siamo in vita le nostre opere devono rimanere le ciminiere, gli gasometri e le torri di raffreddamento.
0: E tornando invece all'elemento umano, la sua presenza o esistenza non si percepisce proprio mai?
1: Visivamente no. Se c'era vita, come dicevamo prima, veniva letteralmente sradicata, ma l'umanità c'è, ed è ovviamente operaia, fa parte di quella dignità industriale di cui parlavamo, no? E forse legata anche all'intento preservatore. Cosa vuol dire dismettere un'industria? Quanta gente smette di lavorare, è costretta a smettere di lavorare? Quindi, ad esempio, l'umanità è nelle case di graticcio a cui hanno dedicato una bellissima serie, che non a caso erano le case degli operai. E poi l'umanità è indubbiamente in loro, in questa coppia di calcestruzzo e ruggine che si è amata tra le gru. È bellissimo un autoscatto che si sono fatti e che è esposto verso la fine della mostra, in cui di solito uno, che ne so, dietro c'ha la Tour Eiffel o il mare qualsiasi monumento, loro invece hanno un mucchio di ghiaia e un enorme bidone di ferro con dentro chissà cosa. E quindi è qui l'umanità, nell'immagine di questi di questi viaggi insieme alla ricerca di siti industriali vicini all'abbandono da fotografare, da documentare. Se ci pensate, è un po' l'antitesi dell'overtourism e delle cartoline. E se posso dire, il risultato è davvero meraviglioso e mai mi sarei sognato di poterlo dire di un gasometro.
0: Forse la giusta colonna sonora per questa mostra sarebbe Vincenzina e la fabbrica di Iannacci. Ma sì, effettivamente una mostra assolutamente da vedere. Il titolo è Bern e Il History of a Method, e che rimarrà al MAST fino al 27 settembre. Alessandro De Bon, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Lucio Dalla, Occhi di ragazza, un brano portato al successo da Gianni Morandi nel 1970, che poi ha fatto il suo corso, la sua vita, anche grazie poi alla vita di Lucio Dalla, alla voce di Lucio Dalla, un brano presente nel suo secondo album. Tra pochissimo è il momento della nostra agenda, ma prima un altro brano, Michael Waldrop, Fractals.

0: L'agenda con Prosenec Tute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
1: L'agenda di oggi nell'ambito dell'arte presso il MASI, Museo d'Arte della Svizzera Italiana, Palazzo Reali di Lugano, si tiene l'iniziativa giovedì sera ingresso gratuito. Flash tour e visita al MASI dalle 18 alle 20 è previsto l'accesso libero per il pubblico. Alle 18.15 e alle 18.45 si svolgono percorsi guidati di 20 minuti sulle opere esposte e gli artisti, i documenti forniti, per la visita si troveranno all'inizio del percorso stesso. Per quanto riguarda le arti sceniche e gli spettacoli, nell'ambito del Festival Il Maggiolino, lo studio Foce, situato in via Foce 1 a Lugano, ospita lo spettacolo Passaggio Segreto, curato da Associazione Teatro Pane, Teatro nel Baule. Le rappresentazioni si tengono alle 10, alle 11.30 e alle 14.30. Si tratta di un percorso sensoriale con registrazioni binaurali di voci infantili e installazioni. Sempre per il teatro, presso il Teatro Dimitri, a Verso, viene messo in scena lo spettacolo intitolato La Grinta. Con inizio alle 20, l'opera teatrale esamina la resilienza nella società odierna, analizzando la condizione di chi fatica a mantenere i ritmi del sistema produttivo. I protagonisti sul palco sono le studentesse e gli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea Bachelor of Arts in Theatre. Passando invece ai laboratori, alle conferenze, alle 9, la Villa Saroli, situata a Lugano, ospita il laboratorio internazionale denominato Trees, Governance and the Making of Urban Nature, promosso

and you will not catch me.

0: Il progetto Aaron Parks Little Big rappresenta una delle espressioni più mature e riconoscibili del jazz contemporaneo internazionale. Guidato dal pianista e compositore statunitense Aaron Parks, Little Big è un ensemble che unisce, in un equilibrio raro, potenza e raffinatezza, energia elettrica e scrittura dettagliata. Un'idea di jazz profondamente contemporanea, che dialoga con il rock, l'elettronica e le estetiche del jazz europeo. Un jazz che parla al presente. Aaron Parks Little Big. Lunedì alle 21 allo Studio Foce e in diretta su Rete 2.
1: Rete 2. Buongiorno dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio, in regia tecnica Marco Polina. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha raggiunto la grande sala del popolo a piazza Tiananmen in quel di Pechino, dove è stato accolto dal presidente cinese e segretario del partito comunista cinese Xi Jinping. Si sono stretti la mano insieme al presidente statunitense, il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario alla guerra Pete Hegseth e una ventina di amministratori delegati dell'informatica della Silicon Valley, compreso Elon Musk. Messo in pausa, per così dire, per qualche giorno il conflitto con l'Iran, gli 007 americani però ritengono che il regime disponga ancora di forti capacità missilistiche, in contrasto con la narrazione pubblica del presidente. Il Libano, invece, ha annunciato che altre 10 persone sono state uccise mercoledì negli attacchi israeliani nel sud del paese, portando il bilancio giornaliero ad almeno 22 morti. Stati Uniti, il Senato ha approvato la conferma di Kevin Warsh alla presidenza della Federal Reserve come successore di Jerome Powell. Con la sua conferma, Capitol Hill ha dato una vittoria al presidente Trump, spesosi per la sua designazione dopo gli scontri sulla richiesta del drastico taglio dei tassi col presidente uscente, il cui mandato scade il 15 maggio. Sempre dagli States, tutte le 11 persone a bordo di un aereo privato precipitato in mare al largo della Florida centrale sono sopravvissute, sono state tratte in salvo ore dopo dalla scialuppa di salvataggio e dai soccorsi della Marina Militare. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, invece, le violenze armate scoppiate domenica nei quartieri a nord della capitale haitiana Port-au-Prince hanno causato lo sfollamento di circa 5.300 persone in 3 giorni. Francia, la procura ha posto la spada di Damocle sulla testa di Nicolas Sarkozy, minacciandolo di un ritorno in carcere, chiedendo in appello una condanna a 7 anni per l'ex presidente, 2 anni in più rispetto a quella iniziale per la vicenda libica. Se condannato il 30 novembre, l'ex leader francese, che insiste sul fatto che nemmeno un centesimo di denaro libico sia finito nella sua campagna presidenziale del 2007, non avrà altra scelta che ricorrere in Cassazione. Il cardinale vallesano Émile Paul Cerig, deceduto martedì, sarà sepolto nella Basilica di San Pietro venerdì. Papa Leone XIV presiderà la celebrazione funebre insieme ai cardinali, agli arcivescovi e ai vescovi. Torniamo adesso a parlare del deragliamento del 2024 del treno merci nel tunnel di base del San Gottardo. Stando a informazioni della trasmissione dei colleghi svizzero-tedeschi SRF Runciao, l'incidente poteva essere evitato. Anna Valenti.
2: 150 milioni di franchi di danni, ma soprattutto una galleria del tunnel di base del San Gottardo rimasta chiusa per oltre un anno. Il tutto a causa della rottura della ruota dell'11° vagone che ha innescato il deragliamento del treno merci. Tuttavia, le ferrovie federali svizzere avrebbero potuto evitare l'incidente. È quanto sostiene almeno una perizia commissionata dalla procura ticinese, che dopo i fatti ha aperto un'inchiesta condotta dalla procuratrice pubblica Anna Fumagalli e resa pubblica dai colleghi di SRF. In sostanza, dopo la rottura della ruota, nei monitor del centro operativo di Polleggio sono apparsi alcuni messaggi che a ripetizione segnalavano guasti, allarmi con tratti di linea segnalati in rosso e guasti ai contatori d'assi causati dalla ruota danneggiata che aveva tranciato i cavi. 8 le segnalazioni lanciate dal treno in corsa in totale, 2 minuti e mezzo prima del deragliamento. La perizia afferma, come in questi casi, si debba intervenire azionando il freno di emergenza e fermando il treno per evitare appunto il deragliamento. Le FFS non hanno invece reagito. Dura la critica del consigliere agli Stati Urano Joseph Ditli, presidente dell'Associazione dei detentori di carri merci, secondo cui se tutto si illumina di rosso e nessuno interviene, allora qualcosa nel sistema non funziona più. Respingono ogni accusa le FFS. La gestione dell'incidente è stata corretta. I sistemi hanno funzionato regolarmente, afferma la portavoce Sabina Schellenberg. I segnali osservati non permettevano di capire che si trattasse di un deragliamento, sottolinea. Per le FFS l'incidente è imputabile alla sola rottura della ruota ed era inevitabile.
1: E oggi è l'Ascensione, una delle 4 festività nazionali. L'aspetto spirituale viene ancora celebrato con funzioni religiose, processioni e pellegrinaggi. La stragrande maggioranza delle persone però approfitta del lungo fine settimana per fare gite e uscite, il cosiddetto ponte. Nel calendario liturgico l'Ascensione è 40 giorni dopo la Pasqua, quando Gesù sale in cielo, e 10 giorni dopo i cristiani celebrano la Pentecoste. Una giornata comunque anche ricca di sport, ce lo racconta Patrick Locatelli a più tardi.
3: Lo sport.
4: Bene ritrovati dalle 16.30, il Lugano sarà in campo per l'ultima partita della stagione in trasferta. I bianconeri saranno infatti ospiti del Sion, che ha vinto le ultime 5 partite ed è quarto a soli 2 punti. Alla stessa ora anche Basilea San Gallo e Thun contro Young Boys. In Italia l'Inter ha vinto la Coppa per la 10ª volta, sconfiggendo in finale 2-0 la Lazio. In Francia il Paris Saint-Germain ha invece fatto su all'ennesima Ligue 1, battendo nello scontro diretto 2-0 il Lens. Per i Parigini è il 5º titolo consecutivo e il 14esimo di sempre. In Inghilterra il Manchester City ha accorciato le distanze, portandosi a 2 punti dall'Arsenal capolista. Gli uomini di Guardiola hanno superato 3-0 il Crystal Palace nel recupero della 31esima giornata. Infine il ciclismo, il Giro d'Italia con il portoghese Eulalio in maglia rosa propone la 6ª frazione con partenza a Paestum e arrivo a Napoli dopo 142 chilometri.
3: Lo sport.
4: Bene ritrovati dalle 16.30, il Lugano sarà in campo per l'ultima partita della stagione in trasferta. I bianconeri saranno infatti ospiti del Sion.
5: La meteo. Le previsioni per oggi: al sud nuvolosità variabile con rovesci sparsi, a tratti temporaleschi soprattutto sul Ticino centrale e meridionale, nel corso del pomeriggio passaggio a tempo asciutto e schiarite, in Engadina spesso nuvoloso e alcuni rovesci, a basse quote temperatura massima sui 15 gradi, in Alta Engadina 6.

0: fly right.
1: George Benson con questa Straighten Up and Fly Right ci ha portato alle 7:41. Questa è Verde Aurora, io sono Mattia Pelli. Tra poco parleremo del Festival di Cannes, sarà con noi Chiara Fanetti per raccontarci un po' l'ambiente del festival, ma prima un po' di musica ancora. Due brani, André Mainviel, Géraldine Laurent e Guillaume de Chassis. Il brano si intitola Je chante.

0: un brano tratto dalla colonna sonora di Mission Impossible. Non poteva esserci brano più adatto ad introdurre il nostro momento Cannes, Croissant Croisette, così lo abbiamo chiamato, questa rubrica che ci accompagnerà per tutto il Festival di Cannes e che ci porterà tra le strade di Cannes, nelle sale cinematografiche, per capire qual è l'ambiente, cosa sta succedendo in questo importantissimo Festival del Cinema. E lo facciamo ogni giorno con Chiara Fanetti, che è con noi. Buongiorno, bentrovata.
1: Buongiorno, che entrata magnifica con questo brano. Sembra di essere in una missione speciale.
0: In effetti, missione speciale Cannes, Chiara Fanetti. Allora, qual è l'ambiente che si sta vivendo in questi primi giorni del festival? Raccontaci un po'.
1: Beh, allora sì, in effetti dopo insomma la giornata d'apertura, che porta con sé tutta una serie di ritualità, adesso siamo proprio entrati nel vivo del festival, quindi tutte le competizioni sono iniziate, la città è colma di gente, veramente arrivata da ogni parte del mondo, quindi ci sono più persone, credo, con il badge al collo e appunto l'accredito per Cannes che abitanti, probabilmente, e anche perché Cannes, oltre a tutta la parte dedicata al concorso, ha anche uno dei mercati più importanti per quello che riguarda l'industria cinematografica. Infatti molta gente è qui proprio per il marché du film, quindi per vendere, acquistare, presentare i propri film, quindi insomma c'è veramente un gran via vai. La cosa interessante è notare come, quando si riesce a partecipare al festival per più edizioni, notare come ci siano dei piccoli ecosistemi legati a ogni sezione. Ovviamente c'è il concorso principale che attira anche la stampa, quella insomma più legata al settore, all'ambiente, ma anche i grandi quotidiani, le grandi emittenti televisive, e poi ci sono anche tutte le sezioni parallele come la Quinzaine des Cinéastes, che ha un suo luogo, che è il teatro della Croisette, ha un suo ecosistema veramente di persone che seguono quasi solo quella, che scrivono quasi solo di quella, hanno le loro borse, hanno il loro badge che è diverso. E questo vale anche per le altre sezioni come la Semaine de la Critique o ACID, che hanno tutte delle caratteristiche, insomma, diciamo che se si vanno a leggere le descrizioni potrebbero sembrare simili. La ACID è una sezione dedicata in modo specifico al cinema indipendente e di ricerca. La Semaine de la Critique si presenta anche in questo modo, ma ha una particolarità: presenta e seleziona soltanto opere prime e seconde, quindi vuole scoprire nuovi talenti. La Quinzaine des Cinéastes è nata nel 68 in un momento di grande rivoluzione anche interna al festival, erano gli anni anche della Nouvelle Vague, certo. Ed è considerata la sezione più libera, legata alla scoperta, legata ai registi innovativi, quindi sì, hanno delle similitudini chiaramente, però ognuna porta con sé delle specifiche e il pubblico quasi lo si riesce a riconoscere. La ACID richiama molto pubblico, forse più giovane, anche con dei look magari più alternativi, e quindi ecco, è divertente anche notare queste isole che si sviluppano intorno per Cannes in questi giorni.
0: Delle piccole tribù, insomma. E poi c'è anche la presenza delle case di produzione, si cerca di costruire una fan base, insomma, dal punto di vista così anche teatrale succedono molte cose, Chiara Fanetti.
1: Sì, è vero, ci sono le case di produzione, come dicevamo, appunto anche per la parte di mercato, ma sono presenti anche durante le proiezioni. Chiaramente arrivano con una delegazione ufficiale quando ci sono le presentazioni al Gran Teatro Lumière, quindi sono quelle che poi vediamo in televisione, dove si cronometrano i minuti di applausi, di standing ovation, eccetera. Quindi quella è la parte più, diciamo, ufficiale, ma anche nelle altre proiezioni destinate alla stampa o agli addetti ai lavori, le case di produzione sono presenti. A volte è molto divertente perché li si vede indaffarati e fieri del loro lavoro, sono tutti insieme, hanno i loro invitati, hanno i loro ospiti. Altre volte sono delle presenze quasi un po', come dire, ingombranti, se mi si permette, nel senso che fanno molto chiasso quando si presenta il loro logo, ci mettono moltissimo ad organizzarsi, a sedersi, diventano una presenza che sì, sicuramente è interessante quando sono delle case di produzione magari legate a un contesto specifico come il cinema indipendente e hanno quindi, dicevi bene, una loro fan base, quindi un gruppo di amanti del cinema che segue in modo specifico quello che queste case di produzione producono. Quindi diciamo che è un momento anche per costruire dei legami, ma io credo anche per, insomma, rafforzare dei marchi, dei brand. Quindi ci sono anche questi aspetti. Chiaramente siamo ad un festival dove si fa mercato, si fa business, si fanno affari, però a volte questo entra in qualche modo un po' in conflitto col momento in cui il film viene presentato in ogni caso ad un pubblico, quindi si percepisce di essere in mezzo comunque
0: A un
1: anche a
0: mercato.
1: uno, sì, a un'operazione quasi di marketing. Ce ne sono alcune che hanno di case di produzione, che hanno veramente o di distribuzione, che hanno proprio sviluppato una specie di sì, continua a venirmi il termine fan base, ma non è sempre corretto, una specie proprio di seguito, ecco, come Mubi, come la A24, che sono case di produzione che si stanno legando anche a un certo tipo di registi e di registe, che portano avanti certi temi, certi discorsi, come l'identità, la sessualità, la provenienza, e quindi ecco che sono anche fenomeni interessanti da vedere, ma talvolta abituati anche ad andare in sala per fruire un film, ci si sente un po' in mezzo a una questione di affari, ecco.
0: Beh, interessante questo aspetto che effettivamente non conoscevo. Parlando di film, proprio oggi ci saranno i primi due autori che portano a Cannes due film piuttosto attesi, Chiara.
1: Sì, il concorso, l'abbiamo detto in questi giorni, quest'anno è molto cinefilo, porta molti attori, autori, diciamo legati proprio al cinema con la C maiuscola, tra virgolette, ci sono meno grosse produzioni hollywoodiane, questo l'abbiamo detto, però è vero che è iniziato con dei nomi forse meno conosciuti, il concorso, mentre oggi, questo pomeriggio, vedremo i due nuovi film di Paweł Pawlikowski, quindi regista polacco che torna a Cannes. Lui ha fatto dei film che sono stati molto apprezzati, Cold War e Ida, e torna con Sandra Hüller, quindi attrice tedesca che qui ha avuto moltissimo successo qualche anno fa, protagonista di Anatomia di una caduta. Ecco, torna con lei nei panni della figlia dello scrittore Thomas Mann, che sarà impegnata in un viaggio, diciamo così, on the road dalla Germania dell'Est alla Germania dell'Ovest, però negli anni della Guerra Fredda. Questo film si intitola Fatherland, e l'altro autore molto atteso è Asghar Farhadi, quindi regista iraniano molto importante. Lui porta qui un film con un cast, beh, direi che racchiude alcuni dei più grandi nomi del cinema francese. Ci sono Isabelle Huppert, c'è Catherine Deneuve, c'è Vincent Cassel, e la storia ruota intorno a Sylvie, è una scrittrice che a quanto pare per i suoi libri prende ispirazione dai vicini, li spia proprio, ma secondo alcune interviste che hanno rilasciato gli attori, perché Asghar Farhadi è molto, di solito, è molto attento a non rivelare troppo della trama dei suoi film, ecco, il film affronterebbe anche le conseguenze degli attentati che hanno segnato la Francia e Parigi nel 2015, quindi parliamo del Bataclan. Si intitola Histoire Parallèle, sono due nomi molto attesi e tutti e due vanno a riprendere un po' la storia recente. Questo sembra essere presente anche in altre pellicole del concorso, ad esempio il regista belga Lucas Daunt ambienta, forse qui non siamo proprio a storia recente, però ambienta il suo film Coward durante la Prima Guerra Mondiale. C'è anche il film di Marie-Clémentine Dusabeyan, è una regista ruandese, che ci parlerà del dopo genocidio in Ruanda. Quindi ecco, sembra molto presente come tema la storia.
0: Dunque, tanta storia nei film presentati a Cannes quest'anno, i primi due importanti registi proprio oggi. Beh, grazie Chiara Fanetti, a presto, a domani anzi.
1: Grazie a voi, a domani.

0: La voce di Dee Bridgewater con questa Congo Square, quando sono le 8 e 6 minuti, è il momento della nostra rubrica dedicata alla stampa nazionale e io accolgo in diretta il collega Antonio Fumagalli. Buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno Mattia, ciao.
0: Tu sei corrispondente per l'Unione Europea, per la NATO, il Benelux della Neue Zürcher Zeitung e ci proponi oggi un articolo apparso sul tuo quotidiano che è un'intervista a uno chef, a un capocuoco, anzi molto particolare. Lui è Franz Faé e è prossimo al pensionamento e qui racconta un po' la sua storia, così.
1: Sì, esattamente, infatti è un anteprima mondiale che vi presento qua, perché l'articolo non è ancora stato pubblicato, sarà pubblicato solo domani, perché ecco oggi la NZZ per via del giorno festivo non esce e anche in linea lo si potrà leggere solo domani, ma l'autore di questa intervista con Franz Faé mi perdonerà sicuramente se vi presento già oggi. Ecco, questo Franz Faé, come hai detto, un capocuoco diventato famoso con una documentazione sulla televisione svizzera tedesca, perché infatti è il cuoco di uno degli alberghi più conosciuti della Svizzera, del Gstaad Palace, e quello che colpisce col suo personaggio, che non fa solo la cucina di lusso, ma tutto il suo modo di stare dentro quel modo mondo che potrebbe sembrare snob, ma Franz Faé è molto diretto, anche un po' ironico, duro quando lo deve, ma rimane sempre molto umano. E infatti per quello tanti ospiti arrivano nell'hotel anche proprio per lui, vogliono ovviamente mangiare bene perché è un buon cuoco, ma cercano il rapporto personale con lui, e nel documentario lo si vede trattare miliardari e clienti locali che hanno molto meno soldi, tutto allo stesso modo, con tanto rispetto.
0: E poi, prego.
1: Ecco, e poi Faé ha sempre un episodio assurdo a raccontare, come quello di un cliente che ha accomodato un enorme granchio dall'Alaska, e sai quanto ha costato questo granchio?
0: Non oso immaginare, dimmi.
1: 3.000 franchi svizzeri.
0: Ecco, appunto.
1: e quando il cliente ha visto il prezzo, finalmente non era disposto a pagare. Anche questo tipo di scene arrivano in un hotel di lusso, ecco. Cose così che c'ha sempre da raccontare. E poi Franz Faé spiega che questo lusso e queste richieste un po' strane, diciamo, fanno parte del gioco in un hotel di lusso, e se un cliente per esempio vuole un filetto con una salsa di fragole, lui lo prepara, anche se personalmente lo trovo abbastanza schifoso. Infatti non vede il suo lavoro come una espressione artistica, ma il suo compito è rendere felice chi arriva a tavola. Per quello difende anche prodotti controversi come il foie gras, che per lui integralmente fa parte di una cucina di alto livello, e in generale critica ciò che lui chiama una cultura del divieto.
0: E poi è impressionante vedere quanto lavora questa persona, questo capocuoco, la cucina come ambiente severo e molto impegnativo, addirittura fa un paragone con la polizia.
1: Assolutamente sì, è molto vecchia scuola sul tema del lavoro. Dice apertamente di non credere nel work-life balance, dice per lui esiste solo la work balance, e durante la stagione lavora anche 18 ore al giorno, 7 giorni su 7 ovviamente, e il clima in questa cucina del Palace è quasi militare, con tanti ordini, ma dice di sempre aggiungere un per favore o un grazie alla fine, quindi ecco, almeno ecco, rimane umano. E ecco adesso questo Franz Fe andrà in pensione, questa è una ragione per l'articolo, per l'intervista, e dice, se riguarda la sua vita, che rifarebbe tutto, anche se ha dovuto sacrificare una gran parte della sua vita privata, ma dice di essere soddisfatto, ciò che ecco, finalmente forse è più importante che qualche ora di tempo libero in più, vero Mattia?
0: Eh sì, questo è importante. Work-life balance, come si diceva, è poi un grande insegnamento morale, sempre dire grazie, è vero, poi magari a chi si rifiuta di pagare 3.000 franchi di granchio reale, forse no, però insomma, Franz Fe, questo capocuoco allo Gstaad Palace, al centro di questo articolo che ci hai presentato in anteprima. Oggi, grazie mille per essere stato con noi, Antonio Fumagalli, lo ricordo, corrispondente dell'Unione Europea, nato e Benelux per la Neue Zürcher Zeitung. A presto.
1: A presto, grazie, ciao.

Un brano firmato Johnny Greenwood, questo brano si intitolava Baby Charlene ed è un brano tratto dalla colonna sonora del film One Battle After Another del regista Paul Thomas Anderson. Tra pochissimo appuntamento con il nostro ospite di In Altre Parole, si tratta di Rossano Lumele, direttore della rivista musicale Rumore, e con lui parleremo di critica musicale oggi sulla scorta di due grandi nomi della critica, lo sentiremo tra pochissimo alle 8:18, prima Paul Armfield, Every Day I Write the Book.

0: In altre parole,
1: Riccardo Bertoncelli, il critico musicale per eccellenza, una voce conosciuta dai nostri ascoltatori e dalle nostre ascoltatrici qui su Rete 2, pubblica per Feltrinelli il memoir Abitavo a Penny Lane, memorie di anni gloriosi di rock, jazz e blues, 250 pagine che riassumono la sua carriera. E poi parallelamente c'è il documentario The Last Critic, che ritrae l'americano Robert Christgau, decano del mestiere noto per il suo metodo di ascolto rigoroso, che resta una voce influente nella critica americana e non solo, grazie alla sua newsletter periodica. Parliamo dunque di critica musicale oggi con il nostro ospite di In altre parole, Rossano Lomele. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a chi l'ascolto.
1: Lei è direttore del mensile Rumore, uno storico periodico di musica e cultura underground, è docente di storia della musica contemporanea presso la SAE di Milano, linguaggi della musica contemporanea all'Università Cattolica di Milano, è anche coordinatore del corso di formazione Conoscere la musica contemporanea, forme, industria, storytelling presso l'Uni in Subria di Varese. Allora, iniziamo da Riccardo Bertoncelli, che molti ascoltatori e ascoltatrici conoscono per aver curato e per essere stato presente come ospite in diverse trasmissioni qui su Rete 2 per parlare di musica. Ecco, in che modo il suo approccio è stato pionieristico nella critica musicale, Rossano Lomele?
2: Allora, Bertoncelli, che ovviamente è poi noto, ricordiamolo, anche ai più distratti che magari non hanno consumato i suoi libri, per essere uno dei pochi nomi di giornalisti, critici, entrati anche nelle cronache musicali per via del celeberrimo e antico pezzo di Francesco
1: Di Guccini, certo. Un Bertoncelli, un prete, sì.
2: Prete,
1: si
2: esatto.
1: Dice.
2: A sparare, bip. direi, io ovviamente parlo a livello personale, ma credo che questa sensazione da parte di chi scrive sia riconosciuta anche da altri. La bellezza e la forza di questo signore, che poi in realtà è ancora pienamente in forma e esercita la professione da decenni, sta soprattutto nella sua scrittura, nel senso che Bertoncelli ha sempre avuto davvero una scrittura limpida, immaginifica, molto ricca, molto letteraria, e ha dimostrato come, premesso che si tratta di una persona preparatissima, ma non sono certo io a dover dire se Bertoncelli è preparato o meno, è una persona che ha veramente fatto vivere la musica attraverso la forza della sua scrittura.

0: una persona che ha mischiato questa capacità anche con la storiografia, visto che diverse cose che poi ha scritto e ha curato in realtà sono poi di carattere enciclopedico. Beh, mi sembra che sia così il merito più grande che ancora oggi gli vada riconosciuto.
1: Tra l'altro rassicuriamo chi ci sta ascoltando, Bertoncelli e Guccini hanno fatto poi la pace, Bertoncelli ha preso il treno, è andato a Bologna, ha incontrato Guccini e sono diventati grandi amici. Ma se dovesse dirci un musicista, una band che Riccardo Bertoncelli ci ha aiutato a conoscere meglio, di cui ha parlato con una certa profondità prima di altri, cosa le verrebbe in
0: Io
1: mente?
0: direi quello che per sua direi quello che per sua stessa missione è un po' il centro dei suoi pensieri, quindi Frank Zappa, nel senso che lui ha scritto ovviamente molto, soprattutto della musica che veniva fuori, soprattutto dall'epoca in cui lui era adolescente ragazzo, quindi chiaramente ha scritto tanto dei Pink Floyd, dei Beatles, di Captain Beefheart, di tanta musica psichedelica e controculturale di quegli anni. Ma Frank Zappa, diciamo che lui è stato il vero scopritore o talent scout per quanto riguarda la scrittura in Italia del mondo di Frank Zappa, rispetto al quale va messo un piccolo asterisco. La produzione dell'uomo coi baffi è stata talmente torrenziale che ce n'è
1: Sterminato.
0: stato parecchio da scrivere, insomma, su di lui.
1: E quindi Frank Zappa al centro dell'attività, non al centro dell'attività, ma insomma uno dei nomi che Riccardo Bertoncelli ha portato a far conoscere agli ascoltatori, diciamo così, di lingua italiana. Chi è invece Robert Christgau, la seconda parte di questa coppia di critici musicali? Vogliamo raccontare i punti forti della sua carriera per chi non lo conosce? Rossano Lomele.
0: Beh, intanto va detto da un punto di vista strettamente anagrafico che andiamo un po' più indietro con Christgau, nel senso che se Bertoncelli è ancora pienamente in forma, va comodamente verso i 75 anni, in realtà Christgau una decina d'anni in più, è un signore americano che vive praticamente da sempre sulla Seconda Avenue di New York, in un appartamento sterminato con sua moglie. E ha un tipo di vita rituale sempre un po' uguale a se stessa, viene un po' in mente anche se si tratta di un altro mondo e di un altro lavoro. Il protagonista di Perfect Days di Wim Wenders, per chi l'ha visto, anche se ripeto, ovviamente è soltanto una metafora. Vive in questa casa scrivendo per diverse testate americane. Quest'anno compie 60 anni di professione, quindi anche lui ha cominciato sostanzialmente quando i Beatles erano tipo a metà percorso, 60 anni di professione e ha scritto per tutte le più importanti riviste americane, come tanti americani, no? Che si sono palleggiati la vita un po' fra Cream, Village Voice, Rolling Stone. È tuttora attivo con una newsletter e ovviamente parliamo di una persona che è attiva quasi alle porte degli 85 anni e che, vabbè, questo documentario The Last Critic racconta molto bene in tutti i suoi aspetti, anche nei suoi tic, no? Questo fatto della collezione sterminata di dischi in casa, 36.000 pezzi per 18.000
1: Mamma mia.
0: articoli scritti da 150 parole l'uno, questa maniacalità nell'ascolto perché non skippa, non scrive di cose che non conosce, lavora 14 ore al giorno, ascolta un disco 6-7 volte prima di recensirlo. Insomma, una modalità di gestire la professione quasi obsoleta, per non dire scomparsa, mi verrebbe da dire, ma lui fa parte del pantheon dei grandi, diciamo che dei grandi vecchi americani. Credo così a occhio che lui sia l'unico in vita o sopravvissuto insieme a Gail Marcus, perché la maggior parte degli altri, fra cui anche il povero Lester Bangs, nei decenni ci hanno lasciato. Ed è così, è molto stimato in quanto voce storica del music writing americano e anche del suo sistema valoriale, che insomma, per chi segue le vicende, è abbastanza famoso, quello che va da A più a E meno per le votazioni dei dischi, i suoi dissapori con una serie di star. Si sa bene che il mainstream gli ha sempre fatto venire un po' il mal di pancia, quindi
1: Che cosa,
0: una
1: scusami,
0: figura
1: cioè ci siamo
0: mitologica.
1: persi la parola che ha
0: Il
1: detto.
0: mainstream,
1: Ah, il mainstream.
0: la musica di

0: grande popolarità, sì,
1: Ok.
0: ha avuto insomma negli anni da ridire spesso con figure leggendarie del canzoniere americano, Billy Joel su tutto, ecco, per dirne una, per menzionarne soltanto una. Quindi è così, anche lui ancora più di Bertoncelli, è davvero una figura che opera nel presente ma che viene dal passato e che ha messo 60 anni di professione, insomma, non si racconta soltanto la musica, ma si finisce con raccontare proprio una civiltà occidentale che cambia.
1: È la musica dunque al centro della vita di questi due critici, Bertoncelli e Chris Gau. Per lei Rossano Lomele, anche lei è critico musicale, si occupa di musica, è direttore di una rivista musicale. Che cosa significano queste due figure dal punto di vista del metodo, del modo di raccontare la musica?
0: Beh, ovviamente qui si entra molto nel personale. Dal mio punto di vista, se penso agli inizi della mia professione, ma come agli inizi della professione per tanti colleghi, io credo che non si possa che guardare con enorme ammirazione chi ha avuto la continuità non soltanto di fare questo mestiere senza mollare mai, ma ha avuto la continuità di affermare una propria visione e il proprio stile. Bisogna pensare che davvero menzionare la professione di queste due persone come di altre oggi è un po' raccontare un mestiere quasi antistorico rispetto ai tempi che stiamo vivendo. E quindi l'idea che abbiano costruito un'opera propria fatta di decenni di lavoro, di racconto di una passione, che poi forse a volte magari sarà anche un po' scemata nel mestiere, non solo nella passione, vista la quantità di cose che hanno scritto, devo dire che me li fa guardare con grande ammirazione, perché una pagina di Bertoncelli la continui a riconoscere. Questo voglio dire, non è qualcosa che si perde in giro, è il rispetto, la devozione nei confronti della musica data da Chris Gau, e mi sembra davvero qualcosa di sacro e che sbatte contro la contemporaneità, ma che credo sia anche il modo giusto con cui guardare l'oggetto della propria professione.
1: Dunque, due modelli, Riccardo Bertoncelli e Robert Christgau, due critici musicali che hanno segnato anche la strada in questa professione, come ci ha raccontato Rossano Lomele. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie, chi era l'ascolto.
2: Rete 2. Cocullo è un piccolo comune in Italia centrale dove ogni anno, agli inizi di maggio, una processione accompagna per il paese la statua di San Domenico, interamente coperta di serpenti. È una tradizione millenaria che nel tempo si è modificata, ma le sue origini precedono l'arrivo dei romani. La figura centrale è sempre quella dei serpari, come Martina Marinelli, che ci porta sulle montagne a caccia dei serpenti che ricopriranno la statua del santo. Gli audiodocumentari di Laser. Una giornata da Serpara, a cura di Andrea Cocco. Domani alle 9 e in replica alle 22:35.
3: Rete 2. Buongiorno a tutte e tutti voi, dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Entra nel vivo la visita di Donald Trump in Cina, la prima parte del vertice con Xi Jinping, è durata oltre 2 ore. Si è parlato sia di commercio che di questioni strategiche. La corrispondenza da Pechino è di Lorenzo Lamperti.
4: And we're going to have a fantastic future together. It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
5: Avremo un fantastico futuro insieme. È un onore essere qui con te. È un onore essere tuo amico. Le relazioni tra Cina e Stati Uniti saranno le migliori di sempre. Donald Trump ha iniziato con queste parole l'atteso incontro con Xi Jinping, dopo l'accoglienza su piazza Tiananmen tra bambini con mazzi di fiori e bandierine e la guardia d'onore. Trump ha definito il vertice il più importante di sempre e ha previsto importanti accordi commerciali, menzionando gli imprenditori al suo seguito, tra i quali ci sono anche Elon Musk e l'amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang. Il mondo è un bivio, Cina e Stati Uniti riusciranno a superare la trappola di Tucidide, se chiesto invece sì all'inizio del suo saluto, riferendosi alla formula con cui gli analisti richiamano il rischio di un conflitto tra la potenza egemone e quella emergente. Il presidente cinese ha auspicato che i due paesi possano essere partner, non rivali, ma ha anche avvertito che potrebbero entrare in conflitto qualora Washington supportasse l'indipendenza di Taiwan. Un messaggio forse mai così esplicito e che pone proprio l'isola al centro delle discussioni. Il colloquio è durato oltre 2 ore, poi i due leader si sono spostati al Tempio del Cielo, antico simbolo dell'impero cinese. Il dialogo prosegue stasera a un banchetto di Stato. Ci si aspettano un'estensione della tregua sui dazi e l'impegno cinese all'acquisto di prodotti agricoli e jet della Boeing. Più difficili vere svolte su chip e terre rare. Si parla anche di Iran, con Cina e Stati Uniti che avrebbero concordato che nessun paese dovrebbe imporre pedaggi per il passaggio di navi sullo stretto di Hormuz.
3: Gli Emirati Arabi Uniti smentiscono le notizie che circolano su una presunta visita del premier israeliano Benjamin Netanyahu negli Emirati o di aver ricevuto una qualsiasi delegazione militare israeliana, lo scrive il ministro degli esteri emiratino in una nota. Prima, in un post su Facebook, Ziv Agmon, che fino a inizio aprile è stato il capo dello staff del premier israeliano, dimessosi per uno scandalo su alcuni messaggi trapelati e considerati impropri, ha scritto che lo sceicco Bin Zayed e la sua famiglia e altre personalità di spicco hanno accolto calorosamente Netanyahu. La crisi invece era nell'aria per lui. La maggioranza del primo ministro israeliano ha deciso di prendere l'iniziativa orchestrando lo scioglimento controllato del Parlamento al fine di assumere controllo del calendario elettorale, aprendo dunque alla strada a elezioni a partire dalla fine di agosto. Apre la strada alle elezioni dopo un periodo di 90 giorni dall'approvazione del disegno di legge. Ucraina, la capitale Kiev, ancora bersaglio di un importante raid aereo russo nelle prime ore di oggi. Nel quartiere di Darnitsky è in corso un'operazione di ricerca e soccorso a seguito del crollo di un edificio residenziale che ha intrappolato diverse persone sotto le macerie. Il Senato americano ha approvato la conferma di Kevin Warsh alla presidenza della Federal Reserve come successore di Jerome Powell. Con la sua conferma, Capitol Hill ha dato una vittoria al presidente Trump, spesosi per la sua designazione dopo gli scontri sulla richiesta di drastico taglio dei tassi col presidente uscente, il cui mandato scade il 15 maggio. Veniamo alla cronaca di confine, ma non solo. Tim Brava, il cartellino in municipio in Italia come giardiniere del verde pubblico, e poi si allontanava dal posto di lavoro per raggiungere il Canton Ticino, dove avrebbe svolto una seconda attività lavorativa mentre risultava regolarmente in servizio. Per il comune, a poche migliaia di abitanti, a una manciata di chilometri dal confine. Con questa accusa, un dipendente pubblico dell'Alto Varesotto è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Luino al termine di un'indagine. Parliamo adesso del forte aumento dei prezzi del petrolio, che si fa sentire evidentemente anche nel nostro paese. Gli analisti di Bank Economics prevedono un aumento dell'inflazione, ma solo a partire dal prossimo anno. Mantengono invece invariate le attese sull'andamento dell'economia. L'inflazione dovrebbe salire dallo 0,6% allo 0,8% del prossimo anno. L'aumento è da ricondurre evidentemente, come abbiamo detto, ai prezzi del petrolio salite alle stelle dopo che gli Stati Uniti e Israele hanno dichiarato guerra all'Iran. Torniamo ora a parlare della situazione delicata in cui versa la CB, l'associazione calcio Bellinzona. Vi abbiamo raccontato della retrocessione del club e del suo futuro incerto, vista la possibile uscita di scena dell'attuale proprietario, il colombiano Juan Carlos Trujillo. Il patron del football club Sion Constantin e il direttore generale del club valesano Marco De Gennaro potrebbero scendere in soccorso anche economicamente della società granata qualora a sud delle Alpi venisse creata una cordata di imprenditori disposti a investire per evitare il fallimento del club, ma è molto probabile. Vabbè, a confermare quest'idea è lo stesso Marco De Gennaro, che sentiamo.
6: pensiamo che una realtà di calcio come la CB debba essere strettamente legata alla regione, al territorio, senza un'implicazione di gente del posto. Si rischia una situazione costantemente a rischio. Secondo me la soluzione deve essere questa. Io posso volentieri essere d'aiuto, mettere a disposizione del Bellinzona esperienza, le relazioni, perché sono di Bellinzona, perché sono tifoso della CB, perché ho lavorato tanto in questo club, perché ho mio figlio che gioca nella CB. Però oggi per guarire la CB serve conoscerne la malattia, ovvero quanti debiti ci sono. Dopodiché, se la malattia è curabile, si può provare a risolvere il problema, perché in Ticino ci sono ex presidenti, ci sono imprenditori, ci sono ex giocatori che sono appassionati e legati alla CB. E in questo caso, perché no? Il mio presidente, che ha sempre amato il Ticino, deve essere in supporto a questo gruppo. Io penso che potrebbe farlo con piacere. Serve capire quanti debiti parliamo, di quanti debiti ha in pancia il Bellinzona. Serve estrema chiarezza e estrema trasparenza. Saputa la cifra, si può provare a correre ai ripari, però bisogna farlo velocemente, ed è per questo che, secondo me, i bellinzonesi e la città, il club, merita almeno questo, ecco.
3: E dalle beghe sportive del Bellinzona le notizie di sport con Omar Bergomi, ma prima, se nell'edizione delle 7 vi abbiamo raccontato il senso biblico dell'ascensione, in quello tradizionale, in special modo in Ticino, la meteo di oggi non era o non è beneaugurante. Se ul più ul di dalla scienza per 40 di stemmia senza, speriamo che no. Comunque sia, a voi un felice giovedì di ascensione anche con la RSI.
7: Lo sport.
8: E buongiorno da Omar Bergomi. Questo pomeriggio, a partire dalle 16.30, il Lugano di Mattia Crocitorti sarà in campo per l'ultima trasferta della stagione. I bianconeri sono infatti impegnati a Sion in una partita importante per la lotta in un posto in Europa, con i Vallesani che sono reduce da 5 vittorie di fila e sono ora quarti a meno 2 proprio dal Lugano. Gli altri incontri di oggi sono Basilea contro San Gallo e Thunian Boys. Sempre per il calcio, ieri sera è andato in scena la finale di Coppa Italia, che ha visto l'Inter imporsi per 2-0 e conquistare così il trofeo. In Francia a festeggiare è stato ancora una volta il PSG, che si è laureato campione della Ligue 1 per la quinta volta di fila, grazie al 2-0 ottenuto sul Lens. In Inghilterra invece il Manchester City ha vinto per 3-0 il recupero con il Crystal Palace e si è così portato a meno 2 dall'Arsenal capolista a 2 giornate dal termine della Premier League. Chiudiamo infine con il ciclismo e oggi in programma la 6ª tappa del Giro d'Italia, con partenza a Paestum e arrivo a Napoli dopo 142 chilometri. Ricordo che da ieri la nuova maglia rosa è sulle spalle del portoghese Afonso Eulalio.
9: La meteo.
1: Al sud nuvolosità variabile con rovesci sparsi, a tratti temporaleschi soprattutto sul Ticino centrale e meridionale. Nel corso del pomeriggio passaggio a tempo asciutto e schiarite, in Engadina spesso nuvoloso alcuni rovesci. Limite delle nevicate in calo da 2000 a 1500 metri. A basse quote temperatura massima sui 16 gradi, in Alta Engadina 6.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Maro, ma siente, Sterman, ma già pigliato pinna la pescena e la pressione. Roma gira capo e come hanno presentimento, ma ricetto una cella, chi per calma sta sereno, ok, ma sta tirando Piero, che l'homme niente. Tu piega ragarogne papà seccio, maro, ma mi se lucchi un collo senza se, senza ma sarà chissà, non sentimento. All'ana mare morte che lo scende papà valla, ma perché? Perché hanno voluto proprio a me per fare questo esperimento.

Se non voglio te siente buono, tu tieni a faccia Ianco, sguardo lo vibriona. Vatti in fontanella, l'hanno vista nato con te. Anima purgata, si sciavantella, o vermicella, che la creatura morticella e salmonella. Ma sta che stai sereno, ok, e non chioverì, c'è sto.

0: La rivista. La rivista di strada di Milano, Scarpe de Tennis, ha raggiunto il suo 300° numero, il suo 30° anno d'attività. Un traguardo straordinario che oggi celebriamo con il suo direttore Stefano Lampertico, che saluto. Buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno Mattia, un caro saluto a tutti e a tutte.
0: E allora, come sono stati questi primi 30 anni di Scarpe de Tennis? Quali i suoi ricordi e i momenti forti di questa storia che ci può raccontare?
1: Beh, 30 anni di grande emozione, 30 anni di soddisfazioni professionali e 30 anni soprattutto camminati con le scarpe ai piedi insieme ai più poveri, ai gravi marginati, a chi ha bisogno, che poi sono il cuore del nostro giornale, che lo ricordo viene venduto appunto da persone senza dimora e che riescono a mettere insieme un piccolo reddito dalla vendita del giornale. Ricordi tantissimi. Momenti forti, certamente voglio ricordare l'intervista a Papa Francesco, che è stato un po' il punto più alto della nostra, anche così, della nostra avventura. Un'intervista che è uscita nel 2017, che ci ha reso ancora più forti e più motivati. Quello che però mi piace sottolineare è che la vision di questo progetto, la mission di questo progetto, nato 30 anni fa, ancora oggi è attuale e ancora oggi è sostanzialmente molto così, molto molto valida, ecco, dal mio punto di vista.
0: Ricordo di aver parlato proprio con lei in questo spazio di un numero della rivista che parlava di questo inedito di Enzo Iannacci, di cui avevate scritto. Enzo Iannacci, che ovviamente dà il titolo in qualche modo anche alla rivista, Scarpe de Tennis. Insomma, momenti forti anche della rivista e della sua capacità di raccontare questo mondo spesso invisibile agli occhi dei più, ma che deve essere raccontato. E a raccontarlo c'è anche un editoriale di Michele Serra su questo numero, che parla della necessità di garantire i bisogni primari, la casa, il pane. Ce ne vuole parlare Stefano Lampertico?
1: Sì, noi abbiamo affidato la direzione di questo numero speciale a Michele Serra, che è stato con noi, ha pensato il giornale con noi e ha scritto questo editoriale molto, molto bello, che richiama appunto le necessità di garantire i bisogni primari, come giustamente citavi, la casa, il pane e soprattutto un tetto sopra la testa, perché senza tetto è come dire senza pane, è come se mancassero la A e la B, e come appunto, come scrive Serra, se l'alfabeto finisse prima ancora di cominciare. Questo perché è attuale? Perché si inserisce all'interno di una condizione nel paese dell'Italia che ha visto crescere negli ultimi 10 anni le forme di grave povertà assoluta, le ha viste raddoppiare in 10 anni. E questo cosa significa? Significa che moltissime famiglie non riescono appunto a dare risposta a questo bisogno primario, che è quello di casa, che è quello di pane, che è quello di potersi curare, di potersi vestire, di vivere in sostanza, sostanzialmente in forma dignitosa.
0: E la sezione principale del numero di Scarpe de Tennis parla appunto di casa, di emergenza abitativa, e uno dei pezzi forti, diciamo così, di questo numero della rivista è l'intervista all'architetto Renzo Piano. Qual è il suo punto di vista proprio sul suo lavoro e anche sulla casa?
1: Renzo Piano ci ha detto che il mondo dei clochardi, il mondo dei fuggiaschi, dei ribelli l'ha sempre interrogato, e dice a Scarpe che dentro una casa non basta sentirti protetto, ma devi anche sentirti bene. Questo tema è un tema molto interessante, perché richiama la bellezza e richiama il fatto di un diritto che deve essere di tutti. Siamo spesso abituati ad associare la figura del povero, del clochard, della persona senza dimora e del luogo all'interno nel quale questa persona si muove o vive anche provvisoriamente, con elementi di brutti in sostanza. Ecco, Renzo Piano ci dice, questo anche sulla sua esperienza, lo ricordo, ha fatto un ospedale in Uganda con Gino Strada, con Emergency, che risponde a questi canoni della bellezza. Renzo Piano ci dice, è importante richiamare anche il tema del diritto alla bellezza per i più poveri, ed è un'espressione che a Milano abbiamo ritrovato soprattutto nel refettorio ambrosiano, che è la nostra messa per i poveri della Caritas, che è un luogo di bellezza. Ecco, è un tema che ci ha molto coinvolto, che mi ha molto colpito.
0: E parlando di bellezza, nel numero di Scarde Tennis ci sono poi le fotografie di Gabriele Basilico, grandissimo fotografo di architettura, che mostrano i processi di trasformazione a Milano. Vogliamo parlare anche di questo, di questa parte della rivista?
1: Qui certamente siamo ai livelli di eccellenza. Gabriele Basilico, grande arte, grande fotografo di architettura, che ha documentato negli anni anche le trasformazioni appunto delle città. E allora abbiamo chiesto alla Fondazione Basilico di poter utilizzare queste immagini per raccontare la nostra sezione principale dedicata alla casa e dedicata al tema dell'abitare e dell'essere. Sono fotografie straordinarie che documentano soprattutto la trasformazione di un'area centrale di Milano, che è quella di Porta Nuova, che ha visto nel tempo trasformare un po' la sua anima, no? E Basilico, con l'occhio del grande fotografo, ha documentato questa trasformazione come se fosse la trasformazione quasi di una persona, no? Noi siamo stati davvero molto contenti di poter pubblicare queste fotografie. Abbiamo dato anche grande spazio all'immagine, perché molto spesso anche l'immagine, no, è più capace di raccontare delle parole.
0: Certo. E dunque la rivista di strada di Milano, Scarde Tennis, al suo 300° numero, 30° anno d'attività. Se andate a Milano, ricordatevi di comprarla quando qualcuno ve la offre, ma potete vederla anche online sul sito di Scarde Tennis. Stefano Lampertico, grazie per essere stato con noi oggi.
1: Grazie a voi, grazie di cuore, un caro saluto a tutte e tutti.

cantante turca Gayesu Akyol in questo brano intitolato Serefe. Sono le 9, quasi un minuto. Oggi giornata festiva, non andrà in onda il nostro laser, ma tra pochissimo sarà il momento della messa, ma noi ci arriviamo in musica con Sarah Algan e il brano Laga.

La voce di Sara Halgan, cantante somala, con questo brano Laga, è l'ultimo brano della nostra scaletta musicale di oggi per Verde Aurora. Tra pochissimo la messa celebrata nella chiesa del Cristo Risorto a Lugano da Kamil Celinski con la corale Santa Croce di Vacallo. E con la messa si conclude Verde Aurora di questa mattina, da me, da Mattia Pelli, l'augurio di una buona giornata in compagnia di Rete 2.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Oggi celebriamo con gioia la solennità dell'ascensione del Signore. Gesù sale al cielo, ma non si allontana da noi. Non ci lascia soli, non abbandona la sua Chiesa, non sparisce dalla nostra vita. Entra nella gloria del Padre per essere presente in modo nuovo, più profondo, più vicino a tutti. E oggi nel Vangelo ascolteremo le sue ultime parole ai discepoli: andate e fate discepoli tutti i popoli. E poi alla fine sentiremo: io sono con voi tutti i giorni. Anche noi oggi siamo invitati a non restare fermi a guardare il cielo, ma a metterci in cammino. Il Signore ci affida una missione: portare nella vita di ogni giorno la gioia del Vangelo con le nostre parole, i nostri gesti, il nostro modo di amare. E all'inizio di questo nostro incontro così festivo riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza,

0: preghiamo. Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizione agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò ad essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il Regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere i tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto, e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio.
2: Speriamo.

popoli tutti battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra.

ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Perché Dio è re su di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza va chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma in quello futuro. Tutto infatti Egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di Lui, la pienezza di Colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio.

Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Parola del Signore.

C'era una volta un bambino che il primo giorno di scuola non voleva lasciare la mano della mamma. Erano davanti alla porta della classe. Gli altri bambini entravano. Qualcuno piangeva, qualcuno correva già verso i giochi. Lui invece stringeva forte la mano della mamma e diceva: «Non andare via, resta qui con me». La mamma si abbassò, lo guardò negli occhi e gli disse: «Io non entro in classe con te, ma non ti sto abbandonando. Tu vai, impara, gioca, cresci e io sarò fuori ad aspettarti. E anche se non mi vedi, tu sai che io ci sono». Il bambino non era del tutto convinto, però entrò. All'inizio guardava spesso verso la porta, poi piano piano cominciò a giocare, a conoscere gli altri, a fidarsi, e alla fine della giornata uscì sorridendo e disse a mamma: «Sai, ce l'ho fatta». E forse l'ascensione del Signore assomiglia un po' a questa scena della storiella sentita poco fa. Gesù sale al cielo, i discepoli lo vedono andare via e forse

ogni tanto si chiede: ma perché qua da noi in Svizzera celebriamo l'ascensione di giovedì, mentre in vicina Italia si celebra di domenica? E la risposta è molto semplice. 40 giorni dopo Pasqua si arriva proprio a un giovedì. Per questo il giovedì è il giorno tradizionale dell'ascensione. Invece in molti paesi, per i motivi pastorali, ma anche di altri motivi, la festa viene spostata la domenica, così più persone possono partecipare alla messa. Però non ci interessa fin fine il giorno, ma ci interessa il messaggio, perché non importa se Gesù ascende al cielo di domenica o di mezza della settimana, lui c'è sempre, perché Gesù sale al cielo, ma non esce dalla nostra vita. Negli Atti degli Apostoli i discepoli chiedono a Gesù: Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirai il regno per Israele? Cioè, come se dicesse: adesso sistemi tutto. Ma Gesù non dà una data, non consegna un calendario esatto, dice invece: riceverete la forza dello Spirito Santo e di me sarete testimoni. Promette una cosa straordinaria, promette lo Spirito Santo. E poi Gesù viene elevato in alto, una nube lo sottrae ai loro occhi e i discepoli rimangono fermi con guardare verso l'alto, guardare il cielo. Un po' una scena simpatica, possiamo immaginarli lì immobili, come quando qualcuno parte con il treno e noi restiamo sulla banchina anche quando il treno non si vede più e ci pensiamo: magari torna subito, magari se guardiamo bene lo vediamo ancora. Invece arrivano due uomini in bianche vesti e dicono: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Perché state lì e non fate più niente? Ma Gesù non vi ha abbandonati. Ora, in questo momento, comincia la vostra missione. Per questo, ripetiamo di nuovo, l'ascensione non è la festa dell'assenza di Gesù, ma una festa della nuova presenza. Forse Gesù non è più visibile come prima, ma è presente in modo più profondo. E alla fine Gesù dà un compito concreto ai discepoli. Dice: andate. Gli 11 discepoli vanno in Galilea sul monte indicato da Gesù e quando lo vedono si prostrarono. Si prostrarono. Un segno di umiltà, un segno anche di coraggio, un segno anche forse dell'amore verso Gesù. Ma l'Evangelista aggiunge: essi però dubitarono. L'Evangelista non nasconde questa parola, non nasconde l'atteggiamento dei discepoli, che loro, che erano lì con lui, davanti al risorto, ma hanno ancora dei dubbi. Non sono perfetti, sanno che non hanno capito tutto, hanno amore e entusiasmo, ma soprattutto hanno delle domande e delle fragilità. Andate dunque, fate discepoli di tutti i popoli. Gesù lo dice a quelli discepoli. Dice: in questo momento andate. Non gli dice: adesso va bene, io me ne vado e a voi andate all'università. Dovete studiare 5 anni di teologia e dopo potete andare a fare delle cose belle. No. Adesso, in questo momento, andate, perché io conosco il vostro cuore. So che avete la fede, i dubbi, entusiasmo e paura, ma proprio voi potete essere i miei testimoni, perché non andrete da soli. Perché io sono con voi tutti i giorni

0: fino alla fine del mondo, tutti i giorni, non solo nei giorni belli, non solo quando tutto funziona, non solo quando siamo forti, sereni, sorridenti, tutti i giorni. Gesù è con noi nei giorni luminosi, nei giorni confusi, nei giorni in cui preghiamo bene e nei giorni in cui facciamo fatica, nei giorni pieni di entusiasmo e nei giorni in cui ci sembra di camminare a vuoto. San Paolo diceva che Dio deve illuminare gli occhi del nostro cuore. Gli occhi del corpo vedono una nube che nasconde Gesù. Gli occhi del cuore vedono una presenza che continua. Gli occhi del corpo vedono una partenza. Gli occhi del cuore vedono una missione. E il Salmo ci diceva: ascende il Signore tra i canti di gioia. Gesù porta la nostra umanità dentro la vita di Dio. Ci ricorda che siamo fatti per il cielo, ma proprio per questo dobbiamo vivere meglio sulla terra. Perciò mi viene in mente un'altra piccola storiella. Un uomo comprò un telefono nuovo, bellissimo, ultimo modello, tutto fantastico, memoria enorme, schermo luminosissimo, proprio il modello, quello che lui desiderava. Lo mostrava a tutti. Diceva: guarda che bello, guarda che foto, guarda quanto è veloce, ma com'è caro anche. E dopo qualche giorno però cominciò a lamentarsi e dice: questo telefono non funziona, non ricevo i messaggi, nessuno mi chiama, non riesco a mandare nulla. E un amico per scherzo gli dice: ma scusa, l'hai almeno acceso? E lui risponde: acceso? No, lo tengo spento per non consumare la batteria. E a volte anche noi cristiani rischiamo di fare così, che abbiamo ricevuto il Vangelo, il battesimo, la fede, lo Spirito Santo, ma qualche volta teniamo tutto spento. Spento per paura, per abitudine, perché forse pensiamo: ma la fede sì, è mia, privata, ma meglio non mostrarla troppo. Invece Gesù oggi nel Vangelo dice: accendetevi, alzatevi, andate, non per fare rumore, non per metterci al centro, ma per lasciare passare un po' della luce attraverso la nostra vita. Perché un cristiano spento può avere anche tutte le cose giuste, cioè quello che abbiamo: la Santa Messa, le preghiere, le tradizioni, le belle parole, ma se non lascia passare l'amore di Cristo, resta come un telefono meraviglioso, ma spento. Oggi ci affidiamo al Vangelo, guardiamo Gesù che ascende al cielo e non vogliamo avere paura, perché io sono con voi tutti i giorni, diceva Gesù. Gesù cammina con noi in modo nuovo. E forse oggi, tornando a casa, possiamo portarci nel cuore tre parole, tre frasi: alzare lo sguardo, accendere la fede e metterci in cammino. Alzare lo sguardo perché siamo fatti per il cielo, accendere la fede perché il Vangelo non resti spento, e metterci in cammino perché Gesù ci manda a portare la sua gioia nel mondo. Alzare lo sguardo, accendere la fede e mettersi in cammino. E adesso ci alziamo e professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore di cielo e terra, Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create.
1: e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.
2: Amen.
0: Fratelli e sorelle, nel giorno in cui celebriamo l'ascensione del Signore, innalziamo al Padre la nostra preghiera. Gesù sale al cielo, ma non ci lascia soli. Rimane con noi tutti i giorni e ci manda nel mondo come suoi testimoni. Diciamo insieme, ascoltaci Signore.
1: Ascoltaci Signore.
3: Per la Chiesa, guidata dallo Spirito Santo, sappia annunciare con gioia il Vangelo fino ai confini della terra, senza restare ferma a guardare il cielo. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
3: Per il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, i Diaconi e tutti coloro che annunciano il Vangelo, siano testimoni credibili della presenza di Cristo con parole semplici, cuore generoso e vita luminosa. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
3: Per i popoli della terra e per chi ha responsabilità nella società, il desiderio di potere lasci spazio al servizio, alla giustizia, alla pace e alla cura dei più deboli. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
3: Per chi si sente solo, scoraggiato, malato o smarrito, possa sentire la vicinanza del Signore, che non abbandona mai i suoi figli, e trovare fratelli capaci di ascolto e consolazione. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
3: Per le famiglie, i bambini e i giovani, imparino a camminare nella vita con fiducia, sapendo che Gesù è presente anche quando non lo vediamo. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
3: Per tutti coloro che ci ascoltano attraverso la radio, si sentano uniti a questa celebrazione e alla nostra comunità e ricevano nel cuore la consolazione, la pace e la gioia del Signore risorto. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
3: Per tutti noi qui riuniti, questa Eucaristia accenda il nostro cuore e ci aiuti a uscire da questa Chiesa con lo sguardo rivolto al cielo e le mani pronte a servire sulla terra. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Oh Padre, Tu hai glorificato il Tuo Figlio Gesù e lo hai costituito Signore del cielo e della terra. Ascolta le nostre preghiere, donaci la forza dello Spirito Santo perché possiamo essere testimoni gioiosi del Tuo amore per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, ricevi la mia preghiera, questo sacrificio, all'ora e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Padre, il sacrificio che ti offriamo nella mirabile ascensione del tuo Figlio, e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il Signore Gesù, Re della Gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, contemplato dagli angeli, mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, ci ha preceduti nella dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi sue membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nella attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso dell'Ascensione, in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro amministratore apostolico Alain, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei in cielo,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace». Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua unità.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio del cielo, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria, per Cristo nostro Signore. Prima di concludere questa celebrazione, portiamo nel cuore la promessa più luminosa che oggi Gesù ci ha consegnato. Io sono con voi tutti i giorni. Che gioia sapere che il Signore non ci lascia soli. Gesù sale al cielo, ma continua a camminare con noi, nelle nostre case, nelle nostre giornate, nei nostri incontri, nelle nostre fatiche e anche nelle nostre speranze. Con gioia anche ci uniamo a tutti coloro che ci ascoltano da casa, attraverso la radio o altri mezzi. Anche voi siete parte di questa celebrazione, della nostra preghiera, della nostra comunità. E noi tutti non restiamo fermi a guardare il cielo. Portiamo un po' di cielo nella vita di ogni giorno, con un sorriso, una parola buona, un gesto di pace, ma soprattutto con il cuore più aperto. Che il Signore accenda in noi una fede viva, semplice e luminosa. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Amen.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno, bentrovati da Barbara Tartari. Abbiamo ascoltato la messa prevista per la festività dell'Ascensione e continuiamo sull'atmosfera di questa festività con il prossimo percorso musicale, andando però poi a capire che cosa accade oggi sul nostro territorio dal punto di vista degli appuntamenti musicali o di cosa accade alla Rete 2, e andremo a chiudere come sempre con la recensione che oggi è curata da Luca Damiani prevederà l'ultima novità discografica del pianista islandese Víkingur Ólafsson, con pagine che prevedono un repertorio che va da Bach fino a Schubert e Beethoven. Questo alle 10.45 come di consuetudine. Dicevo, ora invece proseguiamo pensando alla festività, al giorno dell'Ascensione, e ho pensato di proporvi l'ascolto di questa bella pagina che si basa su alcuni versi tratti dall'omonima, e riveleremo tra poco il titolo del brano, poesia di George Meredith, poeta inglese, che ispirò questa composizione. Egli si alza e comincia a librarsi, scioglie una catena d'argento sonora fatta di molti anelli senza interruzione, in trilli, fischi, legature e vibrazioni, cantando finché riempie il suo cielo, infonde amore per la terra e sempre ascende più in alto, la nostra valle diventa la sua coppa d'oro. Sì, una metafora che ci può riportare a questa festività dell'Ascensione. Il titolo del brano è The Lark Ascending, per violino e pianoforte, scritta da Ralph Vaughan Williams nel 1914, e una composizione per violino e pianoforte che fu successivamente orchestrata, ed è la versione che oggi sentiamo più spesso, è la versione che ascolteremo tra pochissimo. Quindi questi versi di George Meredith ispirarono appunto Williams nella creazione di questa ode musicale all'allodola, un uccellino celebre per la sua capacità di sostenere il canto per diversi minuti mentre compie il suo volo verso l'alto, il suo volo ascensionale e verticale. Noi allora ascoltiamo questa musica di Williams che è assolutamente permeata da uno spirito sereno, meditativo, peraltro, in comunione profonda con la natura. E ascoltiamo questa composizione così fascinosa con l'Orchestre Philharmonique Royale de Liège, diretta da Alondra Della Parra, che è presente anche come solista.

0: Non so se qualcuno di voi ha mai sentito il canto reale dell'allodola. È un canto particolarissimo, straordinario, fatto di slanci sonori continui, quasi estatici. Ed è proprio questo canto che ha ispirato la parte del violino con queste fioriture rapide, evocative, rapsodiche, anche molto poetiche, di questa composizione che abbiamo ascoltato. La composizione per violino e orchestra dell'Ark Ascending di Ralph Vaughan Williams, e qui abbiamo ascoltato l'Orchestra Filarmonica Royale de Liège diretta da Londra della Parra. Proseguiamo la nostra puntata di Parade andando a capire che cosa accade oggi e quali sono gli eventi principali dell'agenda.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Euryclea da Ithaca Suite di Olivia Belli, qui con il sassofonista Jess Gillam, da un disco in cui è presente, si intitola Diamond, dal titolo del suo concerto per pianoforte e orchestra, inciso per Sony in questo disco per, con la Deutsches Kammerorchester, scusate, Berlin. Dunque, Olivia Belli sarà la pianista compositrice che aprirà questa sera a Villa Necchi Campiglio alle ore 21 la nuova edizione di Piano City, che ufficialmente si apre con i vari concerti invece domani, venerdì 15 maggio, fino a domenica 17. Insomma, Piano City è un evento sempre molto atteso, che negli anni è cresciuto. Quest'anno sarà la 16ª edizione, più di 250 concerti gratuiti in 140 luoghi, per un cartellone sempre più internazionale, un cartellone diffuso. Ogni anno il festival è nuovo perché segue i cambiamenti della città, racconta la direttrice artistica Ricciarda Belgioioso. L'idea è vivere la musica in modo informale per generare nuove passioni. Quindi la condivisione di questo spirito è proprio la forza della rassegna e fa di ogni concerto davvero un evento piuttosto unico. La Galleria d'Arte Moderna con Piano Center è, diciamo, il cuore di un programma che fra City Concert, Piano Lesson, cicli vari, House Concert, copre capillarmente poi il territorio di Milano, ma anche quello extraurbano, con varie location diverse, dal velodromo Vigorelli all'area Mamilia Niguarda. Insomma, andate a vedere il calendario perché è veramente comunque sempre un evento anche poter passeggiare per Milano e raggiungere in vari momenti della giornata eventi musicali che riguardano il pianoforte, gratuiti. Questo è sempre un bel weekend da passare. Però voglio ritornare ora al nostro territorio per un attimo, perché questa sera alle 20 la Tiziano Rossetti International Music Academy di Briganzona propone un concerto, anche qui di un pianista internazionale come Miquel Ruiz Generas, che proporrà un concerto con un repertorio spagnolo, Granados, Albéniz, Tarrandel, il Lugano Music Festival. È una stagione anche qui concertistica che porta grandi artisti nel nostro territorio, quindi vi segnalo proprio questo concerto, Miquel Ruiz Generas per la Tiziano Rossetti International Music Academy a Briganzona, Lugano, questa sera alle ore 20. L'altro evento invece che vi segnaliamo da qualche giorno, perché ci coinvolge molto da vicino e il nostro concerto.ch di questa settimana ci riporta anche a questo argomento, cioè alla storia culturale, musicale della Svizzera italiana, che è legata assolutamente in maniera indissolubile agli studi radiofonici della radio della Svizzera italiana. Gli antichi studi di Besso, che ormai saranno i locali della città della musica, ma che rimangono davvero un luogo simbolico in cui per decenni interi si sono sviluppate esperienze che hanno segnato la vita culturale, la radiofonia svizzera, la vita musicale. E quindi questo 2026, momento di svolta, la RSE ha lasciato definitivamente gli studi per giungere tutti qui a Comano, ma questo luogo, dicevo, rimane simbolico, e proprio da questo progetto nasce La Memoria dei Suoni, opera multimediale del compositore Andrea Molino, da un'idea di Francesco Bossaglia, che ha portato gli studenti del conservatorio a esplorare questo luogo iconico, gli studi vuoti, e a costruirne un evento musicale. Con l'ensemble musicale di 900 presente, ci sarà la presenza di elettronica, di live video, prima esecuzione assoluta di quest'opera di Andrea Molino, La Memoria dei Suoni,
che sarà appunto domani 15 maggio alla Sala Teatro dell'AC alle ore 20, che noi poi registreremo come RSI e diffonderemo in un momento successivo. Quindi rimanete connessi con noi, perché ritorneremo a parlare della memoria dei suoni.

0: E questa era una piccola chicca, Le Papillon et la Fleur di Gabriel Fauré. Si tratta di una pagina per voce e pianoforte, qui però con la viola di Timothy Ridoux e al pianoforte Jonathan Weir. Un nuovo disco dal titolo Alto Appassionato, novità discografica, che ci porta a parlare di Timothy Ridoux, un violista londinese, classe 1995, uno dei violisti oggi più importanti della sua generazione, è stato BBC New Generation Artist, tanti premi, nel 2025 ha ricevuto l'Opus Classic Award come miglior giovane strumentista dell'anno. Ebbene, Timothy Ridoux sarà a Milano questa sera, ma anche sabato 16 maggio, al Teatro Dal Verme, per concludere, diciamo si avvia verso la conclusione, l'81esima stagione dei Pomeriggi Musicali, una prima assoluta quella di questi due giorni, stasera e sabato, con una composizione di Filippo Del Corno, accanto a un programma che vede anche Mozart e Brahms. Sul podio Carlo Boccadoro, un compositore, direttore d'orchestra, versatile, e appunto come star internazionale il violista Timothy Ridoux. Dicevamo, cuore del programma è Purpura, nuova composizione di Filippo Del Corno, commissionata proprio dai Pomeriggi Musicali e dall'orchestra Haydn di Bolzano e Trento, e presentata in prima esecuzione proprio a Milano. Quindi un'occasione per ascoltare questa pagina per viola e orchestra. Ci sarà poi la seconda serenata in La maggiore di Johannes Brahms, meravigliosa, giovanile, molto leggera per così dire, un po' verso lo spirito mozartiano della serenata, e poi si conclude con la sinfonia numero 44 in Re maggiore, attribuita a Wolfgang Amadeus Mozart. Quindi bel concerto, due concerti, vi dicevo, questa sera alle 20 e sabato alle ore 17 al Teatro Dal Verme di Milano.
1: Rete 2.

0: Gli Arcangeli, sinfonia numero 1 di Franco Cesarini con la Civica Filarmonica di Lugano, naturalmente, che dirige ormai da molti anni. Qua si trattava dell'esecuzione di questa sinfonia nell'ultima festa federale della musica, unica ticinese nella categoria eccellenza quest'anno. Nuovamente alla Festa Federale della Musica, si esibirà a Bienne il 17 maggio, appunto è uscita vittoriosa in quella del 2011, una storia di successo davvero quella della Civica Filarmonica di Lugano alla Festa Federale della Musica. Parliamo di Festa Federale perché si sta svolgendo proprio in questi giorni, al via proprio oggi la 35esima edizione della Festa Federale della Musica, che ritorna a Bienne dopo 50 anni. Ne parlerà per noi Mattia Caputo, che lì sta vivendo questa esperienza, ce ne racconterà oggi pomeriggio in diretta alle 16.35 per raccontarci del mondo musicale che gira attorno a questa festa che riunisce 550 società musicali, almeno 25.000 musiciste e musicisti dilettanti e professionisti provenienti da tutto il paese. È sempre un evento importantissimo che seguiremo molto da vicino con Mattia Caputo oggi alle 16.35 e anche domani, e poi con la diretta radiofonica della serata di venerdì, in diretta su Rete 2.
1: Secondo un mito orientale, un invisibile filo rosso ci unisce all'anima gemella. Alphaville vuole rintracciare quel legame invisibile che unisce discipline e opere, il bandolo di una matassa da svolgere per ricomporre la trama originale. Barbara Paltenghi Malacrida, direttrice del Museo d'Arte di Mendrisio, e Paolo Bolpagni, storico delle arti e curatore, ci portano a visitare 10 luoghi simbolici per la musica, il cinema, la letteratura, le arti visive. 10 tappe di un percorso alla scoperta dei legami invisibili tra creatori e creazioni. Il filo rosso, con Barbara Paltenghi Malacrida e Paolo Bolpagni. Oggi alle 12.30 in Alphaville.
2: Rete 2.
3: In studio Daniele Coroneo. È la Cina l'unico rischio per la pace nella regione. Così ha reagito il Ministero degli Esteri di Taiwan dopo che il presidente cinese Xi Jinping ha avvertito Trump, in sua presenza in visita a Pechino, che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se Washington sosterrà l'indipendenza di Taiwan. La Cina considera l'isola di Taiwan parte del suo territorio. L'Iran cerca il sostegno delle potenze emergenti. Come fa sapere la ministro degli esteri Araghchi, la Repubblica Islamica si è rivolta ai paesi membri della BRICS, Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, ma anche Egitto, Indonesia e altri stati, chiedendo di condannare le violazioni del diritto internazionale commesse da Stati Uniti e Israele. Il falso senso di superiorità dell'Occidente, ha scritto Araghchi, deve essere infranto da tutti noi. E Israele va verso elezioni anticipate. La maggioranza di governo intende sciogliere il Parlamento. Se la proposta sarà approvata, gli israeliani potranno andare al voto a partire dalla fine di agosto, prima quindi della scadenza naturale prevista il 27 ottobre. A lanciare l'idea è stato il Likud, partito di Netanyahu, per cercare di favorire il primo ministro in carica, sotto pressione da parte delle forze ultraortodosse. Il Tribunale Anticorruzione ucraino ha ordinato l'arresto di Andriy Yermak, persona vicina al presidente Zelensky e già a capo del suo staff. Yermak è accusato di riciclaggio di denaro. Per il suo rilascio, in attesa di una sentenza, è stata stabilita una cauzione di poco meno di 2 milioni e 500 mila franchi. E l'Ucraina questa notte ha subito un vasto attacco russo che ha preso di mira soprattutto la capitale Kiev e la sua regione, dove, come denuncia Zelensky, sono stati colpiti i palazzi residenziali e altri obiettivi civili. Nel crollo di parte di un edificio si contano almeno 31 feriti e un morto. In chiusura, il patron del football club Sion Christian Constantin e il direttore generale del club vallesano Marco De Gennaro potrebbero scendere in soccorso dell'ACB, confrontato a una grave situazione debitoria. Condizione per il salvataggio, la creazione di una cordata di imprenditori disposti a investire per evitare il fallimento del Bellinzona. A confermarcelo è lo stesso Marco De Gennaro.
4: Io posso volentieri essere d'aiuto, mettere a disposizione del Bellinzona esperienza, le relazioni, perché sono di Bellinzona, perché sono tifoso della CB, perché ho lavorato tanto in questo club, perché ho mio figlio che gioca nella CB. Però oggi per guarire la CB serve conoscerne la malattia, ovvero quanti debiti ci sono. Dopodiché, se la malattia è curabile, si può provare a risolvere il problema, perché in Ticino ci sono ex presidenti, ci sono imprenditori, ci sono ex giocatori che sono appassionati e legati alla CB. E in questo caso, perché no? Il mio presidente, che ha sempre amato il Ticino, deve essere in supporto a questo gruppo. Io penso che potrebbe farlo con piacere.
3: Oggi in tutta la Svizzera nuvoloso con alcuni rovesci o temporali. Domani venerdì al sud nuvoloso e a partire dalla tarda mattinata rovesci sparsi. Al nord variabile in pianura, lungo le Alpi coperto e piovoso.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Come dicevamo, questa è una settimana che noi dedichiamo alla relazione importantissima tra la radio e la musica per la sua diffusione, ma anche per la sua creazione. Molto spesso la radio e anche gli studi radiofonici, le orchestre radiofoniche sono state il motivo ispirante per nuove composizioni. Sicuramente il nuovo mezzo radiofonico negli anni in cui improvvisamente apparve con tutte le sue potenzialità ha sviluppato nuove visioni musicali, e lo è stato anche naturalmente per la radio della Svizzera italiana. Stiamo appunto avvicinandoci a questo evento che riporta alla luce una memoria, che è quello di domani sera all'HAC di Lugano, con questa nuova composizione di Andrea Molino, La memoria dei suoni, legata profondamente ai nostri studi della radio di Lugano Besso. E quindi anche il nostro concerto.ch in questi giorni ha aperto, diciamo, sempre il suo programma con una pagina di Claude Delvincourt, 5 movimenti dalla Radio Serenade, composizione del 1914, registrato dall'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Philipp Bach nel 2013 nell'auditorio già RSI. E quindi oggi e domani ancora gli ultimi 2 movimenti. E poi oggi andremo alla scoperta di un altro compositore svizzero che ha avuto un legame profondo con la radio, perché dal 1947 lavora alla radio di Losanna, dove farà tutta la sua carriera fino a diventare responsabile proprio del servizio musicale e anche vice capo delle trasmissioni musicali della radio della Suisse Romande. Un compositore valente, anche un pianista che si avvicina al jazz, musicista anche d'orchestra, insomma autore di oltre 100 opere, tra cui un'opera, 4 sinfonie, molta musica da camera, Zbinden, Julien François Zbinden è stato premiato in Svizzera, all'estero, e ha anche ricevuto l'Ordine francese delle arti e delle lettere. Stiamo ascoltando in questo breve momento che dedichiamo parte della sua suite francese per orchestra d'archi.

E concerto.ch, come sempre alle 13.30, ci offrirà oggi un bel programma dedicato a Julien-François Binden, che ci ha lasciati nel 2021 alla bella età di 103 anni. Dunque ci avviciniamo al momento della recensione e lo facciamo ancora con uno dei movimenti di questa suite.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: 10:43 minuti, il momento della recensione che oggi è proposta da Luca Damiani, una novità discografica per il pianista islandese Víkingur Ólafsson, che ancora una volta ritorna sul repertorio bacchiano con la partita 830 Bach Werke Verzeichnis, a cui affianca la sonata per pianoforte 563 di Franz Schubert e l'opera 109 di Ludwig van Beethoven. Quindi un bel programma, ce ne parla Luca Damiani, mentre noi ci salutiamo da Barbara Tartari. Buon proseguimento d'ascolto.
0: La recensione di Parade.

Questo è il magnifico inizio di questa recensione del nuovo lavoro di Víkingur Ólafsson, nato nel 1984, grandissimo pianista islandese. Chi ha avuto la possibilità di ascoltarlo dal vivo ne sarà rimasto totalmente impressionato e affascinato. È considerato uno degli ultimi eredi di Glenn Gould, e la lettura di questa nota pagina di Johann Sebastian Bach, esattamente la partita numero 6, 830, di cui abbiamo ascoltato la courante, è una prova di questa lettura appunto analitica, molto precisa, dove ancora una volta, finalmente, mi viene da dire, si segue l'andamento di questa composizione sia nella sua parte della mano sinistra sia in quella della mano destra. Ed è un'opera, questa, che Ólafsson ha registrato in un album che porta un titolo un po' particolare, perché si riferisce in realtà a un'altra composizione. Il disco, pubblicato alla Deutsche Grammophon, si chiama semplicemente Opera 109, e vedremo appunto a cosa si riferisce. Abbiamo già citato le capacità di Víkingur Ólafsson, che curiosamente riesce a spaziare in un repertorio praticamente infinito, da Philip Glass a Bach fino appunto a Beethoven e altri grandi compositori della tradizione classica. Lo dimostra ancora una volta, se ce ne fosse bisogno. E a questo proposito il prossimo ascolto è riservato alla sonata per pianoforte numero 6 in Mi minore, Deutsch 566, di cui ascolteremo il tempo moderato. Si tratta di una composizione scritta nel giugno del 1817, sembra che nel manoscritto originale non ci fosse un finale, e vari musicologi si sono poi impegnati nel stabilire come poteva finire. Nel 1905 Scheibler immaginò che fosse il rondò in Mi Deutsch 506 a essere il compimento di questa opera. Dunque, ancora una volta, il grandissimo Víkingur Ólafsson, in questo caso con la composizione di Schubert, la sonata per pianoforte numero 6 in Mi minore Deutsch 566.

Ed era Franz Schubert, come abbiamo detto. Stiamo parlando della novità discografica rappresentata da un disco della Deutsche Grammophon a nome di Víkingur Ólafsson, giovane pianista che ha impressionato moltissimo negli ultimi anni, possiamo già parlare di decenni, visto che la sua carriera appunto ha preso, come dire, il volo già nei primi anni 10 di questo secolo. Nel 2017, lo dicevamo, ha inciso un album dedicato alla musica per pianoforte di Philip Glass, ma poi si è impegnato in molti altri, con molti altri autori e con molte altre compagini orchestrali. Basterebbe ricordare la New York Philharmonic, Berliner Philharmoniker, Royal Concertgebouw e così via. Musiche di Grieg, musiche di Mozart, Schumann, insomma, una capacità notevole di interpretare autori lontani nel tempo e nello stile. Concludiamo proprio con il titolo di quest'opera, lo abbiamo detto in apertura. Il titolo di questo album, pubblicato dalla Deutsche Grammophon, è Opera 109 e si riferisce a una composizione, la sonata per pianoforte numero 30, che è la terz'ultima delle celeberrime 30 composte da Ludwig van Beethoven. Siamo intorno agli anni 20 dell'Ottocento, 1819-1820, un periodo particolarmente impegnativo, anche perché è questo il momento in cui compone la messa solenne, ed è una delle sue composizioni forse più note, soprattutto in questo secondo movimento con cui peraltro ci salutiamo, ed è il prestissimo in Mi minore. E dunque, Víkingur Ólafsson con Ludwig van Beethoven, sonata per pianoforte numero 30, opera 109, con cui concludiamo la nostra recensione.

0: Alphaville.
1: In punto, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, arriva una nuova puntata di Alphaville. Un saluto da Cristina Artoni al microfono e dalla redazione dell'Attualità Culturale, e oggi a partecipare e collaborare a questa puntata ci sono stati Francesca Rodesino, Elisa Rossello e Paolo Rodari, due ore insieme con moltissimi temi e ovviamente moltissime proposte musicali. Ma vediamo insieme il menù di oggi. Nella nostra prima pagina, alle 11.05, parleremo di un erbario d'arte. Le piante infatti sono il soggetto principale dei murales dell'artista Mona Caron, che ritroviamo al Museo Centovalli e Pedemonte. Sarà nostra ospite tra pochissimo proprio l'artista. E poi quinta puntata del nostro dossier alle 11.30, questa settimana dedicato alla saggistica letteraria. Oggi parleremo di Italo Calvino, dal lato forse meno conosciuto, Italo Calvino saggista. Ai nostri microfoni ci raggiungerà Gianluigi Simonetti, professore di letteratura italiana contemporanea all'Università di Losanna. E poi subito dopo, alle 11.45, torniamo. Dico torniamo perché appena troviamo lo spunto qui a Rete 2 non ci facciamo sfuggire l'occasione. Torniamo quindi su Brecht e Streller. Vi ricorderete anche abbiamo dedicato un dossier. 70 anni fa il grande maestro portava in scena per la prima volta a Milano l'opera da tre soldi, la prima ma non l'ultima. Varie volte infatti quest'opera è stata messa in scena durante la carriera del regista, ed ora un libro raccoglie scritte e conversazioni prodotti da Streller proprio sull'allestimento di queste rappresentazioni. Il libro si intitola L'opera da tre soldi di Brecht, riflessioni, note di regia, allestimenti, in uscita per il Saggiatore. Per parlarcene sarà con noi la curatrice del volume, Flavia Foradini. E poi ancora alle 12, il nostro approfondimento oggi dedicato al futuro dell'umanità e del nostro pianeta. Alcuni scienziati stanno lanciando un allarme, l'ennesimo forse: la corrente del Golfo, che trasporta calore dai tropici al nord Atlantico, sta rallentando più velocemente del previsto. Un cambiamento che potrebbe portare a un deciso raffreddamento dell'Europa nord-occidentale. E quindi con quali rischi? Ai nostri microfoni ci confronteremo con Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico, e Marco Gaia, responsabile previsione e consulenza della Meteo Svizzera. Subito dopo i titoli delle regie delle 12.30, la nostra serie a cura di Sandra Saina, dove continuiamo a seguire il filo rosso per intracciare quel legame invisibile che unisce discipline e opere in un discorso comune. Oggi una nuova puntata in compagnia di Barbara Paltenghi Malacrida e Paolo Bolpagni. Queste le nostre proposte per queste due ore insieme. Iniziamo però subito con la prima proposta musicale, con la cantante americana Willow, e il brano si intitola Symptom of Life.

0: Ed era la cantante americana Willow con il brano Symptom of Life. Visitare un museo come se fosse un erbario artistico da aprire e sfogliare. Questa è l'immagine che suggerisce il titolo della mostra Centum Valles Herbarium. Attraverso la fotografia il museo Cento Valli e Pedemonte porta a entragna i murales di Mona Caron, ticinese trapiantata a San Francisco. Il soggetto che caratterizza le sue opere sono le piante, da sole o in combinazione con altri elementi. La mostra rimane aperta fino al 25 ottobre. L'inaugurazione, avvenuta ieri, includeva tra l'altro una serata in presenza proprio dell'artista e una presentazione del suo percorso. Oggi invece l'artista è nostra ospite. Diamo dunque il benvenuto a Mona Caron. Buongiorno, ben ritrovata.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie mille.
0: Lei è artista specializzata in murales di grandi dimensioni in spazi pubblici. Le sue opere le possiamo ritrovare in giro per il mondo, negli Stati Uniti, in Brasile, in Spagna, Portogallo, per ricordarne alcune anche in Svizzera. Mona Caron, per includere le opere nella mostra appena inaugurata, di cui parlavamo poco fa, non è stato possibile trasportare interi muri dai continenti in cui le ha disseminate. Quindi l'esposizione ricorre di fatto alla fotografia. Da un lato non si vede l'opera originale, e soprattutto nel formato ovviamente originale, ma dall'altra parte questa mostra erbario permette di vedere e confrontare molti murales al contempo, una cosa che forse sarebbe impossibile dal vero. Questo secondo lei come cambia la percezione dei suoi lavori da parte del pubblico?
1: Ma prima di tutto devo veramente ringraziare molto anche Mattia Della Gana, il curatore, che ha un po' scelto le opere da mostrare, che sono per lo più opere di dimensioni maggiori, quindi particolarmente impossibili da vedere in un altro modo, quindi la fotografia è essenziale. Quindi cioè, in essenza, in fin dei conti, è anche un po' una mostra delle mie fotografie. Che ho fatto, che sono state stampate da Katia Snozzi con qualità fantastica, devo dire. E niente, quindi diciamo, è un modo per vedere proprio queste opere con il loro contesto urbano che hanno in giro.
0: Senta, ma la fotografia fissa non solo i murales, ma ciò anche che vi è intorno. Quindi in che modo le architetture, parte di queste città inclusi nelle foto, sono stati scelti e fanno quindi parte di questa mostra?
1: Beh, diciamo, fanno soprattutto parte dell'opera stessa, cioè io quando disegno soprattutto queste mie piante, queste cosiddette erbacce che faccio, disegno in dimensioni monumentali, io tengo conto assolutamente del panorama urbano che c'è in giro anche per la composizione, cioè non sono intese come dei disegni dentro un rettangolo così, un bordo qualsiasi, cioè non hanno bordi, sono delle composizioni sulla città, cioè io prendo la veduta che si vede e cerco di fare una composizione che risponde al suo intorno.
0: Senta, immaginiamo che per il numero ridotto di superfici adatte il murales sia un tipo di pittura più difficile da provare a realizzare rispetto ad altre tecniche su formato più piccolo. Ecco, perché lei si è specializzata proprio nel murales di grandi dimensioni? Cosa le offre di speciale questa tecnica e questo formato?
1: Dunque, quello che offre di speciale, questa è una cosa che ho raccontato ieri sera alla mia presentazione che ho tenuto a fare, è proprio per mostrare un po' l'altra parte dell'iceberg che non si vede sulle foto, il fatto che c'è un aspetto sociale dietro, nel senso che ciò che mi interessa non è tanto la tecnica o nemmeno necessariamente la parte estetica così tanto, bensì il processo di coinvolgimento anche sociale che molte di queste opere hanno comportato. Ieri sera ho avuto modo, è stato bello poter mostrare la mia presentazione audiovisuale con delle spezzoni di video, testimonianze che mostrano cosa c'è dietro, qual era la storia sulla quale si basavano queste opere.
0: Mona Caron, lei si definisce anche artivista, quindi a proposito di aspetto sociale, artista attivista, quindi come si esprime in questo ruolo attraverso l'arte?
1: Ma in fin dei conti Diciamo, io ho sempre voluto, come molti, l'idea, un po' il sogno di poter migliorare il mondo in un qualche modo e di appoggiare quei movimenti che cercano di migliorarlo. Io semplicemente ho usato le mie capacità in servizio a movimenti già esistenti per, diciamo, la giustizia climatica e molte altre questioni in questi ultimi decenni. Quindi mi sono associata un po' ai movimenti, dando un po' il mio, diciamo, sia delle grafiche che dei disegni, a volte dei murales interi dedicati ad una causa particolare.
0: Senta, sul suo sito personale appare appunto il termine resilienza. Per lei cosa significa resilienza? Come entra nella sua arte?
1: Resilienza è una di quelle parole che, anzi, non sapevo nemmeno se esistesse in italiano, però perché è diciamo una resistenza dolce, è un po' l'insistenza, come queste piante selvatiche che vengono sempre scalfestate, tagliate, spostate, ma continuamente rispuntano, cioè questo atto di trovare noi tutti la nostra crepa, diciamo, da ciò che ci opprime e spingere, semplicemente ognuno di noi può spingere, trovare la crepa dalla quale possiamo crescere e fare qualcosa. Quindi, invece di un'azione molto drammatica, così, che succede in un momento solo, la resilienza è piuttosto l'azione, come quella delle piante, di insistere nella vita e di trovare il nostro modo, la nostra stradina, facendolo.
0: Le piante sono forti, resilienti. Senta, le piante che lei raffigura sono anche però molto accurate. Che lavoro di studio c'è dietro la precisione botanica dei suoi murales?
1: Dunque, non tutti ce l'hanno, eh. Ho fatto anche delle opere dove non era nemmeno la precisione botanica il senso della cosa. La più parte non sono illustrazioni botaniche, hanno un po' un manierismo dietro che, diciamo, spesso ho infuso in queste piante quasi con un pochettino, in modo un po' antropomorfico, un certo power, una certa danza, no? Che le ho regalato un po' io, no? Mentre invece a volte, soprattutto recentemente, mi sono invece dedicata di più un po' sul realismo botanico, soprattutto qui in Ticino, dove ho recentemente realizzato delle opere che invece si rifanno un po' di più a questa, all'osservazione botanica proprio diretta, volendo, con l'intenzione proprio di dare attenzione, di celebrare la nostra propria diversità, la nostra biodiversità, la nostra flora autoctona.
0: Monaca Ron, lei ha iniziato a dipingere murales in luoghi pubblici a San Francisco. Si tratta di un panorama urbano molto diverso da quello ticinese, sappiamo. Che rapporto c'è nella sua esperienza tra le specificità di un luogo e le possibilità artistiche che esso offre? L'arte può trovarsi limitata in un luogo inadatto o trova sempre una strada, una sua strada?
1: Trova sempre una sua strada, però è sempre basata nel contesto. Il contesto è la terra, no? E ogni terra ha la sua flora. Diciamo, qui in Ticino siamo nel verde, siamo così fortunati qua ad avere tanta natura attorno a noi, è un paesaggio per lo più proprio relativamente ad altri luoghi abbastanza intoccato. Quindi qui il senso delle mie opere è altro, appunto, che, diciamo, a San Francisco e anche in grandi città. Io ho lavorato nelle metropoli, che sono proprio delle giungle urbane, dove c'è veramente non c'è quasi un albero, è tutto cemento, è tutto asfaltato. Lì c'è proprio il discorso della resilienza anche della natura, della resistenza della natura in questo contesto.
0: Grazie davvero a Monaca Ron. Ricordiamo che la mostra Centum Valles Herbarium al Museo Centovalli e Piedemonte con le sue opere resterà aperta fino al 25 ottobre. Grazie per essere stata con noi.
1: Posso fare un piccolo annuncio ancora?
0: Prego. Sì.
1: Che ci sarà una sorpresa che nei prossimi mesi nello stesso luogo, Museo Regionale d'Intragna, sono stata invitata a dipingere delle opere murali vere sul museo stesso, e quindi aspetterete che ci saranno delle sorprese quest'estate quando terminerò queste opere.
0: Ci torneremo sicuramente. Grazie ancora.
1: Prego, grazie, buona giornata.

luna. Per l'olfa il galina e per me, quater amici, quater malnati, venus insieme a compagni gatti.

fuori a Iermutina e il mamma andasse a mani per lì. Lui si macca, non senta il pum, e il me diceva ste butte rum, e il me diceva

in sta terra, piena di nebbia, di feste e di scur, sotto sti mur, passano i tram, fra casse vida del mio Milan. E corse strenze, piange la sera, mi senti male, sto minga in pe, cuccia sull'es, in un canton, e par deve essere proprio nessun. Le pesche in guerra, star sulla terra, la libertà, la valna spiada.

11:20 minuti, siete all'ascolto di Alphaville. Abbiamo ascoltato ovviamente Mamì, l'avete riconosciuta, interpretata dall'inconfondibile Francesco Guccini. Ed ora andiamo in Spagna con i Radio Tarifa, La Noche.

Così il quartetto d'archi e ben con Corcovado di Antonio Carlos Jobim. Tra pochissimo l'appuntamento con il nostro dossier, ma prima ancora un po' di musica, le note di Phil Medeira, You Do Something to Me.

0: La saggistica letteraria è il tema centrale del nostro dossier della settimana che stiamo sviluppando a partire da una doppia occasione: l'uscita per l'editore Sur della raccolta di saggi di Zadie Smith, Vivi e Morti, e la presenza della stessa scrittrice al Salone del Libro di Torino per una lezione inaugurale che si tiene proprio oggi. Di Vivi e Morti di Smith abbiamo parlato lunedì con Martina Testa, martedì poi ci siamo invece interrogati sull'ultima opera di Bruno Arpaia, ieri abbiamo poi osservato i grandi snodi della saggistica letteraria del Novecento con Matteo Marchesini, che ha co-curato una monumentale antologia su questi temi per Quodlibet. Il nostro dossier di oggi ci porta a Italo Calvino, che oltre al lavoro in ambito diciamo narrativo e quello editoriale per Einaudi è stato anche un prolifico autore di saggi. La sua produzione è raccolta in Due Meridiani. Per parlarne ci ha raggiunto ai nostri microfoni Gianluigi Simonetti, benvenuto, ben ritrovato.
1: Buongiorno, grazie.
0: Lei è professore di letteratura italiana contemporanea, letterature comparate e storia della critica all'Università di Losanna, studia soprattutto la poesia italiana del Novecento e il romanzo moderno. Scrive di letteratura sul Sole 24 Ore e sulla Stampa, e tra i suoi libri citiamo almeno uno: Caccia alla strega, anatomia di un premio letterario, uscito per Nottetempo nel 2023 ed è condirettore di Snaporaz. Ecco, tra gli altri ospiti del nostro di questa settimana hanno spesso parlato della saggistica letteraria come di una forma di scrittura incentrata sullo sviluppo del pensiero, senza di fatto rinnegare le contraddizioni. Calvino definiva se stesso come qualcuno con un'attitudine di perplessità sistematica. È un'attitudine che riporta l'attitudine saggistica, secondo lei, professore? Userebbe altre parole per definire allora la saggistica letteraria?
1: Beh, la perplessità è un buon atteggiamento di partenza, credo, per la saggistica. Poi Calvino la incarna particolarmente bene, perché è un atteggiamento che non riguarda solo appunto la sua produzione saggistica, ma tutta la sua poetica. E questo spiega come mai sia stato sia un grande scrittore, diciamo, di fiction, sia anche un bravissimo saggista. Credo che sia un buon atteggiamento la perplessità, perché è un po' all'origine della critica letteraria. Insomma, se intendiamo la saggistica come collegata alla critica, beh, insomma, nasce proprio come così nella modernità, col pensiero moderno, come forma di emancipazione dal sapere costituito, diciamo, da quello che si crede di sapere, che non va mai messo in discussione. Ecco, la saggistica letteraria, la saggistica in generale, la critica mette in discussione ciò che è stabilito dal passato, dalla tradizione. Nella modernità, diciamo dal Settecento in poi, lo sottopone a critica, lo sottopone a verifica, e quindi il dubbio serve a collaudare ciò che si sa o che si crede di sapere. Quindi dubbio, sì, perplessità, l'idea di una crisi permanente di ciò che si crede di sapere, che poi anche l'etimologia di parole come critica o come crisi, no? E quindi sicuramente è il miglior punto di partenza per esercitare critica, per fare saggistica.
0: Gianluigi Simonetti, quando si pensa a Calvino saggista solitamente si pensa alle Lezioni americane, che però uscirono postume perché Calvino morì prima di poterle presentare. Che saggista è il Calvino delle Lezioni americane?
1: Sì, è un saggista molto particolare e direi, forse con una battuta, per certi versi poco calviniano, nel senso che è un libro, Le Lezioni americane, appunto postumo, incompiuto, che però ha avuto un tale successo da per certi versi forse oscurare il resto della produzione saggistica di Calvino, e soprattutto può spostare l'accento su quel tipo di saggismo, che però non coincide con col tipo di lavoro che Calvino aveva fatto nei saggi che aveva scritto prima. Ricordiamo che Calvino ha scritto saggi per più di 30 anni e lo ha fatto senza mai pubblicarli in volume. Comincia molto tardi, nel 1980, in realtà non tanto tempo prima della morte, quando pubblica una pietra sopra, che è la sua forse più importante, certamente la sua prima raccolta di saggi. Poi pochi anni dopo pubblica anche Collezioni di sabbia, che è meno omogenea, e poi Le Lezioni americane, che in realtà sono il primo libro organico di Calvino come saggista, organico anche se incompiuto, però sono appunto un po' uno specchio dell'ultimo Calvino, sia come saggista sia come autore. Poi sono diventati forse uno dei suoi libri più letti, insieme forse direi alle Città invisibili. Ma sono solo una versione, l'ultima versione di Calvino, non necessariamente la migliore, tra l'altro, a mio avviso. Insomma, io personalmente preferisco forse i suoi saggi degli anni 50, 60, 70. Ecco. Però, insomma, questo è un libro certamente molto fortunato. È stato subito, insomma, ricevuto dalla critica, appunto dagli altri intellettuali, e poi subito dai lettori, da un pubblico anche vasto, in un modo molto entusiastico. È interessante, secondo me, capire perché. Cioè, capire perché questo Calvino, che secondo me non è il più indiscutibile Calvino, non è il saggista migliore, non è la versione migliore del saggismo calviniano, però sarebbe interessante capire come mai proprio questo Calvino invece è quello che ha avuto forse più lettori, più fortuna e più successo.
0: E perché secondo lei quindi ha avuto più lettori e più successo? Che risposta si è dato?
1: Perché era molto legato al Zeitgeist, no? All'aria del tempo. Naturalmente questo vale per tutte le stagioni del saggismo calviniano, no? I suoi saggi degli anni 50 sono molto legati all'uscita dal neorealismo, quelli degli anni 60 e 70 respirano un clima strutturalista che è tipico dell'epoca. Quello delle lezioni americane è, secondo me, molto sincronizzato diciamo, alla temperatura culturale che c'era in Italia, in Europa, in Occidente tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Sono saggi che lui scrive, cioè sono appunti che lui prende per delle lezioni che dovrà fare in America e che sono molto sincronizzati al dibattito sul postmoderno, no? Che c'era in quegli anni. Pensiamo a Derrida, per esempio, anche negli Stati Uniti. Sono molto sincronizzati anche quello che diventerà in Italia il dibattito sul pensiero debole, animato soprattutto da Gianni Vattimo, e sono al tempo stesso in dialogo con quelli che erano i libri che Calvino scriveva in quegli anni, i romanzi, voglio dire, o i racconti, Se una notte d'inverno, Un viaggiatore, Palomar. E secondo me, oltre a essere così legati a quel clima culturale, sono anche molto in anticipo su quello che poi diventerà la cultura italiana occidentale nella seconda metà degli anni Ottanta e poi dopo, fino forse per certi versi ancora oggi. Se ricordate, le lezioni americane si aprono con questo capitolo sulla leggerezza, poi ce ne sono uno sulla rapidità, sulla visibilità. Ecco, questi sono dei valori che Calvino difende saggisticamente nelle lezioni americane, che secondo me sono diventati anche dei modelli, non solo del resto per la saggistica, ma forse anche un po' per la letteratura che si è scritta negli anni appunto 80, 90 e che si continua a scrivere per certi versi ancora oggi. Quindi era un libro sia molto contemporaneo sia un po' in anticipo con quello che sarebbe successo dopo.
0: Professore, con il passaggio a una saggistica quindi diversa, lei direbbe che cambia anche l'approccio alla conoscenza e alla realtà di Calvino? Ed eventualmente quali sono le esperienze che davvero lo segnarono di più negli anni, con effetti anche sul suo modo di scrivere saggi?
1: Sì, appunto, il saggismo delle lezioni americane è un saggismo molto suggestivo, molto emotivo, molto citazionista, appunto, in senso anche postmoderno, non particolarmente rigoroso, non particolarmente approfondito, cerca un contatto col lettore appunto molto emozionale, molto suggestivo e superficiale. Se andiamo a leggere i saggi di Calvino degli anni 50 troviamo il contrario. È anche tematizzato e teorizzato il contrario. Non so, nel Midollo del Leone, nel 55 se non sbaglio, lui dice proprio che invece l'intellettuale deve essere rigoroso, deve avere un solido contatto con la realtà, quindi quasi in opposizione per certi versi. Poi è anche vero il contrario, nel senso che è anche vero che ci sono cose costanti di Calvino, sia del Calvino saggista sia del Calvino scrittore, che rimangono uguali con variazioni magari minime. Per esempio questa attitudine al dubbio di cui parlavamo all'inizio, la tendenza a difendere la razionalità, l'atteggiamento illuministico, però anche a subire il fascino dell'irrazionalità, sentita come pericolosa ma appunto anche seduttiva. Queste sono cose che si trovano in tutto Calvino. Così come secondo me si trova in tutto Calvino anche in quello delle lezioni americane. Penso a questa pagina in cui lui cita Cavalcanti in una novella di Boccaccio, questa cosa che aveva notato Cesare Cases all'epoca del Barone Rampante. Cesare Cases molto intelligentemente aveva diagnosticato a Calvino quello che lui chiamava il pathos della distanza. Ricorderete che il Barone Rampante è la storia di un ragazzino che a un certo punto decide di vivere sugli alberi, di non scendere più. Secondo Cesare Gassi era un po' l'immagine di Calvino, l'immagine dell'intellettuale calviniano, cioè qualcuno che spende tutta la vita per cercare la giusta distanza dalla realtà, dalla storia, dalla politica, dall'ideologia. Ecco, mi sembra che questo atteggiamento sia un altro atteggiamento che in modi molto diversi, insomma, si trova sia nei saggi degli anni 50, sia in quelli degli anni 60, 70, 80 e ancora nelle lezioni americane.
0: Senta, se guardiamo invece i giorni nostri, come si è evoluta la saggistica letteraria? Possiamo individuare anche qui delle linee di continuità?
1: Sì, le linee di continuità sono un po' quelle che dicevo, però devo dire che il dato secondo me più evidente è un altro, cioè la saggistica letteraria si è molto contratta nel corso degli ultimi decenni, dall'epoca, dalla metà degli anni Ottanta, insomma, dall'epoca delle elezioni americane. È molto più difficile, anche proprio dal punto di vista editoriale, pubblicarla, distribuirla, venderla, leggerla. Negli anni, per esempio, negli anni 70, ancora nei primi anni 80, in Italia se ne, in Europa se ne scriveva tanta, se ne pubblicava tanta, se ne vendeva tanta. Addirittura, forse negli anni 70, era un consumo che faceva concorrenza a quello della fiction. E oggi è chiaro che la situazione è ribaltata, si legge e si pubblica poca saggistica, e mentre invece la fiction, la narrativa in generale, fiction o non fiction, insomma, ha un po' fagocitato la saggistica. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che le emozioni hanno preso un po', il sopravvento sulla riflessione, così come, l'orizzontalità, la rapidità, appunto, la leggerezza, le qualità di cui parlava Calvino nelle lezioni americane, hanno un po' preso il sopravvento sulla verticalità, sull'approfondimento, sul rigore, su tutto ciò che richiede impegno intellettuale. Questo, secondo me, è il dato principale. E questo, tra parentesi, spiega a maggior ragione il successo relativo delle elezioni americane, cioè il fatto che incarnassero un po' quella tendenza che dicevo. Però, naturalmente, restano meravigliosi contraesempi, insomma, di una saggistica letteraria sempre, insomma, ancora rigorosa, approfondita. Nell'ambito che magari mi è più familiare, penso, non so, ai libri, cioè quello appunto della modernità letteraria, anche in chiave comparatistica, penso, non so, ai libri di Guido Mazzoni rispettivamente sulla lirica moderna, sulla teoria del romanzo, quello di Raffaele Donnarumma sull'ipermodernità. Recentemente, ecco, per fare un esempio proprio fresco di
0: Sì.
1: stampa, delle ultime settimane c'è questo libro di Franco Moretti, Bandiera Nera, su forma tragica e guerra civile, che mi sembra un ottimo esempio di grande saggistica letteraria.
0: Grazie, grazie anche per i consigli, grazie a Gianluigi Simonetti, ricordiamo professore di letteratura italiana contemporanea e letterature comparate e storia della critica all'Università di Losanna. Grazie, a risentirci presto, grazie per
1: Grazie
0: averci
1: a voi.
0: portato nel mondo di Calvino saggista, grazie.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: E domani concludiamo il nostro dossier in dialogo con Domenico Scarpa, con cui parleremo soprattutto dei saggi letterari di Natalia Ginzburg.
2: Rete 2.
3: But let him go.

0: Meraviglia, siamo andati in Sudafrica con la cantante Somi e il brano To Those We Love. La nostra terza pagina ci porta al teatro, la terza pagina di Alphaville, in particolare al Piccolo di Milano, dove inizia oggi una nuova edizione di Presente Indicativo, festival con spettacoli teatrali, ma anche danza, musica e libri, che proseguirà fino al 30 maggio. Oggi, proprio in apertura dei lavori, verrà presentato il libro che raccoglie diversi scritti e conversazioni di Giorgio Streller sotto il titolo di L'opera da tre soldi di Brecht, riflessioni, note di regia, allestimenti a cura di Flavia Foradini, è pubblicato da Saggiatore. Come sapete, qui ad Alphaville ci abbiamo anche dedicato un dossier. Quest'anno ricorrono i 70 anni da quando Giorgio Streller portò in scena per la prima volta la pièce di Brecht su questo palco, ma non fu l'unica volta, ovviamente, come racconta Flavia Foradini, germanista, traduttrice e collaboratrice di Streller e del Piccolo dagli anni 80, e la sentiamo al microfono di Elisa Rossello.
1: Quest'opera, L'opera da tre soldi, accompagnò la carriera di Streller per oltre 30 anni e fece tre allestimenti diversi nel 1956, nel 1973 e nel 1986, quindi questo testimonia di un interesse molto forte. Il perché di quest'opera, che si colloca all'inizio del percorso brechtiano dal punto di vista della regia e delle regie al Piccolo Teatro di Giorgio Streller, è perché Streller e Paolo Grassi con lui cercarono un testo che potesse essere adeguato in modo da presentare Brecht al pubblico italiano. Stiamo parlando degli anni 50, quindi prima c'erano stati degli allestimenti brechtiani in Italia, ma erano stati episodici. Invece il Piccolo Teatro voleva cominciare un percorso brechtiano sistematico e quindi cercarono un testo che potesse essere adeguato appunto a incontrare il pubblico degli anni 50 di Milano, e lo individuarono quindi nell'Opera da Tre Soldi. Quindi è per questo che cominciò questo percorso proprio con L'Opera da Tre Soldi. L'altro motivo è perché si tratta di un testo che si colloca all'inizio del teatro epico di Brecht e quindi è più agevole anche da questo punto di vista, e lo era anche, lo poteva essere anche per gli attori che dovevano adeguarsi al metodo brechtiano del teatro epico. Quindi c'erano diversi motivi per la scelta di questo testo, e siccome appunto è un testo cardine anche per Brecht, Streller poi vi ritornò varie volte, e cercando naturalmente ogni volta nel testo gli elementi di attualità che potevano incontrare il pubblico successivamente appunto degli anni 70 e poi anche degli anni 80.
2: Ha menzionato il teatro epico, e quindi le chiedo magari di approfondire, partendo da cosa si tratta e poi quali suoi elementi caratteristici compaiono nell'opera da tre soldi.
1: Ecco, come dicevo, L'opera da tre soldi è praticamente il teatro epico in nuce. Brecht aveva avuto l'impressione alla metà degli anni 20, il testo è del 1928, ma già dalla metà degli anni 20 Brecht aveva avuto l'impressione che bisognasse cambiare qualcosa del teatro, cambiare qualcosa non soltanto nel metodo di recitazione, ma anche nel modo di approcciare il pubblico. E quindi L'opera da tre soldi si colloca appunto all'inizio di questo percorso. Il teatro epico era un teatro che sostanzialmente non era un teatro di immedesimazione, un teatro naturalistico come era stato nell'Ottocento, ma era un teatro in cui il pubblico veniva messo di fronte a dei contenuti sui quali riflettere, coi quali confrontarsi. Quindi non c'era un'immedesimazione del pubblico con i protagonisti, con i beniamini di un testo, di uno spettacolo, di un libro, ma sì, c'era questa distanza critica che veniva creata appunto con un espediente che poi Brecht insegnò a Streller. Gli attori dovevano muoversi in scena e porgere le battute come se le riferissero, come se fosse una cronaca, come se prima di ogni battuta ci fosse lui disse, lei disse, e poi ci arrivasse la battuta. Quindi c'era un distacco molto forte rispetto a quello che veniva detto, non c'era più l'immedesimazione, per intenderci alla Stanislavski.
2: Per capire meglio l'arrivo di questo teatro in Italia, parliamo un po' del contesto in cui è comparso, appunto. Com'era il panorama teatrale negli anni 50 in Italia? E come si è inserita quest'opera di Brecht portata da Streller?
1: Il mondo del teatro degli anni 50 era un mondo che si stava risvegliando dopo il capitolo buio del fascismo, del nazifascismo, e quindi c'era una grandissima voglia di capire che cosa era successo nel mondo al di là di ciò che era permesso durante la dittatura mussoliniana. E quindi c'era un'apertura abbastanza totale nei confronti della produzione drammatica, naturalmente anche di quella che era stata messa all'indice dal nazismo, per esempio, come nel caso di Brecht. Dunque questa apertura aveva portato a una serie di sperimentazioni di molti autori, e fra questi anche di Brecht, che appunto fu scelto dal Piccolo Teatro come autore, diciamo così, principe per veicolare un nuovo modo di fare teatro, che era appunto quello del teatro epico, che poi venne continuato con molti altri spettacoli da Giorgio Strehler via via fino agli anni 90. Quindi è stato, come dire, un interessamento e certamente anche un amore, una passione per il teatro brechtiano, che ebbe il suo centro in Italia nel Piccolo Teatro, ma che certamente risvegliò le coscienze già subito dopo la guerra. Basti pensare che Paolo Grassi, che non solo era condirettore del Piccolo Teatro, ma alla fine della guerra, già nel 1945, cominciò per l'editore Rosa e Ballo una collana di teatro moderno in cui pubblicò proprio tutti questi autori che erano stati invisi ai regimi nazifascisti, e tra questi c'era naturalmente anche Brecht. Quindi una prima traduzione dell'opera da tre soldi apparse già nel 1946.
2: Quindi questa apertura alla sperimentazione dopo la Seconda Guerra Mondiale può essere appunto un motivo facilmente comprensibile per l'interesse a rappresentare quest'opera. Però non è stata l'unica volta in cui Strehler ha messo in scena quest'opera, quindi le altre volte in cui questo è successo, quali motivi l'hanno spinto a farlo? Ci sono stati dei motivi particolari?
1: Conoscendo Strehler si può dire che ebbe degli autori, perché chiamò particolarmente appunto Goldoni, Brecht e Shakespeare, sui quali tornò più e più volte. Vi sono degli spettacoli che lui affrontò diverse volte con diversi allestimenti, e è caso appunto dell'opera da tre soldi, perché secondo lui c'era un elemento di attualità che poteva andare bene, per esempio appunto negli anni 70, quando si usciva sostanzialmente dal movimento studentesco, da tutti i movimenti di rivolta che avevano interessato il mondo occidentale, e poi anche negli anni 80, nel 1986 lui fece un allestimento a Parigi al Théâtre du Châtelet con una compagnia internazionale, quindi con attori che venivano da contesti nazionali e culturali diversi, e gli sembrò proprio che l'opera da tre soldi avesse delle caratteristiche appunto per poter incontrare un pubblico anche internazionale con una compagnia internazionale. Ricordiamo che a quel tempo Strehler era il direttore del teatro de l'Europe, che aveva la sua sede a Parigi appunto, e quindi questo si inserì poi in un contesto europeo, diciamo così, che era praticamente uno sviluppo molto voluto da Strehler, una Europa della cultura e delle arti che promosse fin dall'inizio degli anni Ottanta, appunto con il Teatro dell'Europe.
2: Lei ha menzionato diverse volte l'attualità costante dell'opera da tre soldi di Brecht, ma questa attualità è qualcosa di insito in questa pièce, oppure Strehler, nel rappresentare quest'opera di volta in volta, ha dovuto anche fare qualche aggiustamento, qualche modifica per renderlo appunto più contestuale alla sua contemporaneità?
1: Allora, Strehler intervenne sull'opera, lui interveniva molto spesso sui testi, ma in modo estremamente rispettoso, e nel caso della Prada Tre Soldi intervenne con il beneplacito di Brecht, perché Strehler andò a Berlino nel 1955 a incontrare Brecht proprio per parlare di questo allestimento e per, come dire, rimettere in discussione quella che appunto doveva essere l'attualità. 30 anni dopo, quasi 30 anni dopo, il primissimo debutto berlinese del 1928. Quindi insieme a Brecht cercarono proprio di dare all'allestimento quell'attualità che era necessaria. Del resto Brecht aveva creato l'opera da tre soldi sulla base dell'opera The Beggar's Opera di John Gay, un testo del 1728 che lui aveva preso e rimodellato, diciamo così, per il pubblico degli anni 20, della fine degli anni 20 berlinese. L'idea della Beggar's Opera era quella di una satira del mondo contemporaneo, quindi del mondo settecentesco inglese, e prendeva di mira dei personaggi pubblici molto precisi che erano molto riconoscibili. E questo decretò un successo enorme di quest'opera. Brecht invece, l'operazione che fece fu diversa, cancellò, diciamo così, questi riferimenti diretti a delle persone particolari e fece un discorso di società. In scena c'è una banda di delinquenti, sostanzialmente, che è capeggiata da questo Mackie Messa, e ciò che fece Brecht fu un'operazione, fu anche l'operazione di Strehler, di mettere in evidenza come gli elementi di delinquenza, diciamo così, di questa banda fossero sistemici a tutta la società. Quindi che anche nella società borghese ci fossero queste infiltrazioni di delinquenza, e questo è un elemento portante dell'attualità, perché ovviamente si voleva portare uno specchio alla borghesia e a dire attenzione. Addirittura uno dei primi titoli dell'opera di Brecht era Gli assassini sono fra di noi. Quindi questi elementi delinquenziali erano elementi ampiamente accettati e ampiamente visibili e presenti nella società, e questo sia nella società degli anni 20 tedesca, sia in quella poi dei vari allestimenti che fece Strehler. Quindi sono degli elementi di critica sociale molto forte, che però vengono veicolati attraverso appunto la satira, attraverso la musica. C'è molta musica, perché una parte importante dell'opera da tre soldi è dovuta alle musiche di Kurt Weill, e quindi ci sono questi songs che interrompono l'azione e alleggeriscono in qualche modo l'azione, per cui la miscela che si crea è una miscela molto interessante di divertimento critico. Quindi c'è uno specchio che viene porto al pubblico, e questo pubblico si deve rivedere in ciò che accade in scena. E questo è l'elemento fondante, diciamo così, dell'attualità, che naturalmente vale ancora anche oggi.
2: E quindi questo spiega come è riuscito Strehler a piegarsi più volte su quest'opera. Ma proprio per questo, tra la prima volta che ha messo in scena l'opera da tre soldi e l'ultima trattata nel suo libro, passano più di 30 anni. Quindi, leggendo tutte le riflessioni, le annotazioni che lei ha raccolto, emerge un ritratto di Strehler come artista, come regista, insomma. Possiamo avere un ritratto del suo percorso artistico e del suo modo di lavorare a partire dagli scritti che lei ha raccolto?
1: Sì, è un percorso che si vede molto bene, emerge molto bene nel libro, che è strutturato appunto in blocchi che riguardano i vari allestimenti. Davanti ad ogni blocco c'è un'introduzione mia che spiega la contestualizzazione storico-culturale e anche dà voce a persone molto vicine a Strehler, quindi suoi collaboratori o anche suoi osservatori o anche recensori. Cioè, in ogni introduzione c'è una parte riguardante le recensioni positive e negative che uscirono per ogni allestimento, e proprio per questo si vede molto bene il modo di lavorare di Strehler, il modo di rapportarsi a Brecht, ma in genere il suo magistero registico, perché ci sono dei testi, i testi sono molto diversi l'uno dall'altro, ci sono lettere, riflessioni, colloqui appunto con i suoi collaboratori, ci sono testi istituzionali, testi per programmi di sala, interviste, quindi è tutta una galassia, diciamo così, di testi che permette di vedere come lui affrontava un autore, un testo, come si rapportava agli attori, come sviluppava le sue note di regia, per esempio, come affrontava appunto i temi dell'attualità, degli elementi dell'attualità di un testo. Quindi si vede esattamente come lui procedeva, e in questo bisogna dire che è stato sempre molto coerente, il suo modo di procedere è sempre rimasto lo stesso, che era un rispetto totale dell'autore, ma non di soggezione dell'autore. Infatti questo colloquio che io riporto con Brecht è una prova importante di questo suo rispetto, che però non era soggezione. Dunque si poteva parlare di tutto, dunque si poteva anche tematizzare qualcosa che magari non andava, che aveva bisogno di essere sistemato. E proprio questo colloquio del 1955 fa vedere due uomini di teatro a tutto tondo, due pragmatici del teatro, che sono pronti appunto a rimettere in discussione ciò che è stato scritto in modo tale da porgerlo al pubblico del momento nel modo migliore. Quindi certamente c'è uno sviluppo nel magistero registico di Strehler, che però ha delle sue connotazioni sostanzialmente sempre coerentemente uguali. Grande rispetto del testo, ma non soggezione.
0: Queste le parole di Flavia Foradini su questi immensi uomini di teatro, sul libro che ha curato per Il Saggiatore, l'opera da tre soldi di Brecht, riflessioni, note di regia e allestimenti con autore Giorgio Streller, intervistata dalla nostra Elisa Rossello.

0: Siete all'ascolto di Alphaville, le 12:03 minuti e dopo le note di Camille Bertot con Envie, il nostro approfondimento. Ben ritrovato Paolo Rodari che mi ha raggiunto in studio.
1: Buongiorno Cristina, buongiorno a tutti.
0: Oggi parliamo, Paolo, di ambiente ma soprattutto del futuro in Europa. Giusto?
1: Sì, esattamente, parliamo dell'AMOC, l'Atlantic Meridional Overturning Circulation, che è uno dei grandi motori del clima terrestre, un nastro trasportatore oceanico che distribuisce calore, nutrienti e salinità tra i tropici e il nord atlantico. È grazie a questo sistema se l'Europa gode di un clima insolitamente mite, ma gli studi più recenti, abbiamo letto anche recentemente un articolo del Guardian che ne parla, mostrano come l'AMOC stia rallentando più del previsto. Un nuovo lavoro pubblicato su Science Advances nel febbraio del 2024 indica che nello scenario attuale di emissioni il declino potrebbe superare il 50% entro fine secolo, avvicinandoci a un possibile tipping point. Un cambiamento che avrebbe effetti profondi, raffreddamento in Europa nord-occidentale, alterazione dei monsoni, estremi climatici più frequenti e impatti significativi sulle Alpi, dove il riscaldamento globale e un eventuale indebolimento dell'AMOC potrebbero interagire in mondi complessi.
0: E vediamo cosa succederà, ne parliamo subito, ci confrontiamo con due ospiti, Luca Mercalli, buongiorno, ben ritrovato a Rete 2.
2: Buongiorno a tutti voi.
0: Climatologo e divulgatore scientifico, ricordiamo il suo ultimo libro scritto per Einaudi, Breve storia del clima in Italia, dall'ultima glaciazione al riscaldamento globale. E ben ritrovato anche Marco Gaia, buongiorno.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Responsabile previsioni e consulenze Meteo Svizzera, grazie per aver accettato il nostro invito. E cerchiamo di capire in questa mezz'ora cosa ci dicono davvero i dati, quali scenari dobbiamo prepararci ad affrontare. Iniziamo proprio con Luca Mercalli. Che cos'è l'AMOC? Partiamo dalle basi. Perché è così cruciale non solo per il clima europeo, ma per l'intero sistema climatico globale?
2: Proviamo a dare una traduzione in italiano. AMOC potrebbe essere tradotta come capovolgimento meridionale della circolazione atlantica, una cosa piuttosto complicata da visualizzare, però questo nastro trasportatore di acqua che in parte si muove in superficie dell'Oceano Atlantico, una sua componente è la famosa corrente del Golfo che abbiamo studiato, insomma, anche alle scuole medie,
0: certo,
2: dove l'acqua calda che si forma nel Golfo del Messico, forse ci sono dei disturbi anche perché adesso Trump ha cambiato il nome, si chiama Golfo d'America e questo potrebbe magari, chi lo sa, perturbare anche la corrente. L'acqua calda, insomma, di questa zona tropicale scorre lungo la costa orientale degli Stati Uniti e si porta verso la Groenlandia. Lì si raffredda, diventa molto più densa e affonda. E lì si capovolge, cioè si capovolge il flusso, da un flusso che da sud va verso nord e comincia invece un lungo cammino che va verso sud nel fondo dell'Oceano Atlantico. E dobbiamo notare che queste correnti sono molto lente, ci mettono migliaia di anni a fare il giro di tutti gli oceani del mondo e poi si ricollegano dopo questi tempi lunghi. Nel loro cammino hanno però portato colossali quantità di energia. Pensate a tutta l'energia che viene raccolta dall'oceano tropicale nella zona dei Caraibi e viene spostata verso la Groenlandia, l'Islanda e la Scandinavia. Questo è il motivo per cui il nord Europa è più caldo di quello che dovrebbe essere alla stessa latitudine. Pensiamo alle grandi capitali della Scandinavia, a Copenaghen, a Stoccolma, a Oslo, sono a una latitudine molto più elevata rispetto al Canada. In Canada fa molto più freddo, ma a una latitudine che potrebbe essere tranquillamente quella della Francia, di Parigi. A Montreal fa molto più freddo che a Parigi o a Londra. Se quindi la corrente del Golfo si bloccasse, questa quantità di energia che arriva dal sud dell'Atlantico verso nord si interromperebbe e la Scandinavia, l'Islanda, la Scozia diventerebbero più fredde di quello che sono oggi e probabilmente inabitabili come oggi il Canada delle zone attorno alla baia di Hudson, che sono delle aree sostanzialmente di tundra disabitata. Ecco, la circolazione meridionale dell'Oceano Atlantico può essere disturbata dalla fusione dei ghiacciai della Groenlandia. Troppa acqua dolce che viene immessa nell'Atlantico, nella zona dei banchi di Terranova, potrebbe fermare questo affondamento e interrompere il flusso della corrente del Golfo. È già successo in passato, quindi la climatologia e la paleoclimatologia stanno cercando proprio in questi anni di capirne di più per avvertirci in tempo.
1: Ecco, Marco Gaia, restiamo un po' su quest'ultimo punto che ha affrontato adesso Mercalli, cioè sui motivi che stanno originando questo rallentamento. Quali sono i fattori fisici principali, la salinità, la temperatura, lo scioglimento dei ghiacci, che stanno effettivamente portando a questo indebolimento di questa circolazione così importante per noi?
3: Come detto, in soldoni si tratta di un gigantesco nastro trasportatore, vale a dire dell'acqua che viene spostata da una parte all'altra del globo. L'innesco di questo spostamento è dato dalla differenza di densità, perché l'acqua dell'Atlantico del Nord piuttosto che del Sud del Pacifico non ha tutta la medesima densità. E la densità dell'acqua dipende, per quanto riguarda gli oceani, in particolare dalla temperatura e dalla salinità, quindi da quanto sale è disciolto all'interno dell'acqua. Come ha brevemente illustrato Luca Mercalli, praticamente nell'Atlantico del Nord c'è una gigantesca cascata sottomarina, nel senso che l'acqua di superficie tende a sprofondare verso il basso e poi a spostarsi di nuovo verso sud. E questo sprofondamento è dato proprio dal fatto che in superficie la densità dell'acqua, essendo più fredda rispetto all'acqua presente più a sud, tende a sprofondare. Adesso, in un'epoca di riscaldamento globale generalizzato, ci sono un paio di elementi che vanno a disturbare questi meccanismi che esistevano in uno stato più o meno costante da centinaia di migliaia di anni. In particolare, l'aumento delle temperature porta a un aumento della temperatura dell'acqua, dell'oceano, perché l'oceano sta assorbendo tantissima energia in questi anni. Il riscaldamento globale di cui si parla non è solo un riscaldamento dell'atmosfera, ma è anche un progressivo riscaldamento dell'acqua marina, e il riscaldamento globale impatta anche sui ghiacciai presenti per esempio nella Groenlandia e poi anche sulle Alpi e in tante altre zone del mondo. Ecco, in particolare, con particolare riferimento ai ghiacciai della Groenlandia, stanno perdendo massa perché c'è una fusione sempre più importante di ghiaccio che si trasforma in acqua liquida, e questa acqua liquida va verso il mare. E dobbiamo pensare che l'acqua liquida che arriva dalla fusione del ghiaccio è acqua dolce, non è acqua salata. Quindi improvvisamente c'è una fortissima diluizione della salinità, perché in questa zona dell'Atlantico del Nord l'acqua salata presente viene mischiata sempre di più con acqua dolce, con meno sale, e quindi all'effetto pratico la densità tende a diminuire, e quindi questa cascata gigantesca presente nell'oceano di cui parlavo prima tende ad essere meno efficace, perché la densità dell'acqua risulta essere inferiore rispetto alle condizioni normali. Tutto questo rischia di modificare e bloccare il meccanismo.
0: Allora, vediamo insieme a Luca Mercalli quanto è realistico lo scenario del tipping point. Il nuovo studio che citavamo poco fa parla di un declino, no, del 51% entro il 2100 nello scenario attuale, ma quanto siamo davvero vicini a un punto di non ritorno? Insomma, si pensava che il processo non fosse così veloce, giusto?
2: Ma in realtà ancora non siamo in grado di esprimerci in maniera precisa, serve veramente maggiore comprensione del meccanismo, con delle misure che vengono fatte con delle boe, con delle catene di sensori che vanno fino a 4.000 metri di profondità, di cui abbiamo pochi, relativamente pochi anni di dati. Però il concetto è che in natura esistono dei processi che hanno delle soglie, quindi procedono lentamente, con poche differenze per un certo periodo, e poi quando superano una soglia improvvisamente collassano. Ecco, bisogna identificare questa soglia per capire dov'è questo punto di rischio del collasso di questa cascata sottomarina. Al momento sono stati diffusi dei dati dove sembra che ci sia un indebolimento maggiore in questi ultimi anni, decenni, e si sta cercando di capire quindi se il potenziale arresto dell'affondamento dell'acqua del Nord Atlantico possa avvenire già in questo secolo. Prima si riteneva che il processo fosse molto più lento e che non ci saremmo dovuti preoccupare almeno fino a un secolo successivo. E ora invece, già dopo il 2050, c'è un grosso punto interrogativo.
1: Ecco, Marco Gaia, volevo portarla un attimo sulle nostre Alpi, perché noi siamo di fronte anche negli ultimi anni a un importante, in realtà, surriscaldamento, no, del nostro clima. Qui invece si parla di un possibile raffreddamento soprattutto marcato nel nord Europa, ma se questo scenario è realistico, che cosa accadrà alle Alpi, che cosa accadrà al nostro territorio?
3: Ma tendenzialmente, anche se non siamo come Svizzera, come regione alpina, così direttamente influenzati dalla corrente del Golfo, anche noi risentiremmo, anche l'Europa centrale risentirebbe decisamente di questi, delle conseguenze di questo cambiamento, di un collasso dell'AMOC. Per quanto riguarda le temperature, bisogna partire dall'idea che potrebbero diminuire, e quindi avremmo effettivamente un po' la situazione a prima vista, ma solo a prima vista, paradossale, che all'interno di un globo in progressivo riscaldamento ci sono delle zone che improvvisamente, a seguito di questi tipping points, iniziano a raffreddarsi. La macchina climatica della Terra è così complessa che permette anche simili, fra virgolette, sorprese. Però non dobbiamo dimenticare che l'aspetto della temperatura è solo uno degli aspetti che caratterizzano le condizioni climatiche di una regione. Lo spostamento o il collassamento, per meglio dire, dell'AMOC avrebbe sì degli impatti a livello europeo, ma avrebbero anche degli impatti più generali, più globali, perché sostanzialmente l'AMOC è una parte di una circolazione ancora più ampia presente all'interno degli oceani di tutto il globo. E questo potrebbe far sì che la distribuzione delle zone di precipitazioni viene cambiata in modo importante, non solo in Europa ma anche in altre regioni del mondo. Per quanto riguarda lo specifico dell'Europa, i modelli a disposizione indicano che oltre al raffreddamento ci potrebbe anche essere una diminuzione importante delle precipitazioni, quindi tendenzialmente i periodi siccitosi, o detto in un altro modo, la quantitativa di precipitazione media sull'arco dell'anno potrebbe diminuire.
0: Luca Mercalli, restiamo sulle conseguenze. Un cambiamento così rapido della circolazione atlantica avrebbe effetti enormi, probabilmente su agricoltura, infrastrutture, risorse idriche. Ecco, ma quali settori sarebbero più colpiti?
2: Diciamo intanto che questa situazione è più drammatica e grave per le regioni del nord Europa, quindi i governi della Scandinavia sono effettivamente in allerta per aumentare anche la precisione di questi studi, perché a loro veramente farebbe collassare tutta l'agricoltura, probabilmente anche l'attività forestale, e renderebbe inabitabili le zone soprattutto dell'estremo nord, quindi l'area della Finlandia, della zona Sami e del nord della Norvegia. Però da noi invece avremo una variabilità maggiore, vuol dire che, essendo le Alpi una zona di contatto tra il Mediterraneo e il Nord Europa, potremmo avere degli estremi maggiori d'inverno, quindi potrebbero tornare delle grandi ondate di freddo invernali, ma nello stesso tempo saremmo sempre sottoposti ai grandi rigonfiamenti degli anticicloni africani che invadono d'estate il Mediterraneo. Quindi Ecco il paradosso di cui parlava anche Marco Gaia. Ci troveremo in un pianeta che diventa complessivamente più caldo. È un Mediterraneo ed è una regione alpina dove probabilmente aumenterebbero gli estremi. Ci troveremo lo stesso con dei periodi estivi con siccità e forti calori alternati a dei possibili estremi freddi invernali che arrivano quando invece la circolazione dei venti attinge proprio da questo nord Atlantico più freddo, che sarebbe in questo caso molto più freddo di quello che è oggi. L'agricoltura ovviamente in prima linea come settore che viene toccato, perché con questa variabilità di fenomeni sarebbe molto difficile mantenere l'attuale assetto di produzione, poi in parte il turismo e poi sono gli eventi estremi che potrebbero diventare ancora più violenti, portandoci così a un'alternanza di siccità oppure di fenomeni come alluvioni, come temporali con fortissime raffiche di vento oppure tornado, che possono generare quindi danni a tutte le attività umane.
1: Ecco, Marco Gaia ci ha spiegato bene un po' il paradosso del clima che si raffredderebbe in Europa a fronte di un importante surriscaldamento odierno, ma vorrei portarla su un altro tema, cioè sull'uomo, sull'impatto che l'uomo può avere anche sull'AMOC. Cioè gli scienziati sottolineano che il destino dell'AMOC dipende anche dalle nostre emissioni future. È così? E quali azioni effettivamente sarebbero decisive nei prossimi anni?
3: Meteo Svizzera ha pubblicato assieme anche a delle università e politecnici svetici negli scorsi mesi nuovi aggiornati scenari climatici scenari climatici CH2025. Questi scenari che indicano come andrà in avanti, secondo le attuali conoscenze scientifiche, le condizioni climatiche nei prossimi decenni, mostrano chiaramente che effettivamente possiamo ancora fare qualcosa. Ogni grado, anzi ogni decimo di grado conta. Questi scenari mostrano chiaramente che abbiamo oggi, con le nostre decisioni che prendiamo, con le nostre azioni che intraprendiamo, nelle mani il destino di come sarà la temperatura, per esempio, sull'arco alpino verso la fine del secolo. L'ampiezza dei cambiamenti climatici può essere ancora influenzata, a patto, e qui è il punto critico, di percorrere la strada della decarbonizzazione della nostra società con ancora maggiore convinzione, ancora con maggiore forza rispetto a quello che abbiamo fatto finora. Le conoscenze scientifiche descrivono in modo chiaro quali sono i processi in gioco. Fin quando noi continuiamo ad utilizzare i combustibili fossili per produrre l'energia che abbiamo bisogno per vivere, avremo sempre anche in futuro delle emissioni di gas ad effetto serra che ci complicheranno la vita in modo tremendo. Quindi dobbiamo riuscire a produrre l'energia di cui abbiamo bisogno per vivere senza partire dai combustibili fossili. Questo vuol dire appunto decarbonizzare, vuol dire elettrificare la nostra società, vuol dire passare all'uso esteso delle fonti rinnovabili come il solare, come l'eolico, e se pensa al solare, la regione alpina, in particolare il sud delle Alpi, è una regione ricca di sole, quindi questa è sicuramente una strada che è alla nostra portata. Le tecnologie ci sono, manca forse ancora un po' di convinzione nella testa delle persone.
0: Luca Mercalli, prima di liberarla, perché sappiamo che deve correre a prendere un treno, un'ultima domanda. Fare previsione sull'AMOC è estremamente difficile, ce lo spiegava poco fa, ma come si comunica quindi un rischio che è allo stesso tempo incerto e potenzialmente catastrofico?
2: Intanto nei prossimi anni sarà ancora il caldo a predominare, quindi per il momento dobbiamo lottare contro il riscaldamento, stando attenti di non destabilizzare questo particolare fenomeno critico che potrebbe invece in Europa portarci a questo parziale raffreddamento. Io direi che il paragone giusto per comunicare è che il clima è come un orologio svizzero, ma di quelli di una volta, quelli con tanti ingranaggini che si montavano con una piccola lente. Se prendiamo a martellate un orologio, non segna più l'ora giusta.
0: Grazie, grazie davvero Luca Mercalli, climatologo, divulgatore scientifico, grazie, a risentirci presto, grazie per questo quadro anche veramente cupo sul nostro futuro, ci ritorneremo, grazie di nuovo.
1: Ecco Marco Gaia, ne approfittiamo per un'ultima domanda, anche a lei grazie della pazienza e del tempo che ci ha concesso, perché diversi studi scientifici si basano su nuovi indicatori legati alla salinità dell'Atlantico meridionale. Ecco, ma la domanda è questa: quali sono oggi gli strumenti

0: servizi meteorologici nazionali che tengono sotto controllo queste evoluzioni. Ad essi poi sempre di più si accompagnano anche delle misurazioni fatte dai satelliti. Questo ci permette di appunto tenere sotto controllo l'evoluzione del clima ed è questa anche la base dei dati per fare tutte le proiezioni. Avete appena detto che è una discussione un po' cupa, è vero, sicuramente una discussione che tocca un tema molto importante che può avere degli impatti anche devastanti sulla nostra società, ma io ritengo sempre che dobbiamo cercare di far passare un messaggio positivo. Negli ultimi anni è stato fatto già tanto, non è ancora sufficiente, però quello che è stato fatto dimostra che se vogliamo possiamo farlo. Quindi secondo me dovremmo concludere la trasmissione con un messaggio positivo dicendo tutti assieme abbiamo la possibilità di cambiare rotta.
1: Grazie per queste note di speranza, Gianmarco Gaia, responsabile previsione e consulenza Meteo Svizzera. A risentirci presto.
0: Arrivederci,
1: grazie, arrivederci e grazie a Paolo Rodari che ha preparato questo approfondimento per noi.
2: Grazie a voi.
3: Rete 2.
2: Grazie mille.

0: I titoli delle RG delle 13 sulla nostra rete. Atteso vertice tra Cina e Stati Uniti, il primo messaggio di Xi Jinping riguarda Taiwan. La questione potrebbe diventare fonte di conflitto se mal gestita. Un invito a Trump a non immischiarsi. Le dimissioni in novembre, ora l'arresto, accusato di corruzione, è finito ai domiciliari Yermak, l'ex capo dello staff e braccio destro del presidente ucraino Zelensky. Cade un tabù in Italia, il governo è disposto a valutare un ritorno nucleare, l'annuncio della premier Meloni. Domani al via i mondiali di hockey in Svizzera, una delle sedi a Friburgo, dove c'è un grande entusiasmo dopo la vittoria del primo titolo nazionale. Per il calcio, partita cruciale oggi per il Lugano che a Sion gioca per assicurarsi un posto in Europa.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ecco la dolcezza del cantante portoghese Vilanavio e la sua ballada de Saudade. È arrivato l'appuntamento con la nostra serie Il Filo Rosso a cura di Sandra Sain. Come sapete, le nostre guide in questo percorso sono Barbara Paltenghi Malacrida, direttrice del Museo d'Arte Mendrisio, e Paolo Bolpagni, storico delle arti e curatore. Due personalità divergenti e complementari che hanno messo a fuoco 10 tappe tematiche, 10 luoghi simbolici al centro di molte creazioni, dalla musica al cinema, dalla letteratura alle arti visive. Quindi panchine, balconi, fiumi, labirinti, nuvole o isole diventano così tappe di questo percorso. E allora seguiamo il filo rosso.
1: Il filo rosso con Barbara Paltenghi Malacrida e Paolo Bolpagni.
2: Bentrovati alla nona puntata de Il Filo Rosso e un saluto da Paolo Bolpagni
3: e da Barbara Paltenghi Malacrida.
2: Qual è il tema di oggi, Barbara?
3: Ah beh, oggi abbiamo scelto il fiume, il simbolo per eccellenza del tempo che scorre, qualcosa che non è mai uguale a se stesso e che porta con sé storie, paesaggi, cambiamenti.
2: Eh sì, beh, anche qui uno psicanalista sul tema del fiume chissà quanto potrebbe dire, ma noi non lo siamo e quindi ci limitiamo al nostro ambito.
3: Per fortuna di chi ci ascolta, ambiti, diciamo.
2: Sì, spero di sì. Io parto da un romanzo di Riccardo Bacchelli, Il mulino del Po. È scritto in 3 volumi, una bella trilogia corposa che uscì per la prima volta fra il 1938 e il 40, e poi c'è l'edizione unitaria e definitiva del 57, e di fatto è la saga di 4 generazioni di una famiglia che vive sul delta del Po, appunto il grande fiume per tutti i padani, e sul delta ferrarese del fiume, quindi sul versante emiliano. Di fatto diventa una saga, un secolo di storia italiana ed europea visto dalla prospettiva di questi personaggi, quindi dalla campagna di Russia di Napoleone fino alla conclusione della Prima Guerra Mondiale. Ma ho anche un altro riferimento, forse meno noto, meno scontato, è una poesia di Ungaretti che si intitola proprio I fiumi ed è riferita all'agosto del 16, quando il poeta era soldato sul fronte orientale italiano. Ungaretti era nato ad Alessandria d'Egitto, figlio di genitori lucchesi e poi andato a vivere a Parigi, e quindi in questa poesia evoca i 3 fiumi della sua vita. Ne leggo un breve estratto.
3: Volentieri.
2: Mi scuso, spero di fare il meno peggio possibile. Stamani mi sono disteso in un'urna d'acqua e come una reliquia ho riposato. Ho ripassato le epoche della mia vita. Questi sono i miei fiumi. Questo è il Serchio, al quale hanno attinto 2000 anni forse di gente mia campagnola e mio padre e mia madre. Questo è il Nilo, questa è la Senna.
3: Beh, mi dai un assist meraviglioso perché io dalla Senna riparto a questo punto per parlare dell'arte. Il fiume ha affascinato ovviamente molti artisti perché è una forma naturale in continuo cambiamento. E per Claude Monet, il protagonista, uno tra i grandi protagonisti dell'impressionismo, l'acqua del fiume è il luogo ideale, più del mare, più del cielo, per osservare i continui movimenti della luce. E nei suoi dipinti della Senna il paesaggio si dissolve nei riflessi, alberi, cielo, case, tutto si mescola sulla superficie dell'acqua. Molto diverso è l'approccio di un altro artista contemporaneo, mi piaceva fare questo salto nel tempo, sto parlando di Olafur Eliasson, certamente ricorderai il suo progetto Green River, col quale colorò temporaneamente alcuni fiumi con un pigmento verde brillante, innocuo per l'ambiente, trasformando l'acqua in qualcosa, una massa enorme, fluorescente. Beh, un gesto semplice, però sorprendente, perché costringeva le persone a guardare di nuovo quel fiume che magari avevano visto e dimenticato e ignorato per gran parte della loro vita, e anche a riflettere sul rapporto tra la città, la natura e lo spazio pubblico. e tra l'altro nel suo generare discussione e scambi spontanei tra i passanti, riuscì anche a trasformare lo spazio pubblico in un'opera condivisa.
2: Io faccio un salto indietro di un paio di secoli e parlo adesso di Canaletto, ovvero Giovanni Antonio Canal, famoso vedutista del Settecento, anzi forse uno degli iniziatori di questo genere e celebre per le sue vedute veneziane, ma anche per vedute di fiumi. Per esempio, durante il suo soggiorno a Londra, raffigurò varie volte il Tamigi, ma di Canaletto esistono anche capricci, che di fatto sono paesaggi immaginari dove lui assembla vari elementi architettonici e naturalistici, e quando Canaletto inserisce un fiume in uno di questi suoi capricci, beh, è sempre o il Brenta o il Bacchiglione, ovvero i fiumi del suo Veneto originario, un pochino come per Ungaretti il fiume dei suoi genitori era il Serchio, che è appunto il fiume di Lucca. Per lui, per Canaletto, i fiumi di riferimento sono il Brenta e il Bacchiglione.
3: Beh, lo stesso esempio è calzante anche per ciò che ho scelto nell'ambito della musica. Mi perdonerai, caro Paolo, ma io torno al cantautorato americano con Bruce Springsteen e con The River, pubblicata nel 1980, e una delle sue canzoni più intense. Racconta di una giovane coppia operaia che da ragazzi si incontrava lungo il fiume per sognare il futuro, per sentirsi libera. E col passare degli anni però arrivano il lavoro duro, le difficoltà economiche e quello che sappiamo tutti, un gran carico di responsabilità. Il fiume però resta sempre lo stesso, cambia lo sguardo con cui loro lo osservano e noi lo osserviamo con loro. Non è più il luogo delle promesse, ma diventa lo spazio dei ricordi e anche dei rimpianti. Mi piaceva molto questa immagine del fiume come una linea simbolica che separa la giovinezza dalle disillusioni dell'età adulta. E tra l'altro, per ammissione dello stesso Springsteen, l'immagine del fiume e alcune atmosfere della canzone furono ispirate dal brano country Long Gone Lonesome Blues del grandissimo Hank Williams.

0: Grazie, a te imparo tante cose sul cantautorato, mentre si sarà capito che io sono più sulla musica arretrata cronologicamente. E quindi ti e vi porto a un grande compositore, Johann Strauss figlio, e a uno dei valzer più famosi in assoluto. Il 1 gennaio, chi vuole ascolta o guarda il concerto di Capodanno da Vienna, il 2° bis è sempre questo valzer. Scritto nel 1866, quello che pochi forse sanno è che nacque come brano corale, ovvero scritto per coro, fu commissionato come tale a Strauss con accompagnamento per pianoforte. Poi fu aggiunto l'accompagnamento per orchestra e soltanto dopo nacque la versione orchestrale, che è poi quella assolutamente famosa.
1: Quindi c'erano delle parole, cantavano.
0: Come no, c'erano delle parole, un testo anche piuttosto ironico, satirico, ma la cosa buffa è che nel testo non c'è alcuna allusione al Danubio, anzi il perché ci sia questo titolo, An der schönen blauen Donau, sul bel Danubio blu, resta ancora adesso un mistero.
1: Ah.
0: Però effettivamente il tremolio degli archi che viene aggiunto successivamente da Strauss evoca effettivamente lo scorrere dell'acqua del fiume Danubio.
1: Allora, dalla leggerezza di questa immagine io devo passare però a un film che per me è il fiume per eccellenza e un film non facile, Apocalypse Now. Francis Ford Coppola, 1979. In questo film il fiume diventa il vero e proprio percorso narrativo. E la storia segue il capitano Willard, che viene incaricato di risalire un fiume del Vietnam per trovare e uccidere il colonnello Kurtz, questo ufficiale disertore interpretato da Marlon Brando. Il viaggio lungo il fiume Nung è però anche una discesa negli abissi, nell'orrore della guerra da un lato e anche della mente umana, perché man mano che questa barca procede appaiono i villaggi distrutti, soldati disorientati, scene sempre più allucinatorie e il confine tra civiltà e barbarie diventa sempre più sottile. Arrivare da Kurtz significa confrontarsi con una verità terribile, e cioè che quando cadono le maschere della società resta soltanto l'orrore. Apocalypse Now è un'opera viscerale che ha il potere di trasformare tutto e tutti. Lo spettatore, innanzitutto, lasciandogli addosso un segno indelebile. Ma nel corso di questo viaggio sul fiume la metamorfosi è totale per tutti, non è solo Kurtz a essere precipitato nell'abisso. Chiunque risalga quel fiume finisce per smarrire se stesso. Durissimo, ma per me da vedere una volta nella vita.
0: Sì, concordo, è da vedere, ma io consiglio anche, alleggerisco un po', di vedere Partie de campagne, tradotto malamente in lingua italiana, Una gita in campagna, di Jean Renoir. È un film piuttosto breve, un mediometraggio, dura una quarantina di minuti ed è del 1936. Ricordiamo che Jean Renoir, uno dei massimi cineasti del Novecento, era figlio di Pierre-Auguste Renoir, ovvero il grande pittore impressionista. E in questo film, che è ambientato nel 1860 e che si svolge tutto lungo un fiume durante una gita domenicale, è come se noi vedessimo un grande omaggio del figlio al padre, il padre che aveva coltivato attraverso la pittura la resa dei riflessi della luce nell'acqua, e il figlio che ricrea questa ambientazione, questi giochi di luce appunto attraverso il mezzo cinematografico. La trama in realtà è piuttosto esile, con questo piccolo innocente idillio tra la figlia del protagonista, che è un venditore di chincaglierie di Parigi, e un aitante canottiere, che alla fine si danno giusto un bacetto, niente di che. Però al di là di questo è proprio l'atmosfera così dolce, così luminosa lungo questo fiume, che veramente ci lascia un'impressione forte, vivida e rasserenante.
1: Beh, con questa immagine si chiude anche il nostro viaggio di oggi tra arte, musica, cinema e letteratura. Invitiamo tutti ad ascoltare la prossima puntata, che è anche l'ultima, con una nuova parola e nuove storie da attraversare.
0: La scopriremo la prossima volta, quindi, che sarà, ahimè, almeno per noi l'ultima, e quindi un saluto da Paolo
1: e da Barbara.
0: Grazie, arrivederci.
2: Ed era la nona puntata del Filo Rosso, una serie a cura di Sandra Sain. Le precedenti, posso dire imperdibili, le trovate ovviamente sul nostro sito.

E con le note di Christian Tambur Double Check si conclude Alphaville di oggi. Tra poco la linea passa alle RG delle 13. Noi ci ritroviamo però domani sempre alle 11. Grazie davvero per essere stati anche oggi con noi in questo giorno di festa. Un saluto da Cristina Artone dalla redazione dell'Attualità Culturale e felice continuazione sulle onde di Rete 2. Qui ora è arrivato un raggio di sole.

0: Eurovision Song Contest 2026. Alla radio, in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1. Le dirette alle 21, giovedì 14, sabato 16 maggio. Sul web, il sito speciale rsi.ch/Eurovision. Eurovision Song Contest 2026. Alla RSI. Non ti serve altro.
1: Il Radio Giornale.
2: Buongiorno da Veronica Lippi. Atteso vertice tra Cina e Stati Uniti, il primo messaggio di Xi Jinping riguarda Taiwan. La questione potrebbe diventare fonte di conflitto se mal gestita. Un invito a Trump a non immischiarsi. Le dimissioni in novembre, ora l'arresto accusato di corruzione finito ai domiciliari Andriy Yermak, l'ex capo dello staff e braccio destro del presidente ucraino Zelensky. Cade un tabù in Italia, il governo è disposto a valutare un ritorno al nucleare, l'annuncio della premier Meloni. Domani al Viemo Mondiali di hockey in Svizzera, una delle sedi è Friburgo, dove c'è grande entusiasmo dopo la vittoria del primo titolo nazionale. E per il calcio, partita cruciale nel pomeriggio per il Lugano, che a Sion gioca per assicurarsi un posto in Europa. Prosegue la visita a Pechino di Donald Trump. Dopo il colloquio di questa mattina con Xi Jinping, durato oltre due ore, i presidenti di Stati Uniti e Cina hanno visitato insieme il Tempio del Cielo. Poco fa è iniziato il banchetto di Stato. Intanto iniziano a emergere alcune intese raggiunte sul fronte commerciale e sulla crisi in Medio Oriente. Restano però, ed era prevedibile, tensioni su Taiwan. Allora, ne parliamo con Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia Orientale. Lorenzo, come sta procedendo la giornata dei due leader e che cosa è emerso sin qui?
3: Sì, allora nel pomeriggio appunto Trump e Xi hanno visitato il Tempio del Cielo, che è un luogo che simboleggia l'unione tra gli estremi, cielo e terra, e che sembra dunque suggerire una possibile armonia tra le due potenze, secondo il messaggio della Cina. Alle 18 locali, le 12 in Svizzera, è iniziato il banchetto di Stato, che non si svolge nella città proibita come nella precedente visita di Trump del 2017, ma nella grande sala del popolo, dove i due leader si sono già parlati stamattina. Presenti anche i manager che accompagnano Trump, tra cui suo figlio Eric, Elon Musk e gli amministratori delegati di Nvidia e Boeing. Stanno intanto uscendo dei dettagli, entrambi i resoconti hanno toni positivi, ma le priorità sembrano diverse, perché la Cina insiste sul concetto di stabilità strategica costruttiva, nuova formula lanciata oggi da Xi sulle relazioni tra i due paesi. Gli Stati Uniti si concentrano invece sui risultati economici. Nello specifico, la Cina avrebbe accettato di aumentare gli acquisti di prodotti agricoli americani, tra cui la carne bovina, ma anche gli acquisti di petrolio, punto chiave delle richieste di Washington. Ci sarebbe poi un'intesa per rafforzare i controlli sui flussi di sostanze chimiche utili alla produzione dell'oppioide fentanyl, il che apre a un'estensione della tregua sui dazi. Non sembrano invece esserci svolte su chip e terre rare, che sono le rispettive principali armi negoziali, segno che più di un accordo strutturale dal vertice si uscirà soprattutto con una stabilizzazione del disaccordo.
2: Per quanto riguarda i grandi temi internazionali, sembrano esserci dei passi avanti sull'Iran, ma Xi Jinping ha lanciato un duro avvertimento su Taiwan. Qual è la situazione sui nodi strategici internazionali?
3: Sì, anche qui la Casa Bianca dà molti più dettagli sul tema Medio Oriente. Trump e Xi avrebbero concordato che lo stretto di Hormuz deve restare aperto, opponendosi dunque all'imposizione di pedaggi. Entrambi avrebbero anche sottolineato che l'Iran non potrà mai possedere armi nucleari, anche se la Cina continua ad appoggiare Teheran sull'utilizzo civile dell'energia nucleare. Non ci sono impegni precisi sui negoziati o interventi della Cina, che non vuole lasciarsi coinvolgere direttamente nella crisi, e resta appunto qualche tensione su Taiwan. Si ha ribadito in modo molto esplicito le linee rosse di Pechino e posto il tema al centro delle relazioni con gli Stati Uniti, sostenendo che in caso di supporto all'indipendenza di Taipei si rischierebbe un confronto diretto. Nel resoconto della Casa Bianca Taiwan non viene proprio menzionata. In gioco c'è la vendita di un maxi pacchetto di armi a Taipei, che Trump ha congelato proprio per tutelare il vertice con Xi. È molto difficile immaginare un accordo sul tema. La Cina Cina punta a indebolire il supporto americano attraverso insomma, la descrizione della sua posizione in merito, non attraverso un negoziato su una questione che considera interna. Il governo di Taiwan ha intanto reagito sostenendo che la Cina è l'unico rischio alla pace in Asia.
2: Fin qui gli aggiornamenti con Lorenzo Lamperti, ma sugli obiettivi della visita di Stato di Trump in Cina il nostro corrispondente dagli Stati Uniti Andrea Vossi ha interpellato Robert Sutter, professore di relazioni internazionali ed esperto di questioni asiatiche alla George Washington University.
4: Professor Sutter, uno dei nodi più complicati rimane sempre l'eterna questione di Taiwan. Non c'è forse il rischio che Trump, indebolito politicamente dalla guerra in Iran, faccia magari delle concessioni a Xi, magari in cambio proprio del suo aiuto con l'Iran per riaprire Hormuz?
5: Donald Trump has the softest record on Taiwan that you can imagine at this point.
6: Donald Trump su Taiwan ha sempre avuto una posizione molto morbida. Nessun altro a Washington parla di Taiwan come fa Trump, che si rifiuta addirittura di rispondere quando gli si chiede se sarebbe pronto a difendere l'isola in caso di attacco. In questo senso la sua posizione non è mai cambiata, mentre a Washington la Cina viene percepita come sempre più minacciosa. Ovviamente Trump si è circondato di persone che condividono la sua linea, quindi non è del tutto solo. Resta da vedere cosa uscirà da questo vertice, ma il presidente sa che se dovesse cambiare atteggiamento e adottare una posizione controversa su Taiwan, corre il rischio di provocare una dura reazione. Ripeto, Taiwan non è come l'Ucraina. Gli interessi statunitensi in gioco sono molto maggiori. Dubito che Trump voglia invischiarsi in un'altra grana politica, visto che in questo momento ha già parecchi problemi da gestire.
4: Donald Trump torna in Cina dopo la sua prima visita, era il 2017. Che cosa è cambiato in questi 9 anni nelle relazioni bilaterali tra Washington e Pechino e cosa dobbiamo aspettarci dall'incontro con Xi?
5: Well, I think there's a couple of major things that have changed and a couple of things that haven't changed.
6: Diciamo che ci sono alcune cose che sono cambiate e altre che sono rimaste uguali. Di sicuro chi non è cambiato è Donald Trump. Per lui ogni relazione è una transazione. Trump non ha adottato una linea dura nei confronti della Cina, ma ciò nonostante, nel corso del suo primo mandato c'è stato un irrigidimento della posizione americana verso Pechino. Si tratta di un processo che va avanti ormai da 8 anni e che si applica a svariati ambiti, nei quali gli Stati Uniti temono che la competizione cinese rappresenti una minaccia direi quasi esistenziale. Ecco allora che successive amministrazioni hanno adottato contromisure decise, per esempio bloccando l'export di tecnologie. Trump però continua ad avere un atteggiamento favorevole verso la Cina e a nutrire ottimismo per la sua relazione con Xi Jinping, di cui dice di fidarsi. A Washington non c'è nessun altro, ai vertici dell'amministrazione, che si fida di Xi Jinping. Trump è l'unico.
4: Robert Sutter, possiamo attenderci dei risultati concreti, diciamo così, da questo vertice? Penso in primo luogo alla guerra commerciale che dallo scorso ottobre è come congelata ma con dazi reciproci ancora molto elevati.
5: Well, I think the areas that divide them are very important and
6: prima di tutto ci tengo a osservare che il team di Trump non si è preparato in modo meticoloso a questo vertice, fatta eccezione per l'ambito commerciale. È un atteggiamento molto diverso da quello della Cina e che ha provocato grande frustrazione da parte cinese, poiché rende l'incontro con Xi Jinping meno prevedibile. Detto questo, mi aspetto che i due leader annuncino una serie di accordi e una tregua nella guerra commerciale. L'obiettivo principale resta per entrambi una stabilizzazione delle relazioni bilaterali e ciò si applica anche a settori come le terre rare e le esportazioni di tecnologia. Pertanto non mi aspetto mutamenti di rilievo nelle relazioni bilaterali, piuttosto degli aggiustamenti. Trump è accompagnato da un gruppo di imprenditori, quindi saranno siglati molti accordi, ma non ci sarà un cambio di strategia. E questo anche perché i rapporti dell'amministrazione con la Cina sono un tema molto sensibile qui a Washington. A differenza delle politiche verso l'Ucraina o verso la Russia o ancora in Medio Oriente, per molti membri del Congresso la Cina rappresenta una minaccia esistenziale per gli Stati Uniti, una minaccia che va affrontata nel modo giusto, senza improvvisazioni, altrimenti sono guai.
5: And if we don't get this right, we're in big trouble.
2: E questo era il professor Robert Sutter, che è esperto di questioni asiatiche. A Kiev ora, dove il governo ucraino è travolto da un nuovo caso di corruzione, Andriy Yermak, ex braccio destro del presidente Zelensky, è stato arrestato questa mattina con l'accusa di tangenti a riciclaggio, un caso che imbarazza il presidente e rischia di avere serie conseguenze. I dettagli dal nostro collaboratore a Kiev, Davide Maria De Luca.
7: Fino a ieri nessuno lo credeva possibile. Il potente Andriy Yermak dietro le sbarre. Eppure è quello che è accaduto questa mattina, quando l'ex capo del gabinetto presidenziale, per anni braccio destro del presidente Zelensky e secondo uomo più potente dell'Ucraina, è stato arrestato e il Tribunale Speciale Anticorruzione ha messo su di lui una cauzione da oltre 3 milioni di dollari. Yermak è accusato di aver preso parte a un'operazione di corruzione e riciclaggio del valore di oltre 100 milioni di dollari, destinati originariamente al rafforzamento del settore energetico del paese. Yermak nega le accuse, ha detto di non avere il denaro per la cauzione e di sperare che alcuni dei suoi amici possano aiutarlo. L'inchiesta che ha portato al fermo di Yermak prosegue dalla scorsa estate e ha già portato a proteste di piazza e scontri tra governo, agenzie anticorruzione e alleati europei. In tutto 9 persone parte del cerchio ristretto del presidente Zelensky sono state incriminate nell'inchiesta, tra loro anche 2 ex ministri. Il presidente non ha commentato la vicenda che lo tocca da vicino. Secondo la stampa ucraina, infatti, una delle 4 ville di lusso che gli indagati stavano costruendo con il denaro frutto del riciclaggio era destinata proprio a Zelensky. Il tema è ovviamente delicatissimo, con la guerra e le trattative diplomatiche con Russia e Stati Uniti in corso proprio in questi giorni. La Procura Speciale Anticorruzione che conduce l'indagine ha specificato in modo esplicito che il presidente non figura tra i sospettati, almeno per il momento.
2: Una delle famiglie più ricche al mondo beneficia di sussidi. Sussidi elargiti dalla PAC, la politica agricola europea, una delle principali voci di spesa del bilancio dell'Unione, appunto. Parliamo della dinastia emiratina degli Al Nahyan. È una notizia che riaccende il dibattito su come vengono appunto elargiti gli aiuti al mondo agricolo. Ce ne parla Chiara Savi.
8: La famiglia che fa capo a Mohammed Ben Zayed Al Nahyan da anni investe nell'agricoltura in Europa per far fronte alle esigenze alimentari emiratine. Decine di migliaia di ettari di terreni agricoli sono stati acquistati in Italia, Romania e Francia, ma la dinastia non è certo composta da indigenti agricoltori, visti 320 miliardi di dollari di patrimonio stimati, eppure, stando ad un'inchiesta condotta da alcuni quotidiani europei, ha ottenuto attraverso società ad essa collegate oltre 70 milioni di euro di sussidi provenienti dai fondi della PAC, la politica agricola europea che delinea la strategia nel settore a livello UE e aiuta il mondo agricolo. Ma il sostegno finanziario diretto elargito da Bruxelles è legato agli ettari che si coltivano, quindi più grandi si è, più si ottiene. Un problema conosciuto e denunciato dai contadini da anni. Secondo uno studio condotto quest'anno dall'ONG Greenpeace nei 6 principali paesi produttori, si evidenziava come l'80% dei sussidi venga destinato al 20% più benestante, e questo perché la produzione agricola si concentra sempre più nelle mani di grandi aziende. A Bruxelles c'è chi invoca di mettere un tetto massimo agli aiuti, 100.000 euro, per evitare distorsioni come gli oltre 70 milioni di euro elargiti ad una delle famiglie più ricche al mondo.
2: L'Italia è pronta a riprendere la produzione di energia nucleare. A dirlo è stata la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un intervento al Senato. Sentiamo i particolari nel servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
9: Al momento è solo un annuncio, ma rispetto al passato è un passo in avanti. Per la prima volta la Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni dice in un'aula istituzionale, quella del Senato, dove è intervenuta per spiegare le prossime mosse del governo sul fronte economico, che l'Italia è pronta a riprendere la produzione nucleare. Tra una rivendicazione dell'azione dell'esecutivo e qualche apertura alle opposizioni, ha buttato lì l'ipotesi.
10: Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare.
9: In realtà il progetto è già in fase di discussione nella commissione competente della Camera e prevede l'utilizzo di piccoli impianti di ultima generazione diffusi sul territorio in nome del cosiddetto nucleare sostenibile. Una volta esaminato, il provvedimento dovrebbe passare alla discussione delle aule parlamentari nei prossimi mesi, provocando, questo è certo, una serie di polemiche. Se tra i partiti di maggioranza infatti sembra esserci unità di intenti, nell'opposizione, a parte qualche partito minore favorevole all'ipotesi la contrarietà al nucleare diffusa, senza contare l'opinione della cittadinanza italiana, che già nel corso degli anni, nel lontano 1987 e poi nel 2011, ha bocciato per due volte attraverso un voto referendario il ritorno del nucleare nel paese.
2: Condizioni meteorologiche estreme, questa è la causa dell'incidente di Solar Impulse 2, l'aereo a energia solare inventato dallo svizzero Bertrand Piccard, che si è schiantato nelle acque del Golfo del Messico. Il velivolo stava rientrando da un test che gli attuali proprietari, la società ispanico-statunitense Sky Dueler, stava svolgendo per la Marina degli Stati Uniti. I dettagli con Manuele Ferrari.
11: L'apparecchio si è inabissato in acque internazionali al largo della baia di St. Louis, Stati Uniti, mentre stava facendo ritorno verso l'aeroporto internazionale di Stennis nel Mississippi. Era il mattino del 4 maggio. Sin da subito si è parlato di una perdita di potenza dell'apparecchio, motivo che aveva causato una certa apprensione sia tra gli sviluppatori dell'aereo originale sia tra i promotori del volo a propulsione solare. Preoccupazioni, ora è possibile dirlo, infondate. Il rapporto dell'agenzia statunitense che si occupa degli incidenti aerei ha infatti stabilito le cause dello schianto. Stando alla NTSB, sia la struttura del velivolo sia i sistemi di volo hanno funzionato come dovuto. Il problema va ricercato nelle condizioni atmosferiche rivelatesi essere più estreme di quanto previsto dal servizio meteorologico. Concretamente si parla di un peggioramento repentino della situazione atmosferica con forti turbolenze e potenti correnti verticali, una situazione che ha portato ad un maggior consumo di energia. Inoltre, a seguito della copertura causata dalle nuvole, l'aereo si è trovato nell'impossibilità di ricaricare le batterie in volo. All'equipe di Skydweller è quindi rimasta quale unica possibilità l'ammaraggio conclusosi con la perdita dell'aereo. Ciononostante la società può però parlare di un successo dalla missione che stava compiendo per la Marina statunitense. Il velivolo infatti stava rientrando dopo 8 giorni di viaggio in autonomia, l'obiettivo iniziale fissato era di 7. Una notizia rassicurante fa sapere in una nota Bertrand Piccard, l'avventuriero che nel 2016, alternandosi alla guida con André Borschberg, aveva compiuto la prima circumnavigazione del globo con un aereo ad energia solare. L'apparecchio ha infatti dimostrato una volta in più le sue potenzialità. Calano dunque i timori che l'incidente possa incidere in modo significativo sulle attività di sviluppo e realizzazione di droni solari destinati ad esempio ai settori delle telecomunicazioni o della sorveglianza.
2: Zurigo e Friburgo ospitano da domani i campionati del mondo di hockey. Zurigo, che i mondiali li ha già avuti nel 1939, nel 53 e nel 98, sarà sede del gruppo A, dove gioca la Svizzera, e sarà anche teatro di semifinali e finali. A Friburgo invece i campionati del mondo arrivano per la seconda volta. Nel 1990 vennero co-organizzati con Berna, e in città c'è però quest'anno l'enorme euforia grazie al titolo nazionale appena vinto. Ce ne parla Alessio Veronelli.
12: Un mondiale che qui non doveva esserci. Nel 2020, infatti, le sedi scelte erano Zurigo e Losanna. Il Covid portò però a cancellare l'evento e la riprogrammazione 2026 ha visto la Federazione Elvetica preferire Friburgo quale seconda sede. Il destino, o forse qualche dio dell'hockey, hanno poi voluto far combaciare questo matrimonio mondiale con il primo titolo nazionale vinto dal Gotteron. Romain Collot, consigliere di Stato e presidente dell'Associazione Friburgo 2026.
13: Chiaro che aiuta, qui c'è un'euforia enorme. A Friburgo si vive di hockey e il mondiale non poteva arrivare in un periodo migliore.
12: Una regione intera pronta ad abbracciare il gruppo B, senza la Svizzera ma con Canada, Cechia e Svezia quali teste di serie. Decine di migliaia di tifosi svizzeri e stranieri attesi in quella che è la più piccola sede di un mondiale di hockey dell'era moderna e che punta proprio sulla taglia ridotta.
13: L'intenzione è di fare di questo mondiale una festa popolare per tutti. Ci sono eventi pianificati nella zona della pista, appena fuori città, e poi tanti nel cuore di Friburgo. Vogliamo far vedere al mondo che siamo dei pazzi di hockey. Invitiamo tutti a far festa con noi.
12: Festa che rima con bar, ristoranti, alberghi e piazze. corse in città ma anche fuori, in una stupenda regione tutta da scoprire. Ancora Romain Collot.
14: Les hôtels à Fribourg sont tous pleins ou quasiment pleins dans le canton.
13: Attualmente è difficile trovare un posto negli alberghi qui in città. Bisogna fare qualche chilometro. Chiaramente vogliamo che la gente resti per il mondiale, ma che poi torni per la bellezza di questa regione. L'evento ci darà una visibilità enorme e spetta a noi giocarcela al meglio.
14: Per conoscere la ville au-delà des frontières cantonales et nationales.
12: Se il cantone partecipa con poco più di 3 milioni e mezzo di franchi, la città con poco meno di 1,5, si spera che il resto dei costi venga coperto da biglietti, merchandising e ristorazione ufficiale. 2 settimane di partite, 2 settimane di concerti, animazione e eventi nella piccola grande Friburgo.
2: L'Excellence Award del Film Festival di Locarno andrà quest'anno a Isabella Rossellini. L'attrice 73enne riceverà il riconoscimento il 5 agosto in Piazza Grande. Icona internazionale di cinema, televisione e moda, verrà premiata come, e citiamo, interprete impareggiabile dalla spiccata autoironia che ha lasciato un segno indelebile grazie al suo talento senza limiti e alla sua profonda umanità. Lo ripeto, appuntamento il 5 agosto. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.
1: Lo sport.
15: Ben ritrovati da Omar Bergomi. Oggi alle 16.30 il Lugano di Mattia Crocitorti torna in campo per la penultima giornata di campionato. I bianconeri sono infatti attesi a Sion in una partita molto importante per la lotta al terzo posto, sinonimo di Europa. La partita potrete seguirla in Sport e Musica, che per l'occasione andrà in onda su Rete 3. In programma oggi ci sono pure le altre 2 sfide del Championship Group, Basilea San Gallo e Thuni Young Boys. Per l'hockey siamo a un solo giorno dal via degli attesissimi mondiali di Zurigo e Friburgo. Domani infatti inizierà il torneo e la Svizzera affronterà alle 20.20 gli Stati Uniti alla Swiss Life Arena. Oltre alla partita rivincita tra le 2 finaliste dell'ultima edizione, si giocheranno anche Finlandia-Germania, Canada-Svezia e Cecchia-Danimarca. Restando nell'hockey, la Joie ha comunicato di aver affidato la propria panchina per le prossime 2 stagioni a Ville Peltonen. Per il ciclismo è oggi in programma la 6ª tappa del Giro d'Italia, una frazione di 142 km con partenza a Pestum e arrivo a Napoli. Ricordo che da ieri la nuova maglia rosa è il 24enne portoghese Afonso Eulalio. Infine, per il tennis, sono in programma gli ultimi 2 quarti di finale maschili del Masters di Roma, con il numero 1 Sinner che affronta Rublev e con la sorpresa lo spagnolo landaluse che sfida Medvedev, mentre tra le donne si giocano le semifinali, Cirstea contro Goff e Swiatek contro Svitolina.
16: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera. In tutta la Svizzera trascorrerà un pomeriggio con tempo nuvoloso con alcuni rovesci o temporali. Il limite delle nevicate al sud sarà in calo da 2000 a 1500 metri, al nord attorno ai 1200 metri. Le temperature massime al sud non supereranno i 15 gradi e al nord i 12. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, venerdì 15 maggio. La giornata trascorrerà ancora con molta instabilità. Al sud sarà nuvoloso con rovesci sparsi a partire dalla tarda mattinata. Al nord sarà variabile in pianura, mentre lungo le Alpi sarà coperto e piovoso. Il limite delle nevicate scenderà attorno ai 1200-1300 metri. Le temperature minime faranno registrare i 7 gradi e le massime non supereranno i 14 gradi. Per ora è tutto. Dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Buongiorno e ben ritrovate a concerto.ch da Lucia Bentoglio. Prosegue oggi il nostro ciclo di ascolti curato da Lisa Nembrini, dedicato al rapporto tra radio e musica classica, un legame che qui a Rete 2 conosciamo molto bene. La radio porta la musica oltre le sale da concerto, la avvicina a un pubblico più ampio, ma ha anche avuto un ruolo diretto nel modo stesso di comporre la musica. Per questo apriamo ogni puntata della settimana di concerto.ch con uno dei 5 movimenti della Radio Serenade di Claude Delvincourt, pagina del 1914 che racconta proprio questo dialogo tra mezzo radiofonico e creazione musicale. Oggi allora con La Pastorale Andante, nell'interpretazione dell'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Philipp Bach, da una registrazione del 2013 all'Auditorio Stelliamolo RSI.

Abbiamo ascoltato la Pastorale Andante, il quarto movimento della Radio Serenada di Claude Delvincourt, qui con l'orchestra della Svizzera Italiana diretta da Philippe Bach. E noi ora restiamo in territorio svizzero con Julien-François Binden e la sua terza sinfonia. Oggi infatti la puntata di Concerto.ch è dedicata proprio a questo compositore svizzero, Julien-François Binden. E questa sua terza sinfonia è un lavoro nato su commissione del Conservatorio di Losanna in occasione dell'inaugurazione della nuova sede e dedicato al direttore Jean-Marie Auberson. La partitura è divisa in quattro movimenti e si distingue per un organico particolare. Niente legne, ma un ampio gruppo di ottoni, sei trombe, quattro corni, quattro tromboni e una tuba, che assumono un ruolo centrale, spesso in dialogo o in contrasto con gli archi. La scrittura è attraversata da un uso costante della politonalità, che però non mette mai in crisi la chiarezza del discorso musicale. I movimenti estremi puntano soprattutto sull'energia ritmica, mentre il secondo prende la forma di un lead romantico e il terzo si configura come un corale. Ascoltiamo ora il primo movimento, moderato, maestoso, allegro, con la sinfonietta Losanna, diretta dallo stesso Jean-Marie Auberson, una registrazione tratta da un disco uscito per Gallo nel 2007, dedicato proprio alle opere orchestrali di Julien-François Binden.

Abbiamo ascoltato il primo movimento moderato maestoso allegro dalla Symphonie pour cuivre, corde, piano, arpe e percussion numero 3, opera 77 di Julien-François Zbinden, qui interpretato dalla Sinfonietta Lausanne diretta da Jean-Marie Auberson. E da questo stesso disco di Gallo del 2007 vogliamo ora proseguire i nostri ascolti di oggi di Concerto.ch. Torniamo indietro nel tempo fino al 1953, anno di composizione della prima sinfonia, scritta su richiesta dell'Orchestra da Camera di Losanna e del suo direttore Victor de Sarzin, che ne diresse la prima esecuzione. L'opera è articolata in tre movimenti, due tempi rapidi incorniciano una sezione centrale più lirica. Il primo movimento si apre con una breve introduzione lenta affidata agli archi, da cui nasce un tema formato da due elementi distinti, un motivo ritmico e una frase più espressiva. Il secondo tempo assume un carattere cantabile, tra nostalgia e atmosfera pastorale, mentre il finale, vivace e brillante, si muove tra energia e slancio ottimistico. Ne ascoltiamo ora il terzo movimento, vivace assai, con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Matthias Eschbacher. Si tratta sempre di un estratto da quello stesso disco uscito per Gallo del 2007, dove diverse orchestre e diversi direttori si cimentavano nelle opere orchestrali di Julien-François Zbinden.

Abbiamo ascoltato il terzo movimento, vivace e assai, dalla Sinfonia numero 1, opera 18 per orchestra da camera di Julien-François Binden, a Victor Desarzin e l'Orchestre de Chambre de Lausanne, questo il sottotitolo all'opera, qui con l'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Matthias Eschbacher, un estratto da un disco pubblicato da Gallo nel 2007 dedicato alle opere orchestrali di Julien-François Binden, che noi vogliamo continuare ad ascoltare. La seconda sinfonia è dedicata a René Gerber, insegnante di composizione di Binden. Il primo movimento si costruisce attorno a un tema derivato proprio dalle lettere del suo nome, un procedimento che diventa il nucleo generatore dell'intero sviluppo musicale. Il secondo movimento, lento, scritto in memoria di Arthur Honegger, nasce in circostanze personali. Binden stava iniziando a comporlo quando apprese della morte del compositore. Ne risulta una pagina intensa, dal carattere elegiaco, con una breve citazione di Saint-François d'Assise, opera commissionata a Honegger da Radio Lausanne. Ed ecco che qui ritorna il rapporto tra radio e musica classica, che stiamo esplorando proprio in queste puntate di Concerto.ch. Il finale alterna episodi contrastanti e introduce anche elementi della scrittura dodecafonica in una riflessione che guarda al presente ma si chiude con un segno di speranza. Noi vogliamo ascoltare il primo movimento da questa sinfonia numero 2, Adagio Allegro, qui con la Radio Symphony Orchestra Basel, diretta da Jean-Marie Auberson.

Jean-Marie Aubertson qui dirigeva la Radio Symphony Orchestra Basel in questa sinfonia numero 2 per orchestra opera 26 di Julien-François Binden. Abbiamo ascoltato il primo movimento Adagio Allegro. E noi ora vogliamo ascoltare un ultimo estratto da quel disco del 2007 uscito per Gallo e dedicato alle opere orchestrali di Binden, e vogliamo ora ascoltare un estratto dalla Sinfonia numero 4. La quarta sinfonia nasce per celebrare il doppio anniversario dell'Orchestra da Camera di Losanna e dello stesso compositore. Il primo movimento si apre con un motivo inquieto di 6 note che attraversa l'intera struttura e genera un clima teso e ricco di contrasti. Il secondo movimento alterna episodi drammatici e momenti più distesi, mentre il terzo, suonato con sordina, oscilla tra una dolce ninna nonna e un valzer malinconico. Noi vogliamo ascoltare il finale, prestissimo, virtuosistico e brillante, una scrittura serrata in forma quasi fughistica, che conduce a una conclusione energica. E lo vogliamo fare con l'Orchestre de la Suisse Romande, diretta da Jesús López Cobo.

Jesús López Cobos con l'orchestra della Suisse Romande, qui un estratto della Sinfonia per Orchestra d'Archi numero 4, opera 82 di Julien-François Binnen. Abbiamo ascoltato il quarto movimento prestissimo. Era un estratto da un disco uscito per Gallo nel 2007 dedicato alle opere orchestrali di Julien-François Binnen con diverse orchestre e diversi direttori d'orchestra che si sono cimentati proprio in questo repertorio. Ma noi abbiamo parlato proprio del protagonista di Concerto.ch, Julien-François Binnen, una delle figure più singolari e longeve della musica svizzera. Nato nel 1917, scomparso nel 2021, all'età di 103 anni è stato compositore, pianista, anche jazz e protagonista della vita musicale legata alla radio. Dopo gli studi a Losanna e Ginevra si avvicina al jazz negli anni 30 e lavora come pianista prima di entrare nel 1947 a Radio Suisse Romande, dove sarà attivo per decenni anche come responsabile musicale. Ed ecco che qui appunto il fulcro della trasmissione di Concerto.ch di questa settimana viene a galla, proprio questo rapporto tra radio e musica classica. Autodidatta nella composizione, Binnen sviluppa uno stile che unisce neoclassicismo e influssi jazzistici, con riferimenti che vanno da Ravel a Stravinsky fino a Honegger. Il suo catalogo conta oltre 100 lavori, tra sinfonie, concerti, musica da camera e opere vocali, ed è stato premiato a livello internazionale. Noi ora vogliamo continuare ad ascoltare la sua opera e vogliamo ora ascoltare la Fantasy per flauto orchestra opera 22 con l'Orchestre de la Suisse Romande diretta da Jean Meillon, solista al flauto Guy Cotin. Un estratto da una registrazione RTS Sauvegarde Numérique d'Archive del 1961.

La fantaisie per flauto e orchestra opera 22 di Julien François Binden, interpretata dall'orchestra de la Suisse romande diretta da Jean Meillon, solista Guy Cottin al flauto, una registrazione del 1961. Noi abbiamo tempo ancora per un ultimo ascolto, chiudiamo con un altro aspetto fondamentale della personalità di Sbinden, ovvero il legame con il jazz. La jazz sonatine per pianoforte ne è un esempio diretto, una scrittura che integra ritmi e colori jazzistici in un contesto più classico, mantenendo sempre equilibrio formale e chiarezza espressiva. Al pianoforte ritroviamo lo stesso Julien François Binden in questa registrazione del 1988 per un CD uscito per Grammont.

0: La jazz sonatina per pianoforte opera 11 di Julien-François Binden con lui stesso al pianoforte in questa registrazione del 1988 chiude questa puntata di Concerto.ch, una puntata dedicata al compositore svizzero Julien-François Binden, un compositore attivo anche in ambito radiofonico con la radio della Suisse Romande, un legame tra radio e musica classica che stiamo sviluppando questa settimana proprio in Concerto.ch grazie alle scelte musicali di Alissa Nembrini. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di pomeriggio con Rete 2 e un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Gran Bazar. Sguardi sonori. Oltre i confini.

0: Ben ritrovati da Christian Gilardi. Questi erano i Delta Rhythm Boys in una registrazione dei primi anni 40 del gospel afroamericano. Get on board Little Children, oppure Little Chillum, noto anche in una variante leggermente diversa come The Gospel Train. Cominciamo con questa prima puntata e saliamo a bordo di un treno speciale, un treno fatto di voci, di fede e di resistenza, un treno che corre soprattutto sui binari d'America, ma attraversa la storia, la musica e l'immaginario del Novecento. Il Gospel Train. A guidarci in questo viaggio è uno studioso, uno scrittore che da anni attraversa i territori dove musica, letteratura, storia si incontrano e possiamo anche dire si scontrano. Renato Giovannoli, che naturalmente saluto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Con lui parleremo di gospel come racconto collettivo, come mondo fondativo, come treno simbolico che trasporta corpi, anime e linguaggi. Siamo partiti appunto con Delta Rhythm Boys, che poi ascolteremo e commenteremo canzoni che parlano di un treno che porta in paradiso e che nelle variazioni sul tema può diventare Black Train, il treno nero. Ecco, Renato, che cosa ci puoi dire appunto su questa dualità, no? Cioè due treni, quello che porta in paradiso ma poi c'è anche quello che porta all'inferno.
1: Sì, abbiamo appunto un treno, il Gospel Train, che è il treno del Vangelo e che rappresenta quindi la fede, la Chiesa, che è un veicolo appunto che può portare alla salvezza. Però a questo treno si aggiunge ben presto il treno contrario, quello che porta all'inferno, e poi anche il Black Train, che è la morte. La morte è appunto un treno che viene a prenderti e ti porta via e con il quale non potrai ritornare indietro.

0: Di nuovo abbiamo ascoltato questo brano Delta Rhythm Boys, che, come dicevo, una registrazione dei primi anni 40. Ma cominciamo dal principio, Renato Giovannoli.
1: Sì, in principio c'è l'Arca di Noè, o meglio l'Arca di Noè con il ruolo che assume nel vecchio spiritual The Old Arks and Moverin, il quale recita, tra l'altro: la vecchia arca sta per partire, la vecchia arca sta per partire e io sto per tornare a casa. Vedi quella sorella laggiù, vuole andare in paradiso e trova la porta chiusa. Ecco, l'arca qui è il veicolo, appunto, che porta alla salvezza. Bisogna salirci prima che la porta sia chiusa. La Genesi infatti racconta che dopo che la famiglia di Noè fu entrata nell'arca, Dio chiuse la porta dietro di lui. Il passo qui, il passo della Genesi, si incrocia con due parabole evangeliche che parlano della porta del regno dei cieli che viene chiusa prima che i ritardatari riescano ad entrarci. Una di queste parabole è quella famosissima delle vergini sagge e delle vergini stolte, con protagoniste femminili, e per questo è una sister, una sorella, che nella canzone trova la porta dell'arca chiusa. Ecco, questo è l'archetipo delle canzoni che ascolteremo e che commenteremo in questa prima puntata. In queste canzoni il simbolismo dell'arca è stato aggiornato sostituendo all'Arca di Noè un treno. E dunque ascoltiamo tre assaggi da altrettante versioni in tre diversi stili musicali della canzone, appunto, The Old Arks and Moverin, cominciando dal coro New Orleans University Glee Club in una registrazione del 1927.

The Old Arcs are Moving, con il coro New Orleans University Glee Club, una registrazione appunto del 1927. Come seconda versione, che invece diciamo ha un sapore country, ascoltiamo The Old Arcs, appunto a Moving, una registrazione qui del 1930 di Ha-Has Augustus Gray e i Seven Foot Dilly.

0: Billy Ark.
1: Oh no, hello.
0: Now who Billy Ark?
1: Oh no,
0: my lord. No dark to move in, a move in, a move in. No dark to move in, a move in.
2: Ed ecco anche una versione jazz di The Old Arcs and Moverin di Sidney Bechet nel 1934.

0: sera. Now, Diana.
1: Riconoscibile il suono del grande Sidney Bechet, qui appunto alle prese con questa versione jazz del brano che vi abbiamo proposto. Ma se qui appunto in questi brani abbiamo l'arca di Noè, come si passa, diciamo, da una nave a un treno a questo punto?
2: Beh, entrambi sono dei veicoli e naturalmente dietro la fortuna del tema del Gospel Train c'è lo scenario americano, le grandi pianure e la ferrovia che le attraversa. Il treno porta dall'est all'ovest, dove si possono trovare molte opportunità, oro o lavoro bracciantile, e insomma è una vera terra promessa. Sono attestate anche canzoni in cui a portare in paradiso è un carro e sono l'anello mancante tra The Old Arks and Moverin e i canti proprio sul Gospel Train. Naturalmente, a proposito dei carri, dobbiamo pensare ai carri dei pionieri diretti verso l'West, ma sarà il treno poi a conquistare veramente gli spazi del folklore americano. Nei vagoni merci viaggiavano vagabondi clandestini e gente che era meglio che lasciasse una città per l'altra. Possiamo immaginarceli sul treno con le loro scassatissime chitarre mentre suonano dei blues, usando lo sferragliare del treno come metronomo oppure sezione ritmica. E infatti la famiglia di canzoni che ci interessano, come vedremo, anzi come ascolteremo, si è spesso incrociata con il train blues, cioè appunto il blues a ritmo di treno.
1: Renato, dove troviamo la prima menzione del termine gospel train? No?
2: Risale alla metà dell'Ottocento, per la precisione al 1853, quando viene pubblicata in Scozia da un certo John Lyon una canzone intitolata Be in Time, sì in tempo appunto per prendere il treno. Questo inno fu importato presto negli Stati Uniti ed entrò nel repertorio dei mormoni. Il testo diceva: il gospel train è vicino, sì in tempo. Ci sono folle alla stazione con il passaporto in mano per partire per la terra di Sion. Ecco, questo tema poi viene ripreso nella canzone The Gospel Train che abbiamo sentito all'inizio nella versione dei Delta Rhythm Boys. E ne cito un paio di strofe. Il gospel train sta arrivando, il biglietto è economico e tutti possono salirci. Ci sono i ricchi e ci sono i poveri. Nessuna seconda classe in questo treno, nessuna differenza nel prezzo del biglietto. Salite a bordo. È qui e ora alla stazione. Meglio non fare tardi. Vieni a prendere il tuo biglietto e sii pronto per questo treno. Salite a bordo. Oppure nella versione in cui è intitolata Get on board little children, salite a bordo little children, cioè salite a bordo piccolini.
1: Ecco, interessante, no? Perché questo appello a salire sul treno rivolto ai bambini ricorda da una parte una canzone infantile, dall'altra parte i piccoli in senso evangelico, no? Gli umili, gli ultimi che nel gospel train vedono anche un riscatto dall'ingiustizia sociale.
2: Sì, è proprio così e lo abbiamo visto anche nel testo, dove appunto dice nessuna differenza nel prezzo del biglietto, non c'è seconda classe, eccetera. E però è vero anche che con questo invito rivolto ai bambini la canzone può assumere proprio anche l'aspetto di una canzone infantile, e questo risulta particolarmente evidente nella versione cantata da Shirley Temple per il film del 1936 Dimples.
3: The fare is cheap and all can go, the rich and poor are there. Second class on board this train, no difference in the fare. Oh, get on board, get on board, get on board. She's there and now the station. Oh, senator, don't be

0: Shirley Temple, insomma, la bambina che ricordiamo tutti nei film, cantante, interprete qui di questo brano. Renato Giovannoli, andiamo avanti un po' a sondare appunto questo genere che ci dà senso di quanta importanza ha il simbolismo del treno nell'immaginario collettivo.
1: Io direi che ascoltando queste canzoni vediamo anche come lo stesso tema possa attraversare diversi generi musicali. E infatti questi gospels, questi spirituals, hanno poi versioni country, come abbiamo visto, ma anche e soprattutto versioni pop, swing o più jazzistiche. Per esempio della canzone Get on Board Little Children, di cui abbiamo già sentito la versione cantata da Shirley Temple, suggerisco per esempio di ascoltare anche una versione molto swing di Ella May Morse del 1943.

Renato Giovannoli, lo stesso brano lo troviamo, come dire, condito con arrangiamenti e stili diversi. Qui abbiamo sentito appunto l'orchestra di Freddie Black accompagnare Ella Mae Morse. E passiamo a un'altra cantante, Adelaide Hall, che nel 48 gira un filmato a Londra, in questo caso, dove canta appunto Get on Board Little Children.

0: Ecco, dicevamo prima, Renato, che i Gospel Train li troviamo arrangiati in vari generi musicali. Vedremo poi nel corso degli ascolti, addirittura appunto nell'ambito più vicino a noi, contemporaneo, del rock. Un altro spiritual sul nostro tema, questa volta registrato nel 1922 dalla Florida Normal Industrial Institute Quartet, è This Train is Bound for Glory.
1: Sì, questo treno è diretto alla gloria. È una canzone diversa da quella che abbiamo ascoltato prima. E se Get on Board Little Children o The Gospel Train, per citare il titolo alternativo, metteva l'accento sul fatto che tutti, senza discriminazioni, sono accolti sul treno della salvezza, This Train is Bound for Glory pone qualche condizione perché i viaggiatori non trovino la porta chiusa. Questo treno, dice il testo, non porta che i giusti e i santi. Questo treno non porta giocatori d'azzardo. Questo treno non porta spacciatori di alcol o di droghe. Non porta bugiardi, non porta truffatori.
0: Ascoltiamo This Train is Bound for Glory, cantato dal Florida Normal Industrial Institute Quartet, in questa che probabilmente è la sua prima registrazione e anche una delle primissime registrazioni di gospel.
1: Sì, siamo nel 1922, all'inizio dell'industria discografica americana di musica popolare.
0: Ricordiamo il primo disco del 1917, quindi siamo proprio in epoca pionieristica.

This train don't carry no love.

Since Train is Bound for Glory divenne notissimo alla fine degli anni 30 nella registrazione di Sister Rosetta Tharpe e poi in quella di Woody Guthrie del 1944. Ascoltiamolo cantato da Rosetta Tharpe, che si accompagna con la chitarra, registrato nel 1964.

come vediamo, appunto, questi brani sono stati reinterpretati da vari personaggi della musica americana del tempo. Ascoltiamo invece lo stesso brano, invece nella versione del bluesman Big Billy Brunzi, registrata dal vivo a Parigi nel 1956.

0: Bound for glory, don't carry nothing but the righteous and the holy of this train. Bound for glory of this train. This train don't carry no liars of this train. This train don't carry no liars, this train. This train don't carry no liars, no pocket pickers and no bar flyers of this train. Don't carry no liars of this train.
1: E giustamente, come dicevi, questa storia giunge poi fino alla musica rock, e quindi ascoltiamo una versione country rock degli Old Crow Medicine Show in un concerto in memoria di Woody Guthrie tenuto nel 2014. La canzone è sempre This Train Is Bound for Glory, però appunto l'ascoltiamo adesso con delle sonorità decisamente più rock.

0: A proposito di Woody Guthrie, si può aggiungere che, oltre a cantare The Strain Is Bound for Glory, diede il suo personale contributo a questa famiglia di canzoni con un testo che non fu mai registrato e probabilmente mai musicato da Woody Guthrie, ci hanno pensato altri, intitolato Airline to Heaven. Come si capisce dal titolo, questa lyrics parla non di un treno, ma di un aeroplano di linea diretto in paradiso.
1: Quindi si passa dall'arca al treno all'aeroplano, cioè.
0: Sì, però il treno in ogni caso resterà il veicolo per il paradiso per eccellenza fino ai nostri giorni. Nel 1968, e qui passiamo quindi a un'epoca decisamente più recente, ritornò con questa funzione in un gospel scritto da Stephen Lee Cropper e William Bell e registrato dagli Staple Singers. Siamo nel 68. Faccio notare che questa canzone si intitola Slow Train, lo stesso titolo che Bob Dylan darà a una delle sue variazioni sul tema. Il treno è diventato slow, lento, certo per dare a tutti la possibilità di convertirsi e di salirci. Faccio notare che uno dei due autori, Cropper, 12 anni dopo sarà uno dei Blues Brothers del memorabile film di John Landis con John Belushi e Dan Aykroyd. It's a slow

0: Singer Slow Train, che ci porta appunto nel vivo di questo argomento, ci porta però anche a un altro genere, cioè alla musica soul e alla canzone di Curtis Mayfield, People Get Ready, un brano del 1965. Che cosa dice il testo di questo brano, Renato?
1: I temi sono i soliti e adesso ascolteremo una canzone che non è folk, no? Quindi si potrebbe obiettare che è fuori luogo nella trasmissione che stiamo svolgendo, ma io direi che è interessante sentire anche queste canzoni dove di folk c'è molto poco, perché mostrano come le radici popolari siano restate presenti nella musica americana. Dunque il testo dice: gente, siate pronti, sta arrivando un treno. Non vi servono bagagli, semplicemente salite a bordo. Tutto ciò di cui avete bisogno è la fede. Ringraziate solo il Signore. Siate pronti per il treno che va al Giordano, trasporto passeggeri da una riva all'altra. C'è posto per tutti, ma non c'è posto per il peccatore senza speranza che ha fatto del male a tutta l'umanità. Aggiungo una piccola nota: in questo caso il treno va al Giordano e trasporta i passeggeri da una riva all'altra del fiume, ma bisogna ricordare che nel simbolismo del gospel il Giordano è il fiume che bisogna attraversare dopo la morte, cioè attraversare il Giordano significa appunto morire, passare nell'altra riva, cioè dal mondo terreno al regno dei cieli.
2: People get ready, there's a train coming. You don't need no baggage, you just get on board. All you need is faith.

0: Curtis Mayfield, People Get Ready. Ecco, incredibile come molti testi della musica afroamericana affrontano spesso i temi biblici, i temi evangelici, i temi appunto della religione.
1: Sì, dicevo appunto che la musica pop negli Stati Uniti era stata molto legata alle sue radici popolari, alle sue radici tradizionali, e in effetti il confine tra folk e pop è molto labile, non così netto com'è nel continente, nell'Europa continentale. Il fatto è che da noi la tradizione popolare si è interrotta e la cosiddetta musica leggera deriva piuttosto dall'aria d'opera, dal café chantant, dal cabaret. Negli Stati Uniti invece c'è una continuità tra i due ambiti, e anzi gran parte della musica leggera all'inizio dell'industria discografica non era altro che musica folk riversata appunto nei dischi. Queste radici profonde ed estese non sono mai venute meno e continuano a germogliare nell'epoca della riproducibilità tecnica dell'opera d'arte, come dimostrano anche le due canzoni di Bob Dylan con cui propongo di concludere questa puntata.
0: Ecco, a proposito di Bob Dylan, tra il 2006 e il 2009 ha condotto una trasmissione radiofonica intitolata Tem Time Radio Hour, in cui faceva ascoltare e commentava vecchie canzoni dedicando ogni puntata a un tema. Due delle puntate di questa serie, nelle quali ovviamente non mancavano alcune delle canzoni che abbiamo ascoltato, erano proprio dedicate ai treni.
1: E questo dimostra anche come cantautore, un autore contemporaneo, quindi originale, affondi le proprie radici nel songbook americano che rimonta proprio alla tradizione popolare. Ecco, dicevo, due canzoni di Bob Dylan con cui possiamo concludere questa puntata. La prima è Slow Train, e come notavo poco fa, lo stesso titolo del gospel degli Staple Singers. E Slow Train, tra l'altro, è la metà del titolo dell'album che contiene la canzone, che è Slow Train Coming, il lento treno sta arrivando. È il primo album esplicitamente cristiano della cosiddetta trilogia cristiana o gospel di Dylan, che inizia appunto con questo disco nel 1978. Dicevo appunto che Dylan affonda la sua poesia nella tradizione popolare, però le sue canzoni sono anche dotate di una forte originalità, per così dire, autoriale. E in particolare in questa canzone il Gospel Train cambia in parte il suo significato. Il lento treno che, dice Dylan, sta arrivando dietro la curva, e questa è una formula già presente nel primissimo gospel sul tema, è un treno non tanto della speranza, ma un treno minaccioso. La prima strofa, per esempio, dice: cosa sta succedendo ai miei compagni? Sono persi o ritrovati? Hanno già valutato il prezzo che dovranno pagare quando saranno abbattuti tutti i loro principi terreni che dovranno abbandonare? Un lento treno sta arrivando dietro la curva. Questo treno non è più, o almeno non è più semplicemente il treno che porta in paradiso. Con la sensibilità apocalittica che contraddistingue fin dall'inizio la sua produzione poetica, Dylan ne ha fatto il treno dell'apocalisse che sta per arrivare.

0: Slow Train, probabilmente uno dei brani più conosciuti di Bob Dylan, è più fedele alla tradizione. C'è però un'altra canzone di Dylan sempre sul tema.
1: Sì, è Duquesne Whistle, il fischio del Duquesne, cioè appunto il fischio di un gospel train. È la canzone di apertura di Tempest, il penultimo album di canzoni originali di Dylan, uscito nel 2012, con una accattivante melodia che tra l'altro ricorda molto da vicino un pezzo di Jelly Roll Morton. Dylan canta: ascolta quel fischio, il Duquesne sta soffiando come se stesse andando a spazzare via il mio mondo, suona come se fosse l'ultima corsa. E qui siamo ancora alla tematica del treno dell'Apocalisse, ma subito dopo Dylan aggiunge: tu dici che sono un giocatore d'azzardo, dici che sono un magnaccia, ma non sono né l'uno né l'altro. E qui c'è chiaramente il ricordo del gospel train, in cui, come sappiamo, non possono salire i giocatori d'azzardo e tutte le altre categorie di peccatori, dichiarando, direi non del tutto sinceramente, di non appartenere alla categoria dei giocatori d'azzardo. Leo Parlante della canzone si attribuisce dunque il diritto di poter stare su quel treno. Il testo direi che ha un significato letterale e un significato più profondo. Leggo due versi. Il Duquesne soffia attraverso un'altra città che non vale nulla. Le luci della mia terra natia sono splendenti. Dal punto di vista del significato letterale, il protagonista sta tornando al paese della sua infanzia, la mia terra natia, ma a un livello di senso più profondo, il treno lascia questo mondo che merita di essere distrutto, cioè queste città che non valgono nulla, per raggiungere il paese delle luci, appunto il paese dove le luci sono splendenti. Dylan lo chiama la mia terra natia, ma anche questo fa parte del simbolismo, perché conformemente alla tradizione Dylan vede il paradiso come il luogo della nostra origine, da cui siamo esiliati. Anche Leo Parlante di The Old Arks Are Moving, la canzone da cui siamo partiti, diceva: la vecchia arca sta per partire e io sto per tornare a casa. Si vede che, come spesso nelle ultime canzoni di Dylan, che non è più nel suo periodo esplicitamente gospel, i contenuti religiosi sono esoterici e bisogna saperli cogliere, utilizzando come codice non soltanto la Bibbia, ma anche le vecchie canzoni religiose del songbook americano. E in questa strategia esoterica ha il suo ruolo anche la musica, che molto spesso è ispirata o addirittura proprio copiata da vecchie canzoni decisamente profane, e dunque contribuisce a velare i significati religiosi del testo.
0: Continueremo dunque questo approfondimento sul gospel train nella prossima puntata di Gran Bazar. Prima di ascoltare dunque l'ultimo brano di Bob Dylan, naturalmente saluto Renato Giovannoli e lo ringrazio anche per le sue competenze a riguardo.
1: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori e un caro saluto a tutti.
0: Ecco, vi ricordo che proseguiremo questo viaggio nella prossima puntata di Gran Bazar. Ascoltiamo dunque Bob Dylan.
2: Listen to that Duquesne whistle blowing.

0: Ben ritrovati a una nuova puntata della nostra serie di arpeggi Voci Marziane, che oggi accoglie, ed è la prima volta, due gruppi vocali, quindi non un solo vocalist, ma le scelte, come forse già sapete, le abbiamo affidate ad uno specialista dello strumento voce, Boris Savoldelli, che è venuto a trovarci. Buongiorno.
1: Buongiorno Sergio e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ebbene sì, quest'oggi ci dedichiamo alla voce corale, non a un singolo cantante. E nelle mie ricerche nel corso degli anni mi sono avvicinato ovviamente al canto corale un pochino più convenzionale nell'ambito jazzistico, penso ai grandiosi Lambert, Hendricks and Ross, e poi ovviamente alla variante, come io amo chiamare, la variante italiana di Lambert, Hendricks and Ross, e che sono stati i Quartetto Cetra, ma poi anche altri gruppi, insomma, che negli anni hanno contribuito a questo tipo di linguaggio. Ma in particolar modo mi sono avvicinato a due gruppi diversissimi tra loro, ma che hanno una caratteristica comune, quella di essere veramente qualcosa di diverso rispetto alla convenzionalità. Partiamo con i primi, quelli che abbiamo ascoltato nella nostra sigla introduttiva. Hanno un nome simpatico, si chiamano The Bobs, nonostante non è che tutti loro si chiamino Bob, un po' come facevano i Ramones per gioco. No, i Bobs sono una band che nasce a San Francisco, in California, intorno ai primi anni 80, e che è caratterizzata da una qualità vocale buona, ma non stiamo parlando dei nuovi Manhattan Transfer, non importa, quello che veramente li connota è il desiderio di giocare con gli arrangiamenti vocali, e lo fanno in maniera mirabile. Quello che abbiamo sentito e che i nostri ascoltatori avranno probabilmente riconosciuto era una versione per sola voce di Psycho Killer, il capolavoro dei Talking Heads. Il prossimo brano che invece vi voglio proporre è stato il primo brano che ho avuto modo di ascoltare dei Bobs. È un brano datato 1983 e che vinse, attenti bene, vinse i Grammy come miglior arrangiamento vocale. Ed è un brano straordinario, un brano dei Beatles che si chiama Helter Skelter. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide.

0: bene.
1: Una brillante versione della beatlesiana Helter Skelter dall'album omonimo The Bops del 1983. Certo non una vocalità convenzionale, no Boris?
2: Per nulla convenzionale. E qui sta, secondo me, la carta vincente di questo gruppo. Ripeto, una vocalità, sicuramente, voglio dire, sono bravi, sono intonati e ci mancherebbe altro, però non siamo di fronte a dei primi della classe vocali come per esempio sono stati i Manhattan Transfer, che erano oggettivamente straordinari vocalmente, ma i cui arrangiamenti, per quanto meravigliosi, erano convenzionali, una sorta di ripresa un po' swing di certo movimento spiritual gospel, eccetera eccetera. Qua ci muoviamo su delle coordinate che sono completamente diverse. Qui i Bobs si divertono, vogliono giocare con le loro voci e quindi in maniera molto tranquilla imitano i suoni delle chitarre elettriche, imitano i suoni dei fiati, imitano i suoni delle batterie. Insomma, fanno un gioco completo, legato al divertimento e soprattutto ampio, cioè che prende tutto lo spettro della musica, a partire dalle cose più classiche, che pure nel loro repertorio hanno portato, andando verso il jazz e soprattutto divertendosi molto con tutto quel repertorio tra pop e rock, l'esempio Psycho Killer, Helter Skelter, che raramente è stato toccato fino a quegli anni da gruppi corali. Lo sentiamo tra poco con l'ultimo esempio che vi porto prima di passare alla prossima gruppo corale, che è l'esempio di un grandissimo, di Jimi Hendrix, e della versione dei Bobs del capolavoro immortale Purple Haze.

0: anche in questo caso i Bops davvero brillanti nel restituirci una versione vocale di Purple Haze di Jimi Hendrix, naturalmente. Beh, Boris, questo tipo di gruppi funziona benissimo con le cover, ma poi col repertorio originale come la mettiamo?
1: Io credo che questo tipo di vocalità sia necessariamente connessa alle cover. È un gioco di esperimenti, ancora una volta. È un gioco di esperimenti, in questo senso funziona, a mio avviso, nell'idea di decostruire e ricostruire in maniera totalmente originale qualcosa di forte che sia già stato presente. Non mi risulta, o meglio, sì, hanno fatto qualcosa di loro, i Bobs hanno scritto alcuni brani loro, ma credo che la loro cifra stilistica forte sia invece legata al lavoro che fanno rispetto alle cover.
0: Altri l'hanno fatto, penso ai Take Six.
1: Assolutamente sì, che hanno però un approccio più straordinario, ci mancherebbe, ma molto più legato alla tradizionalità. Tradizionalità che invece non è caratteristica di Bauchklang. I Bauchklang sono, e perdonatemi se la pronuncia non è perfetta, ma credo che più o meno funzioni, sono una formazione vocale austriaca dei dintorni di Graz. Io li conobbi quando ebbi la fortuna di studiare con Mark Murphy al conservatorio di Graz. Che cosa fanno i Bauchklang? Loro fanno un'operazione interessantissima che non credo sia mai stata fatta a parte da loro, anche oggi nella modernità, nonostante loro ci sono ormai da oltre 20 anni. Fanno sostanzialmente techno, musica elettronica con la voce, e la cosa incredibile è che tutto quello che fanno, il 99% di quello che fanno, è processo acustico. Cioè, quando noi li ascoltiamo e ci sembra di sentire le tastiere, ci sembra di sentire le batterie elettroniche, in realtà è la voce umana che fa queste cose. E ti assicuro, perché ci ho parlato, ci ho discusso, mi sono interessato molto alle loro tecniche, ognuno di loro si è specializzato in uno specifico suono che ottiene proprio solo attraverso la propria vocalità e l'uso del microfono. Quindi uno si occupa delle parti di basso, uno si occupa delle casse, uno si occupa dei rullanti. Insomma, è una cosa molto interessante, ma per farvela capire, ripeto, quello che ascolterete è solo voce umana. Vi ho portato un piccolo estratto del loro brano che si intitola Navigator.

0: solo voci è davvero impressionante quello che riescono ad ottenere i cinque elementi del collettivo di groove vocale, così si autodefiniscono i Bauchklang, letteralmente significa suono della pancia il loro, no? Ma va sottolineato, perché con un ascolto distratto uno pensa che sia tutt'altro.
1: Ed è quello che accade a me quando ormai nei primi degli anni 90 sentii una loro registrazione da un amico, ma alla fine sì, mi passò come un brano di, che ne so, di dub piuttosto che di hip hop, sentii un paio di questi esempi loro. Quando questo amico mi disse: no, ma guarda che quello che stai ascoltando è fatto tutto con la voce, io in prima battuta non ci credetti. E poi invece cominciai ad ascoltare con maggiore attenzione e poi ebbi la fortuna di poterli sentire dal vivo e di poterci parlare, e scoprì che era veramente così. Ribadisco, ci muoviamo in una dimensione diversa, una dimensione più legata al mondo del groove, al mondo del ritmo, al mondo dell'elettronica, del dub e dell'hip hop, ma con un'originalità che è assolutamente unica. Voglio far notare anche, perché ci tengo molto, la straordinaria qualità ritmica di questi ragazzi, perché la capacità di gestire un groove anche per lunghi minuti quando li sentii dal vivo è qualcosa di assolutamente incredibile. Anche loro però, in un esperimento a mio avviso particolarmente riuscito, hanno provato a giocare in parte al di fuori della loro comfort zone, e cioè hanno provato a riarrangiare in maniera a mio avviso strepitosa un brano storico, meraviglioso, Roxanne dei Police, alla quale però hanno dato una coloritura nuova, molto più, diciamo così, groovy, elettronica, ma dove la melodia rimane. Insomma, un effetto che secondo me è veramente straordinario. Roxanne Bauchklang.

Cristina Battocletti è scrittrice, giornalista, critica cinematografica. Ha scritto romanzi premiati e nel 2021 Giorgio Strehler, Il ragazzo di Trieste, biografia in immagini e racconti nel centenario della nascita della regista.

0: Indovina chi viene al cinema. Quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Sabato alle 12.35.
1: Rete 2.
2: In studio Daniele Coroneo. Wes Streeting si è dimesso da ministro britannico della salute. Considerato al momento il principale avversario del primo ministro Keir Starmer, Streeting non ha ancora formalmente lanciato la sfida a Starmer per la conduzione del partito laburista. Nella lettera di dimissioni, Streeting ritiene però chiaro che l'attuale primo ministro non sarà più leader dei Labour alle prossime elezioni generali. Da giorni il seggio di Starmer è minacciato all'interno del partito dopo il pessimo risultato ottenuto dai laburisti alle elezioni amministrative della scorsa settimana. A Cuba non ci sono più diesel e gasolio. A dirlo è il ministro dell'energia dell'isola in un'intervista con un media di Stato. Sono dunque destinati a peggiorare i seri problemi energetici che da mesi gravano su Cuba a causa del blocco delle importazioni di petrolio deciso dagli Stati Uniti. Negli ultimi giorni piccoli gruppi di cubani sono scesi in piazza, spesso di notte, battendo pentole e padelle per protestare contro i prolungati blackout che a La Habana superano ormai le 20 ore al giorno. Restiamo in America Latina. Il Venezuela ha annunciato un piano di ristrutturazione del suo enorme debito pubblico esterno. Caracas non ha però precisato né montanti né tempistiche per i pagamenti. Su pressione degli Stati Uniti, la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha avviato delle riforme nel settore petrolifero e minerario per attirare gli investimenti privati esteri. In Ucraina il governo è travolto da un nuovo caso di corruzione. Andriy Yermak, ex braccio destro del presidente Zelensky, è stato arrestato questa mattina con l'accusa di tangenti e riciclaggio. Per il suo rilascio in attesa di una sentenza è stata stabilita una cauzione di poco meno di 2.500.000 franchi. Nonostante Yermak non sia più capo dello staff di Zelensky, l'episodio getta cattiva luce sul presidente in carica e indebolisce una sua eventuale ricandidatura dopo la guerra. Sarà l'attrice, modella e regista italiana Isabella Rossellini a ricevere l'Excellence Award del Locarno Film Festival. La consegna avverrà nella serata inaugurale di mercoledì 5 agosto. Citato in un comunicato, il direttore artistico Giona Nazzaro definisce Isabella Rossellini un'artista che ha reso l'imprevedibilità una delle sue cifre.
3: La meteo con Prosenec Tute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
2: Oggi in tutta la Svizzera nuvoloso con alcuni rovesci o temporali. Domani venerdì al sud nuvoloso e a partire dalla tarda mattinata rovesci sparsi. Al nord variabile in pianura, lungo le Alpi coperto e piovoso.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
4: E ben trovati da Alessandro De Rosa. 15.35, oggi 14 maggio inizia così il nostro pomeriggio musicale di Rete 2. Tra pochissimo Morricone, Bernstein, Williams, Rota e altri, Cinema Memories, così si chiama questo disco, con Marco Serino, Leandro Piccioni. Marco Serino che ricorda Leandro Piccioni, che è scomparso poi poco dopo queste registrazioni, Works for Violin and Piano. Subito dopo, La vita in scena, nel boom dei biopic musicali tra mito, mercato e memoria, cosa raccontano davvero i biopic musicali contemporanei? Sappiamo che ne stanno uscendo tantissimi: Bohemian Rhapsody, The Queen, Rocketman, dedicato a Elton John, Maestro, quello su Bernstein, Back to Black su Amy Winehouse, A Complete Unknown di Bob Dylan, su Bob Dylan, e più recentemente Liberami dal Nulla su Bruce Springsteen, Michael su Michael Jackson, che sta veramente, ha rilanciato Michael Jackson, è attualmente l'artista più ascoltato al mondo, almeno lo è stato in questi ultimi giorni. Ne parleremo con la conduttrice di Radio Capital del podcast Che Film Guardo Stasera, nonché coach di public speaking, Betty Senatore, ed Enzo Gentile, giornalista, scrittore e critico musicale che più volte è stato ai nostri microfoni, e lo faremo alle 16, dalle 16 alle 16:30. Poi Bien, capitale mondiale della musica bandistica, ci collegheremo con Matteo Caputo, che è proprio lì, sarà un collegamento in diretta al via la 35esima festa federale della musica, dal 14 al 17 maggio. Infatti questa città, Bien, ospita il più grande evento musicale al mondo, la 35esima festa federale di musica, che per la terza volta dal 1880, a 50 anni dalla sua ultima volta nel 76, torna nel Sealand. A voi il racconto della più grande celebrazione della musica bandistica svizzera. Lo faremo quindi, questo in conclusione della nostra percorso di Montmartre, quindi nell'ultima mezz'ora, dalle 16.30 a 16.35 circa. Ma adesso partiamo da un film, dalla musica di un film che Morricone musicò, si chiama Lolita, film del 1997, celebre romanzo che conosciamo, una giovine Lolita seduce questo professore. Il professore era Jeremy Irons, c'era anche Melanie Griffith in questo cast, e questo qui è il tema principale, qui rieseguito per pianoforte e violino da Marco Serino e Leandro Piccioni.

Il tema di Lolita, 1997, Adrian Lyne, il regista, Ennio Morricone, il compositore, Marco Serino a violino e invece al pianoforte c'era Leandro Piccioni. Io lo ricordo anche il nostro numero di telefono 079-382-6765, lo ripeto 079-382-6765. Qualora ci vogliate scrivere, soprattutto WhatsApp, mi è comodo. Tra pochissimo, voi che sapete che si occuperà dei biopic con Betty Senatore, me e anche Enzo Gentile, ma dalla musica del cinema di Morricone, e in questo ricordo che fa anche Ubaldina Medici Piccioni, moglie di Leandro Piccioni, al suo compagno, purtroppo scomparso, ha vissuto per la musica ed è stato il faro nel viaggio della vita, e si parla anche, Marco Serino ricorda, di queste registrazioni che avvennero nell'ottobre del 2022. Il disco è uscito nel novembre 2025 con un libretto firmato da Massimo Privitera e dallo stesso Marco Serino per Arcana. Andiamo invece in un altro lavoro, si tratta di, vediamo se ci riusciamo, sì, riusciamo a ascoltare West Side Story, Bernstein, quindi Leonard Bernstein, che sarà tra l'altro uno dei protagonisti del nostro, voi che sapete, perché il biopic su di lui è stato fatto, maestro, no? Piuttosto criticato, anche perché insomma un grande genio del XX secolo della musica. Alla fine in quel film usciva semplicemente che la tematica principale della sua vita era la sua bisessualità. Ecco, cose di questo tipo, storture, semplificazioni, queste saranno al centro del nostro dibattito. Ma Prologo, Somewhere, Maria e America sono i quattro brani di questa suite per violino e pianoforte di Marco Serino e Leandro Piccioni. Le musiche ovviamente sono di Leonard Bernstein.

Prologue Somewhere, Maria America, West Side Story, qui reinterpretata da Serino, Marco Serino e Leandro Piccioni, Leonard Bernstein. Abbiamo giusto il tempo per lanciare l'ultimo brano che viene da questo disco, che si chiama Cinema Memories, Works for Violin and Piano, Marco Serino, Leandro Piccioni, dedicato il disco alla memoria di Leandro Piccioni, purtroppo. Ottobre 2022 vennero registrate, il disco edito da Arcana è stato pubblicato il 14 novembre del 2025 e concludiamo con un brano di Nino Rota, altro grande compositore, improvviso per violino e pianoforte, Un diavolo sentimentale. Ecco che l'ascoltiamo ancora una volta nell'esecuzione di Marco Serino e Leandro Piccioni.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E ci siamo arrivati al momento del nostro Voi che sapete.

0: Annie Ayo Hockey, beh, Smooth Criminal, qui la vita in scena, il boom del biopic musicali tra mito, mercato e memoria. Cosa raccontano davvero i biopic musicali contemporanei? Ne parliamo oggi nella nostra puntata di Voi che sapete. Per l'occasione abbiamo cambiato anche la sigla e ovviamente c'è lui, Michael Jackson, grande campione di incassi di tutti i tempi e ritornato negli ultimi giorni addirittura in vetta alle classifiche degli artisti più streamati, più ascoltati nel mondo, grazie anche al suo biopic Michael, che è stato un grande successo anche cinematografico. Tanti sono stati anche i biopic, i documentari, ma soprattutto i biopic, cioè quei film fiction che parlano delle storie degli artisti, dei cantanti, dei musicisti, spesso trascurando diciamo dettagli particolarmente importanti della loro vita, magari mettendo in prospettiva solo alcuni aspetti verso la ricerca di che cosa? Di un grande successo commerciale. Ne parliamo con due graditissimi ospiti che sono Betty Senatore. Ben trovata, Betty.
1: Ciao a tutti, ciao Alessandro, grazie per questo invito e buon pomeriggio.
0: Betty Senatore, conduttrice a Radio Capital del podcast Che Film Guardo Stasera e anche coach di public speaking, poi ci parlerai anche di questo, Betty. Ma con noi c'è anche Enzo, sì, Gentile, giornalista, scrittore, critico musicale che più volte abbiamo avuto ai nostri microfoni. Ben trovato, Enzo.
2: Ciao a tutti, grazie, buon ascolto.
0: Buon ascolto, infatti. Abbiamo iniziato proprio con Michael, di Michael Jackson, e con Smooth Criminal, Betty Senatore, ci parli tu di questo film, sei riuscito a vederlo, ti sei riuscito a fare una tua idea su questo trattamento di questa storia? Certamente, dicevamo prima, l'effetto commerciale c'è stato, perché in questo momento Michael Jackson è in vetta a tutte le classifiche di ascolti.
1: Esatto, allora io ho avuto la fortuna di vederlo in anteprima mondiale con tutta la famiglia Jackson, o per meglio dire con quella parte della famiglia presente all'anteprima a Berlino che era d'accordo con questo film, perché non ci dimentichiamo che tipo la figlia di Michael Jackson, Paris Jackson, non compare e ha chiesto proprio di non essere neanche nominata, e la stessa Janet non compare. Quindi se uno conosce la storia di Michael nota che dice ma manca una sorella o sbaglio, no, nel conteggio,
0: certo.
1: E effettivamente, cioè, te ne rendi conto che manca e non hanno fatto neanche niente per nasconderla, e quindi questo ti fa capire che c'è stata una lavorazione molto molto molto tormentata, che il film non doveva essere quello che noi abbiamo visto, doveva cominciare con l'accusa, al momento in cui Michael riceve l'accusa di violenza su minori, che poi avrebbe portato il film a un flashback e a partire da dove si era arrivati per arrivare a quel punto della vita di Michael. Poi non c'è stato questo perché uno degli accusatori non ha voluto, come aveva specificato, essere riportato su qualsiasi tipo di film, podcast, documentario, eccetera. Uh-huh. E quindi diciamo che la storia si è limitata ai 20 anni di vita di Michael, quindi da quando inizia a cantare, o per meglio dire a lavorare, perché cioè lavoravano di brutto nei Jackson 5, fino praticamente al successo di Thriller. Quindi sono tanti anni che, voi capite, racchiusi in 2 ore, sono un racconto molto superficiale della sua vita, e per superficiale intendo appunto ci sono anche degli errori. Appunto, a parte questa cosa di Janet, però per accorpare tutto hanno messo anche solo la sua situazione degli amare tanto gli animali, in un momento della sua vita che non era quello in cui poi si è verificata, e questo è uno dei tantissimi errori. Però nonostante questo io mi aspettavo che i fan insorgessero dicendo ma non si fa un film del genere perché è pieno di lacune, Michael va rispettato. I fan sono usciti esaltandolo, e questa cosa mi ha un po' stupito, forse perché esce una figura, infatti si parla di agiografia, no? Quasi, sì, come se fosse un dio, e quindi per un fan questo è ok, sì. Non pensiamo a tutte le accuse, alle cose brutte che ci sono state, ma concentriamoci solo sulla parte bella.
0: Già.
1: E questo è poi il motivo del grande
0: Il grande successo, Betty Senatore. Infatti, guarda, è una bella introduzione, intanto perché ci hai portato lì un po' quasi in prossimità di questa famiglia spaccata, di questa storia spaccata, di questa storia che nasconde tanto e che, diciamo, omette tanto la superficialità, ma alla fine il consenso, forse vince in qualche maniera l'amore, o forse vince la schizofrenia dei nostri tempi, nel senso che, aprendo anche le pagine dei quotidiani o delle notizie, quando sentiamo parlare anche politici eminenti del nostro tempo, un giorno dicono una cosa, un giorno dicono una cosa opposta, e questo va bene a tutti in qualche maniera. Ormai siamo davvero confusi, ecco, anche tra realtà, sì, finzione, l'intelligenza artificiale. Che idea si è fatto Enzo Gentile su questo? Vorrei proprio rimanere su Michael, perché sì, diciamo, partiamo da qui, poi c'è una lista lunghissima, insomma, che possiamo fare.
2: Sì, mi sono fatto l'idea che è assolutamente in linea con quanto detto sinora, cioè hanno vinto gli interessi, hanno vinto coloro che vogliono mostrare sempre il lato luminoso della Luna e non quello scuro. La vita di Michael Jackson è stata una tragedia senza fine, mentre lì si vede lui che soccorre i bambini, che gioca con lo zucchero filato, insomma queste vorrei dire, tra virgolette, queste minchiate che però funzionano assolutamente nel cinema, che è fiction e che quindi viene rappresentata la figura di Michael Jackson a uso e consumo dei fan, che essendo giustamente orbati dall'amore non possono accettare nessuna ombra, nessuna discussione. Dopodiché io credo che le coreografie e l'ascolto delle canzoni e anche, diciamo, la dimensione proprio tecnica del film rispecchia il lavoro molto intensivo che è stato fatto per produrlo, il numero di comparse, la ripresa di alcuni brani stratosferici che vengono coreografati esattamente come lo furono all'epoca, e si possono vedere le analogie tra i video di quando quei brani vennero realizzati e il film. Quindi c'è sicuramente un film al suo riguardo eccellente, basta non volere la verità. E questo però in quasi tutti i biopic che abbiamo visto in questo periodo si ribadisce, soprattutto quando poi gli artisti sono vivi, perché sono anche i biopic sugli artisti vivi che quindi devono anche in qualche modo autorizzare quel trattamento, e se no sono i parenti. E io immagino gli eserciti di avvocati che si sono scontrati sulla sceneggiatura e poi su tutte le varie dinamiche produttive di Michael. Non voglio pensare al dispiego di forze e di energie che poi però sarà stato ripagato dagli incassi, che sono molto molto buoni.
0: Eh già, beh, è un affondo importante anche quello di Enzo Gentile. Betty, ritorniamo subito da te adesso, però siccome si è parlato di voler mostrare un lato, diciamo così, spesso superficiale, anche effimero, c'è un film, un biopic o biopic, se lo diciamo all'italiana, che io recentemente ho visto, l'avrete visto anche voi, quello su Bruce Springsteen, che è Liberemi dal nulla, che è un film che invece va a scavare proprio in un momento altamente complesso della vita di Bruce Springsteen. Lui ha già lì, almeno così fanno vedere nel film, la grande hit, quello che sarà il più grande successo di tutti i tempi nella sua discografia, che è Born in the USA, ma non si sente pronto a lasciarlo andare e invece si chiude in una stanzetta e inizia a scrivere un altro disco che parla del suo rapporto con il padre e con le sue ferite.

0: E questo è Nebraska di Bruce Springsteen. Stiamo parlando dei biopic che si dedicano a questi personaggi della musica. In questo caso Liberami dal nulla, già il titolo parla di un vuoto, di un buco esistenziale o comunque qualcosa da colmare, che Bruce Springsteen cerca di colmare nell'82 per sfuggire in qualche modo o riconnettersi alle sue origini. C'è qualcosa che mi aveva molto colpito in quella sceneggiatura, c'è un dialogo del manager di Bruce Springsteen che dice che non riesce più a contattarlo, lui è nella sua depressione, e a un certo punto capisce che forse Bruce sta affrontando, diciamo così, il suo passato, perché non può andare troppo in là, altrimenti lo tradirebbe, si sentirebbe di tradire questo passato, e quindi prima di andare e fare veramente il botto che già aveva fatto, ma ancora di più, ha bisogno di risolvere, di sciogliere i nodi della sua vita attraverso questo disco, Nebraska, fatto tutto in casa con un registratore, la sua chitarra, un eco e poco altro. Ecco, ci sono film biopic che esaltano, spettacolarizzano. Enzo Gentile, ma anche Betty Senatore, ci stavano parlando ad esempio di Michael, dove si va a cercare anche molto una somiglianza all'artista, no? La coreografia, pensiamo, forse emblematico è stato il film Bohemian Rhapsody dei Queen, dove tutto viene ricondotto poi alla performance, no? A Wembley, dove c'è l'imitazione di Freddie Mercury da parte dell'attore protagonista. Anche in questo film su Bruce Springsteen è lo stesso, su quello di Michael è lo stesso, ma ci sono film che forse cercano di scavare un po' di più. Rocketman, quello di dedicato a Elton John, si apre in una terapia, insomma lui si sta disintossicando dalla droga. Ci sono dei film che riescono ad andare un po' più in profondità e altri che invece rimangono più in superficie. Betty, tu tra quelli che hai visto, tra quelli che stanno per uscire, perché ne stanno per uscire veramente tanti, vedi anche tu un po' questa tendenza, a volte degli affondi nell'oscurità e a volte invece dei trionfi hollywoodiani?
1: Sì, sono d'accordo. Infatti tu hai citato il film di Elton John, cioè sulla storia di Elton John ovviamente, che è Rocketman, e non a caso secondo me quelli usciti meglio negli ultimi anni di biopic musicali sono proprio quelli di personaggi che sono ancora in vita, che hanno contribuito con la loro presenza a raccontare delle parti che magari da morti, ecco, nessuno, per rispetto forse, vogliamo chiamarlo rispetto, non so, avrebbe avuto il coraggio di dire, perché appunto questo film Liberami dal nulla racconta un Bruce Springsteen in profonda crisi, che porta poi alla nascita di uno dei suoi più grandi dischi e della sua, insomma, storia musicale che nasce da lì, e invece Elton John parte proprio da quella che è stato uno dei momenti più caotici della vita di Elton John, che è la sua dipendenza. Quindi è un po' come se loro, essendo in vita, avessero detto ok, io vi do l'ok a raccontare queste parti, e non a caso secondo me sono i film meglio riusciti, proprio perché più veri e perché si concentrano in un periodo limitato, perché secondo me raccontare tanti anni è chiaro che alla fine ti porta a perdere qualcosa.
0: Già.
1: E quindi magari in una scena devi rendere un particolare, però cioè, se uno non sta attento poi questo particolare magari sfugge e comunque non sarebbe un particolare trattato bene. Ecco, questo sì, è il mio punto di vista.
0: Ai sceneggiatori in ascolto lo diciamo, perché è importante veramente scegliere il punto di vista giusto, no? Da questo punto di vista dicevamo, no, i Queen, Bohemian Rhapsody, che tutto porta a Bohemian Rhapsody, appunto, che pezzo radiofonicamente inascoltabile, poi lì a quella performance che fanno a Live Aid, appunto a Wembley, e all'imitazione. Un altro film che va in quella direzione è A Complete Unknown, che è un film su Bob Dylan, dove c'è la svolta elettrica di Bob Dylan, e lui va lì dove, nel festival di Newport, dove tutto è iniziato, dove è la patria del folk, però ci ammolla il gruppo rock. E da questo punto di vista, Enzo Gentile, quali sono, diciamo così, le tue preferenze quando vai a vedere il film? Tu prima stavi addirittura dicendo dobbiamo rinunciare alla verità quando andiamo a vedere un film di questo tipo, ma è anche un'opportunità, sì, andare a riscoprire anche in maniera un po' dozzinale questi personaggi, e poi magari è un'occasione per approfondire, oppure veramente evitare di andare a vedere questi film. Vorrei
2: sicuramente ne vale la pena. Io agli studenti in università consiglio di vederli tutti, anche in televisione se non c'è altro mezzo, perché comunque è un'impronta, è un quadro importante per la carriera di un artista e per la conoscenza del pubblico. Dopodiché, come diceva il saggio, dubito ergo sum. A me è piaciuto molto il film su Bob Dylan, mi è piaciuto ovviamente Timothée Chalamet, che deve essere antipatico quanto sorrentino, perché non vince mai nulla e non gli danno i premi neanche quando gioca a ping pong come un dio, perché da giocatore di ping pong posso dire che ha fatto dei miracoli anche in Marty Supreme. Però non basta cantare, suonare come Bob Dylan, essergli simile in tutto, e vabbè. Dopodiché è vero il film su Bob Dylan, io ho intervistato Joan Baez anche su questa frequenza, e lei mi diceva: bravissima l'attrice, è anche più bella di me quella che fa Joan Baez. Peccato che le cose non siano andate così.
0: È evidente,
2: ecco. Tutti vedi Bob Dylan accetta di passare per diciamo una brutta persona, quale forse è stato con Joan Baez a un certo punto, o preferisce farla più bella e dire: ma no, guarda che tutto sommato siamo rimasti amici. È evidente, è Bob Dylan d'altronde, non c'è artista, non c'è produzione con un artista di quella levatura che possa fare pressione perché la verità emerga, ma non emerge neanche nei nostri articoli talvolta, perché siamo dei fan, o in certi libri perché sono comunque parziali. Quindi è bene vedere questi film sapendo però che siamo tutti nella condizione del relativismo, e quindi cominciamo a farci un'opinione e ad ascoltare. Anche il film recente, poi chiudo questo intervento, c'è un film documentario su Billie Eilish. Io non ne so moltissimo, però ho letto la regia di James Cameron a Cipicchia, quello ha fatto tutti i maggiori blockbuster del mondo, perché ha fatto un film documentario su Billie Eilish? Secondo me non lo sa bene neanche lui, perché riprende un concerto, probabilmente con molta intelligenza artificiale, e comunque si vede una bravissima ragazza, una performer che ha energia, ha dinamismo, ha empatia, ma la si vede in un concerto. Quindi sì, si vedono i fan sullo sfondo, ma se io non sapevo prima chi fosse Billie Eilish, cioè cosa pensasse della vita e del mondo, ne esco conoscendo però le sue canzoni, ed è qualcosa.
0: Ed è qualcosa, quindi c'è anche un'opportunità. Betty, tu su questo volevi ritornare, stavi riflettendo qualcosa, perché giusto per avere anche un tuo punto di vista su questo aspetto, e poi magari ci lanciamo anche in quelle che sono le rappresentazioni, diciamo così, più prossime, no? Qui stiamo guardando artisti inglesi, americani, grandi star internazionali.
1: Sì, ora vanno di moda. Sì. Adesso è entrato, probabilmente grazie a Bohemian Rhapsody, al successo che ha avuto il film che racconta la storia Queen, anche lì, che ha diviso ovviamente pubblico e critica, ha avuto così tanto successo che, a parte che Michael sperano che lo batta, e poi ha dato il via a tutta una serie di racconti più o meno veri, perché poi noi non abbiamo citato, ma c'è anche il biopic su Whitney Houston, lasciamo perdere, quello di Aretha Franklin, che ho detto: povera Aretha, come l'hanno trattata, raccontare tutta la sua vita in 2 ore, tutta la vita di Aretha Franklin, da quando è nata, che cantava in chiesa, fino a tutti i successi, alla sua vita, cioè ci sono delle cose che veramente fanno rabbrividire, non le consiglierei, ecco. Giustamente Enzo dice: i ragazzi li devono vedere, infatti secondo me è bene che queste cose le vedano le nuove generazioni, almeno si fanno un'idea di questi personaggi. Poi io mi auguro sempre che la loro sensibilità li porti a voler approfondire anche in altro modo. Però intanto hanno un'infarinatura di queste figure che hanno segnato indubbiamente la storia della musica, ma che magari alcuni di loro non conoscono. Ecco, però conoscono Holly, per dire,
2: è come far
1: l'ultimo.
2: Visita.
0: Sì, sì, vai.
2: È come far visita ai monumenti, no? Uno poi non si chiede esattamente che cosa avesse mangiato Michelangelo, che cosa avesse preso come bevanda Leonardo, però intanto vede queste opere magnificenti, assoluta, certo. E quindi come rappresentare la vita di James Brown? Ha fatto un film anche su di lui, su Johnny Cash, cioè Jerry Lee Lewis, questi sono stati i primi ancora in là nel tempo, non eravamo ancora abituati, noi vedevamo dei bravi, bravissimi performer, perché bisogna essere anche di alto livello, però poi diciamo le malefatte di molti artisti vengono ridotte come a un capriccio, no? Come se fossero birichini, cioè ne hanno fatti di tutti i colori, tutti. Anche nel film di Bruce Springsteen, la storia sua di fidanzamento con la ragazzina, che
0: certo.
2: È tutto riportato a un immaginario hollywoodiano che però accettiamo benissimo perché è nel gioco.
0: Certo, certo, infatti sono delle semplificazioni. Passiamo proprio all'Italia invece e al nostro, diciamo, universo musicale più vicino, no? Quello della musica italiana, perché recentemente sono stati fatti anche delle serie, o meglio dei film, anche dalla Rai, che ha dedicato a Cocciante, a Califano, credo fosse forse più Netflix se non vado errato, ma anche Abbattiato, ritornando in Rai, un'attenzione particolare al racconto di vita.

0: E qui siamo proprio in un accenno di Voglio vederti danzare di Franco Battiato, perché è stato lui anche uno dei trattati da biopic recenti italiani. E qui non so se Betty l'ha visto questo film. Parto da Enzo semplicemente perché lui mi segnalava l'attenzione proprio anche al panorama italiano, allora penso che abbia qualcosa da dire, anche perché il trattamento secondo me è molto diverso da un certo punto di vista, con pro e contro, devo dire, rispetto, dico, alle versioni hollywoodiane di questi biopic. Cosa ne pensi, Enzo?
1: Sì, sono curioso di sapere quali siano i pro. E comunque
0: dai, volevo essere un pochino, cioè, come dire, politically correct, certo, invece tu, certo, mi hai svelato, vabbè.
1: No, allora, è un film che è andato bene sia nelle sale sia come ascolti, come share in TV, perché è andato su Rai 1 appena dopo Sanremo, quindi ha sfruttato anche un po' il traino di canzoni che erano sicuramente peggiori, quindi per forza uno poi si rifà anche la salute ascoltando Battiato. Allora, un'operazione

0: della persona in carne ed ossa che abbiamo conosciuto, che canta anche bene, per carità, ma io Johnny Cash non l'ho frequentato, e quindi Joaquin Phoenix mi fa piacere vederlo comunque, mm-hmm, e apprezzo e applaudo. Diverso è quando queste persone tu le hai avute davanti spesso, non solamente per professione, per ascoltare i concerti o perché avevi i loro dischi in mano, ma perché erano persone con cui spartivi qualcosa. La stessa cosa è successa con De André, bravissimo Marinelli, però non si può sentire un romano che parla e dice Belin, non si può, insomma, ci sono dei limiti anche lì, secondo me, di buon senso, certo. Non è neanche pudore.
1: Certo, è il rischio della parodia, sì.
0: No, dico, quindi Battiato va benissimo, anche io l'ho visto volentieri, sono andato anche alla mostra che c'è stata, forse è ancora in corso a Roma, una mostra al Maxi, molto ambiziosa, che però penso sia peggio del film, e quindi è giusto, cioè, prendiamo informazione su tutto, però manteniamo anche un po' di spirito critico, pensando che gli originali sostanzialmente sono sempre migliori e le fotocopie qualche volta vengono sbiadite.
1: Certo. Betty, da questo punto di vista, la parodia, abbiamo pochi minuti, vorrei che poi tu ci lanciassi un po' in qualche anteprima di quello che verrà, perché ce ne sono molti di film che stanno per uscire, ma su questo concetto di parodia, di questa volontà di imitazione, e d'altra parte è un biopic, però il rischio di far ridere il pubblico è che essere blasfemi, no? In un certo modo. Penso a Bernstein, che viene trattato semplicemente come bisessuale, invece è uno dei più grandi geni del XX secolo in quel film maestro, per fare un esempio. Cioè, i rischi sono tantissimi.
2: Esatto.
1: Sì.
2: Sì, fra l'altro c'è un video che circolava sui social di un compositore che si è diplomato al conservatorio, che ha provato a eseguire i movimenti di Bradley Cooper nel film come musicista, e ovviamente i movimenti non sono di un direttore d'orchestra, ha buttato là delle movenze a caso, però lì cioè, hanno voluto dedicare la parte del film alla storia d'amore con sua moglie, però forse quando si tratta di un genio del genere devi approfondire la parte musicale, cioè mi sembra follia non averlo fatto. E poi appunto c'è questa cosa, che anche quella parte musicale, l'unica peraltro dove lui è protagonista, è stata fatta male, perché lui ovviamente non è un direttore d'orchestra. Ma non parliamo poi della miniserie su Rino Gaetano, dove bravissimo Claudio Santamaria, non possiamo dire niente, ma io ricordo ancora l'incubo che ho avuto delle parrucche che gli avevano messo, secondo me non so dove le avevano recuperate, in quale veramente negozio di
0: erano in saldo.
2: Cioè, no, ma proprio un negozio cinese in confronto vende delle cose meravigliose, ecco, insomma, bisogna anche mettersi lì con i mezzi che abbiamo, alle volte, certo. Però se i mezzi devono essere in quel modo, diventa proprio un insulto, ma proprio una parodia.
1: Certo. E quindi le parrucche in saldo mi sembrano un'ottima conclusione per l'analisi italica, ma invece di anticipazione, veramente in 30 secondi, non lo so, c'è qualche film che vorrete andare a vedere, anche per criticarlo, di cui possiamo riparlare, non so, ditemene qualcuno, insomma, e anche il vostro preferito, va, voglio sapere da tutti e due il preferito e anche che è un'anticipazione di qualcosa che state aspettando.
0: Questa è una domanda a bruciapelo. Ho letto di qualche film che sta uscendo, hanno presentato, c'è per esempio un film che aspetto molto, un documentario sul concerto di Polonia realizzato intorno al disco di Keith Jarrett, che è il più venduto nella storia del jazz. È stato già pubblicato, prodotto, distribuito, ma non è ancora arrivato in Italia, e quindi questo lo aspetto, perché è su un disco, è proprio su un momento, su una cellula della nostra storia, della nostra vita, peraltro passata alla leggenda, e vediamo come l'hanno raccontato. Questo lo aspetterei molto molto
1: volentieri. Betty, cosa dici tu invece?
2: Io invece non vedo l'ora di vedere il film suddiviso in quattro parti, ognuna per ogni protagonista dei Beatles, che è che dovrebbe uscire nel 2028, prima al cinema, poi su Apple TV, mi sembra, o Disney Plus, scusate, sto andando a me.

0: memoria, diretti da Sam Mendes. Però già il fatto che ognuno di loro abbia un film, beh, insomma, già fa capire che c'è un certo approfondimento della storia. Beh, poi vediamo anche qui come verrà. Certo, le parrucche saranno meglio, ecco, sicuro.
1: Beh, insomma, nessuno dei due mi ha voluto svelare chi era il, cioè, quello preferito già visto, ma lo rispetto, a questo punto...
0: No, no, io ce l'ho, Elton John.
1: Ah, quello è Rocketman, quindi, okay.
0: Sì, sì, l'ho detto anche prima, molto... è quello che secondo me è il meglio riuscito, per me,
1: A te, Enzo?
2: Mi piacque molto... Tempo fa John Lennon versus New York era un documentario proprio su un momento palpitante anche della mia adolescenza, quando cominciavo a scoprire quelle storie, ambientato poi a New York, John Lennon nel pieno della sua militanza, della sua scoperta, della sua coscienza. È un film che ancora visto oggi, se lo si recupera facilmente, è molto molto attuale, perché parla di quello che sono i soprusi, le violenze nel mondo e quello che si può fare con una canzone. Si può brandire un disco per raccontare e proporsi a un certo genere di mondo.
1: Bello questa immagine, Enzo Gentile. Io ringrazio te, ringrazio Betty Senatore per essere stati con noi, e io ricordo anche quello sui Bee Gees, Ridley Scott firmerà la regia, così sembra, era uno di quelli segnalati da Betty, e quindi concludiamo proprio con...
0: Sì, è vero, anche lui.
1: You Should Be Dancing, è l'ultimo brano con cui ci salutiamo. Grazie mille ancora per essere stati con noi.
2: Ciao Alessandro,
0: grazie a voi, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E così si concludeva il nostro Voi che sapete di quest'oggi, si concludeva proprio così, e la vita in scena, il boom dei biopic musicali, tra mito, mercato e memoria, cosa raccontano davvero i biopic musicali contemporanei, riascoltabile sul nostro sito rsi.ch molto presto, ma adesso si è arrivato il momento di collegarci con Vienne, capitale mondiale della musica bandistica, al via la 35esima festa federale della musica, infatti, e abbiamo Mattia Caputo qui, non so se ci sei, se ci senti Mattia, perché il collegamento è in diretta, ben trovato.
2: Un caldissimo saluto a te, caro Alessandro, ecco. Buongiorno. Buongiorno, sì, siamo qui a Vienne, un buongiorno anche a tutto il pubblico di Rete 2 dalla fredda Vienne, oggi capitale della musica, come dicevi, musica bandistica nel mondo, come dicevi tu, da ieri sera fino a domenica. 550 società, 2.400 volontari, 25.000 musicisti e musicisti, amatori e professionisti, 100.000 appassionati, tanto, tantissimo altro. Un'organizzazione immane per svariati motivi. Questi sono i numeri da capogiro di questo evento quinquennale giunto alla sua 35esima edizione. È nato nel 1864. La SRG SSR ne è media partner e seguiremo tutto il meglio in questi giorni qui su Rete 2, ma anche su Rete 1 e ovviamente sulle altre reti nazionali, e il mio compagno di viaggio sarà Elio Felice, presidente della Commissione Musica della Federazione Bandistica Ticinese. Eccoci a Vienne, buongiorno Elio.
3: Buongiorno Mattia, buongiorno a tutti.
2: Elio, noi oggi pomeriggio siamo in ottima compagnia, perché per raccontarci tutto, meglio per provarci, perché ci vorrebbero giorni per presentare tutto, ho l'enorme piacere di dare il benvenuto a due gradite ospiti, la gran consigliera per il Canton Friburgo Luana Menubaldi, faidese di origine, ex clarinettista e presidente dell'Associazione Bandistica Svizzera, l'associazione amatoriale più grande in Svizzera. Benvenuta Luana.
4: Grazie mille, buongiorno al Ticino.
2: E la gran consigliera per il Canton Berna, Nadia Günther, presidente del comitato organizzativo della festa. Siamo onorati di averla qui con noi, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.
2: Allora, prima di raccontare dove siamo, di come avete trasformato letteralmente Vienne in una sala da concerto diffusa, a cielo aperto, raccontiamo al nostro pubblico che cos'è la Festa Federale di Musica. È un concorso con varie categorie, diverse giurie, e appunto una festa con tanti eventi collaterali. Luana Menubaldi, siamo alle Olimpiadi della musica bandistica, o quasi?
4: Assolutamente, a questa prima Olimpiadi della musica bandistica in Svizzera. Prima parlavamo di 150 società di musica, 25.000 musicisti da tutta la Svizzera, 170 giurati che giustamente sono a disposizione per provare a dare un giudizio, a dare dei punti alle differenti 5 categorie. Per rimanere nei numeri, 18 bande in eccellenza, 61 bande nella prima categoria, 167 nella seconda, 216 nella terza e 29 nella quarta, e 411 che partecipano al concorso di marcia. Assolutamente, sono delle Olimpiadi.
2: Ha fatto i conti Luana?
4: Assolutamente.
2: È impressionante. E a causa del Covid è stata annullata l'edizione 2021, e a 10 anni da Montreux 2016, allora in realtà fino a 15 mesi fa, questa festa si sarebbe dovuta tenere ad Interlaken, che ha dovuto rinunciare all'ultimo per cause maggiori. Ecco che arriva Nadia Günther e la città di Vienne a salvare il tutto a 50 anni dall'ultima volta nel Zeeland nel 76. La domanda sorge spontanea: ma come avete fatto ad organizzare in soli 15 mesi questo evento gigantesco? Quante ore di sonno avete perso? Quali forze servono per organizzare un evento del genere?
5: Mi chiedo qualche volta anche come che l'abbiamo fatto, ma è stato importante di fare. È anche importante che c'è gente che prende tutto questo impulso e facciamo qualcosa anche per la federazione, per tutti, per quelli che giocano la musica, e questo è veramente per me tanto importante.
2: Nadia Günther, allora ci porti con gli occhi dell'immaginazione dei nostri ascoltatori nella Bien di oggi. Come avete ribaltato l'intera città? Stiamo parlando di due importanti sale da concerto, una ventina di altre sale che ospitano il concorso, vari palchi, buvette qua di sotto sull'esplanade, ci sono tantissimi food truck, un palco gigantesco, tantissimi colori, le divise delle bande rosse, blu, verdi, è uno spettacolo. Ci faccia una fotografia, una mappa di questa Bien. Tra l'altro ricordo che esiste anche un'app per orientarsi in questa festa gigantesca, è un francobollo nato per l'occasione.
5: Esatto, abbiamo avuto questa idea e abbiamo voluto fare qualcosa di nuovo, ma non perdere le tradizioni. E così abbiamo continuato e abbiamo detto che dobbiamo fare qualcosa per la gioventù, ma non solo la gioventù, facciamo un po' un misto, e questo è importante per fare vedere che la musica può fare, la banda musica.
2: Assolutamente, la musica bandistica, sì.
5: La musica bandistica, esatto.
2: Infatti ci sono, Luana Menubaldi potrà confermare ciò, tanti elementi innovativi, ad esempio nelle cerimonie, la marcia con la bandiera che è stata modificata rispetto al passato, se non sbaglio, è una festa innovativa rispetto alle
4: sì,
2: ultime edizioni.
4: Effettivamente la cerimonia d'apertura di ieri sera è stata un mix tra le tradizioni e anche ha messo in risalto veramente la gioventù. Dunque quello che si dice alcune volte, che le bande sono vecchie, che hanno solo non sanno innovarsi, ieri sera abbiamo visto che non solo c'è dell'innovazione, ma soprattutto dietro ci sono tanti giovani, ma questi giovani hanno anche voglia di continuare con la tradizione. Abbiamo visto gli Armurin di Neuchâtel, ma sono flauti e percussioni e continuano da anni, dunque vuol dire che la gioventù vuole anche essere nel mondo bandistico, bisogna solo adattarsi all'evoluzione.
2: Sono d'accordissimo, è davvero pieno di giovani musiciste e musicisti, il bello di una festa federale è incontrare amici che non vedi da tanto tempo, persone che conosci di vista. A me è capitato un attimo fa di incontrare un ex compagno di militare, un trombettista fenomenale, che partendo dalla sua piccola banda in un paese del Canton Vallese è arrivato ad essere la prima tromba alla Oslo Philharmonic e poi all'orchestra della radio di Francoforte, davvero un talento incredibile, che però oggi è qui con la sua divisa rossa della banda del suo paese a rinnovare la tradizione, a portare in alto la passione. Luana Menubaldi, abbiamo principalmente 5 categorie, dalla quarta fino all'eccellenza, e 2 tipi di organici essenzialmente, quella dell'orchestra di fiati e della brass band. Quali sono gli eventi più attesi in una festa federale e come si struttura?
4: Allora, chiaramente il centro di una festa federale sono i concorsi, e ogni società bandistica ha un pezzo imposto e un pezzo a libera scelta che devono preparare. Il pezzo imposto lo ricevono 10 settimane prima della data della festa federale, e questo implica un grande impegno, cioè un anno prima le bande cominciano a prepararsi. Come dicevo prima, e come diceva bene lei, 4 categorie e un'eccellenza. Al di là del concorso, dove poi ci sono appunto una giuria di 3 giurati per il pezzo imposto e poi cambia per il pezzo a libera scelta, i 2 punteggi vengono sommati e poi c'è la classifica finale. E ogni sera ci sarà questa cerimonia poi per dare i premi. Al di là del concorso, chiaramente c'è il concorso di marcia, che non è obbligatorio, dunque una società bandistica può decidere di farlo con marcia tradizionale o marcia con evoluzioni. E poi al di là di questo c'è la festa, ma è la festa e come diceva bene lei, la festa per ritrovarsi, perché ci si ritrova con differenti bande della propria regione, ma soprattutto di tutta la Svizzera, e c'è un incontro di differenti culture. E quello che Bien offre quest'anno è anche, giustamente, sulla piazza principale dell'Esplanade, differenti scene che sono moderate o dagli organizzatori o da voi come RSI, RTS, RTR, poi SRF, e sono delle moderazioni importanti, perché anche lì ci propongono differenti stili di musica, di letteratura e anche di tradizioni.
2: Elio Felice, come diceva Luana, non è solo un concorso, il motto di questa festa è la musica unisce. Una festa federale, allora, è un'occasione di incontro tra appassionati. Qual è la tua esperienza pluriennale?
3: Allora, sì, beh, la mia è cominciata per le feste federali, doveva cominciare nell'86 a Winterthur, ma poi avevo gli esami di fine apprendistato e ho dovuto rinunciare ad andare a Winterthur. Poi nel 91 stavo su altri lidi e dal 96, Interlaken 96, le ho vissute tutte sempre con la Civica Filarmonica di Bellinzona. Devo dire che è un momento privilegiato che rinforza anche tantissimo, lo si vede benissimo quello che dicevi sul fatto di rincontrare le persone, rinforza veramente tantissimo questa vocazione alla fine che abbiamo di restare in questo mondo amatoriale, partecipando alle prove, partecipando ai concerti, e questa è proprio la punta di diamante. Una festa federale di musica è il momento in cui hai proprio lo scambio e la conferma che a livello nazionale stai facendo qualcosa di importante, che poi torni nella tua piccola regione e hai questa carica di dire ok, non siamo soli, non siamo diluiti in una miriade di altre attività, stiamo facendo qualcosa di talmente importante che ci riunisce in tutta la Svizzera. E giustamente questa cadenza dei 5 anni, o adesso 10, è fondamentale, perché abbiamo tutti imparato a contare a 5 a 5 dopo aver contato a 1 a 1, e mamma mia, sono proprio gli anni che passano. E allora io approfitto anche veramente per fare complimenti e per dire che era necessario rilanciare questa festa, e che proprio avete salvato questo concetto più che centenario riproponendola qua a Bien. Poi per me, se posso aprire una parentesi molto personale, proprio 40 anni fa arrivavo qui con i miei libri e la speranza di diventare un giorno ingegnere, cosa che poi è capitata, e dunque mi fa enormemente piacere. A proposito di incontri, proprio prima arrivando qui ho incontrato il mio professore di corno, che mi aveva aperto tantissime strade proprio qui a Bien. Ora si trova in pensione, ma stava passeggiando all'Esplanade, Marc Bongarnier, un caso fortuito che mi ha fatto ripiombare nel 1986, cioè 10 anni dopo questo 76 che ci hai citato.
2: Della Svizzera nella sua massima espressione, 4 lingue, ma una che le unisce tutte, quella della musica e della passione per i vari generi che citava Luana Menubaldi, tanto amati da tutti gli svizzeri, la musica bandistica e la musica popolare è estremamente diffusa. Torniamo brevemente all'edizione di 50 anni fa qui a Bien, era il 1976, quando l'Orchestra Sinfonica di Fiati dell'Esercito Svizzero, che ha suonato anche ieri sera, suonava dalla suite per orchestra di fiati l'Olimpiade di Dieter Harburg, il movimento Wettkampf, sotto la direzione di Hans Onegger.

0: La Wettkampf dall'Olimpiade di Dieter Harburg con l'Orchestra Sinfonica dei Fiati dell'Esercito Svizzero nel 1976 a Vienna, diretta da Hans Honegger. Nadia Günther, una carriera politica e professionale di grande successo, un marito sportivo e leggendario lanciatore del peso svizzero Werner Günther. Ma allora qual è il ruolo della musica nella sua vita? Cosa l'ha spinta a mettersi sulle spalle questo evento?
1: È un po' speciale perché io non suono nessun strumento e ascolto molto volentieri la musica, perché la musica unisce, allegra e si discute. E poi in questi 14 mesi ho potuto veramente imparare molto di questa musica.
0: Bellissimo. Luana Menubaldi, invece, qual è lo stato generale della musica bandistica svizzera in questo momento?
2: La musica bandistica svizzera va bene, lo dimostra anche il fatto che molte società di musica, dunque come si diceva prima 550, hanno avuto voglia di partecipare alla festa federale e di mettersi in competizione l'una con l'altra. Da un lato, dall'altro è vero che abbiamo una responsabilità verso la gioventù, come si diceva prima, dunque tutti i cantoni hanno veramente delle misure per evolvere nella formazione e ci sono molti nuovi talenti e ci sono anche molti nuovi compositori. Lo vediamo anche nei giurati, i giovani arrivano, le donne arrivano anche come giurate e oggi ho potuto seguire un paio di concerti, o meglio di esibizioni, e lì se prendo l'Union de Vetroux, la metà sono giovani e la metà, per non dire di più, sono donne, giovani donne. Dunque da qualche parte c'è un'evoluzione. Non bisogna però dimenticare che per noi questo effetto dell'intergenerazionale è molto importante. Dunque la banda è proprio questo elemento dove la persona con più esperienza si confronta col nuovo giovane che arriva, con chiaramente, Elio potrà correggermi, ma un livello di formazione ancora ogni anno più alto, e dunque fa anche aumentare il livello delle bande. Si parlava prima della musica militare, questo è un magnifico esempio perché da dove li prende i musicisti la musica militare? Dalle bande, e poi ce li ritorna con una formazione in più. Dunque questi aspetti fanno in modo che il mondo bandistico possa sempre evolvere.
0: Ed è questo il senso della banda, unire le generazioni, i generi anche ovviamente. Torneremo a parlare sicuramente di questo tema in questi giorni, ma una breve parentesi negativa, ossia l'esiguo numero di bande dalla Svizzera italiana, solo 3, Bellinzona, Lugano e Medioveggio. Come mai, Elio Felice?
3: Una buona domanda, hai ragione, sono deluso anch'io. Da una parte partecipiamo con queste 3 società e ne sono felice. Dall'altra, i motivi che ho sentito per la non partecipazione da parte di alcune società che storicamente hanno partecipato mi fanno un po' così, rendono triste sul fatto che effettivamente potrebbe essere una priorità per tutte. Però detto questo, il Ticino si affaccia verso l'Italia, ci sono dei concorsi anche che si svolgono lì, c'è un problema anche di costi, vale a dire, non è un problema, è qualcosa da pianificare per tempo, appunto adesso addirittura avevamo 10 anni per poterlo rifar partire questa nostra partecipazione del Ticino. E è paradossale anche perché nel vedere i dati che l'Associazione Bandistica Svizzera, l'Assemblea hanno illustrato, abbiamo visto che il Ticino non ha perso tanti suonatori, è uno di quelli che ne ha persi meno, si è rivelato resiliente, ma dovrebbe veramente, a mio giudizio, ancora evolvere nella direzione di prendere maggiormente parte a queste manifestazioni nazionali. È vero che, per esempio, nell'anno della musica bandistica 2024, la Filarmonica Unione Carvina, che è una di quelle che tipicamente ha partecipato alle feste federali, ha difeso in modo egregio il buon nome del Ticino. È vero anche che abbiamo la Civica Filarmonica di Mendrisio che festeggia i suoi 100 anni proprio quest'anno, che ha scelto di fare una stagione artistica diversa che non comprendeva la festa federale. È vero anche che se avremo una maggior parte di suonatori ticinesi che parteciperanno alle feste federali, la salute delle nostre società migliorerà.
0: In un minuto, Luana Menubaldi, dove saremo nel 2031? Può spifferarcelo?
2: Assolutamente, perché è già stato deciso dall'Assemblea dei Delegati. Nel 2025 saremo nel Rheintal, dunque nella regione di San Gallo, e sarà un'associazione di società bandistiche che organizzano. Dunque non saremo più solo in una città come oggi, ma saremo in differenti villaggi della regione del Reno.
0: Una battuta finale invece a Nadia Günther. Cosa si sente di augurare alla sua festa di Bien quest'anno?
1: Spero bene che il tempo sta come sta, ma che viene un po' più bello. E poi spero che tutte le società bandistiche sono contenti e fanno una grande festa, e poi che anche con la musica concorso, che tutto va bene. Grazie mille.
0: Dalla Festa Federale di Musica di Bienne, seguite tutti i canali SRG SSR per godervi il più grande evento musicale al mondo. Grazie mille, Nadia Günther, di essere stata con noi.
1: Piacere, grazie a lei.
0: E un ringraziamento a Luana Menubaldi.
2: Grazie mille per l'invito e per essere qua.
0: Da Mattia Caputo.
3: Elio Felice.
0: Buona festa federale, linea Comano con la marcia Bien 1976 di Walter Josef, a 50 anni di distanza, ancora con l'Orchestra Sinfonica dei Fiati dell'Esercito Svizzero diretta da Hans Honegger.

48 secondi prima delle 17, bentornate, bentornati su K, puntata di giovedì 14 maggio, buon pomeriggio, quasi sera, buon pomeriggio di festa da me, Michele Serra. Saremo insieme per la prossima ora e mezza e spiccioli e parleremo molto di libri e di scrittori, un po' meno di teatro e ancora un po' meno di spioni. Allora, andando con ordine... libri, oggi tanto e anche inevitabilmente, perché andremo per prima cosa a Soletta con il nostro Lu Lepori, perché oggi si aprono le giornate letterarie, siccome è il giovedì dell'Ascensione, come sempre è il giorno che segna l'inizio di quello che è il più importante festival letterario multilingue di tutta la Svizzera. Poi, in realtà, a dirla tutta, oggi c'è solo l'inaugurazione con la festa, il grosso del festival prende corpo tra domani e domenica. Le giornate di Soletta, vabbè, le conosciamo piuttosto bene, ormai siamo alla 48esima edizione se non sbaglio, e lì tra l'altro vengono consegnati i premi svizzeri di letteratura. Però anche oltre confine c'è movimento nel mondo letterario e editoriale, perché si apre oggi anche il Salone del Libro di Torino, che invece è l'appuntamento più importante per il pubblico italofono ed è un appuntamento di sempre maggior successo. E noi con l'occasione andremo a rileggere le pagine scritte da due grandissimi scrittori intellettuali italiani, Fruttero e Lucentini, che poi fanno una cosa sola. E queste pagine sono state scritte proprio alla vigilia del primo Salone del Libro, una quarantina di anni fa. E infine, sempre per quello che gira intorno ai libri, ricorderemo i 170 anni di L. Frank Baum, autore del meraviglioso Mago di Oz. 170 anni dalla nascita. Poi parleremo di teatro, ho detto, e precisamente del Teatro Dimitri di Verscio, che presenta stasera il lavoro di fine formazione per gli allievi del Bachelor of Arts in Theatre. E poi, cos'è che manca? Sì, certo, gli spioni. Gli spioni, di quelli ne parliamo alla fine con Alessandro Robecchi, ma non è il caso di anticipare troppo su quelli. Tra poco andiamo a Soletta.

0: Ilian Canizares, autrice e interprete di questo Bembé, cantante svizzera ma di chiare origini cubane, come si poteva sentire dalla musica. E dunque, l'ho detto poco fa, si inaugurano ufficialmente tra poco meno di un'ora, credo, le giornate letterarie di Soletta, quindi la maggiore manifestazione, l'abbiamo detto, svizzera e plurilingue dedicata alla letteratura del nostro paese. 48esima edizione, da domani a domenica, programma molto ricco, autori e autrici star, conosciutissimi e conosciutissime o da scoprire, per un totale di oltre 70 tra letture, dibattiti e incontri. E dunque noi abbiamo sul posto il nostro corrispondente Lu Lepuri, che io saluto. E Lu, dove sei precisamente in questo momento?
1: Buongiorno Michele, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. In realtà ho dovuto riparare a tutta fretta in un luogo coperto e chiuso perché fino a due minuti fa pioveva di rotto.
0: Strano, qui invece c'è un tempo meraviglioso.
1: Maggio, ma qui il maggio non è ancora arrivato, insomma.
0: Oggi proprio.
1: Perché in realtà sono a due passi dal Concert Saal, che è un edificio neogotico con una sala di oltre 500 posti, un soffitto a botte, una sorta di castellotto costruito a cavallo tra 800 e 900, da un paio d'anni a questa parte si svolge la cerimonia di apertura della manifestazione, sempre pienissima. Sottolineo questa location perché in realtà i Literatur Tag sono strettamente legati a un altro luogo mitico di Soletta, cioè il Landhaus, affacciato sulle rive del fiume A, proprio accanto al settecentesco Palazzo Beselwald. Il festival è nato praticamente lì, anzi di fronte al primo piano della Genossenschaft Kreuz nel 1978, appunto, ormai 48 edizioni dietro di noi. Wow. Alla base c'erano gli scrittori dissidenti del gruppo Olten, Otto Walter, Peter Bixel, ma la manifestazione ha subito preso una grande ampiezza, certo, cercando di coprire sia la produzione letteraria plurilingue elvetica, tutte le lingue, quindi le quattro lingue nazionali, ma anche a poco aprendosi anche all'estero, con la presenza a partire dagli anni 90 di anche numerosi premi Nobel di letteratura. Qui sono passati John Kozia, Imre Kertész, Herta Müller, Vore Soyinka, ne dico solo alcuni perché ce ne sono stati veramente tanti. Fino al 2012 la figura centrale, la grande ordinatrice delle giornate, è stata l'infaticabile Veronica Jeggi. Poi si sono succedute diverse direzioni. Dall'anno scorso le giornate di Literatur Tag sono dirette da Katrin Schlumberger, ma c'è un principio sempre strettamente osservato fin dalla fondazione, quello di affidare il programma a una commissione plurilingue i cui membri hanno diritto al seggio solo per 3 anni, questo per evitare che Soletta diventi luogo della cooptazione tra amiche e amici letterati e letterate. Io non ho conosciuto questa storia antica, evidentemente, di cui vi sto raccontando, ma vengo comunque qui a Soletta praticamente tutti gli anni dal 1998, wow, in qualità di giornalista per Rete 2, come moderatore anche qualche volta dei dibattiti e degli incontri, qualche volta anche come autore. Tra l'altro, sabato pomeriggio saremo in diretta proprio da qui con una puntata speciale di Alice, in cui ci occuperemo di intelligenza artificiale, però rispetto alla letteratura e alla traduzione.
0: Ah, sono molto contento che tu abbia ricordato lo speciale di Alice, se volete, a partire dalle 14.30 circa il prossimo sabato. Lu, posso approfittare del fatto che effettivamente tu conosci questa manifestazione da quasi 30 anni, questo misto letteratura svizzera, ospiti internazionali, che cambiamenti ci sono stati proprio a livello macroscopico in questi quasi 3 decenni?
1: Sì. Sono 3 decenni e diciamo, quelli che ho potuto osservare io, diciamo che c'è una costante che è molto svizzero-tedesca, anzi tedesca. Buona parte degli incontri sono tradizionalmente delle letture, quasi letture al tavolino, sapete come fanno gli svizzero-tedeschi, una lampada, una sedia, un tavolino, con certo una moderatrice o un moderatore, ma molto spazio per presentare e soprattutto leggere i libri, perché le autrici e gli autori sono scelti per presentare le loro opere più recenti, in genere dell'anno precedente, quindi le novità editoriali. Poi, naturalmente, la letteratura è cambiata in questi anni, ci mancherebbe altro. C'è oggi più spazio per nuove forme, per nuovi generi, si è dato sempre più rilievo e valore alla questione della traduzione, perché vabbè, siamo certo in Svizzera, si sono aperti concorsi come l'Open Net, molto importanti per scoprire e scovare nuovi talenti, è stata integrata anche una parte importante dedicata allo spoken word, a forme meno tradizionali di scrittura, non solo la carta, diciamo così. C'è posto per il cinema, per la formazione continua, ad esempio l'Associazione Nazionale delle Scrittrici e degli Scrittori, Autori e Autrici della Svizzera, ADS, propone da qualche anno un campus con numerosissime, cioè veramente una paginata di proposte di formazione continua, dalle più classiche sui diritti d'autore alle discussioni anche sulle nuove forme, le performance letterarie, la scrittura collettiva. Tra l'altro, per questa diretta io ho dovuto abbandonare la tradizionale assemblea generale di questa ADS Autori e Autrici della Svizzera.
0: Me ne dispiace.
1: In cui c'era un'ultima... Ma vabbè, ero qui per voi soprattutto.
0: Sono contento, infatti.
1: È sempre questa assemblea generale il primo giorno prima della cerimonia di apertura ed è molto, c'è sempre molta molta gente. È da sottolineare questo perché le giornate letterarie non sono solo un luogo pubblico dove scoprire le letture, tra l'altro a pagamento, perché i tedeschi, gli svizzero-tedeschi pagano sempre l'ingresso alle letture come veri spettacoli, seguire anche performance, proiezioni, dibattiti, workshop, ma è anche un posto in cui ogni anno converge un po' tutto il milieu letterario, un po' come in Germania la Fiera di Francoforte. Qui a Soletta è importante esserci per creare anche una propria rete di amicizie e di contatti professionali.
0: E per chi ci volesse essere, indipendentemente dai contatti professionali, ma comunque per vedere, per partecipare, per ascoltare, il programma che si apre domani è enorme. Puoi farci una selezione tua, Lu?
1: Sì, è difficile in realtà scegliere senza far torto a tutta questa cornucopia. Mi piace sottolineare, ma un mio pallino personale, che Soletta è aperta non solo ai nuovi generi in senso letterario, i genre, come dicono gli americani, ma anche alle nuove voci inclassificabili del gender, magari anche un po' queer. Quest'anno sottolineerei la presenza di Noah Truong, che è un'autrice autore franco-giapponese che veramente travalica i corpi, le ingiunzioni patriarcali di genere. Sempre dalla Francia viene Jonas Sollenberg, con un primo romanzo veramente molto particolare, un po' magico, pubblicato non a caso dalle celebri Edition de Minuit, quelle di Beckett e di Duras, per intenderci, mentre troviamo altri giovani autori come per esempio Olivier Follentin, al suo primo romanzo, da Losanna, o Iva Pezzuasvili, dalla Georgia. Quindi scelgo un po' anche cercando geograficamente di aprire. Naturalmente ci sono anche voci molto più note, soprattutto tedesche e svizzero-tedesche, come Sibylle Berg, Ilmar Racusa o Julia Weber, e anche aperture verso il fumetto con Adrienne Barman, che è ginevrina di origini ticinesi.
0: Ormai il fumetto è ben rappresentato di solito nei festival letterari. Io concluderei però, Lu, con la Svizzera italiana, che è ben rappresentata.
1: Sì, nomi molto noti per noi come Fabiano Alborghetti e Fabio Andina, che sono le nostre star, ma anche un bel soffio poetico con Andrea Bianchetti, con la giovanissima Noemi Nagy, senza dimenticare un'italiana che però vive a Losanna e scrive in due lingue, Silvia Ricci Lempen, e dall'Italia Marco Balzano. Spero di non aver dimenticato nessuno e nessuno, me ne scuso nel caso. Concludo ricordando, appunto, come hai già detto in apertura di trasmissione, che i premi svizzeri di letteratura, quest'anno con Begonia Feijo Farigna per la Svizzera italiana, vengono consegnati qui in una cerimonia che avrà luogo domani sera nel bellissimo teatro barocco di questa cittadina, direi culturalmente molto attiva.
0: E allora grazie mille, Lu Lepori, per questa presentazione. Le giornate letterarie di Soletta si inaugurano tra appunto poco meno di un'ora e poi entrano nel vivo domani fino a domenica. Buona serata, Lu, buona inaugurazione, e io, prima di salutarci, ricordo agli ascoltatori la puntata speciale di Alice di questo sabato alle 14.35. Grazie mille, Lu.
1: Ci sentiamo sabato, a presto, grazie.

0: E K è cominciata con un racconto da Soleta dalle giornate letterarie e con questo meraviglioso brano di Michael Kiwanuka. E ora siamo agli Anacardi, quindi il nostro spazio dedicato agli eventi culturali sul nostro territorio e non solo. Oggi vi portiamo a teatro perché questa sera, ore 20, al Teatro Dimitri di Verscio, debutta La Grinta. Questo è il titolo del lavoro di fine formazione del Bachelor of Arts in Theater proprio dell'Accademia Dimitri. Spettacolo diretto da Manuel Ronda, che è il risultato del lavoro, mesi di lavoro, di una classe del terzo anno che si prepara tra l'altro non solo a questa prima qui locale, ma anche a una tournée che porterà il progetto fino a Berlino e poi tornerà indietro a Lugano. Ecco, quindi, momento cruciale per giovani attrici e giovani attori che si confrontano, beh insomma, se non per la prima volta, per la prima volta in modo importante con il pubblico. E dunque, abbiamo il piacere di ospitare qui, in questi Anacardi di oggi, proprio il regista di questo lavoro teatrale, Manuel Ronda, che io saluto. Buonasera e benvenuto, Manuel.
1: Buonasera, grazie, buonasera.
0: Dunque, entriamo dentro questa La Grinta, lavoro di diploma, quindi spettacolo collettivo, momento importantissimo per il percorso accademico delle studentesse e degli studenti. Ci racconta qualcosa, davvero com'è nato lo spettacolo e quali sono state le idee soprattutto che vi hanno ispirato e che poi avete deciso di sviluppare? Credo sia stato un lavoro fatto insieme, collettivo.
1: Sì, la Grinta, siamo partiti, è un lavoro di una creazione di 6 settimane più o meno con le studentesse e gli studenti, sono 10 interpreti stasera che si esibiranno appunto al Teatro Dimitri qui a Verscio. E è uno spettacolo di teatro fisico, di danza molto, molto energetica, dove appunto gli interpreti hanno la challenge di esibirsi con le danze, con musica dal vivo, suonano strumenti loro, ci sarà una batteria, un didgeridoo, canteranno, reciteranno e danzeranno, quindi un'esperienza molto, molto vivace, molto, secondo me, entusiasmante e forte, potente.
0: E un po' si capiva anche dal titolo questa cosa, perché insomma il titolo parla di grinta. Ecco, che significato ha questo titolo per gli interpreti, per il regista, insomma, come è stato tradotto portandolo poi in scena?
1: Ma la grinta nasce questa parola molto forte, la grinta che è la forza di tutte le forze, quella forza che si tira fuori quando si hanno usato tutte le altre forze a disposizione, è un po' il jolly. E quando l'ho sentita gridare dall'allenatore ad un allenamento di calcio di mio figlio, che esasperato, tirate fuori la grinta, e mi sembrava una bella terminologia per uno spettacolo di teatro, perché è metaforico su molti livelli. La grinta che si tira fuori in qualsiasi momento, se mi permetti di dire, questo spettacolo narra un po' della fase, va dall'infanzia, tocca le tappe dell'infanzia, arriva alle fasi adolescenziali, fino al diventare adulti, questa metamorfosi molto intensa dell'essere umano nel nostro vivere sociale.
0: E se posso chiedere, dopo Verscio partirete per questa tournée che include anche Berlino, posso chiederle se ci sono delle differenze nella sua esperienza con i pubblici diversi man mano che si sale verso nord, e secondo lei quanto è importante per dei neodiplomati proprio potersi confrontare con queste differenze del pubblico, perché il teatro è bello perché non è la televisione, c'è davanti la gente vera.
1: Assolutamente, guarda, a parte la rarità di un'accademia che propone a degli studenti una tournée così internazionale, o comunque una tournée con una ventina di date già, è veramente raro ed è bellissimo per le ragazze e i ragazzi. E la questione del pubblico che dici te è interessantissima, perché assolutamente a seconda della cultura o del paese in cui uno si trova, le reazioni e le letture di una rappresentazione sono veramente variegate, ed è una cosa curiosissima e bellissima. dagli entusiasmi dei paesi latini, dagli applausi entusiastici dei paesi latini, ha un'energia molto più all'inizio sembra distaccata, ma forse è meno rumorosa dei paesi nordici, ma poi invece quando vai a parlare con le persone ti raccontano che invece erano entusiasti, gli è piaciuto tantissimo, oppure. Quindi alla fine, sai, sono sì, è un po' forse gli agenti atmosferici che incidono sull'esprimere certe emozioni, ma che alla fine sono le stesse per tutti noi. È bello quello, il rituale del teatro è uno.
0: Senta, proprio a proposito di questo, posso chiederle lei cosa dice agli studenti? È vero che forse loro saranno già motivati, non ne avranno bisogno, ma in un momento così complicato per il mondo della cultura e anche del teatro in particolare, cioè, come si motivano? Come gli si dà il senso? Vuol dire, ha ancora senso approfondire, formarsi, professionalizzarsi nelle arti sceniche, ecco.
1: Assolutamente, io penso e spero che è un rituale arcaico il teatro. Io penso che sia uno di quei fenomeni che succede dai tempi dell'uomo della caverna, di rappresentare un evento che è
0: Così.
1: successo, mimarlo e dare la possibilità all'osservatore, al testimone di immedesimarsi lui stesso in un accaduto. E, io penso che l'arte scenica, al di là di tutto quello che ci può essere attorno, insomma, noi conosciamo la questione per quanto riguarda magari il successo, il fare carriera, ma al di là di questo, l'arte scenica teatrale o comunque tutte le arti, secondo me, hanno questa fondamentale potenza di migliorare, secondo me, se stessi, o di conoscere se stessi in profondità. Perché il bello è quello, è una sorta di terapia all'interno del proprio io, penso.
0: Allora,
1: Questa è.
0: mi sembra veramente una delle conclusioni migliori a cui potessimo arrivare. Allora, io vorrei ricordare intanto le date in cui sarà possibile vedere la Grinta in Ticino al Teatro Dimitri di Verschop 14, quindi oggi, e 15 maggio alle ore 20, al Teatro Foce di Lugano il 19 maggio alle ore 20 e 30 e ancora al Teatro Dimitri di Verschop il 5 e il 7 agosto, sempre alle ore 20. Grazie mille, Manuel Ronda, di essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buon proseguimento, grazie mille.
2: Yeah.

0: Chi scrive di musica si arroga il diritto di spiegare agli altri cosa stanno sentendo. Non è una faccenda da poco. Rossano Lomele è insegnante universitario di scrittura giornalistica, linguaggi della musica contemporanea e storia della musica contemporanea. Dal 2013 è direttore editoriale di Rumore, storico mensile di musica e cultura underground, oltre a essere batterista e fondatore della band pop rock Perturbazione. Rossano Lomele commenta i fatti dell'attualità al microfono di Mattia Pelli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: In studio Daniele Coroneo. Visita in Cina per Donald Trump. Alla cena di Stato il presidente cinese Xi Jinping ha definito le relazioni tra Stati Uniti e Cina le più importanti del mondo. Trump ha invece brindato allo sviluppo di rapporti stabili con Pechino e ha definito l'incontro avuto in precedenza come estremamente positivo. Incontro in cui Xi Jinping non ha però mancato di sottolineare che un coinvolgimento americano nella questione Taiwan potrebbe anche condurre a un conflitto tra Stati Uniti e Cina. I due leader hanno concordato sul fatto che lo stretto di Hormuz debba restare aperto e che l'Iran non possa detenere un'arma nucleare. Donald Trump e Xi Jinping si incontreranno nuovamente domani. Cuba è pronta a considerare la proposta di aiuto per 100 milioni di dollari da parte degli Stati Uniti. Lo ha detto il ministro degli esteri dell'isola. Cuba è in preda a una crisi energetica gravissima, causata dal blocco statunitense delle importazioni di petrolio. In questo momento, nell'est del paese, è in corso un enorme blackout. Gli Stati Uniti hanno posto delle condizioni per la concessione degli aiuti, ovvero riforme del sistema comunista e la distribuzione dei sostegni da parte della Chiesa Cattolica e non dal regime. Wes Streeting si è dimesso da ministro britannico della salute. Considerato al momento il principale avversario del primo ministro Keir Starmer, Streeting non ha ancora formalmente lanciato la sfida a Starmer per la conduzione del partito laburista. Nella lettera di dimissioni, Streeting ritiene però chiaro che l'attuale primo ministro non sarà più leader dei Labour alle prossime elezioni generali, dopo il risultato ottenuto dai laburisti alle ultime elezioni amministrative.

0: In Ucraina il governo è travolto da un nuovo caso di corruzione. Andriy Yermak, ex braccio destro del presidente Zelensky, è stato arrestato questa mattina con l'accusa di tangenti e riciclaggio. Nonostante Yermak non sia più capo dello staff di Zelensky, l'episodio getta cattiva luce sul presidente in carica e indebolisce una sua eventuale ricandidatura dopo la guerra. È ufficialmente iniziata la Festa Federale della Musica a Bien. L'avvio è stato dato dalla parata, che non è stata annullata perché la pioggia ha concesso una pausa. Fino a domenica in città sono attesi 25.000 musicisti. La Festa Federale di Musica si tiene ogni 5 anni ed è il più grande evento al mondo di strumenti a fiato. E sarà l'attrice, modella e regista italiana Isabella Rossellini a ricevere l'Excellence Award del Locarno Film Festival. La consegna avverrà nella serata inaugurale di mercoledì 5 agosto. Citato in un comunicato, il direttore artistico Giona Anazzaro definisce Isabella Rossellini un'artista che ha reso l'imprevedibilità una delle sue cifre. Domani venerdì al sud nuvoloso e a partire dalla tarda mattinata rovesci sparsi. Al nord variabile in pianura, lungo le Alpi coperto e piovoso.
1: Lo sport.
2: Buon pomeriggio da Paolo Laurenti, aggiornamento che riguarda il penultimo turno del Championship Group di Super League, del massimo campionato svizzero di calcio, con il Lugano impegnato a Sion e con i bianconeri che pochi minuti fa sono passati a condurre quando il cronometro segna il minuto 33 della sfida del Tourbillon. Lugano andato in rete dopo una bella azione sull'asse Behrens-Belagi e finalizzata dal greco Kutsias, quindi a Sion Lugano avanti per 1-0. Si stanno disputando anche altre due partite senza reti per il momento: Basilea San Gallo e Thun Young Boys. Anche in questo caso si è in parità, ma il punteggio di 2-2. Ricordo che su Rete 3 è in diretta la radiocronaca, appunto, della sfida tra il Sion e il Lugano.
1: K.
3: E dunque riprendiamo K dopo le notizie delle 17.30 e oggi sono particolarmente contento di ospitare un progetto di RSI Kids, progetto per ragazzi e per bambini che si chiama Conta su di te. RSI Kids, in collaborazione con il Centro Competenze Didattica della Matematica del Dipartimento Formazione e Apprendimento, Alta Scuola Pedagogica della SUPSI, ha realizzato 5 storie e 5 canzoni legate a emozioni e atteggiamenti che possono emergere quando ci si confronta con la matematica. Non parlerò oggi di miei ricordi personali legati a questo fatto, ma è così. Emozioni come la paura, la rabbia, l'eccesso di precisione, l'evitare di fare errori, il credere di non potercela fare. E a ciascuna storia è affiancato un podcast che propone strategie e spunti pratici pensati per genitori, docenti, educatori, utili a comprendere e affrontare questi atteggiamenti. Dunque, attraverso l'ascolto delle storie, il coinvolgimento nel canto, le bambine e i bambini possono immedesimarsi nei personaggi e iniziare a riconoscere queste emozioni e questi atteggiamenti. Dunque, Alessandra Bonzi, buonasera.
4: Buonasera Michele Serra. Allora, però ti chiedo, prima di parlare, tu che rapporto avevi con la matematica da piccolo?
3: Allora, da piccolo ancora ero abbastanza in buoni rapporti. Verso la quarta, quinta elementare ho avuto quel problema lì, soprattutto dell'evitare di fare errori.
4: Sei il perfezionista.
3: Questo è stato proprio il mio, la sensazione che io ricordo. Sono passati un po' di anni, ma quella sensazione lì la ricordo abbastanza bene. Alessandra, tu sei qui perché hai prodotto per RSI Kids queste storie. Ecco, ci racconti, magari poi dopo ce ne sentiamo magari un pezzettino, ma prima ci racconti da dove siete partiti, come avete lavorato.
4: Siamo partiti proprio da quello che tu racconti, cioè dall'idea che tante bambine a scuola affrontano delle emozioni contrastanti, soprattutto quando affrontano la matematica, ma poi anche quando affrontano il loro percorso di allievi all'interno di una classe. E tu dicevi, è un progetto RSI Kids, ma è anche un progetto legato alla scienza, perché la matematica è una disciplina scientifica. classifica e quindi insomma un po' il mio lavoro, che è quello di giornalista soprattutto scientifica, quindi per il Giardino di Albert ho messo insieme la mia passione per i bambini e la mia passione per la scienza, e ho messo insieme anche la mia storia personale, soprattutto la mia storia come genitore, perché io sono mamma di due bambini. Il mio primogenito Emiliano ha sempre avuto dei grossi problemi con la matematica, diciamo un rapporto contrastante con la matematica, grossi problemi è un po' tanto, e quindi con il centro, con il DFA della SUPSI, nella persona di Silvia Sbaragli, abbiamo pensato di creare queste 5 storie. Noi arriviamo da una collaborazione precedente per RSI Kids, avevamo creato qualche anno fa delle storie sulla geometria per insegnare ai bambini dell'elementare e dell'asilo l'avvicinamento proprio alla geometria, dove sono le forme geometriche nello spazio, nella vita di tutti i giorni. E questa volta, quest'anno, Silvia mi ha proposto delle fiabe per aiutare allievi e allieve in difficoltà, e sono nate così.
3: Io direi, forse possiamo sentircene una a questo punto.
4: Vi ho portato Cuor di Vanessa.
3: Di cosa si tratta?
4: Cuor di Vanessa è una bambina che incontra il mostro della paura della matematica.
5: Cuor di Vanessa.
6: La paura che si trasforma in coraggio.
7: Prima di quel giorno, Vanessa era stata una bambina spensierata. Ogni cosa nella sua vita sembrava essere al posto giusto. Aveva tanti amici. C'era Golia, un adorabile cagnolone che amava farsi lavare i denti dalla sua padroncina. E soprattutto aveva una grande passione: l'atletica leggera. La sua disciplina preferita era la staffetta. Le piaceva l'aria fra i capelli quando correva, l'eccitazione quando passava il testimone alle sue compagne di gara, la fiducia che sapeva di riporre nelle sue compagne. In quattro siamo più veloci che da sole.
3: E quindi, insomma, il tono si capisce molto bene qual è, un tono molto giusto, direi.
4: Adesso noi abbiamo sentito quando arriva il mostro della paura della matematica, che è un po' quel mostro che, devo dire, ha preso anche diciamo mio figlio,
3: certo,
4: quando era già alle elementari. E nella fiaba raccontiamo appunto come si possa, insieme anche al docente ma anche ai genitori, aiutare i bambini ad avere un rapporto più semplice con la matematica.
3: Perché infatti in questa storia poi non ci sono solo i bambini, ma ci sono anche gli insegnanti e le famiglie. Quindi
4: infatti,
3: l'importanza di questo triangolo in cui tutti i vertici devono collaborare.
4: Sì, perché è chiaro che i bambini sono alle prese con le loro emozioni, ma poi sono anche i docenti, che però ovviamente vengono formati alla SUPSI per affrontare queste questioni, ma anche noi genitori a casa, perché una delle grandi difficoltà, io adesso sono, mio figlio più grande è in terza media, Emiliano è in terza media, Margherita è in quarta elementare. Ogni weekend siamo alle prese con i compiti non solo di matematica e di geometria, e quindi anche un genitore deve saper affrontare queste emozioni contrastanti e aiutarli.
3: Questa credo sia una situazione, tra l'altro, abbastanza diffusa, in cui molti si riconosceranno.
4: Sì.
3: E questo è proprio forse anche il punto di questo progetto, cioè che le fiabe sono uno strumento concreto.
4: Sì.
3: Ecco, se dovessi proprio idealmente immaginare come dovrebbero essere usate, come pensi, speri che vengano usate?
4: Allora, noi le abbiamo pensate proprio come strumento didattico, quindi da far ascoltare in classe, da far ascoltare i bambini. Io ti volevo raccontarti questa cosa. Quando Silvia mi ha proposto le fiabe, come ogni volta lei mi propone le fiabe scritte, che sono state scritte da lei, Luca Tozzi e Piera Malagola, che è una psicoterapeuta, e io devo diciamo sistemarle, adattarle per rendere le fiabe sonore. E un giorno ho fatto leggere due fiabe al mio figlio più grande, Emiliano.
3: Certo.
4: Che è già in terza media. Mi sono detta, beh, non gli piacerà, dirà che non sono fiabe per lui.
3: Sorpresa.
4: E invece, sorpresa, ha letto tutte le storie dall'inizio alla fine e l'hanno colpito. Quindi l'idea è proprio quella, riuscire a entrare nelle emozioni dei bambini, e appunto però come strumento didattico. Accanto a questo strumento didattico abbiamo pensato anche però ai genitori, quindi io ho intervistato Piera Malagola e insieme a lei abbiamo creato dei mini podcast da 2 o 3 minuti, che sono una sorta di manuale per mamme e papà.
3: Allora, intanto grazie Alessandra Bonzi. Ci dici magari come arrivare a queste fiabe, come saranno poi distribuite?
4: Allora, beh, io sono qua perché sabato sera al Giardino di Albert parleremo di questo progetto in maniera più allargata, quindi se già volete...
3: Da un punto di vista più scientifico.
4: Quindi vi consiglio di ascoltare il Giardino di Albert sabato sera alle 18. E poi sulla pagina rsikids.ch già trovate tutte le fiabe e... che non sono diciamo una band molto conosciuta dal pubblico di Rete 2, però abbiamo fatto fare delle canzoni agli Sgaffi. Gli Sgaffi sono questa band cover ticinese molto famosa e molto amata dai bambini e dai ragazzi delle elementari, e hanno composto una canzone legata a ogni emozione, e quindi ecco, potete trovare anche le canzoni degli Sgaffi
3: se qualcuno ha avuto a che fare con i Frontaliers ultimamente. Magari se li ricorda. Grazie mille Alessandra Bonzi.
4: Grazie.

E questi effettivamente non erano gli sgaffi di cui abbiamo parlato prima, ma gli Smiths con la loro meravigliosa Girlfriend in a Coma del 1986. Tra poco andiamo a parlare di Salone del Libro di Torino.

E dunque, il giovedì dell'Ascensione, l'abbiamo detto, segna l'inizio delle giornate letterarie di Soletta, ma segna anche il via al Salone del Libro di Torino, che è la più importante fiera del libro italofona. Importante davvero proprio dal punto di vista dei numeri, perché ormai da qualche anno ogni edizione del Salone supera di slancio le 200.000 presenze, se non ricordo male l'anno scorso erano oltre 230.000, e ci sono veramente ospiti da tutto il mondo e da tutti i settori, perché il Salone del Libro di Torino ormai è qualcosa di super pop. Ci sono effettivamente gli scrittori e gli scrittrici. Adesso, così a scorrere l'elenco che ho qui aperto davanti agli occhi, comincia Zadie Smith oggi, ma poi ci sono Emmanuel Carrère, Irving Welsh, David Grossman, il premio Nobel Laszlo Krasznahorkai, tutti gli italiani, da Ammaniti a Zero Calcare con la Z, ma non solo scrittori e scrittrici, perché oltre a loro è annunciata la presenza di personaggi di tutt'altro genere, che però per il pop italiano sono stati e sono molto importanti, da Roberto Baggio a Jovanotti, a Ligabue, a Lino Banfi, per citare un altro elemento mitico del cosiddetto immaginario nazional popolare della vicina penisola, ecco. E il pubblico, dicevo, che risponde. Tutti vogliono andare al Salone del Libro, e questi presenti al Salone sembrano perfino di più rispetto ai lettori, secondo le statistiche, no? L'altro giorno parlavamo con Fabiano Alborghetti di questo strano paradosso che si è creato, per cui gli eventi che girano intorno ai libri sono molto frequentati, ma in effetti poi di libri se ne vendono e se ne leggono sempre un pochino di meno. E allora, perché però tutti sentono il bisogno almeno di far vedere che i libri per loro sono importanti? Perché tutti vogliono partecipare agli eventi libreschi? Cosa c'è nell'aria? Ecco, io ho trovato una bellissima spiegazione, per quanto pretestuosa, in un testo di due grandi scrittori italiani, che poi sono un grande scrittore italiano perché hanno sempre lavorato insieme. Loro erano Fruttero e Lucentini. E Fruttero e Lucentini, nel 1988, quindi alla vigilia proprio del primo Salone del Libro torinese, prima che diventasse quello che è diventato, quindi una quarantina di anni fa, scrivevano questo pezzo che si intitola, in un modo fantastico, Libro o sesso fa lo stesso. E io adesso ve ne leggo un estratto, o forse tutto. Questo primo Salone del Libro, che sta per aprirsi a Torino, scrivevano Fruttero e Lucentini, ha finito per suggerirci, anzi, in un certo senso ci ha imposto, un curioso esperimento struttural linguistico. Da settimane ne sentivamo parlare un po' da tutti e un po' in tutti i modi, non solo a Torino e non solo in Italia. E quei discorsi, quegli accenti, quel lessico, ci ricordavano qualcosa d'altro, vagamente ma insistentemente. Perplessità, eccitazioni, sillogismi, moralismo, pudori, deplorazioni, perorazioni, crudezze, che suonavano al nostro orecchio già sentite, che ruotavano intorno al problema con movenze colloquiali allusive, elusive, di cui la griglia di riferimento ci restava sulla punta della lingua, come avviene quando si stenta a identificare un'azione mimica sulla scena. E poi, di colpo, l'illuminazione. Abbiamo provato a sostituire la parola libro con la parola sesso, e tutto si è chiarito. E qui inizia una serie di citazioni in cui alla parola libro si potrebbe sostituire la parola sesso. Ma mia cara ragazza, il libro è una cosa importantissima, cruciale, che coinvolge l'intera personalità. Sa com'è? Il lavoro, gli impegni. Alla fine uno non trova mai il tempo per il libro, purtroppo. Durante il giorno, per forza, ci sono tante altre cose che mi tengono occupato, ma la sera, anche se sono stanco, il libro per me è una necessità assoluta. Mi distende, mi rilassa, mi aiuta a dormire. Per me, non esagero, il libro è una passione totalizzante. È di lì che mi sono sempre venuti gli stimoli, le curiosità, le avventure e le vere soddisfazioni della vita. Cosa vuole? Con l'età il libro diventa un po' impegnativo, la televisione stanca meno. Ma io non capisco tutto questo rabel sul libro. Personalmente tiro avanti benino anche senza. Del libro si parla troppo,
e in modo troppo superficiale, volgare, fuorviante. Tutti ne parlano, ma vorrei vedere quanti sono quelli che poi il libro lo praticano davvero. Ci sono ancora non pochi ambienti in cui, se parli del libro, ti accorgi che metti tutti a disagio. E questa è la conclusione di Fruttero Lucentini. Beh, io non so voi, ma a me tutto quello che riguarda il libro, tra parentesi, il sesso, mi affascina, mi stufa, mi diverte, mi deprime, mi incuriosisce, mi dice poco, mi entusiasma, mi ripugna. Diciamo che in qualche modo indefinibile mi fa pensare al sesso, fra parentesi, al libro. E quindi, libro o sesso, fa lo stesso. Meravigliosa interpretazione di tutto questo desiderio di Salone del Libro che già Fruttero e Lucentini facevano 40 anni fa. E chissà che non avessero capito tutto. Yes.

feels good.

0: Continua il pomeriggio su K e su Rete 2, sono arrivate le 18 e vorrei raccontarvi qualcosa che riguarda grande cinema e grande letteratura insieme. Iniziamo dal cinema.
1: Chi siete voi?
2: Io, se lei permette, io sono Dorothy. Ho l'impressione che non siamo più nel Kansas.
3: Io riuscirò a prendervi, te, il tuo odioso cagnolino.
4: Non ho paura di lei. Ti porterò sana e salva dal mare.
5: Posso venire con te?
2: Ma certo, con piacere.
6: Leoni, e contento.
2: Oimè.
3: La mia festicciola sta per cominciare. E portatemi da ragazzino il suo cane. E ora volate, volate!
2: Ti prego, aiutami a tornare a casa da te, zia Emma.
0: C'è qualcuno che dice che il Mago di Oz originale, quello del 1989 con Judy Garland, che poi insomma Judy Garland sarebbe diventata la più grande star della sua epoca, ecco, qualcuno dice che quel Mago di Oz sia il film più visto di tutti i tempi, non so questa statistica come si faccia a contare, comunque è sicuramente uno dei film di maggiore successo di tutti i tempi. E il bello è che già il romanzo che raccontava quella storia è stato uno dei più grandi successi letterari del Novecento. Tra l'altro, Il meraviglioso Mago di Oz è uscito proprio nel 1900 ed è frutto, come forse sapete, dell'inventiva di L. Frank Baum, scrittore e imprenditore che domani compirebbe 170 anni se fosse ancora vivo, ma insomma fosse ancora vivo sarebbe lui il Mago di Oz. Oggi vogliamo ricordarlo invece lui, che è stato in qualche modo una specie di archetipo di bestsellerista che rimane prigioniero del suo stesso successo, però nel 1900, quindi un po' prima di tutto. Oggi raccontiamo L. Frank Baum con Alessio Fanflu. Bentornato Alessio.
7: Buonasera Michele, buonasera a tutti.
0: Allora Alessio, possiamo partire dal fatto che Baum è un personaggio poco conosciuto dalle nostre parti? Magari facciamo un piccolo riassunto di chi era anche prima del Mago di Oz, no?
7: Sì, esatto, come dici bene, il nome di Baum è stato un po' divorato dal successo della sua opera famosa e in qualche modo è rimasto sconosciuto, la sua opera più famosa, che è appunto Il meraviglioso Mago di Oz, che fa parte in realtà di una serie di 14 libri ambientati in questo mondo immaginario che è il paese di Oz, appunto. In realtà poi lo scrittore ha scritto anche tantissimo altro, scriveva racconti, ha scritto altri 41 romanzi, ha scritto più di 200 poesie, oltre 40 sceneggiature. Insomma, era uno scrittore che era molto produttivo e che però non è mai riuscito a eguagliare il successo ottenuto dalla serie del Mago di Oz. Per rispondere alla tua domanda però, prima del meraviglioso Mago di Oz, Baum nasce in realtà in una famiglia metodista dello stato di New York ed è una famiglia piuttosto numerosa. Lui è il settimo di nove figli e nei suoi primi anni.
0: 1900 del resto.
7: Sì, 1800 addirittura quando nasce. Lui è il settimo di nove figli, appunto dicevo, ed è un bambino abbastanza cagionevole, non gode di buona salute e per questo motivo passa tanto tempo a casa a fantasticare, dice il padre. E come molti bambini che passano tanto tempo da solo, inizia a scrivere e soprattutto grazie a suo padre, che era un uomo di successo, un imprenditore, si buttava in tantissime attività, il padre di Baum, in attività commerciali soprattutto nel settore dell'estrazione di petrolio, che era fondamentale, e nel mercato immobiliare. Ecco, grazie al padre che gli regala una macchina da stampa economica e con l'aiuto del fratellino minore, di uno dei fratellini minore, si mette a pubblicare delle riviste. Sono delle riviste che pubblicano per gioco i due ragazzini, che regalano ad amici e parenti con all'interno degli annunci, più che altro sono annunci di aziende locali. Però ecco, questi possiamo dire sono i primi passi che il piccolo Frank Baum muove nel mondo dell'editoria, se così la vogliamo mettere. Accanto a questa passione si avvicina al teatro anche, che ama profondamente, anche perché, anche se è cagionevole, da ragazzo ama essere al centro dell'attenzione più di qualsiasi altra cosa e non se ne vergogna minimamente. Si lancia in diverse attività, sia teatrali sia imprenditoriali, come dicevi giustamente prima, come l'allevamento di pollame, che adesso può far sorridere, ma nell'Ottocento era di gran voga e poteva portare anche dei buoni guadagni, o il commercio al dettaglio. Insomma, Dobbiamo ricordare che siamo negli Stati Uniti del secondo 800, quindi era anche qualcosa di abbastanza comune. Nascevano aziende che poi fallivano, e in effetti tutte queste attività non portano una grandissima fortuna a BAM. Possiamo dire che sono tutte esperienze abbastanza fallimentari. Per il resto fonda una rivista, ne fonderà tantissime nel corso della sua vita. Si sposa con Maud Gage, che all'epoca è una famosa attivista per il suffragio femminile, e continua a cercare il palco del teatro ogni volta che può. La svolta arriva negli anni 90, quindi verso la fine del Novecento, nel Novecento, quando l'ennesimo giornale che ha fondato, ne ha fondati veramente tantissimi nei suoi primi 40 anni, fallisce, e lui si trova a lavorare come giornalista per l'Evening Post. In questo periodo comincia anche a scrivere una serie di filastrocche, inizialmente filastrocche che riguardano il personaggio di Mamma Oca,
0: certo,
7: che è un personaggio della
0: certo.
7: filastrocca, esatto, esattamente lei. Lui le mette in prosa e si affida per l'illustrazione a un amico, Maxfield Parrish. Questa raccolta ha un successo discreto, non è propriamente memorabile, ma lo spinge a scrivere poi un libro su Papà Oca, questa volta affidando l'illustrazione a William Denslow. E questa invece è una sorta di collezione di poesie nonsense per bambini che gli porta subito un successo abbastanza grosso, e diventa il libro per bambini più venduto in quell'anno negli Stati Uniti. E a questo punto la strada è praticamente spianata per quella che sarà, come dicevi, la sua opera più famosa, ovvero Il meraviglioso mago di Oz, per il quale affiderà sempre a Denslow le illustrazioni, e che sarà da subito un bestseller, come dicevi.
0: E però insomma si arriva al punto che lui diventa un po' vittima di questo libro. Quanti seguiti hai detto che hanno fatto? 14?
7: Solo lui 14, poi in realtà viene tramandato anche dopo la sua morte. L'opera ha un grande successo, e soprattutto gli apre subito la strada per il teatro, che era una delle sue grandi passioni già da tempo. Lui prova prima di tutto a scrivere una versione adattata al teatro, un musical. E in realtà anche qua la storia è particolare, perché nel 1901, quindi già un anno dopo la pubblicazione del libro, insieme a Denslow propongono la sceneggiatura di un'opera teatrale che si basa strettamente sul libro, è la stessa identica storia, ma questa versione viene rifiutata. La versione che invece va in scena poi negli anni dopo è una versione molto diversa dal libro, e che più che ai bambini è rivolta a un pubblico adulto, e ci sono anche delle scene inventate di sana pianta, ad esempio Toto, il cagnolino di Dorothy, che tutti ricordiamo, a teatro viene inspiegabilmente sostituito con una mucca.
0: Ok, che è anche più difficile da portare in palcoscenico, è una scelta interessante.
7: Assolutamente sì. Vengono inseriti poi dei personaggi che non esistevano nella versione originale, e invece altri personaggi che sono un po' fulcro della storia, che la fanno iniziare, come la strega cattiva dell'Ovest, vengono completamente eliminati. E in tutto questo non si sa bene quale potere decisionale avesse BAM, ma la storia degli adattamenti delle opere letterarie al cinema sono pieni di questi cambiamenti alle opere degli scrittori, anche abbastanza sostanziali.
0: Ed è bello vedere sorridere. Che succedesse anche con gli adattamenti teatrali a questo punto, prima ancora ci fossero quelli cinematografici.
7: Che tra l'altro fa sorridere che in questo senso possiamo dire quasi che per una volta Hollywood, con la sua versione che citavi tu in precedenza del Mago di Oz, abbia un po' riportato fedeltà alla trama originaria di BAM, più di quanto facesse il teatro. Per il resto invece, come dicevamo prima, le opere successive non hanno, possiamo dirlo, lo stesso successo editoriale. Lo scrittore, un po' anche sollecitato e spinto dalla pressione dei fan delle avventure di Dorothy nel paese di Oz, tornerà a più riprese nei successivi 19 anni sulla serie che lo ha reso famoso, fino a quando nel 1919 morirà. E la cosa particolare, come dicevamo anche prima, è che non solo il suo successo, ma anche la sua opera è continuata dopo la sua morte, con diversi autori che hanno continuato la serie di Oz. Forse la più famosa è Ruth Plumy Thompson, che ha scritto altri 21 libri di Oz.
0: E quindi praticamente possiamo dire che abbiamo raccontato una storia di come andavano le cose nel mondo editoriale e degli adattamenti editoriali più di un secolo fa, e tutto sommato forse le cose non sono cambiate così tanto. Grazie mille Alessio von Fluffer per averci raccontato la storia di L. Frank Baum, appunto autore
7: Grazie
0: del meraviglioso Mago di Oz. A presto. Adesso naturalmente ci sentiamo Gregory Porter con la canzone che non potevamo non sentire.

0: Ultima parte di K nel pomeriggio di Rete 2 ed è un piacere avere con noi da Milano Alessandro Robecchi. Ben ritrovato Alessandro.
1: Buongiorno, buongiorno, buonasera a tutti, è un piacere per me naturalmente, ma insomma ben trovati.
0: Alessandro Robecchi che niente affatto secondariamente, tra l'altro è anche uno scrittore di gialli, però oggi lo dico perché ci concentriamo, Alessandro, sullo spionaggio, perché tu ci porti...
1: Tutti spiano tutti.
0: Ecco, perché? Perché tu ci porti una notizia italiana che, insomma, ha a che fare con le spie, però qui non sono quelle spie, quelle vestite bene, che bevono i martini a Londra, che hanno le automobili, le donne, che alla fine salvano il mondo dalla certo. Catastrofe. Qui parliamo di spie che, come dire, che puzzano un po' di provincia, di tinello piccolo borghese, che non salvano il mondo, ma un po' il conto corrente, come possiamo dire così?
1: Sì, diciamo così, è un po' un caporalato delle spie, una roba diciamo di bassa, però insomma la squadra mobile di Napoli ha fatto questa, chiamiamola retata, insomma un'indagine, ci sono 30 indagati, una decina i domiciliari, insomma, perché ha scoperto sostanzialmente che c'era una banda di cui facevano parte anche alcuni poliziotti, che sostanzialmente entravano nelle banche dati, ovviamente quelle in cui possono entrare i poliziotti, insomma chi ha delle fonti privilegiate, e sgraffignavano un po' di dati. Le banche dati sono, non so, l'INPS, l'Agenzia delle Entrate, e naturalmente lo SDI, che è
0: l'INPS,
1: la banca dati
0: delle pensioni, giusto?
1: Le pensioni, sì, pensioni, contributi, l'Agenzia delle Entrate, ovviamente le tasse, e lo SDI, che è la banca dati, diciamo così, della pubblica sicurezza. Quindi se voglio sapere, non so, la tua fedina penale, per esempio, sai, dei processi in corso, se qualcuno ti ha denunciato o se tu hai denunciato qualcuno, insomma tutte, e non stiamo parlando di poca roba, stiamo parlando di 1,5 milioni di accessi illegali. Un poliziotto lui da solo ne ha fatti 677.000.
0: Un singolo poliziotto?
1: Diciamo che era un lavoro a tempo pieno.
0: Sì, quanto ci ha messo a fare 670?
1: I dati riguardano gli ultimi 2 o 3 anni, quindi diciamo che è una buona media, certo. Anche quotidiana, insomma. No, naturalmente tutti sono andati subito a vedere chi erano gli spiati, no? Più o meno sono usciti dei nomi. E questo è interessante per ridisegnare un po' il concetto di VIP, perché si è parlato di
0: VIP proprio.
1: Come, sì, di VIP, il cantante Alex Britti, Lori del Santo, che non saprei di fine, una soubrette, una volta lo era.
0: Ha avuto una vita interessante, Lori del Santo.
1: Addirittura un terzo portiere dell'Inter di una decina di anni fa. Che
0: quindi non VIP di primissima fascia, se posso permettermi, adesso
1: esatto,
0: non voglio dare giudizi su nessuno, però...
1: Bravissimo, c'è una democratizzazione del concetto di VIP, diciamo, perché, insomma, con quel concetto lì siamo VIP un po' tutti. E in effetti credo che fosse questo la sparone, nel senso che non si trattava di missioni impossibili di spionaggio, no? Come hai detto tu col Martini agitato, non shakerato. Sì. Ma una cosa che offende un po' anche gli spiati, perché le tariffe erano veramente popolari, insomma, diciamo che una ricerca...
0: Le tariffe per queste spiate proprio?
1: Per queste spiate, cioè tu chiedevi a questi spioni dei documenti, delle ricerche, delle notizie nascoste negli archivi, e i prezzi andavano dai 6 euro... ai 25, okay. 6 euro è veramente, cioè, insomma,
0: ne potevamo comprare un paio anche noi praticamente,
1: ma sì, ma poi intanto spero che, non so, le informazioni su di me valgano un po' di più, lo dico per insomma con un po' di insomma orgoglio, rivendico un po' di, e poi soprattutto viene fuori che insomma 6 euro è addirittura meno di quanto spenderesti per andare all'anagrafe, no? Quindi cioè, forse se ti serve un tuo certificato di nascita fai prima a chiederlo agli spioni piuttosto che all'anagrafe direttamente. Questo mi ha un po' stupito, perché evidentemente giocavano sui numeri, no? Cioè costavano poco, ma evidentemente ne facevano tante, molte, insomma. E i clienti quelli che comprano queste informazioni.
0: Infatti, questa è una domanda importante.
1: Ecco, sono investigatori privati, agenzie di indagini, diciamo così, che se tu vuoi vendere la tua casa a qualcuno, desideri sapere se questo qui, non so, c'ha dei procedimenti penali per truffa, per esempio, oppure se hai il conto corrente adeguato, ecco. E quindi tutte queste informazioni hanno un mercato. Quindi ti dirò che da un punto di vista, insomma, da un certo punto di vista la questione è anche un po' rassicurante, vuol dire che non ci spiano solo Facebook, Google, cioè non solo i miliardari americani, ma ci spia anche qualche povero poliziotto di Napoli, insomma, o della Campania, così con lo stipendio basso, che quindi arrotonda, ecco, diciamo. Però la cosa rimane un po' inquietante, perché vuol dire veramente che lo spionaggio ormai è arrivato a livelli di pianerottolo, insomma, no? Del vicino di casa che vuole sapere tutto di te. Ecco, un po' inquietante, devo dire, insomma.
0: Allora, questa idea che siamo preoccupati, che insomma siamo spiati singolarmente, uno a uno, da una singola persona, ma accettiamo però placidamente che ci sono, come dire, enormi conglomerati aziendali panoptici che ci spiano in miliardi alla volta, miliardi di persone alla volta, è effettivamente abbastanza ironico. E l'altra cosa è che in fondo queste informazioni sui VIP a qualcosa ancora servono, perché ormai il giornalismo, quello di spettacolo, di scandali, non esiste più, mi sa.
1: No, credo che sia superato. Intanto è superato dal real crime, per cui adesso si parla solo di morti ammazzati. E poi io, insomma, confesso di essere un po' boomer, cioè per me il VIP è Grace Kelly, è il principe di Monaco, non il terzo portiere dell'Inter di 10 anni fa.
0: Dei tempi in cui esisteva quel tipo di fama lì. Allora, grazie mille, esatto. Alessandro Robecchi, per le riflessioni.
1: Grazie a voi.
0: A presto.
1: Ciao a tutti, presto. Buona serata. Ciao.
2: Oh, suddito del

Tra poco il pomeriggio di Rete 2 continua con Laser, la sera ormai. Da me, Michele Serra, un saluto, un ringraziamento alla Lita del Parente che ha aiutato la preparazione di questa puntata in redazione. Kappa finisce qui, un augurio di buona serata, a risentirci domani, sempre alle 17, e ci lasciamo con un brano meraviglioso dei The National, 3 minuti e 40.

Less Than Zero è la voce di Elvis Costello per aprire questo laser dedicato a Bruno Giussanitti, cinese con una carriera internazionale, un pioniere del digitale si potrebbe definirlo. Studi in scienze economiche e politiche a Ginevra, giornalista per vocazione e imprenditore con una passione per il web, quando questa tecnologia era ancora soltanto agli albori, negli anni 90. Giussani intuisce fin da subito l'impatto enorme che la rete potrà avere sulla nostra società. Il fascino per le nuove tecnologie resta. Da anni nelle sue pubblicazioni ne approfondisce le implicazioni sul piano politico, economico e sociale. Noi partiamo dal suo ultimo libro, La mente sotto assedio, che indaga la minaccia cognitiva e i rischi di manipolazione che le nuove intelligenze artificiali portano con sé, con l'introduzione dei Black Puma con Colors.

0: Il libro si chiama La mente sotto assedio e il punto di partenza è proprio quello. Viviamo in un'epoca dove le nostre menti sono assediate dalla tecnologia in molti modi, no? Naturalmente per il fatto che ci portiamo tutti in tasca uno strumento connesso, costantemente connesso, e che da un lato è un portale verso l'immensità del mondo informativo in tutti i sensi, quindi accesso a informazioni, a commercio, a divertimento, ma è anche un punto d'entrata del sistema che sta dietro lo schermo verso di noi, verso la nostra mente. E poi negli ultimi anni abbiamo visto avanzare delle applicazioni che hanno praticamente preso il controllo, se lo dico in modo molto semplicistico, un po' provocatorio, preso il controllo del mondo, del nostro mondo, i social per esempio. Passiamo tutti molte ore ogni giorno scrollando i social, andando a vedere cosa c'è sulla nostra bacheca, scrivendo cose, discutendo con amici, eccetera. Poi c'è da 3 anni in qua circa l'intelligenza artificiale generativa, ChatGPT e i suoi simili, che hanno anche subito acquisito moltissimo seguito. C'è quasi 1 miliardo di persone che utilizza ChatGPT, e questo è soltanto uno dei sistemi, e lo utilizzano in modo molto molto attivo per molte ore al giorno per ragioni professionali, eccetera. E poi adesso sta arrivando l'intelligenza artificiale agentica, cioè quella che assume delle caratteristiche di autonomia e fa delle cose non necessariamente prestabilite dall'utilizzatore, va verso un obiettivo definito ma in modo autonomo. E poi ci sono tutte le neurotecnologie, quindi le tecnologie dei prossimi anni, che sono quelle che non hanno bisogno di un'interfaccia come lo schermo, ma si interfacciano direttamente con il nostro cervello, quindi con le nostre onde cerebrali. Semplifico un po' qui, ma fondamentalmente siamo circondati di tecnologie che, da dove il titolo assedio alla mente, che rendono molto più difficile per noi capire la realtà, perché la filtrano costantemente.
1: Il titolo ci suggerisce appunto che il campo di battaglia del XXI secolo è il nostro cervello proprio. Ma che cos'è diverso oggi rispetto al passato? Forse in parte l'ha già anticipato, in queste nuove tecnologie algoritmiche.
0: Quello che è diverso intanto è l'intensità della cosa. Viviamo tutti un'accelerazione quotidiana del nostro, chiamiamolo, ecosistema informativo, no? L'insieme delle informazioni, dei messaggi, delle notifiche, tutte queste cose. Ma poi quando noi pensiamo per esempio a fenomeni passati di propaganda o di tentativi di manipolazione, erano fondamentalmente dei tentativi di convincere alcune persone in una comunità a pensarla diversamente, a cambiare opinione, basandosi su messaggi su larga scala, cioè una pubblicità. Tipicamente la pubblicità è uno strumento di manipolazione delle decisioni, no? Ma anche, non so, se torniamo nella storia,
1: filmati o film,
0: esattamente, film oppure i volantini gettati da un aereo che sorvola, certo, la città. E naturalmente il messaggio è lo stesso per tutti e qualcuno poi lo recepisce, altri invece no. Qui siamo di fronte a delle tecnologie che conoscono intimamente ciascuno di noi. Quindi il potenziale di manipolazione è su larga scala, cioè tocca tutti, tocca tutta la società, ma in modo molto molto diretto a ciascuno di noi, e quindi in modo potenzialmente differenziato per ciascuno di noi. Questo è basato sul fatto che noi come persone, come utilizzatori di queste tecnologie, dal punto di vista della macchina, siamo semplicemente delle nuvole di dati. Non è che siamo dei corpi ed elementi pensanti, siamo delle nuvole di dati che sono catturati e analizzati automaticamente. Non è che c'è qualcuno dentro un computer che si dice cosa faccio con i dati di Bruno, no? E tutte queste cose sono automatizzate, in principio per rispondere ai bisogni commerciali delle aziende che producono queste tecnologie. Ma poi questi metodi possono essere utilizzati per altri scopi, politici per esempio o ideologici, e questo lo vediamo molto bene adesso con questo allineamento fra le grandi aziende della tecnologia americana e le priorità dell'amministrazione Trump negli Stati Uniti, dove evidentemente la tecnologia diventa un elemento di proiezione del potere americano nel mondo.
1: Restiamo a quello che è appunto il rumore cognitivo. Noi siamo costantemente sopraffatti oppure ipnotizzati. A un certo punto c'è il termine ipnocrazia.
0: Sì, che non è mio, che è un termine anche abbastanza controverso, ma,
1: sì,
0: ma magari prima spieghiamo quello, sì, poi torniamo alla questione del rumore cognitivo. Ma l'idea di ipnocrazia nasce da un filosofo italiano, Andrea Colamedici, che è anche editore, che ha pubblicato un libro in cui spiega questo concetto e dice fondamentalmente viviamo in uno stato di quasi ipnosi collettiva a causa di quello che prima descrivevamo come la grande quantità e la velocità dell'informazione che ci circonda. Dice il potere non si esercita più soltanto attraverso la forza, ma si esercita modulando, questa è una citazione, modulando gli stati di coscienza degli individui, cioè cercando di distrarci, di addormentarci, di confonderci, di farci dubitare per rapporto al tipo di informazioni che noi riceviamo e per rapporto alle relazioni che noi abbiamo con gli altri, in particolare con le istituzioni. E questo con uno scopo ben preciso, che è quello in qualche modo di confondere il dibattito politico e confondere la nostra capacità di capire la realtà e quindi di influenzare il tipo di decisioni che noi prendiamo per rapporto alle circostanze di questa realtà. La cosa curiosa del libro è che si è poi scoperto che il libro è in realtà un'invenzione del filosofo stesso, Cola Medici, che l'ha pubblicato sotto il nome di un giovane filosofo cinese, pretendendo che fosse la prima traduzione italiana di questo autore di Hong Kong, e poi si è scoperto che il filosofo cinese non esiste, ma il libro l'ha scritto lui, con due intelligenze artificiali, che è di per sé interessante perché naturalmente pone l'ipotesi e poi ne fa la dimostrazione, ma anche perché il fatto che il libro fosse un fake in qualche modo non toglie valore alla nozione di ipnocrazia per spiegare, almeno in parte, per aiutarci a capire il contesto nel quale viviamo oggi. Adesso la questione del rumore cognitivo, naturalmente, il libro ha veramente cercato di descrivere tutti questi concetti molto complessi nel modo più accessibile possibile, e quindi l'idea del rumore cognitivo è il fatto che per poterci impedire di pensare lucidamente il miglior modo è di sommergerci nel rumore. Se noi siamo confrontati con il rumore di una motosega o di una macchina industriale o anche della musica ad alto volume, è molto difficile concentrarsi e riflettere. Ed è quello che in qualche modo sta succedendo con la grande quantità di informazioni e la velocità nella quale le informazioni ci cascano addosso, questo flusso continuo che rende veramente molto difficile prestare attenzione in modo sostenuto e per lungo termine a una cosa specifica, perché dopo 2 secondi o 2 minuti ce n'è un'altra, poi ce n'è un'altra, e poi alcune di queste cose sono degli scandali enormi, delle provocazioni fatte quasi su misura per distrarci da elementi precedenti, e senza la capacità di focalizzare l'attenzione su qualcosa diventa molto difficile capire quella cosa, contestualizzarla, chi ha interesse a farlo e come rispondiamo, come possiamo elaborare delle strategie di risposta. Ed è per quello che per esempio nella politica oggi ci sono molti temi messi sul tavolo che non sono mai veramente dibattuti in modo chiaro. Poi visto che non abbiamo la capacità di prestare attenzione, di sviluppare delle risposte veramente serie, coerenti, profonde, ricercate, dettagliate, ci attacchiamo fondamentalmente a delle visioni ideologiche e quindi rispondiamo automaticamente no a quello che viene dalla parte opposta e sì a quello che viene dalla nostra parte, e questo è anche uno dei meccanismi della polarizzazione estrema nella società.

0: questo rischio, lo sappiamo, la frammentazione dell'attenzione non inizia oggi, non è iniziata neanche ieri, e adesso appunto c'è tanta letteratura anche su quello che viene definito il debito cognitivo. Il rischio appunto è quello di noi acquisiamo, grazie a queste nuove tecnologie, anche nuove potenzialità, ma in cambio che cosa cediamo o stiamo cedendo?
1: Sì, questo è veramente un tema molto interessante, perché dalla fine del 2022, quando è stato lanciato ChatGPT, praticamente non si parla d'altro che di intelligenza artificiale generativa. E dico bene generativa perché è un tipo specifico di intelligenza artificiale, ce ne sono anche
0: precisiamo,
1: anche
0: ci sono
1: altre.
0: Tante.
1: Certo, però fondamentalmente parliamo di chatbot, di queste macchine con le quali entriamo in dialogo o in modo scritto o verbalmente, e che hanno molte caratteristiche, fra le quali quelle di essere capaci di produrre dei testi con una verosimiglianza umana abbastanza impressionante, oppure delle immagini o delle ricerche o dei video e queste cose. E moltissima gente li ha adottati per motivi professionali, accelerano quello che facciamo, o anche per motivi personali. Ne parlo nel libro, ci sono molte persone che quasi si innamorano dei loro chatbot, li trattano come se fossero dei fidanzati o dei confidenti o il migliore amico o un coach.
0: C'è una relazione affettiva.
1: Esattamente. Con delle macchine che non hanno una capacità affettiva, perché non hanno veramente nessuna esperienza vissuta e compiuta del mondo, no? Sono semplicemente capaci di imitare quello che farebbe un umano, che direbbe piuttosto un umano in quella situazione. Ma quello che i chatbot offrono è veramente, intanto sono veramente utili, c'è un valore reale in queste macchine ed è la ragione per la quale le abbiamo adottate e anche per la quale è così difficile adesso pensare di rinunciarvi, no? Quello che queste macchine offrono è, se ci pensiamo bene, è veramente quasi impossibile da resistere, perché offrono la possibilità di delegare una macchina lo sforzo, ed è veramente uno sforzo, di imparare, di ricercare, di capire, di pensare e di decidere. E magari si può anche dire, sì, vabbè, però io pensare so pensare, quindi le cose le faccio fare alla macchina perché è più veloce. La realtà è che più noi deleghiamo alla macchina queste capacità, meno noi saremo capaci di pensare, ricercare, capire, riflettere e decidere. E quindi c'è un po' questo debito cognitivo che si forma fra il vantaggio a corto termine e il fatto di non fare questo esercizio, e quindi nel tempo di pagarlo con quello che si chiama un debito cognitivo, cioè la perdita parziale della nostra capacità cognitiva. E se ci pensiamo bene, queste cose già le abbiamo vissute tutti, le viviamo tutti ogni giorno. Per esempio, sì, il fatto che moltissime persone non sono più in grado di situarsi autonomamente nello spazio fisico, perché dipendono completamente, per muoversi, non so, in una città, dal puntino blu di Google Maps sul telefonino, no? Questa è anche perdita di capacità cognitiva.
0: Sì, qualcuno parla anche di atrofia intellettiva, ma non andiamo troppo oltre. Bruno Giussani, uno forse dei miti di cui siamo prigionieri quando si parla di tecnologia di futuro è l'ineluttabilità, cioè siamo impotenti di fronte al progresso tecnologico, è qualcosa che accade, noi subiamo passivamente. È così?
1: No, non è così, dobbiamo veramente fare molta attenzione a questa cosa, perché naturalmente l'inevitabilità è parte della narrazione, del discorso messo in avanti da chi produce la tecnologia, che ha tutto interesse a cercare di convincerci che dobbiamo accettarla per com'è, perché non c'è altra strada. La tecnologia ha comunque tutta una serie di caratteristiche. Una è che chiaramente una volta che una tecnologia è stata inventata non la si può disinventare, quindi esiste, indietro non si torna. Però la domanda da porsi è: come è stata inventata? La tecnologia in generale ha due tipi di sviluppo paralleli. C'è l'elemento della direzione di sviluppo, cioè il fatto, per esempio, che negli ultimi 25 anni molte delle cose che noi facevamo digitalmente in un posto specifico, la televisione che era attaccata al muro, il computer che era sul tavolo dell'ufficio, si è staccata da quel posto e è diventata mobile. Adesso lo facciamo sul telefonino, sul tablet o anche sul computer nel treno, perché naturalmente la rete ci permette questa mobilità. Quindi c'è un'inevitabilità della direzione dal fisso verso il mobile per molte cose, per esempio. E questo è inevitabile perché? Perché corrisponde allo sviluppo sociale. Siamo tutti molto più mobili, molto più pendolari, lavoriamo in remoto, abbiamo dei team distribuiti in molte diverse località, viaggiamo molto. Però poi c'è la questione della forma d'uso della tecnologia. E questa è totalmente definita da chi sviluppa la tecnologia, quindi potrebbero definirla diversamente. L'esempio tipico è nel 2007 Apple lancia lo smartphone, e lo smartphone ha un modo di funzionamento che è basato sulle app che noi usiamo tutti i giorni. Un'app è un sito web molto più controllato da chi lo produce. E oltretutto il modello è basato sulla cattura costante di dati per rapporto a tutto quello che noi facciamo sullo smartphone. È immaginabile che avrebbe dovuto esserci un altro modello per questa forma d'uso in cui le stesse funzionalità del telefonino che noi abbiamo oggi potevano essere offerte senza il modello delle app e senza catturare dei dati dell'utilizzatore, dell'individuo.
0: Sono scelte.
1: Quindi queste sono scelte specifiche e volontarie di design di chi crea la tecnologia, e dobbiamo sempre essere molto coscienti di questa cosa, perché naturalmente queste scelte sono delle scelte derivanti dal fatto che chi crea la tecnologia è in una posizione di potere per rapporto a noi. Noi guardiamo lo schermo e abbiamo l'impressione di avere in mano un oggetto, in realtà dietro lo schermo c'è tutto un sistema di potere e di sorveglianza e di influenza, e questa cosa scompare un po', invece dobbiamo sempre averla un po' presente.

0: Bruno Giussani, lei non è un nostalgico del tempo andato?
1: No, non sono nostalgico del tempo andato. C'è qualcuno che ha scritto che io mi cullo nella nostalgia di un passato che non è mai esistito. Non ho mai capito cosa significa questa frase, perché se non è esistito... No, io ho messo in avanti nel libro una nozione di resistenza tecnologica, che mi sembra una postura interessante da adottare oggi. Cos'è? La resistenza tecnologica non è il rifiuto della tecnologia. Lungi da me, io sono soprattutto un tecnofilo provato da migliaia di articoli e centinaia di interviste. È un atteggiamento verso la tecnologia, soprattutto quella nuova che arriva, di vigilanza costante, di distanza critica, di lucidità per rapporto non soltanto a come utilizzare la tecnologia, ma anche a come non farsi utilizzare dalla tecnologia, quindi capire, perché fare lo sforzo veramente di cercare di capire perché la tecnologia che utilizziamo è com'è e non è altra, chi l'ha sviluppata, perché dà le risposte che dà e non altre, che tipo di impatti cognitivi, culturali, politici, sociali potrebbe avere, come proteggersi da queste cose e soprattutto quali sono il contesto politico e sociale nel quale questa tecnologia nasce, perché nessuna tecnologia è neutra, tutte le tecnologie nascono in un contesto specifico, no?
0: Questo era l'altro mito da
1: sfatare. Esattamente. E dall'altro lato, che sistemi di potere e che relazioni di potere esistono dietro a questa tecnologia, il fatto appunto che sia per esempio controllata da un piccolo gruppo di aziende con dei mezzi estremamente elevati. E penso che questo sia un buon atteggiamento da avere nei confronti di tutte le tecnologie che entrano nella nostra vita.
0: E questo è anche il senso del libro che ha scritto, soprattutto della seconda parte, come dire, un manuale di resistenza in qualche modo?
1: Che non è una ricetta, è un insieme di risposte possibili alle sfide di queste tecnologie, che naturalmente comprendono cose relativamente ovvie, come il fatto che bisogna regolamentarla in modo sottile e accurato, ma anche altre cose forse meno ovvie, per esempio la protezione dei bambini per rapporto agli impatti degli schermi, per esempio degli sforzi di educazione, per esempio la creazione di spazi collettivi che non dipendano completamente dalle piattaforme tecnologiche, perché altrimenti vuol dire che le nostre decisioni sociali e politiche avvengono sulle piattaforme tecnologiche, quindi possono essere filtrate e manipolate dalle piattaforme tecnologiche. Quindi c'è tutta una serie di cose nella seconda parte del libro che parlano di come individualmente e collettivamente possiamo cercare di rispondere a queste cose. Voglio anche sottolineare che è importante l'individualmente e collettivamente, perché c'è una tendenza, in particolare da parte dell'industria della tecnologia, a cercare di mettere tutta la responsabilità sull'individuo. In fondo la tecnologia è neutra, dipende soltanto da come tu la utilizzi, quindi se va male è colpa tua. E queste sono veramente delle cose che dobbiamo assolutamente rifiutare. La responsabilità di chi crea la tecnologia è molto più alta di quella di chi la utilizza.
0: Forse bisognerebbe avere due vite, quasi, mi viene da pensare, Bruno Giussani. Una vita in cui abbiamo il tempo e l'attenzione per pensare a queste cose, perché nell'altra vita siamo, come diceva lei, costantemente sottoposti a questo flusso di informazioni, malgrado tutto, insomma, nonostante tutti gli sforzi. È vero che ci sono delle difficoltà, penso che...
1: Ci sono difficoltà oggettive, abbiamo tutti molto lavoro, poco tempo, i figli da portare all'allenamento di calcio e l'affitto da pagare, ma è veramente molto importante, ragione per la quale è
0: perché
1: molto
0: siamo
1: importante.
0: Punto di svolta?
1: Siamo a un punto di svolta nel senso che queste non sono tecnologie come le altre, queste sono tecnologie che determinano il modo in cui noi capiamo la realtà nella quale viviamo. E quindi se noi vogliamo continuare a poter funzionare individualmente e collettivamente nella realtà e non in uno spazio inventato o desiderato da qualcuno che sta in un ufficio della Silicon Valley, e decidere liberamente e lucidamente come funzionare in questa realtà, quindi prendere delle decisioni coscienti, dobbiamo assolutamente capire come funzionano questi strumenti e che tipo di influenza possono avere su di noi.

0: Ultima suggestione, io qualche giorno fa ho rivisto il primo film di George Lucas, THX 1138, che è la sigla, diciamo, che funge da nome per una persona in una società sotterranea umana del futuro in cui appunto tutti si è molto controllati. Ho ritrovato dei temi, come dire, molto attuali, no?
1: Non siamo ancora ai punti di un film del genere, e ci sono stati tanti altri film che, certo, mostrano società distopiche di questo tipo. Io personalmente penso che la strada nella quale siamo incamminati oggi è una strada verso una società distopica, una società di controllo e di influenza e di manipolazione. Però la strada verso una società utopica, dove la tecnologia è al servizio degli umani e dove non è utilizzata da un piccolo gruppo per fare della coercizione sugli altri, esiste ancora e possiamo ancora sceglierla. Non penso che rimarrà aperta per decenni, però questa scelta ci è ancora data, ed è anche per questo che ho scritto il libro e ho cercato di renderlo il più accessibile possibile, perché dobbiamo veramente tutti prendere coscienza di questo fatto.
0: È vero che legge sempre 3 quotidiani al giorno, si prende il tempo di leggere quotidiani cartacei?
1: Leggo, non so se ne leggo 3 o 6, ogni tanto ne leggo uno, ogni tanto, certo, ne leggo vari. È vero che cerco il più possibile di leggere su carta, i quotidiani, ma anche i libri. I libri in particolare, perché noi abbiamo perso un po' questa capacità di rimanere per un periodo lungo di tempo su una stessa storia. Siamo tutti bombardati da notifiche, da post, da reel, da stories, queste cose. Siamo tutti bombardati da tutta una serie di micro elementi digitali a flusso continuo. E questa è veramente una frammentazione terribile dell'attenzione, perché noi come umani fondamentalmente siamo ciò a cui noi prestiamo attenzione. Il nostro modo di capire il mondo, di relazionarci con gli altri, dipende dal temi a cui noi prestiamo attenzione e dalle persone a cui noi prestiamo attenzione. E se diventiamo incapaci di prestare attenzione per dei periodi di tempo estesi, no, diventa veramente molto difficile di capire il mondo e di relazionarci con gli altri. C'è un'iniziativa spettacolare a Zurigo che si chiama Silent Reading Raves, dove dei gruppi di persone così spontaneamente si incontrano in un dato luogo, un certo giorno, a una certa ora, e leggono insieme in silenzio, leggono insieme ciascuno il libro che vuole per 2 ore. Mi sono chiesto anch'io, quando è l'ultima volta che ho letto per 2 ore di fila? Quindi sono anch'io in qualche modo colpevole di passare velocemente da una cosa all'altra. Però abbiamo bisogno di queste cose qua, abbiamo bisogno di attenzione sostenuta su un periodo più lungo dei pochi secondi di un video su TikTok, perché la frammentazione dell'attenzione è quello che ci impedisce di capire come gira il mondo.

0: Una volta mi pare che si fosse definito un cacciatore di idee. È una definizione ancora in cui si riconosce?
1: Allora, me l'avevano affibbiata, io mi riconosco piuttosto nelle idee del curatore di idee, che è quello che in qualche modo va a guardare che idee cominciano ad emergere e cominciano ad entrare in circolazione e cerca di valutare secondo criteri che sono fondamentalmente dei criteri di tipo editoriale, come quelli che utilizzeremmo in una radio, in un giornale, in un magazine. Cerca di valutare quali sono le idee che veramente vale la pena di condividere, quindi di diffondere, e quali quelle invece che sono essenzialmente una perdita di tempo. Cosa che non è facilissima, e soprattutto mi sono sbagliato anch'io un sacco di volte, perché naturalmente questa scelta non è una ricetta fissa, sicura, è anche una valutazione un po' personale, ma credo che c'è un ruolo per delle persone che in qualche modo aiutino a filtrare le cose interessanti e importanti dalle cose meno interessanti e meno importanti. Dico queste parole interessanti e importanti, cosciente del fatto che ciascuno può avere un'interpretazione molto diversa di queste parole.
0: Speriamo di non doverlo chiedere a un'intelligenza artificiale in
1: Se
0: futuro.
1: possibile, se possibile. Mi permette di aggiungere ancora una cosa? Se dopo questa conversazione qualcuno volesse andare a comprare il libro, vorrei invitarli a non farlo online, ma a farlo, se possono, in una libreria, perché penso che l'esistenza delle librerie e dei librai e delle libraie fa parte di questa infrastruttura di resistenza all'impatto delle tecnologie sulla nostra vita. Certo.
0: E delle biblioteche aggiungerei anche. Grazie Bruno Giussani,
1: Grazie
0: grazie
1: mille.
0: davvero.

0: Cullo è un piccolo comune in Italia centrale dove ogni anno, agli inizi di maggio, una processione accompagna per il paese la statua di San Domenico, interamente coperta di serpenti. È una tradizione millenaria che nel tempo si è modificata, ma le sue origini precedono l'arrivo dei Romani. La figura centrale è sempre quella dei serpari, come Martina Marinelli, che ci porta sulle montagne a caccia dei serpenti che ricopriranno la statua del santo. Gli audiodocumentari di Laser. Una giornata da Serpara, a cura di Andrea Cocco. Domani alle 9 e in replica alle 22:35.
1: Rete 2.
2: Sei di sera.
3: Si è conclusa la giornata clou di Donald Trump a Pechino, tappeti rossi, brindisi di benvenuto e soprattutto l'atteso faccia a faccia con Xi Jinping. Molti temi sul tavolo, non è mancato quello di Taiwan, ma perché lo sentiremo. Poi oggi è il giorno dell'ascensione, l'abbiamo sentito, l'abbiamo visto, ha piovuto e c'è un detto popolare che a questo punto promette 40 giorni di acqua. In realtà non sarà necessariamente così e per i contadini non è una buona notizia. Si rischia lo scisma tra Chiesa Cattolica e la Fraternità Sacerdotale San Pio X, con sede nel Vallese. È da tempo che la spaccatura con questo gruppo di fedeli che non riconosce le conclusioni del Concilio Vaticano II si sta allargando. La volontà ora di ordinare dei vescovi senza il consenso di Roma potrebbe essere lo strappo definitivo. E a proposito di chiesa, questa volta chiesa fisica intesa come costruzione, a Lugano sta tenendo banco la volontà di trasformare la chiesa della Santissima Trinità in una scuola per l'infanzia privata. Ad opporsi è la Stane, allora vedremo il perché. Parleremo anche di infiltrazioni mafiose, lo faremo con un'intervista a chi il tema lo conosce bene e ha lavorato a molte grosse indagini.
4: Se tu hai il delitto di associazione mafiosa in Italia e manca magari da altre parti, stai rendendo incredibilmente più agevole l'espandersi e l'emigrazione di fenomeni mafiosi anche in altri paesi.
3: Luigi De Magistris, ex magistrato italiano, pensa che la collaborazione internazionale abbia fatto passi da giganti, ma molto resti ancora da fare. Questo è il sommario di oggi, iniziamo. In apertura dunque la giornata chiave della visita di Donald Trump a Pechino, si può parlare di un bilancio contraddittorio dell'incontro tra il presidente statunitense e il suo omologo cinese Xi Jinping. Il summit si è concluso con alcuni accordi commerciali e toni cordiali, ma senza intese strutturali sui nodi più sensibili. Timidi segnali di un avvicinamento sull'Iran, ma restano le tensioni su Taiwan. Domani in programma l'ultima parte dei colloqui tra i due presidenti. Sentiamo Lorenzo Lamperti, il nostro collaboratore dall'Asia orientale.
5: Astice, costine di manzo, anatra arrosto, salmone e bao di maiale. In Cina anche la cucina è diplomazia. Per il banchetto di Stato con Donald Trump, Xi Jinping ha scelto un menù di piatti della regione di Shanghai, famosa per i sapori delicati. Quasi a suggerire che tra Cina e Stati Uniti può esserci armonia e che l'ascesa della potenza asiatica mira a essere pacifica. Trump pare apprezzare, tanto da concedersi un rarissimo sorso di vino bianco, per lui che è astemio. I toni della giornata sono stati molto cordiali, con reciproci complimenti, ma in realtà non emerge un accordo strutturale. Trump e la sua amministrazione sono stati molto più loquaci di sì sul fronte commerciale. Secondo Washington, Pechino avrebbe accettato un aumento degli acquisti di soia, carne bovina, petrolio e gas. La Cina si sarebbe impegnata anche a comprare 200 jet civili della Boeing, meno della metà dei 500 di cui si parlava alla vigilia. In cambio, la tregua sui dazi dovrebbe essere estesa. Si discute anche della creazione di un consiglio per gli investimenti che consentirebbe alle aziende cinesi di investire negli Stati Uniti in settori non sensibili. Sull'Iran non si va oltre impegni generici all'apertura di Hormuz e al non possesso di armi nucleari da parte di Teheran, ma la Cina non sembra voler farsi coinvolgere in modo esplicito nei negoziati. Resta tensione su Taiwan, Xi ha ribadito con forza le sue linee rosse, nessuna risposta ufficiale da parte di Trump, anche se Marco Rubio ha spiegato che la politica degli Stati Uniti su Taipei non cambia. Mancano anche riferimenti espliciti a Jimmy Lai, il magnate dell'editoria di Hong Kong, recentemente condannato a 20 anni di carcere. Trump aveva detto che avrebbe chiesto a Xi la sua liberazione. Di certo al leader cinese ha chiesto di recarsi alla Casa Bianca a settembre, segnale che entrambe le parti vogliono provare, se non a diventare amici, quantomeno a stabilizzare un rapporto ormai tra pari.
3: Lorenzo Lamperti con la cronaca di questa giornata. Xi Jinping, lo abbiamo sentito, ha aperto l'incontro con Donald Trump, mettendo subito sul tavolo la questione di Taiwan, ovviamente centrale per Pechino, ma perché aprire le discussioni proprio con la questione taiwanese? Domanda che Chiara Savi ha girato al sinologo Jean-Pierre Béjart.
2: Ma probabilmente perché Xi Jinping sa che adesso Trump è in una posizione abbastanza debole, sia sulla scena internazionale, ossia sulla scena domestica. In queste condizioni pensa che può avanzare le sue richieste e ottenere forse qualcosa. Ovviamente da un lato fa un'accoglienza molto grandiosa a Trump, ma dall'altra parte non vuole dimenticare cose così. Il problema di Trump è che adesso con la guerra in Iran ha mobilitato la grande parte delle sue forze militari e si rivela più debole se vuole intervenire sul teatro del sud-est asiatico, sul teatro taiwanese. Quindi Xi Jinping ha approfittato per far vedere d'altronde che lui è in una posizione di forza in confronto a Trump.
6: Il presidente cinese ha anche usato un'espressione per descrivere i rapporti che intende avere con Washington. Ha parlato di stabilità strategica costruttiva. Che cosa intendeva?
2: È così difficile interpretare il pensiero di Xi Jinping di quello di Trump. Penso che quello che volesse dire è che vorrebbe avere una certa stabilità nelle relazioni, sperando che Trump non cambierà completamente posizione appena è tornato negli Stati Uniti o dopo l'elezione di midterm, ma che quale contento concreto ci sia dietro a questa espressione credo che è molto difficile. A sentirla è molto, molto bella, ma l'idea è proprio di ottenere una certa stabilità. Quindi costruttiva vuol dire che non ci saranno più misure molto forti che distruggono le relazioni fra i due paesi.
6: Xi Jinping sta anche cercando di invertire i rapporti di forza tra Washington e Pechino. Non siamo ancora a questo punto, ma gli Stati Uniti stanno un po' perdendo il loro potere di dettare le regole del gioco a livello internazionale, come tra i due paesi. E il presidente cinese lo ha voluto far capire al suo interlocutore.
2: Questo sicuramente vuol far vedere che adesso la Cina è molto forte, anche se ha tantissimi punti di debolezza, ma Xi Jinping cerca di presentarsi sulla scena internazionale come un poro di stabilità in confronto a Trump, che non lo è per niente. Quindi prende la posizione di quello che è molto calmo, che ha una visione delle relazioni internazionali e che cerca di affermare certi principi per ottenere la stabilità. Ovviamente la Cina non è assolutamente disposta a rispettare tutti i principi del diritto internazionale, ma in questo momento gli fa comodo, perché visto che Trump sta completamente disrompendo i principi del diritto internazionale come li conosciamo, può presentarsi come uno che li difende. E quindi questa cooperazione strategica costruttiva serve proprio a dire: Trump non deve fare qualsiasi cosa gli passa per l'anticamera del cervello.
3: Jean-Philippe Béjart, lo ricordo, sinologo, questo è al microfono di Chiara Savi. Ora torniamo in Ticino e parliamo di un famoso detto della tradizione popolare.
7: Se più fa la scienza, fa 40 di semmia senza. Quando alla mattina della scienza uno lo si quei dugni, e sì, che lo si la mattina 4 o 3 ore, anche 2 ore lo si parlano di besti, se il più eva, mo se matera. Perché per 40 di semmia senza e la campagna, insomma, nel momento che cominciano a fare il fenghe e gli orti, insomma, vanno ben con l'acqua, ma anche per me, anche troppa, perché gavo in calzù. Se il più eva mia che il veglio notte senza fare temporalin, ah, l'è passata sì, questa volta sempre proprio nei ben.
3: E l'avete capito, il detto è quello secondo cui se piove il giorno dell'ascensione, pioverà per i prossimi 40 giorni. Questo era un estratto degli anni 80 e ci ha raccontato di come questo detto venisse preso sul serio, in questo caso nel mondo contadino. In Ticino, il settore primario, solo una decina di giorni fa aveva tracciato delle prospettive non proprio incoraggianti, e in questo caso invece che la pioggia si evocava proprio la siccità. Ora, Romina Lara, l'ascensione è stata piuttosto piovosa, ma questo basterà ad aggiustare il tiro?
8: La domanda si pone alla luce del quadro dipinto recentemente durante la Camera Ticinese dell'Agricoltura tenuta a inizio mese. Anticipi di stagione, primi segnali di siccità, soprattutto nel nord del cantone, il presidente Omar Pedrini aveva lasciato intravedere una certa preoccupazione, confermata dalle dichiarazioni rilasciate al termine dell'assemblea.
9: La meteo nel medio-lungo termine è un aspetto che noi osserviamo moltissimo per avere più o meno indicazioni di quello che accadrà. I presupposti non sono buoni, però non voglio fasciarmi la testa prima di averla rotta. Io spero che comunque tutto sommato si riesca a garantire una produzione il più buona possibile.
8: Ora la pioggia è arrivata, con un effetto anche sulle temperature, che sono in calo. Un'ascensione bagnata, seguendo il detto popolare. Allora cosa ci attende? Stefano Zanini di Meteo Svizzera.
10: Se si confermerà per i prossimi 40 giorni è impossibile dirlo adesso. La pioggia è arrivata e la giornata di domani sarà simile a quella di oggi. La neve che cadrà fino a 1500, localmente fino a 1300 metri, quindi due giornate piuttosto da aprile che da mese di maggio.
8: Zanini, che ci dà anche il quadro complessivo delle ultime settimane.
10: Abbiamo avuto sul Ticino centro-meridionale tra i 100 e i 130 mm di pioggia nelle ultime due settimane, quindi questo sicuramente ha aiutato la natura a riprendersi da quel periodo siccitoso di aprile.
8: Una situazione che però non durerà. Fatta eccezione per oggi e domani, è infatti atteso tempo più stabile, soleggiato, e anche man mano la settimana prossima più mite. Torniamo allora dal presidente dell'Unione Contadini Ticinesi, Omar Pedrini, raggiunto ora al telefono.
11: Qua da noi, io sono in media Leventina, di acqua oggi non ne abbiamo vista, abbiamo però dell'aria presente che contribuisce ad asciugare, abbiamo una temperatura fresca, dunque purtroppo o per fortuna sotto certi aspetti il detto "se piove il giorno della scienza per 40 giorni non siamo senza", se io guardo cosa sta facendo qua da noi, non dovrebbe verificarsi.
8: La situazione non è uniforme sul territorio. L'aprile avaro di pioggia ha inciso sulla resa di foraggio nelle valli, soprattutto in Leventina, Blenio e Valle Maggia. Con quali conseguenze?
11: Nelle zone dove adesso bisognerebbe partire con la piena giorni ci troviamo con dei raccolti nettamente inferiori. I timori maggiori sono in una minor raccolta di foraggio, dunque sarà magari un inverno dove bisognerà far fronte a maggiori acquisti di foraggio, e speriamo che l'arrivo del caldo non coincida con l'arrivo di un vento troppo persistente, perché questo potrebbe compromettere in parte anche la partenza della vegetazione sugli alpeggi.
8: Alpeggi che sono in questo momento un altro sorvegliato speciale, in attesa di capire quando li si potrà caricare.
11: Gli alpeggi sono una delle preoccupazioni, proprio perché se dovessimo fare poco foraggio in pianura, nelle valli, e in più avere una stagione scarsa sull'Alpe, avremo un doppio problema quest'autunno.
8: Da notare che Meteo Svizzera sul suo blog di recente ha evocato anche il fenomeno del Niño, che si sta delineando questo a livello più globale. Zanini però non si sbilancia, impossibile, dice, fare previsioni su come evolverà la siccità in estate.
3: Adesso cambiamo tema, ci spostiamo a Lugano, dove il futuro della Chiesa della Santissima Trinità nell'ex convento dei Frati Cappuccini in Salita ai Frati divide. La fondazione proprietaria vuole trasformarla in una scuola dell'infanzia privata, ma la Società Ticinese per l'Arte e la Natura, la STAN, ha presentato opposizione, ritenendo il progetto troppo invasivo per il valore storico dell'edificio. La chiesa, che dal 2012 non ospita più celebrazioni religiose ed è stata usata solo occasionalmente per esposizioni culturali, è stata nel frattempo sconsacrata dalla diocesi di Lugano. Sentiamo Stefano Lordi.
12: La chiesa della Santissima Trinità fu costruita a partire dal 1646 insieme al convento dei Frati Cappuccini, rimasti a Lugano fino al 2012. Negli anni seguenti si è cominciato e si è continuato a parlare del suo utilizzo futuro, di un suo rilancio. Da qui il progetto di riconversione in una scuola dell'infanzia privata proposto dalla Fondazione Convento Salita dei Frati, proprietaria del complesso. Un'idea che ha però trovato l'opposizione della Società Ticinese per l'Arte e la Natura, con cui abbiamo visitato oggi la chiesa. Sentiamo quindi Paolo Camillo Minotti, segretario della STAN.
13: Ma intanto andrà perso diciamo, verrebbe ristrutturato lo spazio interno completamente, no? Perché per utilizzarlo funzionalmente devono fare due piani, quindi devono fare una tramezza, una soletta che divide la chiesa in orizzontale, per cui viene stravolto completamente. E poi dicono che comunque gli arredi sacri che sono rimasti, perché in parte sono già stati asportati, anche questi rimasti verrebbero comunque portati via. Quindi verrebbe completamente annullata ogni memoria storica della Chiesa, no?
14: Però dal punto di vista della Fondazione dà un valore il fatto di legare l'utilizzo di questo edificio a un fine che è quello della cultura e dell'educazione.
13: Ma d'accordo, questo però è un discorso un po' opinabile, no? Nel senso che certo che è lodevole che si costruisca anche un asilo se risponda a una necessità delle famiglie, però si può costruire anche in un altro spazio sempre di questa proprietà, perché è una proprietà molto vasta, no? Anche l'edificio del convento è molto vasto. Noi ci rifiutiamo di credere che non sia possibile un'ala del convento, alcuni spazi dedicarli a un asilo.
14: Ecco, ma come valorizzare uno spazio che di fatto, a parte qualche raro evento culturale, è in disuso?
13: E questo è un problema, naturalmente è una riflessione che bisogna fare. Io la prima cosa che mi viene in mente è una biblioteca, perché in molte città tedesche talvolta sono state riutilizzate come biblioteche. Sicuramente sono pensabili anche altre utilizzazioni.
12: La Fondazione Convento Salita dei Frati si dice

0: Marcel Lefebvre. La loro sede è in Vallese, a Ancon, sono coloro che, per intenderci, difendono il cattolicesimo tradizionalista e contestano alcune riforme del Concilio Vaticano II. Per capire cosa sta succedendo, coinvolgo allora subito Paolo Rodari, che è vaticanista, collega giornalista della RSI. Allora Paolo, ieri dal Vaticano è arrivata una dichiarazione molto dura, si parla addirittura di un possibile scisma.
1: Sì, la dichiarazione è molto dura, è mossa dal prefetto della dottrina della fede Victor Manuel Fernandez, argentino, messo in quel posto che fu di Ratzinger da Bergoglio, ma che continua con Leone a governare, insomma, a essere un po' il watchdog della fede in Vaticano. Sostanzialmente, dopo gli ultimi mesi in cui si è cercato un dialogo fra Roma ed Econ, fra Roma e Lefebvriani, i Lefebvriani però hanno continuato a dire che nel prossimo mese, cioè a giugno, avrebbero proceduto con l'ordinazione di alcuni vescovi senza però il consenso di Roma, questo è il punto, e questa disobbedienza provoca, se avverrà questa ordinazione, una scomunica.
0: Ecco, abbiamo parlato di scomunica, abbiamo parlato di scisma, giusto per capirci cosa vuol dire, quali sono le conseguenze, quanto è frequente o quanto è raro, ecco, un passo del genere.
1: Sì, diciamo, non è ovviamente frequente. La scomunica è una pena che il Vaticano, che la Chiesa cattolica infligge quando si è di fronte a una disobbedienza grave, come in questo caso. Però bisogna dire questa cosa, che la scomunica non è un qualcosa di eterno, ma è una pena che la Chiesa dà ad alcune persone sperando che queste persone si ravvedano e possano poi tornare alla comunione con Roma, perché la scomunica, quello che prevede, è l'uscita dalla comunione con Roma, quindi con la Chiesa cattolica, quindi si è messi fuori, si è messi da parte.
0: Diciamo che non è un passo frequente, ecco, non succede spesso.
1: Assolutamente no.
0: Ecco, però lo strappo, diciamo, tra Vaticano e i responsabili della fraternità sacerdotale San Pio X non risale a ieri e non risale nemmeno all'altro ieri, è del secolo scorso. Quali sono i motivi?
1: Sì, già dall'inizio Lefebvre, che ha fondato questa fraternità, emigrò tra virgolette dalla Francia in Svizzera ad Econ, non distante dal Ticino a 200 chilometri. In questa fuoriuscita dal suo paese già si vedeva questo strappo, nel senso che lui cercava un paese più neutrale, che lo lasciasse più libero di mettere in campo la sua idea di cattolicesimo, che è sostanzialmente un cattolicesimo fermo al Concilio Vaticano II, a questa riunione avvenuta a Roma, questa grande assise con cardinali, vescovi, uditori religiosi, che è avvenuto a Roma tra il 62 e il 65, nella quale sostanzialmente Roma ha sancito un cambio di passo, una apertura di fatto su alcuni temi al mondo contemporaneo, tra cui, ed è uno dei temi che ancora oggi Bernard Fellè, che è il superiore generale della fraternità San Pio X e comunque i lefebvriani contestano a Roma, in particolare l'apertura della Chiesa cattolica verso le altre religioni, cioè il riconoscimento che anche nelle altre religioni ci sono semi di verità.
0: E forse la cosa più evidente, questa è la cosa, diciamo, teologicamente rilevante, però poi ci sono tutta una serie di innovazioni che erano state portate dal Concilio. La cosa più evidente è che loro celebrano ancora, per esempio, in latino.
1: Sì, non tanto che celebrano in latino, ma che celebrano col rito preconciliare, che prevede la messa in latino e prevede anche che il sacerdote celebri la messa a spalle al popolo, nel senso che tutti si guarda verso oriente indicativamente, cioè verso il sole che sorge, cioè verso Gesù, Eucaristia. Però si celebra tutti guardando appunto oltre il sacerdote, quindi il sacerdote è girato dalla schiena al popolo, e il rito antico in alcuni casi è ancora ammesso oggi, anche se appunto il Vaticano II l'aveva in qualche modo superato, anche introducendo le lingue volgari, tra cui l'italiano, il francese, insomma la possibilità di celebrare con la lingua del posto. I lefebvriani invece, e questa è la cosa da un punto di vista formale più evidente, celebrano ancora con questo rito antico.
0: È così impensabile per la Chiesa cattolica trovare un punto comune con chi non riconosce, quindi senza il riconoscimento del Concilio Vaticano II?
1: Non so se è impensabile, ci sono dei dialoghi ancora in corso, non è detto che i lefebvriani procedano con queste ordinazioni, se non le fanno non saranno scomunicati, però mi sembra che da tanti anni si è fermi su questo punto, cioè se non si arriva da parte dei lefebvriani a un passo indietro rispetto al non riconoscimento del Vaticano II, credo che sia molto difficile che vi possa essere una soluzione al problema.
0: Paolo Rodari, vaticanista e giornalista, RSI. Ieri il governo grigionese ha annunciato che revocherà il permesso di dimora a 4 stranieri arrestati a fine marzo perché coinvolti in un'inchiesta internazionale contro il traffico di droga, una storia di cui si è discusso molto anche perché a un

0: di loro il Ticino aveva negato il permesso per precedenti penali in Italia. Una decina di giorni fa poi ha fatto scalpore la notizia di un funzionario di Polizia Federale fermato assieme a tre complici perché accusato di corruzione, di essere la talpa in sostanza di organizzazioni criminali straniere. Sono due vicende che ci hanno ricordato come la Svizzera e la Svizzera italiana sono direttamente toccate dalle infiltrazioni mafiose. Pochi giorni fa Luigi De Magistris, ex magistrato ed ex sindaco di Napoli, ha ripercorso a Locarno la storia recente delle mafie in Italia e in Europa, in una conferenza in cui ha condiviso il palco con l'ex procuratore pubblico ticinese Paolo Bernasconi. Li ha avvicinati per noi Stefano Lordi.
1: Il 23 maggio cadrà il 34esimo anniversario dell'attentato che uccise il magistrato antimafia Giovanni Falcone e la sua scorta. 500 kg di tritolo che segnarono il culmine della violenza mafiosa in Italia. Da allora le mafie hanno cambiato volto, meno lupara e più discrezione, sostituendo la polvere da sparo con giacca e cravatta, come ci spiega Luigi De Magistris, ex magistrato ed ex sindaco di Napoli.
2: Io stasera ho parlato di criminalità istituzionale, quindi non più attacco militare, ma conquista dell'economia e dello Stato, penetrare, mimetizzarsi, istruirsi, mandare i figli all'università, entrare nelle società per azioni, le scalate in borsa, le banche, addirittura negli organi degli apparati dello Stato entrano. E quindi noi dobbiamo essere consapevoli che invece c'è un disegno anche politico di creare una giustizia debole nei confronti dei forti, quindi dei colletti bianchi.
1: Nell'immaginario comune organizzazioni come la Camorra e l'Andrangheta vengono spesso associate al Sud Italia. In realtà la loro presenza si estende anche e soprattutto a regioni economicamente forti come Milano, a pochi passi dal Ticino o dalla Svizzera italiana in generale, che rimane un territorio sensibile soprattutto per transito, riciclaggio e reinvestimento di capitali illeciti. Sentiamo Paolo Bernasconi, procuratore pubblico ticinese dal 1969 al 1985, negli anni del Far West dell'evasione fiscale.
3: Abbiamo avuto per 50 anni, specialmente Lugano e Chiasso, abbiamo avuto il virus a favore della connivenza con l'evasione fiscale. Purtroppo questo virus fatica a morire.
1: Proprio negli anni Ottanta il caso Pizza Connection mostrò come enormi flussi di denaro mafioso transitassero dalla Svizzera. In quei tempi non vigeva ancora il reato di riciclaggio, introdotto solo nel 1990. Asimmetria legale tra i diversi stati che continua a fare gioco alle mafie. Luigi De Magistris.
2: All'epoca c'erano non poche difficoltà ad ottenere erogatorie e richieste di assistenza giudiziaria con diversi paesi europei, non con tutti. Anche qui ho fatto attività in Svizzera, insomma alcune cose andavano bene, altre si avevano più difficoltà, però stiamo ancora indietro, sono fatti dei passi avanti enormi dal 2009 a oggi, però per esempio manca una normativa antimafia che unisca tutti i paesi europei, proprio perché le mafie non hanno confini. Se tu hai il delitto di associazione mafiosa in Italia e manca magari da altre parti, stai rendendo incredibilmente più agevole l'espandersi e l'emigrazione di fenomeni mafiosi anche in altri paesi.
4: Se dovessimo fare un'analogia calcistica, palla al centro, chi è in vantaggio tra lo Stato e le mafie?
2: Ma io credo in questo momento le mafie.
0: Non una bella prospettiva, verrebbe da dire. Prima di chiudere c'è però spazio anche per un momento d'evasione, magari con un fumetto. Sono quelli che stanno sempre più prendendo spazio sugli scaffali delle librerie. Ne parliamo perché di recente il Canton Ticino si sta interessando a questa arte, lo ha fatto in particolare proponendo una residenza artistica a Lugano ad una o ad un fumettista che dunque vivrà e lavorerà a Casa Carlo Cattaneo per un mese, questo nel mese di settembre, e per l'impegno riceverà un mini stipendio di 2000 franchi. Ma qual è l'obiettivo di questa iniziativa? Da dove nasce l'idea e perché proprio concentrarsi sul fumetto? Giorgia Lorenzini lo ha chiesto a Paola Costantini, collaboratrice dell'Ufficio del Sostegno alla Cultura.
5: La residenza dei fumetti rientra in un progetto più grande che si chiama Residenze Creative, che è finanziato nell'ambito dell'Aiuto Federale per la Lingua e la Cultura Italiana, che è un sussidio che ci dà la Confederazione come cantone per la promozione degli scambi fra regioni linguistiche e del plurilinguismo.
6: C'è anche un aspetto di scambio linguistico?
5: Scambio linguistico nel senso che se vengono persone da fuori di Ticino si presume che possano avere una lingua di origine diversa dalla nostra, quindi ci aspettiamo candidature anche dal resto della Svizzera.
6: E perché la forma della residenza, che vantaggi offre?
5: Ma la residenza permette a degli autori di qualsiasi ambito di fare una specie di ritiro spirituale per approfondire magari un lavoro che stanno già facendo e hanno bisogno di un momento di raccoglimento per portare a compimento, oppure per accogliere nuove idee o comunque immergersi in un ambiente diverso che può essere favorevole per la propria creatività.
6: E invece perché il fumetto?
5: Il fumetto è un'arte che esiste da tanto tempo, però che sia riconosciuta come arte non è poi così tanto tempo e diciamo a livello nazionale ce ne stiamo accorgendo da un po', addirittura nel messaggio nazionale sulla cultura c'è proprio una parte dove si spinge un po' il sostegno verso questa forma di arte, che è un'arte particolare perché è un po' a cavallo fra la narrazione, le arti visive. E in Ticino non sappiamo ancora tanto bene come si muove la nostra scena, chi sono i nostri autori. La scena ci sembra un po' una scena che c'è, però non è così aperta e non si sente probabilmente neanche molto riconosciuta.
6: Quindi c'è anche l'esigenza di capire com'è la scena dei fumetti in Ticino.
5: Esatto, io immagino che ci siano autori di fumetti da tanto tempo in Ticino, però non essendoci stata l'attenzione finora e non essendoci neanche stati strumenti di sostegno, questa cosa non si è vista.
6: Per quanto riguarda il finanziamento, appunto, a chi farà la residenza saranno offerti 2.000 franchi.
5: Sì, è una piccola cifra che però può aiutare.
6: E chi finanzia questo compenso?
5: Il compenso è erogato dall'ente pubblico dal Cantone Ticino tramite l'aiuto federale per la lingua e la cultura italiana che il Cantone Ticino riceve dalla Confederazione.
6: Residenze creative, quindi ce ne sono state anche negli scorsi anni?
5: Stiamo svolgendo il progetto da qualche anno, in effetti le residenze principali che stiamo portando avanti sono nell'ambito della letteratura, a Maggia presso la residenza sotto le piazze, e nell'ambito della scrittura cinematografica insieme alla Casa della Letteratura e la Città di Lugano, e si svolge a Casa Pantrovà a Carona.
6: Qual è l'obiettivo che si vuole ottenere in questa residency?
5: In verità ci lasceremo sorprendere, vediamo cosa ci porta la persona che sarà scelta, quindi vediamo, ne sapremo di più dopo questa prima edizione.
0: Sì, insomma, una sorpresa. Quello che si può però già dire, e lo dicevamo anche poco fa, è che c'è sempre più interesse verso l'arte del fumetto. E allora, sempre con Giorgia Lorenzini, abbiamo voluto tentare di tratteggiare una panoramica del fumetto in Ticino. Sentiamo.
6: In Svizzera si leggono in media 8 libri all'anno, secondo l'ufficio di statistica. Di questi, almeno 2 sono fumetti. Come mai queste storie disegnate stanno diventando così popolari? Risponde Cristina Rogna Manassero, la direttrice di Innova Comics, festival internazionale del fumetto che si tiene a Lugano.
7: Il fumetto è un linguaggio che soprattutto nel nostro paese, la Svizzera, può essere un linguaggio universale in un paese dove esistono 4 lingue madri. Quindi questo poter cambiare solamente l'elemento linguistico, ma non quello visivo, questo crea una capacità di unione culturale molto forte.
6: Uno strumento, quindi, in grado di riunire diverse lingue e diverse generazioni. E mentre la vecchia guardia di fumettisti era composta principalmente da uomini, sono sempre di più le donne che si stanno affermando in questa pratica artistica. Anche grazie all'emergere di nuove opportunità tra bandi cantonali, concorsi, eventi dedicati e associazioni di categoria.
7: Le opportunità in Ticino sono di più quest'anno di quelle che erano 2 anni fa. È chiaro che i fumettisti hanno ancora bisogno di avere tanta luce per poter uscire dal buio. Diciamo che in questo momento siamo in penombra.
6: Come si vive scrivendo fumetti in Ticino? Lisa Ghionghi ha studiato cinema e disegnava per rilassarsi alla fine delle sue lunghe giornate. Da 2 anni è attiva come autrice e fumettista.
8: In Ticino in questo momento non è un'arte così conosciuta e riconosciuta, sta succedendo tutto adesso. Bisogna mettersi molto in gioco, bisogna anche appunto non rimanere chiusi solo nel fare fumetto adesso, in questo momento. Piano piano stiamo cercando di scovare dove sono i fumettisti. Al momento siamo molto pochi, però so che ci sono, quindi se stanno ascoltando che si facciano vivi.
6: La prima bozza è pronta. Il mondo del fumetto, in Svizzera e in Ticino, sembra stare attraversando una grande evoluzione.
0: È un'evoluzione che sembra quindi voler continuare. Noi invece ci fermiamo qui. Da parte mia, Luca Berti, da parte di Veronica Lippi in preparazione, da tutta la redazione, grazie per l'ascolto e buona serata.
9: Lo sport. Buonasera da Paolo Laurenti. Pareggio agguantato nella finale di gara da parte del Lugano, impegnato sul campo della Sion. 2-2 il punteggio finale con reti bianconere di Belagi, quella del momentaneo 1-0 per i bianconeri e quella del pareggio di Papadopoulos, come detto, al 90esimo, che permette alla formazione bianconera di restare al terzo posto con due lunghezze di vantaggio proprio sui vallesani. Nelle altre due partite del penultimo turno di Super League, il San Gallo si è assicurato la seconda posizione grazie al successo sul campo del Basilea per 3-1. È successo invece di tutto nel derby tra Tuna e Young Boys, con i gialloneri che si sono imposti con l'inusuale punteggio di 8-3, campioni del Tun che hanno terminato oltretutto la gara in 9 uomini. Nel dettaglio, questa la classifica 90 minuti dalla fine del campionato: Tun 74, poi San Gallo 69, Lugano 64 e Sion 62. Ok, ora, perché Filip Kurashev non potrà rinforzare la nazionale svizzera agli imminenti mondiali che si apriranno tra meno di 24 ore. L'attaccante è stato ritenuto inabile per un problema di salute, non precisato però dalla Federazione Elvetica. I rossocrociati, che domani al debutto contro gli Stati Uniti, non potranno contare su Reto Berra, il 39enne portiere campione svizzero con il Friburgo. È infatti ammalato. L'allenatore Jan Cadieux conta però di recuperarlo nei prossimi 2 o 3 giorni. Infine il ciclismo: Davide Ballerini ha vinto in volata la sesta tappa del Giro d'Italia, la Pestum Napoli, di 141 chilometri. Non cambia nulla in classifica generale, con Afonso Eulalio ancora al comando.
10: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, venerdì 15 maggio. La giornata trascorrerà ancora con molta instabilità. Al sud sarà nuvoloso con rovesci sparsi a partire dalla tarda mattinata. Al nord sarà variabile in pianura, mentre lungo le Alpi coperto e piovoso. Il limite delle nevicate scenderà attorno ai 1200-1300 metri. Le temperature minime faranno registrare i 7 gradi, le massime non supereranno i 14 gradi. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione meteo, Giada Rossi.
11: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un cordiale buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Rete 2. Io sono Davide Fersini e questa è Prima Fila. I nostri giovedì svizzeri ci spingono spesso ad esplorare strade meno battute del repertorio con l'intento di valorizzare dimenticate gemme elvetiche o quello di fare la conoscenza di giovani interpreti rossocrociati. Per farlo, di quando in quando andiamo alla scoperta di rassegne del nostro paese che, per quanto di piccole dimensioni, presentano sempre programmi molto interessanti. È il caso del Festival Découvert de la Prairie, che il 12 maggio 2024 ha programmato un concerto interamente dedicato alla composizione di musica da camera al femminile, in cui brillavano pagine di Rebecca Clark, Clara Schumann, Dora Pejacevic e Nadia Boulanger. Ad interpretarle due giovanissime musiciste, la violoncellista svizzera Anna Jäger e la pianista taiwanese di origine ma svizzera di adozione Shi Yu Tang. Faremo la loro conoscenza nel corso della serata, ma per il momento direi che possiamo levare il sipario del nostro pavillon suisse.

Nata nel 1886 a Harrow, in Inghilterra, da una famiglia di musicisti, Rebecca Clark imparò a suonare il violino fin dalla più tenera età e fu poi avviata agli studi presso la Royal Academy of Music di Londra. Nel 1908 si trasferì al Royal College of Music, dove fu tra le prime studentesse di composizione di Sir Charles Villiers Stamford. Stamford la esortò a passare allo studio della viola, perché così sarebbe stata, sostenne, proprio al centro del suono e avrebbe potuto capire come è stato costruito. Due anni dopo, in seguito ad una lite con il padre, Clark dovette lasciare il college ed iniziò a mantenersi come violista. Fu una delle prime donne a diventare membro fisso di un'orchestra professionale a Londra, nel 1913, quando Sir Henry Wood la ingaggiò per la sua Queen's Hall Orchestra, ma continuò a suonare musica da camera con molti dei più grandi artisti del primo Novecento, tra cui Schnabel, Casals, Heifetz, Thibaud, Monteux, Gell e Rubinstein, che la definì la gloriosa Rebecca Clark. Durante la sua prima tournée americana scrisse una delle più grandi opere estese per la viola, la Sonata del 1919, con la quale partecipò a un concorso anonimo sponsorizzato dalla celebre mecenate americana Elizabeth Spray Coolidge. I giudici si trovarono in una situazione di stallo su due proposte. Una, a loro dire, era opera di un filosofo, l'altra di un poeta. La signora Coolidge espresse il voto decisivo a favore del filosofo e quando il sigillo fu rotto, il pezzo vincente risultò essere la suite di Ernest Bloch. Ma i giudici erano così presi dall'altro pezzo che insistettero per fare uno strappo alla regola e rivelare anche il suo compositore. E come disse la signora Coolidge a Clark più tardi nel pomeriggio, «Avresti dovuto vedere le loro facce quando hanno scoperto che era stato scritto da una donna». Ben presto, tra l'altro, si sparse la voce che almeno alcuni di loro avevano sostenuto che il brano fosse di Ravel. Quasi da un giorno all'altro, ad ogni modo, la Clark divenne una sensazione internazionale e ne trasse il massimo vantaggio, tanto che la sonata divenne una pietra miliare della letteratura per la viola. Noi ve la proponiamo in una trascrizione per violoncello e pianoforte, eseguita da Anna Jaeger al violoncello e Shi Yutang al pianoforte, in apertura del concerto registrato al Centre Culturel de la Prairie il 12 maggio 2024.

Applausi al termine della sonata per viola e pianoforte 1919 di Rebecca Clark, che abbiamo ascoltato in una trascrizione eseguita da Anna Jäger al violoncello e Shi Yu Tang al pianoforte. In apertura del concerto registrato al Centre Culturel de la Prairie il 12 maggio 2024, che rivivremo per intero insieme questa sera. Concerto che procedeva con le Drei Romanzen, opera 22 di Clara Schumann, compositrice che non ha certo bisogno di presentazioni. E allora io ne approfitterei per illustrarvi con maggiore dettaglio la biografia della violoncellista Anna Jäger, protagonista di questa serata. Nasce a Solothurn, all'età di soli 4 anni riceve le prime lezioni di violoncello. Poco dopo inizia la formazione musicale presso l'Accademia di Musica di Basilea, dove viene accettata nella classe speciale per giovani talenti all'età di soli 10 anni e poco più tardi vince il primo premio al concorso svizzero di musica per la gioventù. Dopo il diploma di scuola superiore, Jäger si perfeziona presso l'Università delle Arti di Zurigo, dove completa con successo il Bachelor of Arts nella classe di Roel Dieltjens. Dal settembre 2021 la violoncellista studia per un Master of Arts in Performance presso la Haute École de Musique di Ginevra nella classe di Ophélie Gaillard. Nella primavera del 2022 Anna Jäger viene insignita del premio musicale del cantone di Soletta. Attualmente, come si evince dal concerto che stiamo ascoltando, è impegnata nella realizzazione dei suoi progetti solistici e di musica da camera, per i quali si impegna a portare in scena nuovi formati di programma, attribuendo particolare importanza alle opere di compositori e compositrici meno conosciuti. Anna Jäger suona un violoncello scozzese costruito da David Stirrat nel 1814 ed è su questo strumento che eseguiva, accompagnata da Shi Yu Tang al pianoforte, le Drei Romanzen opera 22 di Clara Schumann.

Applausi al termine delle Drei Romanzen, opera 22 di Clara Schumann, eseguite da Anna Jäger al violoncello e Shi Yutang al pianoforte. Secondo brano in programma per il concerto registrato al Centre Culturel de la Prairie il 12 maggio 2024 che stiamo rivivendo insieme. A seguire, il programma proponeva la sonata per violoncello e pianoforte in Mi minore opera 35 di Dora Pejacevic. Innato talento musicale, erede della grande scuola tedesca che arricchisce con il suo forte dinamismo slavo, Pejacevic è la prima compositrice croata. Nasce a Budapest nel 1885 da un'antica, nobile famiglia croata e riceve una prima formazione musicale da sua madre, la baronessa Lila Vajdevaja, eccellente pianista. Trascorre la sua infanzia a Nasice, in Croazia, ma insieme alla famiglia soggiorna per lunghi periodi nei maggiori centri culturali europei. Prende quindi lezioni di violino a Zagabria, Dresda e Monaco e si accosta alla composizione, materia in cui però resta in grande parte autodidatta. Nel 1897, all'età di 12 anni, Dora Pejacevic presenta le sue prime opere per pianoforte davanti ad un pubblico ed inizia a comporre lieder e musica da camera. Nei primi anni del Novecento sente di aver raggiunto un ottimo livello di preparazione musicale e decide quindi di dedicarsi anche a forme più grandi e complesse. Ricordiamo come particolarmente interessanti gli studi fantastici per pianoforte del 1903, un'Ave Maria per voce, violino e organo, sempre del 1903, e il trio in Do maggiore per violino, violoncello e pianoforte del 1910. Estremamente significativo, poi, è il concerto per pianoforte e orchestra in sol minore, opera 33, il primo del genere nella storia musicale croata. Trascorre quindi circa un decennio a Dresda. Poi, avendo sposato nel 1921 Ottmar von Lumbe, un ufficiale austriaco, si trasferisce a Monaco di Baviera, dove, due anni più tardi, si spegne a causa delle complicazioni sopravvenute al parto del suo primo figlio. La sua produzione musicale comprende 58 composizioni, tra opere per orchestra, voce e strumenti, musica da camera e pianoforte. La maggior parte sono purtroppo inedite. Nelle opere della maturità si può avvertire l'acceso entusiasmo nei confronti della musica di Wagner. La Sinfonia in Fa diesis minore, opera 41 per grande orchestra, è ritenuta dai critici il suo miglior lavoro. Tra le composizioni per pianoforte, le più numerose, si distingue l'opera 19, Blumenleben, La vita dei fiori, magnifica metafora dell'esistenza umana, dalla nascita fino al suo declino, e poi certamente questa sonata per violoncello e pianoforte in Mi minore, l'opera 35, che andiamo senza indugi ad ascoltare.

Applausi al termine della sonata per violoncello e pianoforte in mi minore, opera 35 di Dora Pejacevic, eseguita da Anna Jäger al violoncello e Shi Yutang al pianoforte. Terzo brano in programma per il concerto registrato al Centre Culturel de la Prairie il 12 maggio 2024, che stiamo rivivendo per intero insieme. E si arrivava così alla pagina conclusiva, ossia i tre pezzi per violoncello e piano di Nadia Boulanger. La compositrice e di data francese nasce a Parigi il 16 settembre 1887 da una famiglia che già da diverse generazioni è un'istituzione nel panorama musicale francese. Il padre, Ernest, compositore, direttore d'orchestra e insegnante di canto, la inizia fin dall'età di 9 anni agli studi musicali, affidandola agli insegnamenti di Gabriel Fauré, Charles-Marie Vidor e Henri Daillet. Ammessa al Conservatorio di Parigi, diviene allieva di Louis Vierne e si mette presto in luce vincendo diversi premi di composizione, tra i quali il secondo posto al Gran Premio di Roma nel 1908 con la cantata La Sirène. Risale a quel periodo l'inizio di un intenso legame affettivo e musicale con la sorella Marie-Juliette Olga, detta Lili, di 6 anni più giovane e altrettanto dotata. La collaborazione tra le due giovani sorelle compositrici durerà fino al 1918, quando Lili, stroncata da una forma di tubercolosi, muore a soli 24 anni. Una morte che segna in maniera indelebile la carriera di Nadia, la quale, dopo aver curato l'edizione postuma dell'ultima opera della sorella, abbandona definitivamente la composizione, dichiarando che ogni sua opera sarebbe ormai priva di qualsiasi utilità. E dopo un periodo di stasi artistica durato quasi 3 anni, decide di dedicarsi anima e corpo all'esecuzione e soprattutto all'insegnamento. Diventa così nel 1921 insegnante al Conservatorio Americano di Fontainebleau, che contribuisce a fondare e del quale, dopo il rientro dall'esilio causato dalla Seconda Guerra Mondiale, sarà direttrice dal 1948 fino alla morte. Nello stesso tempo si dedica all'esecuzione e alla direzione d'orchestra. In questo campo si distingue fino a diventare la prima donna ad aver diretto orchestre come la Filarmonica di New York e di Filadelfia, le orchestre sinfoniche di Boston e della BBC e la Royal Philharmonic Orchestra di Londra. Ma è soprattutto nell'insegnamento che, dalla morte della sorella, Nadia dispiega il suo immenso talento. Abilissima nell'uso delle nuove tecniche che si vengono sviluppando, ivi compreso negli ultimi anni il computer, annovera tra i suoi allievi alcuni dei più importanti compositori del XX secolo. Nonostante una carriera accademica durata diversi decenni, non ha mai scritto un libro o un manuale, preferendo dedicarsi in prima persona allo sviluppo della consapevolezza estetica e alla coltivazione del talento personale degli allievi, che da ogni parte del mondo affluivano a Parigi per seguire i suoi corsi. Io sono il vostro livello di tensione più alto. Sappiate ascoltarlo dentro di voi, usava a ripetere loro. Noi dunque ascoltiamo i 3 pezzi per violoncello e pianoforte di Nadia Boulanger, eseguiti da Anna Jäger al violoncello e Shi Yutang al pianoforte.

Applausi per i tre pezzi per violoncello e pianoforte di Nadia Boulanger, eseguiti da Anna Jäger al violoncello e Shi Yutan al pianoforte. In conclusione del concerto registrato al Centre Culturel de la Prairie il 12 maggio 2024. Applausi che non accennavano a diminuire e che conducevano quindi all'inevitabile bis.

Applausi per la quarta delle melodie gitane per voce e pianoforte di Antonin Dvořák, eseguita in trascrizione per violoncello e pianoforte da Anna Jäger al violoncello e Shi Yutang al pianoforte, come bis conclusivo del concerto registrato al Centre Culturel de la Prairie il 12 maggio 2024, che abbiamo rivissuto per intero insieme. Ed eccoci arrivati al nostro ultimo spazio, quello della discografia elvetica. Ogni settimana, lo sapete, vi presentiamo un CD che preveda la partecipazione di musicisti svizzeri oppure che presenti musica elvetica. È il caso dell'album che abbiamo tra le mani, pubblicato da Claves pochi mesi fa ed interamente dedicato a Frank Martin, compositore che non ha bisogno di presentazioni sulle onde di Rete 2. Il pianista Fabrizio Chiovetta, coadiuvato dal Quatuor Terpsichore, presenta una serie di pagine per ensemble di archi e pianoforti, a partire dallo stupendo quintetto per pianoforte, due violini, viola e violoncello che ascoltiamo per intero.

Il quintetto per pianoforte, due violini, viola e violoncello di Franck Martin, eseguito da Fabrizio Chiovetta al pianoforte con il Quatuor Terpsichore, per un disco di Claves che stiamo ascoltando insieme, scoprendo insieme, e che ci ha portato quasi a ridosso della fine della nostra trasmissione. Ma rimane ancora qualche minuto e allora io vi propongo l'imprescindibile pezzo di catalogo di Franck Martin, ossia La Pavane Couleur du Temps. Esecutori ancora una volta Fabrizio Chiovetta al pianoforte e il Quatuor Terpsichore.

La celeberrima Pavane Couleur du Temps di Franck Martin, eseguita da Fabrizio Chiovetta al pianoforte con il Quatuor Terpsichore per il disco di Claves, interamente dedicato alle musiche da camera di Franck Martin, che ci ha portati di fatto alla conclusione della nostra trasmissione. Grazie per averci seguito e per essere restati con noi. Se lo vorrete, ci ritroveremo giovedì prossimo per nuovi percorsi di musica in Svizzera. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto.

0: Il filo rosso con Barbara Paltenghi Malacrida e Paolo Bolpagni.
1: Bentrovati alla nona puntata de Il filo rosso e un saluto da Paolo Bolpagni
2: e da Barbara Paltenghi Malacrida.
1: Qual è il tema di oggi, Barbara?
2: Ah beh, oggi abbiamo scelto il fiume, il simbolo per eccellenza del tempo che scorre, qualcosa che non è mai uguale a se stesso e che porta con sé storie, paesaggi, cambiamenti.
1: Eh sì, beh, anche qui uno psicanalista sul tema del fiume chissà quanto potrebbe dire, ma noi non lo siamo e quindi ci limitiamo al nostro ambito.
2: Per fortuna di chi ci ascolta, ambiti, diciamo.
1: Sì, spero di sì. Io parto da un romanzo di Riccardo Bacchelli, Il mulino del Po. È scritto in tre volumi, una bella trilogia corposa che uscì per la prima volta fra il 1938 e il 40, e poi c'è l'edizione unitaria e definitiva del 57, e di fatto è la saga di quattro generazioni di una famiglia che vive sul delta del Po, appunto il grande fiume per tutti i padani, e sul delta ferrarese del fiume, quindi sul versante emiliano. Di fatto diventa una saga, un secolo di storia italiana ed europea visto dalla prospettiva di questi personaggi, quindi dalla campagna di Russia di Napoleone fino alla conclusione della Prima Guerra Mondiale. Ma ho anche un altro riferimento, forse meno noto, meno scontato, è una poesia di Ungaretti, che si intitola proprio I fiumi ed è riferita all'agosto del 16, quando il poeta era soldato sul fronte orientale italiano. Ungaretti era nato ad Alessandria d'Egitto, figlio di genitori lucchesi e poi andato a vivere a Parigi, e quindi in questa poesia evoca i tre fiumi della sua vita. Ne leggo un breve estratto.
2: Volentieri.
1: Mi scuso, spero di fare il meno peggio possibile. Stamani mi sono disteso in un'urna d'acqua e come una reliquia ho riposato. Ho ripassato le epoche della mia vita. Questi sono i miei fiumi. Questo è il Serchio, al quale hanno attinto 2000 anni forse di gente mia campagnola e mio padre e mia madre. Questo è il Nilo, questa è la Senna.
2: Beh, mi dai un assist meraviglioso perché io dalla Senna riparto a questo punto per parlare dell'arte. Il fiume ha affascinato ovviamente molti artisti perché è una forma naturale in continuo cambiamento. E per Claude Monet, il protagonista, uno tra i grandi protagonisti dell'impressionismo, l'acqua del fiume è il luogo ideale, più del mare, più del cielo, per osservare i continui movimenti della luce. E nei suoi dipinti della Senna il paesaggio si dissolve nei riflessi, alberi, cielo, case, tutto si mescola sulla superficie dell'acqua. Molto diverso è l'approccio di un altro artista contemporaneo, mi piaceva fare questo salto nel tempo, sto parlando di Olafur Eliasson, certamente ricorderai il suo progetto Green River, col quale colorò temporaneamente alcuni fiumi con un pigmento verde brillante, innocuo per l'ambiente, trasformando l'acqua in qualcosa, una massa enorme, fluorescente. Beh, un gesto semplice, però sorprendente perché costringeva le persone a guardare di nuovo quel fiume che magari avevano visto e dimenticato e ignorato per gran parte della loro vita, e anche a riflettere sul rapporto tra la città, la natura e lo spazio pubblico. E tra l'altro nel suo generare discussione e scambi spontanei tra i passanti riuscì anche a trasformare lo spazio pubblico in un'opera condivisa.
1: Io faccio un salto indietro di un paio di secoli e parlo adesso di Canaletto, ovvero Giovanni Antonio Canal, famoso vedutista del Settecento, anzi forse uno degli iniziatori di questo genere, e celebre per le sue vedute veneziane, ma anche per vedute di fiumi. Per esempio, durante il suo soggiorno a Londra raffigurò varie volte il Tamigi, ma di Canaletto esistono anche capricci, che di fatto sono paesaggi immaginari dove lui assembla vari elementi architettonici e naturalistici. E quando Canaletto Augusto inserisce un fiume in uno di questi suoi capricci, beh, è sempre o il Brenta o il Bacchiglione, ovvero i fiumi del suo Veneto originario, un pochino come per Ungaretti il fiume dei suoi genitori era il Serchio, che è appunto il fiume di Lucca. Per lui, per Canaletto, i fiumi di riferimento sono il Brenta e il Bacchiglione.
2: Beh, lo stesso esempio è calzante anche per ciò che ho scelto nell'ambito della musica. Mi perdonerai, caro Paolo, ma io torno al cantautorato americano con Bruce Springsteen e con The River, pubblicata nel 1980, e una delle sue canzoni più intense. Racconta di una giovane coppia operaia che da ragazzi si incontrava lungo il fiume per sognare il futuro, per sentirsi libera. E col passare degli anni però arrivano il lavoro duro, le difficoltà economiche e quello che sappiamo tutti, un gran carico di responsabilità. Il fiume però resta sempre lo stesso, cambia lo sguardo con cui loro lo osservano e noi lo osserviamo con loro. Non è più il luogo delle promesse, ma diventa lo spazio dei ricordi e anche dei rimpianti. Mi piaceva molto questa immagine del fiume come una linea simbolica che separa la giovinezza dalle disillusioni dell'età adulta. E tra l'altro, per ammissione dello stesso Springsteen, l'immagine del fiume e alcune atmosfere della canzone furono ispirate dal brano country Long Gone Lonesome Blues del grandissimo Hank Williams.

0: Grazie, a te imparo tante cose sul cantautorato, mentre si sarà capito che io sono più sulla musica arretrata cronologicamente. E quindi ti e vi porto a un grande compositore, Johann Strauss figlio, e a uno dei valzer più famosi in assoluto. Il 1 gennaio, chi vuole ascolta o guarda il concerto di Capodanno da Vienna, il secondo bis è sempre questo valzer, scritto nel 1866. Quello che pochi forse sanno è che nacque come brano corale, ovvero scritto per coro, fu commissionato come tale a Strauss con accompagnamento per pianoforte, poi fu aggiunto l'accompagnamento per orchestra e soltanto dopo nacque la versione orchestrale, che è poi quella assolutamente famosa.
1: Quindi c'erano delle parole, cantavano.
0: Come no, c'erano delle parole, un testo anche piuttosto ironico, satirico, ma la cosa buffa è che nel testo non c'è alcuna allusione al Danubio, anzi il perché ci sia questo titolo, An der schönen blauen Donau, sul bel Danubio blu, resta ancora adesso un mistero. Però effettivamente il tremolio degli archi che viene aggiunto successivamente da Strauss evoca effettivamente lo scorrere dell'acqua del fiume Danubio.
1: Allora, dalla leggerezza di questa immagine io devo passare però a un film che per me è il fiume per eccellenza e un film non facile, Apocalypse Now, Francis Ford Coppola, 1979. In questo film il fiume diventa il vero e proprio percorso narrativo. E la storia segue il capitano Willard, che viene incaricato di risalire un fiume del Vietnam per trovare e uccidere il colonnello Kurtz, questo ufficiale disertore interpretato da Marlon Brando. Il viaggio lungo il fiume Nung è però anche una discesa negli abissi, nell'orrore della guerra da un lato e anche della mente umana, perché man mano che questa barca procede appaiono i villaggi distrutti, soldati disorientati, scene sempre più allucinatorie e il confine tra civiltà e barbarie diventa sempre più sottile. Arrivare da Kurtz significa confrontarsi con una verità terribile, e cioè che quando cadono le maschere della società resta soltanto l'orrore. Apocalypse Now è un'opera viscerale che ha il potere di trasformare tutto e tutti. Lo spettatore, innanzitutto, lasciandogli addosso un segno indelebile. Ma nel corso di questo viaggio sul fiume la metamorfosi è totale per tutti, non è solo Kurtz a essere precipitato nell'abisso. Chiunque risalga quel fiume finisce per smarrire se stesso. Durissimo, ma per me da vedere una volta nella vita.
0: Sì, concordo, è da vedere, ma io consiglio anche, alleggerisco un po', di vedere Partie de campagne, tradotto malamente in lingua italiana, Una gita in campagna, di Jean Renoir. È un film piuttosto breve, un mediometraggio, dura una quarantina di minuti ed è del 1936. Ricordiamo che Jean Renoir, uno dei massimi cineasti del Novecento, era figlio di Pierre-Auguste Renoir, ovvero il grande pittore impressionista. E in questo film, che è ambientato nel 1860 e che si svolge tutto lungo un fiume durante una gita domenicale, è come se noi vedessimo un grande omaggio del figlio al padre, il padre che aveva coltivato attraverso la pittura la resa dei riflessi della luce nell'acqua, e il figlio che ricrea questa ambientazione, questi giochi di luce appunto attraverso il mezzo cinematografico. La trama in realtà è piuttosto esile, con questo piccolo innocente idillio tra la figlia del protagonista, che è un venditore di chincaglierie di Parigi, e un aitante canottiere, che alla fine si danno giusto un bacetto, niente di che. Però al di là di questo è proprio l'atmosfera così dolce, così luminosa lungo questo fiume, che veramente ci lascia un'impressione forte, vivida e rasserenante.
1: Beh, con questa immagine si chiude anche il nostro viaggio di oggi tra arte, musica, cinema e letteratura. Invitiamo tutti ad ascoltare la prossima puntata, che è anche l'ultima, con una nuova parola e nuove storie da attraversare.
0: La scopriremo la prossima volta, quindi, che sarà, ahimè, almeno per noi l'ultima, e quindi un saluto da Paolo
1: e da Barbara.
0: Grazie, arrivederci.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Prome.
1: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

0: da te, ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va.
1: Scritta da Vito Pallavicini e Paolo Conte ed incisa per la prima volta da Adriano Celentano su 45 giri, inserita poi nell'album omonimo Azzurro, una carezza in un pugno, entrambi pubblicati nel maggio del 1968, la canzone in Italia è entrata subito nell'immaginario collettivo, nonostante non appartenesse al genere tradizionale melodico, ed è diventata in breve uno dei brani più popolari in tutto il mondo, non solo di Celentano ma anche di tutta la musica italiana, insieme a Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno.
2: E mai avrei immaginato nella mia carriera di incidere Azzurro io stessa, proprio perché stiamo parlando, Sergio, di una canzone totem. Sarebbe come decidere di reincidere O sole mio, che potrebbe avere anche poco senso, ecco. Però ecco, nello scegliere questi 18 brani per il disco Canto Conte, dove appunto ho interpretato 18 brani di Paolo Conte, Azzurro non poteva non essere inserita, anche perché diciamo è la canzone più antica di quelle che abbiamo inserito, come hai detto anche tu, è del 1968 ed è la canzone che farà affermare, tra l'altro, e lentamente imporre Conte proprio come musicista. È una canzone a cui lo stesso autore è molto molto legato, non soltanto per il grande successo, ma per una dimensione anche intima della storia di questa canzone, perché sua madre, la madre di Paolo Conte, si emozionò moltissimo quando la sentì, al punto che il testo della canzone lui lo mise proprio nella tomba della madre. Quando c'è stato appunto il funerale di sua madre, lui ha deciso di salutarla e di inserire il testo della canzone di Azzurro all'interno del posto dove la mamma riposa. L'ha trovata una cosa molto bella. Lui stesso racconta: quando uscì Azzurro ci fu una levata di scudi, perché andava controcorrente rispetto ai ritmi dell'epoca. Sogghignarono in molti, ma io me ne infischiavo, perché avevo applicato a quella canzone degli echi poetici che fanno parte della nostra sensibilità. Fui capito dal pubblico. Azzurro ebbe un grande successo. Tutte le mie canzoni nascono con questo spirito: scrivere una musica un po' fuori moda, un po' segreta, che vada a cercare in fondo a noi le risonanze della nostra identità. E aveva ragione Paolo Conte, perché la musica di Azzurro non è un rock, non è un lento, non è una ballata, è una specie di marcetta, senza dubbio originale. E che dire, appunto, come hai detto tu, Azzurro figura tuttora tra le canzoni italiane più famose nel mondo. Come per Una giornata al mare, anche qui la collaborazione è quella con Pallavicini al testo. Per me cantare Azzurro è liberatorio, semplice. E se sei italiano, appena parte il tema, non puoi che avere improvvisamente 15 anni o stare a una festa chiassosa non autorizzata o a un falò di Ferragosto con una chitarra in mano e una bacinella blu accanto, con dentro molto ghiaccio e molte birre. E non ti riesce però di pensare di cantarla da solo, variarla, perché Azzurro ha un unico fraseggio, un'unica iconografia, e farla deragliare dai suoi binari non ha alcun senso. Anche se è il treno dei desideri che nei miei pensieri all'incontrario va, e inoltre lo sappiamo benissimo, tutti lo sappiamo, che durante i concerti non succederà mai e poi mai di cantarla da sola, su via.

0: Moby Dick, sabato alle 10.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini. Fino ad oggi non vi sono nuovi contagi tra i viaggiatori, chi è entrato in contatto con loro o membri dell'equipaggio della nave da crociera Ondio, sulla quale c'è stato un focolaio di antivirus che ha causato 3 morti. A darne notizia sono le autorità dei paesi che stanno gestendo la quarantena delle persone coinvolte, forti dei risultati degli ultimi test che hanno dato esito negativo. Nonostante questo quadro, permane sia la vigilanza sia la quarantena per scongiurare ogni possibile nuovo caso. La ritorsione di Donald Trump nei confronti dell'Europa per il mancato sostegno nella guerra contro l'Iran potrebbe essere iniziata. Il Pentagono infatti ha richiamato una brigata di 4.000 soldati diretti in Polonia e in altre aree del fianco est della NATO. Una mossa inaspettata e letta dal Wall Street Journal come la volontà del presidente statunitense di disimpegnarsi militarmente dal vecchio continente. Secondo alcuni analisti, misure simili potrebbero ripetersi, vista la volontà dell'amministrazione americana di riconsiderare la presenza in Europa sia di militari sia di armamenti. L'immersione in una grotta alle Maldive è stata fatale per 5 turisti italiani, tutti morti. Le cause dei decessi non sono ancora note. Secondo una prima ricostruzione, il gruppo si sarebbe avventurato in una grotta ad una 50 di metri sott'acqua senza più riemergere. Vano l'allarme lanciato dall'equipaggio dell'imbarcazione di appoggio. Tutti partecipavano ad una crociera scientifica biologica. Sull'incidente è in corso un'inchiesta. Al momento dell'immersione le condizioni meteo non sembra fossero favorevoli. Dall'interno tagli in vista nella filiale elvetica di Takeda. Il gruppo farmaceutico giapponese infatti ha annunciato che cancellerà fino a 280 posti di lavoro nello stabilimento di Opficon, che occupa 1.100 persone. Avviata una procedura di consultazione in vista di un piano sociale, nello stesso stabilimento 2 anni fa l'azienda aveva soppresso un altro centinaio di impieghi. Sarà l'attrice, modella e regista italiana Isabella Rossellini a ricevere l'Excellence Award dal Locarno Film Festival 2026. Il riconoscimento le sarà consegnato durante la serata inaugurale il 5 agosto. In una nota, il direttore artistico della rassegna cinematografica, Giona Lazzaro, ha definito Isabella Rossellini un'artista impareggiabile, dalla spiccata autoironia, in grado di lasciare un segno indelebile nel cinema contemporaneo grazie al suo talento senza limiti. Domani tutto il paese è previsto tempo in prevalenza nuvoloso con possibili precipitazioni di carattere nevoso a partire dai 1200-1400 metri.
0: Rete 2.

Less Than Zero è la voce di Elvis Costello per aprire questo laser dedicato a Bruno Giussani, ticinese con una carriera internazionale, un pioniere del digitale si potrebbe definirlo. Studi in scienze economiche e politiche a Ginevra, giornalista per vocazione e imprenditore con una passione per il web, quando questa tecnologia era ancora soltanto agli albori, negli anni 90. Giussani intuisce fin da subito l'impatto enorme che la rete potrà avere sulla nostra società. Il fascino per le nuove tecnologie resta. Da anni nelle sue pubblicazioni ne approfondisce le implicazioni sul piano politico, economico e sociale. Noi partiamo dal suo ultimo libro, La mente sotto assedio, che indaga la minaccia cognitiva e i rischi di manipolazione che le nuove intelligenze artificiali portano con sé, con l'introduzione dei Black

0: Che cosa l'ha spinta appunto a scrivere questo libro? Che cosa deve essere nelle sue intenzioni?
1: Sì, il libro si chiama La mente sotto assedio e il punto di partenza è proprio quello. Viviamo in un'epoca dove le nostre menti sono assediate dalla tecnologia in molti modi, no? Naturalmente per il fatto che ci portiamo tutti in tasca uno strumento connesso, costantemente connesso, e che da un lato è un portale verso l'immensità del mondo informativo in tutti i sensi, quindi accesso a informazioni, a commercio, a divertimento, ma è anche un punto d'entrata del sistema che sta dietro lo schermo verso di noi e verso la nostra mente. E poi negli ultimi anni abbiamo visto avanzare delle applicazioni che hanno praticamente preso il controllo, se lo dico in modo molto semplicistico, un po' provocatorio, preso il controllo del mondo, del nostro mondo. I social, per esempio, passiamo tutti molte ore ogni giorno scrollando i social, andando a vedere cosa c'è sulla nostra bacheca, scrivendo cose, discutendo con amici, eccetera. Poi c'è da 3 anni in qua circa l'intelligenza artificiale generativa, ChatGPT e i suoi simili, che hanno anche subito acquisito moltissimo seguito. C'è quasi 1 miliardo di persone che utilizza ChatGPT, e questo è soltanto uno dei sistemi, e lo utilizzano in modo molto molto attivo per molte ore al giorno per ragioni professionali, eccetera. E poi adesso sta arrivando l'intelligenza artificiale agentica, cioè quella che assume delle caratteristiche di autonomia e fa delle cose non necessariamente prestabilite dall'utilizzatore, va verso un obiettivo definito ma in modo autonomo. E poi ci sono tutte le neurotecnologie, quindi le tecnologie dei prossimi anni, che sono quelle che non hanno bisogno di un'interfaccia come lo schermo, ma si interfacciano direttamente con il nostro cervello, quindi con le nostre onde cerebrali. Semplifico un po' qui, ma fondamentalmente siamo circondati di tecnologie che, da dove il titolo assedio alla mente, che rendono molto più difficile per noi capire la realtà, perché la filtrano costantemente.
0: Il titolo ci suggerisce appunto che il campo di battaglia del XXI secolo è il nostro cervello proprio. Ma che cos'è diverso oggi rispetto al passato? Forse in parte l'ha già anticipato, queste nuove tecnologie algoritmiche.
1: Quello che è diverso intanto è l'intensità della cosa. Viviamo tutti un'accelerazione quotidiana del nostro, chiamiamolo, ecosistema informativo, no? L'insieme delle informazioni, dei messaggi, delle notifiche, tutte queste cose. Ma poi quando noi pensiamo per esempio a fenomeni passati di propaganda o di tentativi di manipolazione, erano fondamentalmente dei tentativi di convincere alcune persone in una comunità a pensarla diversamente, a cambiare opinione, basandosi su messaggi su larga scala, cioè una pubblicità. Tipicamente la pubblicità è uno strumento di manipolazione delle decisioni, no? Ma anche, non so, se torniamo nella storia,
0: filmati o film,
1: esattamente, film oppure i volantini gettati da un aereo che sorvola,
0: certo,
1: la città. E naturalmente il messaggio è lo stesso per tutti e qualcuno poi lo recepisce e altri invece no. Qui siamo di fronte a delle tecnologie che conoscono intimamente ciascuno di noi. Quindi il potenziale di manipolazione è su larga scala, cioè tocca tutta la società, ma in modo molto molto diretto a ciascuno di noi, e quindi in modo potenzialmente differenziato per ciascuno di noi. Questo è basato sul fatto che noi come persone, come utilizzatori di queste tecnologie, dal punto di vista della macchina, siamo semplicemente delle nuvole di dati. Non è che siamo dei corpi ed elementi pensanti, siamo delle nuvole di dati che sono catturati e analizzati automaticamente. Non è che c'è qualcuno dentro un computer che si dice cosa faccio con i dati di Bruno, no? E tutte queste cose sono automatizzate in principio per rispondere ai bisogni commerciali delle aziende che producono queste tecnologie. Ma poi questi metodi possono essere utilizzati per altri scopi politici, per esempio, o ideologici, e questo lo vediamo molto bene adesso con questo allineamento fra le grandi aziende della tecnologia americana e le priorità dell'amministrazione Trump negli Stati Uniti, dove evidentemente la tecnologia diventa un elemento di proiezione del potere americano nel mondo.
0: Restiamo a quello che è appunto il rumore cognitivo. Noi siamo costantemente sopraffatti oppure ipnotizzati. A un certo punto c'è il termine ipnocrazia.
1: Sì, che non è mio, che è un termine anche abbastanza controverso, ma,
0: sì,
1: ma magari prima spieghiamo quello, sì, poi torniamo alla questione del rumore cognitivo. Ma l'idea di ipnocrazia nasce da un filosofo italiano, Andrea Colamedici, che è anche editore, che ha pubblicato un libro in cui spiega questo concetto e dice fondamentalmente viviamo in uno stato di quasi ipnosi collettiva a causa di quello che prima descrivevamo come la grande quantità e la velocità dell'informazione che ci circonda. Dice il potere non si esercita più soltanto attraverso la forza, ma si esercita modulando, questa è una citazione, modulando gli stati di coscienza degli individui, cioè cercando di distrarci, di addormentarci, di confonderci, di farci dubitare per rapporto al tipo di informazioni che noi riceviamo e per rapporto alle relazioni che noi abbiamo con gli altri, in particolare con le istituzioni. E questo con uno scopo ben preciso, che è quello in qualche modo di confondere il dibattito politico e confondere la nostra capacità di capire la realtà e quindi di influenzare il tipo di decisioni che noi prendiamo per rapporto alle circostanze di questa realtà. La cosa curiosa del libro è che si è poi scoperto che il libro è in realtà un'invenzione del filosofo stesso, Colamedici, che l'ha pubblicato sotto il nome di un giovane filosofo cinese, pretendendo che fosse la prima traduzione italiana di questo autore di Hong Kong, e poi si è scoperto che il filosofo cinese non esiste, ma il libro l'ha scritto lui con due intelligenze artificiali, che è di per sé interessante perché naturalmente pone l'ipotesi e poi ne fa la dimostrazione, ma anche perché il fatto che il libro fosse un fake in qualche modo non toglie valore alla nozione di ipnocrazia per spiegare almeno in parte o per aiutarci a capire il contesto nel quale viviamo oggi. Adesso la questione del rumore cognitivo, naturalmente il libro ha veramente cercato di descrivere tutti questi concetti molto complessi nel modo più accessibile possibile, e quindi l'idea del rumore cognitivo è il fatto che per poterci impedire di pensare lucidamente il miglior modo è di sommergerci nel rumore. Se noi siamo confrontati con il rumore di una motosega o di una macchina industriale o anche della musica ad alto volume, è molto difficile concentrarsi e riflettere. Ed è quello che in qualche modo sta succedendo con la grande quantità di informazioni e la velocità nella quale le informazioni ci cascano addosso, questo flusso continuo che rende veramente molto difficile prestare attenzione in modo sostenuto e per lungo termine a una cosa specifica, perché dopo due secondi o due minuti ce n'è un'altra, poi ce n'è un'altra, e poi alcune di queste cose sono degli scandali enormi, delle provocazioni fatte quasi su misura per distrarci da elementi precedenti, e senza la capacità di focalizzare l'attenzione su qualcosa diventa molto difficile capire quella cosa, contestualizzarla, chi ha interesse a farlo e come rispondiamo, come possiamo elaborare delle strategie di risposta. Ed è per quello che per esempio nella politica oggi ci sono molti temi messi sul tavolo che non sono mai veramente dibattuti in modo chiaro, poi visto che non abbiamo la capacità di prestare attenzione e di sviluppare delle risposte veramente serie, coerenti, profonde, ricercate, dettagliate, ci attacchiamo fondamentalmente a delle visioni ideologiche e quindi rispondiamo automaticamente no a quello che viene dalla parte opposta e sì a quello che viene dalla nostra parte, e questo è anche uno dei meccanismi della polarizzazione estrema nella società.

0: questo rischio, lo sappiamo, la frammentazione dell'attenzione non inizia oggi, non è iniziata neanche ieri, e adesso appunto c'è tanta letteratura anche su quello che viene definito il debito cognitivo. Il rischio appunto è quello di noi acquisiamo, grazie a queste nuove tecnologie, anche nuove potenzialità, ma in cambio che cosa cediamo o stiamo cedendo?
1: Sì, questo è veramente un tema molto interessante, perché dalla fine del 2022, quando è stato lanciato ChatGPT, praticamente non si parla d'altro che di intelligenza artificiale generativa. E dico bene generativa perché è un tipo specifico di intelligenza artificiale, ce ne sono anche
0: precisiamo
1: anche
0: ci sono
1: altre.
0: Tante.
1: Certo. Certo. Però fondamentalmente parliamo di chatbot, di queste macchine con le quali entriamo in dialogo o per in modo scritto o verbalmente, e che hanno molte caratteristiche, fra le quali quelle di essere capaci di produrre dei testi con una verosimiglianza umana abbastanza impressionante, oppure delle immagini o delle ricerche o dei video e queste cose. E moltissima gente li ha adottati per motivi professionali, accelerano quello che facciamo, o anche per motivi personali. Ne parlo nel libro, ci sono molte persone che quasi si innamorano dei loro chatbot, li trattano come se fossero dei fidanzati o dei confidenti o il migliore amico o un coach.
0: C'è una relazione affettiva.
1: Esattamente. Con delle macchine che non hanno una capacità affettiva, perché non hanno veramente nessuna esperienza vissuta e compiuta del mondo, no? Sono semplicemente capaci di imitare quello che farebbe un umano, che direbbe piuttosto un umano in quella situazione. Ma quello che i chatbot offrono è veramente, intanto sono veramente utili, c'è un valore reale in queste macchine ed è la ragione per la quale le abbiamo adottate e anche per la quale è così difficile adesso pensare di rinunciarvi, no? Quello che queste macchine offrono è, se ci pensiamo bene, è veramente quasi impossibile da resistere, perché offrono la possibilità di delegare una macchina lo sforzo, ed è veramente uno sforzo, di imparare, di ricercare, di capire, di pensare e di decidere. E magari si può anche dire, sì, vabbè, però io pensare so pensare, quindi le cose le faccio fare alla macchina perché è più veloce. La realtà è che più noi deleghiamo alla macchina queste capacità, meno noi saremo capaci di pensare, ricercare, capire, riflettere e decidere. E quindi c'è un po' questo debito cognitivo che si forma fra il vantaggio a corto termine e il fatto di non fare questo esercizio, e quindi nel tempo di pagarlo con quello che si chiama un debito cognitivo, cioè la perdita parziale della nostra capacità cognitiva. E se ci pensiamo bene, queste cose già le abbiamo vissute tutti, le viviamo tutti ogni giorno. Per esempio, sì, il fatto che moltissime persone non sono più in grado di situarsi autonomamente nello spazio fisico, perché dipendono completamente, per muoversi, non so, in una città, dal puntino blu di Google Maps sul telefonino, no? Questa è anche perdita di capacità cognitiva.
0: Sì, qualcuno parla anche di atrofia intellettiva, ma non andiamo troppo oltre. Bruno Giussani, uno forse dei miti di cui siamo prigionieri quando si parla di tecnologia di futuro è l'ineluttabilità, cioè siamo impotenti di fronte al progresso tecnologico, è qualcosa che accade, noi subiamo passivamente. È così?
1: No, non è così, dobbiamo veramente fare molta attenzione a questa cosa, perché naturalmente l'inevitabilità è parte della narrazione, del discorso messo in avanti da chi produce la tecnologia, che ha tutto interesse a cercare di convincerci che dobbiamo accettarla per com'è, perché non c'è altra strada. La tecnologia ha comunque tutta una serie di caratteristiche. Una è che chiaramente una volta che una tecnologia è stata inventata non la si può disinventare, quindi esiste, indietro non si torna. Però la domanda da porsi è: come è stata inventata? La tecnologia in generale ha due tipi di sviluppo paralleli. C'è l'elemento della direzione di sviluppo, cioè il fatto, per esempio, che negli ultimi 25 anni molte delle cose che noi facevamo digitalmente in un posto specifico, la televisione che era attaccata al muro e il computer che era sul tavolo dell'ufficio, si è staccata da quel posto e è diventata mobile. Adesso lo facciamo sul telefonino, sul tablet o anche sul computer nel treno, perché naturalmente la rete ci permette questa mobilità. Quindi c'è un'inevitabilità della direzione dal fisso verso il mobile per molte cose, per esempio. E questo è inevitabile perché? Perché corrisponde allo sviluppo sociale. Siamo tutti molto più mobili, molto più pendolari, lavoriamo in remoto, abbiamo dei team distribuiti in molte diverse località, viaggiamo molto. Però poi c'è la questione della forma d'uso della tecnologia. E questa è totalmente definita da chi sviluppa la tecnologia, quindi potrebbero definirla diversamente. L'esempio tipico è nel 2007 Apple lancia lo smartphone, e lo smartphone ha un modo di funzionamento che è basato sulle app che noi usiamo tutti i giorni. Un'app è un sito web molto più controllato da chi lo produce. E oltretutto il modello è basato sulla cattura costante di dati per rapporto a tutto quello che noi facciamo sullo smartphone. È immaginabile che avrebbe dovuto esserci un altro modello per questa forma d'uso in cui le stesse funzionalità del telefonino che noi abbiamo oggi potevano essere offerte senza il modello delle app e senza catturare dei dati dell'utilizzatore, dell'individuo.
0: Sono scelte.
1: Quindi queste sono scelte specifiche e volontarie di design di chi crea la tecnologia, e dobbiamo sempre essere molto coscienti di questa cosa, perché naturalmente queste scelte sono delle scelte derivanti dal fatto che chi crea la tecnologia è in una posizione di potere per rapporto a noi. Noi guardiamo lo schermo e abbiamo l'impressione di avere in mano un oggetto, in realtà dietro lo schermo c'è tutto un sistema di potere e di sorveglianza e di influenza, e questa cosa scompare un po', invece dobbiamo sempre averla un po' presente.

0: Bruno Giussani, lei non è un nostalgico del tempo andato?
1: No, non sono nostalgico del tempo andato. C'è qualcuno che ha scritto che io mi cullo nella nostalgia di un passato che non è mai esistito. Non ho mai capito cosa significa questa frase, perché se non è esistito... No, io ho messo in avanti nel libro una nozione di resistenza tecnologica, che mi sembra una postura interessante da adottare oggi. Cos'è? La resistenza tecnologica non è il rifiuto della tecnologia. Lungi da me, io sono soprattutto un tecnofilo provato da migliaia di articoli e centinaia di interviste. È un atteggiamento verso la tecnologia, soprattutto quella nuova che arriva, di vigilanza costante, di distanza critica, di lucidità per rapporto non soltanto a come utilizzare la tecnologia, ma anche a come non farsi utilizzare dalla tecnologia. Quindi capire, perché fare lo sforzo veramente di cercare di capire perché la tecnologia che utilizziamo è com'è e non è altra, chi l'ha sviluppata, perché dà le risposte che dà e non altre, che tipo di impatti cognitivi, culturali, politici, sociali potrebbe avere, come proteggersi da queste cose e soprattutto quali sono il contesto politico e sociale nel quale questa tecnologia nasce, perché nessuna tecnologia è neutra, tutte le tecnologie nascono in un contesto specifico, no?
0: Questo era l'altro mito da sfatare.
1: Esattamente. E dall'altro lato, che sistemi di potere e che relazioni di potere esistono dietro a questa tecnologia, il fatto appunto che sia per esempio controllata da un piccolo gruppo di aziende con dei mezzi estremamente elevati. E penso che questo sia un buon atteggiamento da avere nei confronti di tutte le tecnologie che entrano nella nostra vita.
0: E questo è anche il senso del libro che ha scritto, soprattutto della seconda parte, come dire, un manuale di resistenza in qualche modo?
1: Che non è una ricetta, è un insieme di risposte possibili alle sfide di questa tecnologia, che naturalmente comprendono cose relativamente ovvie, come il fatto che bisogna regolamentarla in modo sottile e accurato, ma anche altre cose forse meno ovvie, per esempio la protezione dei bambini per rapporto agli impatti degli schermi, per esempio degli sforzi di educazione, per esempio la creazione di spazi collettivi che non dipendano completamente dalle piattaforme tecnologiche, perché altrimenti vuol dire che le nostre decisioni sociali e politiche avvengono sulle piattaforme tecnologiche, quindi possono essere filtrate e manipolate dalle piattaforme tecnologiche. Quindi c'è tutta una serie di cose nella seconda parte del libro che parlano di come individualmente e collettivamente possiamo cercare di rispondere a queste cose. Voglio anche sottolineare che è importante l'individualmente e collettivamente, perché c'è una tendenza, in particolare da parte dell'industria della tecnologia, a cercare di mettere tutta la responsabilità sull'individuo. In fondo tecnologia neutra dipende soltanto da come tu la utilizzi, quindi se va male è colpa tua. E queste sono veramente delle cose che dobbiamo assolutamente rifiutare. La responsabilità di chi crea la tecnologia è molto più alta di quella di chi la utilizza.
0: Forse bisognerebbe avere due vite, quasi, mi viene da pensare, Bruno Giussani. Una vita in cui abbiamo il tempo e l'attenzione per pensare a queste cose, perché nell'altra vita siamo, come diceva lei, costantemente sottoposti a questo flusso di informazioni, malgrado tutto, insomma, nonostante tutti gli sforzi. È vero che ci sono delle difficoltà, penso che...
1: Ci sono difficoltà oggettive, abbiamo tutti molto lavoro, poco tempo, i figli da portare all'allenamento di calcio e l'affitto da pagare, ma è veramente molto importante, la ragione per la quale è
0: perché
1: molto
0: siamo importante. Punto di svolta?
1: Siamo a un punto di svolta nel senso che queste non sono tecnologie come le altre, queste sono tecnologie che determinano il modo in cui noi capiamo la realtà nella quale viviamo. E quindi se noi vogliamo continuare a poter funzionare individualmente e collettivamente nella realtà e non in uno spazio inventato o desiderato da qualcuno che sta in un ufficio della Silicon Valley, e decidere liberamente e lucidamente come funzionare in questa realtà, quindi prendere delle decisioni coscienti, dobbiamo assolutamente capire come funzionano questi strumenti e che tipo di influenza possono avere su di noi.

0: Ultima suggestione, io qualche giorno fa ho rivisto il primo film di George Lucas, THX 1138, che è la sigla, diciamo, che funge da nome per una persona in una società sotterranea umana del futuro in cui appunto tutti si è molto controllati. Ho ritrovato dei temi, come dire, molto attuali, no?
1: Non siamo ancora ai punti di un film del genere, e ci sono stati tanti altri film che
0: Certo.
1: mostrano società distopiche di questo tipo. Io personalmente penso che la strada nella quale siamo incamminati oggi è una strada verso una società distopica, una società di controllo e di influenza e di manipolazione. Però la strada verso una società utopica, dove la tecnologia è al servizio degli umani e dove non è utilizzata da un piccolo gruppo per fare della coercizione sugli altri, esiste ancora. E possiamo ancora sceglierla. Non penso che rimarrà aperta per decenni, però questa scelta ci è ancora data ed è anche per questo che ho scritto il libro, ho cercato di renderlo il più accessibile possibile, perché dobbiamo veramente tutti prendere coscienza di questo fatto.
0: È vero che legge sempre tre quotidiani al giorno, si prende il tempo di leggere quotidiani cartacei?
1: Leggo, non so se ne leggo tre o sei, ogni tanto ne leggo uno, ogni tanto
0: certo.
1: ne leggo vari. È vero che cerco il più possibile di leggere su carta i quotidiani, ma anche i libri. I libri in particolare, perché noi abbiamo perso un po' questa capacità di rimanere per un periodo lungo di tempo su una stessa storia. Siamo tutti bombardati da notifiche, da post, da reel, da stories, queste cose. Siamo tutti bombardati da tutta una serie di micro elementi digitali a flusso continuo. E questa è veramente una frammentazione terribile dell'attenzione, perché noi, come umani, fondamentalmente siamo ciò a cui noi prestiamo attenzione. Il nostro modo di capire il mondo, di relazionarci con gli altri, dipende dai temi a cui noi prestiamo attenzione e dalle persone a cui noi prestiamo attenzione. E se diventiamo incapaci di prestare attenzione per dei periodi di tempo estesi, no? Diventa veramente molto difficile di capire il mondo e di relazionarci con gli altri. C'è un'iniziativa spettacolare a Zurigo che si chiama Silent Reading Raves, dove dei gruppi di persone, così spontaneamente, si incontrano in un dato luogo, un certo giorno, a una certa ora, e leggono insieme in silenzio, leggono insieme ciascuno il libro che vuole per 2 ore. Mi sono chiesto anch'io quando è l'ultima volta che ho letto per 2 ore di fila. Quindi sono anch'io in qualche modo colpevole di passare velocemente da una cosa all'altra. Però abbiamo bisogno di queste cose qua, abbiamo bisogno di attenzione sostenuta su un periodo più lungo dei pochi secondi di un video su TikTok, perché la frammentazione dell'attenzione è quello che ci impedisce di capire come gira il mondo.

0: Una volta mi pare che si fosse definito un cacciatore di idee. È una definizione ancora in cui si riconosce?
1: Allora, me l'avevano affibbiata, io mi riconosco piuttosto nell'idea del curatore di idee, che è quello che in qualche modo va a guardare che idee cominciano ad emergere e cominciano ad entrare in circolazione e cerca di valutare secondo criteri che sono fondamentalmente dei criteri di tipo editoriale, come quelli che utilizzeremmo in una radio, in un giornale, in un magazine. Cerca di valutare quali sono le idee che veramente vale la pena di condividere, quindi di diffondere, e quali quelle invece che sono essenzialmente una perdita di tempo. Cosa che non è facilissima, e soprattutto mi sono sbagliato anch'io un sacco di volte, perché naturalmente questa scelta non è una ricetta fissa, sicura, è anche una valutazione un po' personale, ma credo che c'è un ruolo per delle persone che in qualche modo aiutino a filtrare le cose interessanti e importanti dalle cose meno interessanti e meno importanti. Dico queste parole interessanti, importanti, cosciente del fatto che ciascuno può avere un'interpretazione molto diversa di queste parole.
0: Speriamo di non doverlo chiedere a un'intelligenza artificiale in
1: Se
0: futuro.
1: possibile, se possibile. Mi permette di aggiungere ancora una cosa. Se dopo questa conversazione qualcuno volesse andare a comprare il libro, vorrei invitarli a non farlo online, ma a farlo, se possono, in una libreria. Perché penso che l'esistenza delle librerie e dei librai e delle libraie fa parte di questa infrastruttura di resistenza all'impatto delle tecnologie sulla nostra vita.
0: E delle biblioteche aggiungerei
1: Certo.
0: anche. Grazie Bruno Giussani,
1: Grazie
0: grazie
1: mille.
0: davvero.

0: Let Joan be before she's gone.
1: Ben ritrovati da Christian Gilardi. Questi erano i Delta Rhythm Boys in una registrazione dei primi anni 40 del gospel afroamericano. Get on board Little Children oppure Little Chillum, noto anche in una variante leggermente diversa come The Gospel Train. Cominciamo con questa prima puntata e saliamo a bordo di un treno speciale, un treno fatto di voci, di fede e di resistenza, un treno che corre soprattutto sui binari d'America, ma attraversa la storia, la musica e l'immaginario del Novecento. Il Gospel Train. A guidarci in questo viaggio è uno studioso, uno scrittore che da anni attraversa i territori dove musica, letteratura, storia si incontrano e possiamo anche dire si scontrano. Renato Giovannoli, che naturalmente saluto.
2: Buongiorno a tutti.
1: Con lui parleremo di gospel come racconto collettivo, come mondo fondativo, come treno simbolico che trasporta corpi, anime e linguaggi. Siamo partiti appunto con Delta Rhythm Boys, che poi ascolteremo e commenteremo canzoni che parlano di un treno che porta in paradiso e che nelle variazioni sul tema può diventare Black Train, il treno nero. Ecco, Renato, che cosa ci puoi dire appunto su questa dualità, no? Cioè due treni, quello che porta in paradiso ma poi c'è anche quello che porta all'inferno.
2: Sì, abbiamo appunto un treno, il Gospel Train, che è il treno del Vangelo e che rappresenta quindi la fede, la Chiesa, che è un veicolo appunto che può portare alla salvezza. Però a questo treno si aggiunge ben presto il treno contrario, quello che porta all'inferno, e poi anche il Black Train, che è la morte. La morte è appunto un treno che viene a prenderti e ti porta via e con il quale non potrai ritornare indietro.

0: Di nuovo abbiamo ascoltato questo brano Delta Rhythm Boys, che, come dicevo, una registrazione dei primi anni 40. Ma cominciamo dal principio, Renato Giovannoli.
1: Sì, in principio c'è l'Arca di Noè, o meglio l'Arca di Noè con il ruolo che assume nel vecchio spiritual The Old Arks and Moverin, il quale recita, tra l'altro: la vecchia arca sta per partire, la vecchia arca sta per partire e io sto per tornare a casa. Vedi quella sorella laggiù, vuole andare in paradiso e trova la porta chiusa. Ecco, l'arca qui è il veicolo, appunto, che porta alla salvezza. Bisogna salirci prima che la porta sia chiusa. La Genesi infatti racconta che dopo che la famiglia di Noè fu entrata nell'arca, Dio chiuse la porta dietro di lui. Il passo qui, il passo della Genesi, si incrocia con due parabole evangeliche che parlano della porta del regno dei cieli che viene chiusa prima che i ritardatari riescano ad entrarci. Una di queste parabole è quella famosissima delle vergini sagge e delle vergini stolte, con protagoniste femminili, e per questo è una sister, una sorella, che nella canzone trova la porta dell'arca chiusa. Ecco, questo è l'archetipo delle canzoni che ascolteremo e che commenteremo in questa prima puntata. In queste canzoni il simbolismo dell'arca è stato aggiornato sostituendo all'Arca di Noè un treno. E dunque ascoltiamo tre assaggi da altrettante versioni in tre diversi stili musicali della canzone, appunto, The Old Arks and Moverin, cominciando dal coro New Orleans University Glee Club in una registrazione del 1927.

The Old Arcs are Moving, con il coro New Orleans University Glee Club, una registrazione appunto del 1927. Come seconda versione, che invece diciamo ha un sapore country, ascoltiamo The Old Arcs appunto a Moving, una registrazione qui del 1930 di Ha-Has Augustus Gray e i 7 Foot Dilly. No,

0: Billy Ark.
1: Oh no, no.
0: Now who Billy Ark?
1: Oh, oh no,
0: my lord. No dark to move in, a move in, a move in. No dark to move in, a move in.
2: Ed ecco anche una versione jazz di The Old Arcs and Moverin di Sidney Bechet nel 1934.

0: riconoscibile il suono del grande Sidney Bechet, qui appunto alle prese con questa versione jazz del brano che vi abbiamo proposto. Ma se qui appunto in questi brani abbiamo l'arca di Noè, come si passa, diciamo, da una nave a un treno a questo punto?
1: Beh, entrambi sono dei veicoli e naturalmente dietro la fortuna del tema del Gospel Train c'è lo scenario americano, le grandi pianure e la ferrovia che le attraversa. Il treno porta dall'est all'ovest, dove si possono trovare molte opportunità, oro o lavoro bracciantile, e insomma è una vera terra promessa. Sono attestate anche canzoni in cui a portare in paradiso è un carro e sono l'anello mancante tra The Old Arcs and Moverin e i canti proprio sul Gospel Train. Naturalmente, a proposito dei carri, dobbiamo pensare ai carri dei pionieri diretti verso l'West, ma sarà il treno poi a conquistare veramente gli spazi del folklore americano. Nei vagoni merci viaggiavano vagabondi clandestini e gente che era meglio che lasciasse una città per l'altra. Possiamo immaginarceli sul treno con le loro scassatissime chitarre mentre suonano dei blues, usando lo sferragliare del treno come metronomo oppure sezione ritmica. E infatti la famiglia di canzoni che ci interessano, come vedremo, anzi come ascolteremo, si è spesso incrociata con il train blues, cioè appunto il blues a ritmo di treno.
0: Renato, dove troviamo la prima menzione del termine gospel train?
1: Risale alla metà dell'Ottocento, per la precisione al 1853, quando viene pubblicata in Scozia da un certo John Lyon una canzone intitolata Be in Time, sì in tempo appunto per prendere il treno. Questo inno fu importato presto negli Stati Uniti ed entrò nel repertorio dei mormoni. Il testo diceva: il gospel train è vicino, sii in tempo, sii in tempo. Ci sono folle alla stazione con il passaporto in mano per partire per la terra di Sion. Ecco, questo tema poi viene ripreso nella canzone The Gospel Train che abbiamo sentito all'inizio nella versione dei Delta Rhythm Boys. E ne cito un paio di strofe. Il gospel train sta arrivando, il biglietto è economico e tutti possono salirci. Ci sono i ricchi e ci sono i poveri. Nessuna seconda classe in questo treno, nessuna differenza nel prezzo del biglietto. Salite a bordo, salite a bordo. È qui e ora alla stazione, meglio non fare tardi. Vieni a prendere il tuo biglietto e sii pronto per questo treno. Salite a bordo, salite a bordo. Oppure nella versione in cui è intitolata Get on board little children, salite a bordo little children, cioè salite a bordo piccolini.
0: Ecco, interessante, no? Perché questo appello a salire sul treno rivolto ai bambini ricorda da una parte una canzone infantile, dall'altra parte i piccoli in senso evangelico, no? Gli umili, gli ultimi che nel gospel train vedono anche un riscatto dall'ingiustizia sociale.
1: Sì, è proprio così e lo abbiamo visto anche nel testo, dove appunto dice nessuna differenza nel prezzo del biglietto, non c'è seconda classe, eccetera. E però è vero anche che con questo invito rivolto ai bambini la canzone può assumere proprio anche l'aspetto di una canzone infantile, e questo risulta particolarmente evidente nella versione cantata da Shirley Temple per il film del 1936 Dimples.
2: The fare is cheap and all can go, the rich and poor are there. Second class on board this train, no difference in the fare. Oh, get on board, get on board, get on board.
3: There's room for many more.
2: She's there and now the station. Oh, sinner, don't be vain, but come and get your ticket and be ready for the

0: mio amore.
1: Shirley Temple, insomma, la bambina che ricordiamo tutti nei film, cantante, interprete qui di questo brano. Renato Giovannoli, andiamo avanti un po' a sondare appunto questo genere che ci dà senso di quanta importanza ha il simbolismo del treno nell'immaginario collettivo.
2: Io direi che ascoltando queste canzoni vediamo anche come lo stesso tema possa attraversare diversi generi musicali, e infatti questi gospels, questi spirituals hanno poi versioni country come abbiamo visto, ma anche e soprattutto versioni pop, swing o più jazzistiche. Per esempio della canzone Get on Board Little Children, di cui abbiamo già sentito la versione cantata da Shirley Temple, suggerisco per esempio di ascoltare anche una versione molto swing di Ella May Morse del 1943.

Bene, Renato Giovannoli, lo stesso brano lo troviamo, come dire, condito con arrangiamenti e stili diversi. Qui abbiamo sentito appunto l'orchestra di Freddie Black accompagnare Ella Mae Morse. E passiamo a un'altra cantante, Adelaide Hall, che nel 48 gira un filmato a Londra, in questo caso, dove canta appunto Get on Board Little Children.

0: Ecco, dicevamo prima, Renato, che i Gospel Train li troviamo arrangiati in vari generi musicali. Vedremo poi nel corso degli ascolti, addirittura appunto nell'ambito più vicino a noi, contemporaneo, del rock. Un altro spiritual sul nostro tema, questa volta registrato nel 1922 dalla Florida Normal Industrial Institute Quartet, è This Train is Bound for Glory.
1: Sì, questo treno è diretto alla gloria. È una canzone diversa da quella che abbiamo ascoltato prima. E se Get on Board Little Children o The Gospel Train, per citare il titolo alternativo, metteva l'accento sul fatto che tutti, senza discriminazioni, sono accolti sul treno della salvezza, This Train is Bound for Glory pone qualche condizione perché i viaggiatori non trovino la porta chiusa. Questo treno, dice il testo, non porta che i giusti e i santi. Questo treno non porta giocatori d'azzardo. Questo treno non porta spacciatori di alcol o di droghe. Non porta bugiardi, non porta truffatori.
0: Ascoltiamo This Train is Bound for Glory, cantato dal Florida Normal and Industrial Institute Quartet, in questa che probabilmente è la sua prima registrazione e anche una delle primissime registrazioni di gospel.
1: Sì, siamo nel 1922, all'inizio dell'industria discografica americana di musica popolare.
0: Certo, ricordiamo il primo disco del 1917, quindi siamo proprio in epoca pionieristica.

this train don't carry no lie.

This Train is Bound for Glory divenne notissimo alla fine degli anni 30 nella registrazione di Sister Rosetta Tharpe e poi in quella di Woody Guthrie del 1944. Ascoltiamolo cantato da Rosetta Tharpe, che si accompagna con la chitarra, registrato nel 1964.

Come vediamo, appunto, questi brani sono stati reinterpretati da vari personaggi della musica americana del tempo. Ascoltiamo invece lo stesso brano, invece nella versione del bluesman Big Billy Bonesy, registrata dal vivo a Parigi nel 1956.

0: story of this train. This train is bound for glory, this train. This train is bound for glory. Don't carry nothing but the righteous and the holy of this train. Bound for glory of this train. This train don't carry no liars of this train. This train don't carry no liars, this train. This train don't carry no liars, no pocket pickers and no bar flyers of this train. Don't carry no liars of this train.
1: E giustamente, come dicevi, questa storia giunge poi fino alla musica rock, e quindi ascoltiamo una versione country rock degli Old Crow Medicine Show in un concerto in memoria di Woody Guthrie tenuto nel 2014. La canzone è sempre This Train is Bound for Glory, però appunto l'ascoltiamo adesso con delle sonorità decisamente più rock.

A proposito di Woody Guthrie, si può aggiungere che, oltre a cantare The Strain Is Bound for Glory, diede il suo personale contributo a questa famiglia di canzoni con un testo che non fu mai registrato e probabilmente mai musicato da Woody Guthrie, ci hanno pensato altri, intitolato Airline to Heaven. Come si capisce dal titolo, questa lyrics parla non di un treno, ma di un aeroplano di linea diretto in paradiso.

Il treno è diventato slow, lento, certo per dare a tutti la possibilità di convertirsi e di salirci. Faccio notare che uno dei due autori, Cropper, 12 anni dopo sarà uno dei Blues Brothers del memorabile film di John Landis con John Belushi e Dan Aykroyd. It's a slow.

0: Singer Slow Train, che ci porta appunto nel vivo di questo argomento, ci porta però anche a un altro genere, cioè alla musica soul e alla canzone di Curtis Mayfield, People Get Ready, un brano del 1965. Che cosa dice il testo di questo brano, Renato?
1: I temi sono i soliti e adesso ascolteremo una canzone che non è folk, no? Quindi si potrebbe obiettare che è fuori luogo nella trasmissione che stiamo svolgendo, ma io direi che è interessante sentire anche queste canzoni dove di folk c'è molto poco, perché mostrano come le radici popolari siano restate presenti nella musica americana. Dunque il testo dice: gente, siate pronti, sta arrivando un treno. Non vi servono bagagli, semplicemente salite a bordo. Tutto ciò di cui avete bisogno è la fede. Ringraziate solo il Signore. Siate pronti per il treno che va al Giordano, trasporto passeggeri da una riva all'altra. C'è posto per tutti, ma non c'è posto per il peccatore senza speranza che ha fatto del male a tutta l'umanità. Aggiungo una piccola nota: in questo caso il treno va al Giordano e trasporta i passeggeri da una riva all'altra del fiume, ma bisogna ricordare che nel simbolismo del gospel il Giordano è il fiume che bisogna attraversare dopo la morte, cioè attraversare il Giordano significa appunto morire, passare nell'altra riva, cioè dal mondo terreno al regno dei cieli.
2: People get ready, there's a train coming. You don't need no baggage, you just get on board. All you need is faith.

0: Curtis Mayfield, People Get Ready. Ecco, incredibile come molti testi della musica afroamericana affrontano spesso i temi biblici, i temi evangelici, i temi appunto della religione.
1: Sì, dicevo appunto che la musica pop negli Stati Uniti era stata molto legata alle sue radici popolari, alle sue radici tradizionali, e in effetti il confine tra folk e pop è molto labile, non così netto come nel continente, nell'Europa continentale. Il fatto è che da noi la tradizione popolare si è interrotta e la cosiddetta musica leggera deriva piuttosto dall'aria d'opera, dal café chantant, dal cabaret. Negli Stati Uniti invece c'è una continuità tra i due ambiti, e anzi gran parte della musica leggera all'inizio dell'industria discografica non era altro che musica folk riversata appunto nei dischi. Queste radici profonde ed estese non sono mai venute meno e continuano a germogliare nell'epoca della riproducibilità tecnica dell'opera d'arte, come dimostrano anche le due canzoni di Bob Dylan con cui propongo di concludere questa puntata.
0: Ecco, a proposito di Bob Dylan, tra il 2006 e il 2009 ha condotto una trasmissione radiofonica intitolata Tem Time Radio Hour, in cui faceva ascoltare e commentava vecchie canzoni dedicando ogni puntata a un tema. Due delle puntate di questa serie, nelle quali ovviamente non mancavano alcune delle canzoni che abbiamo ascoltato, erano proprio dedicate ai treni.
1: E questo dimostra anche come cantautore, un autore contemporaneo, quindi originale, affondi le proprie radici nel songbook americano che rimonta proprio alla tradizione popolare. Ecco, dicevo, due canzoni di Bob Dylan con cui possiamo concludere questa puntata. La prima è Slow Train, e come notavo poco fa, lo stesso titolo del gospel degli Staple Singers. E Slow Train, tra l'altro, è la metà del titolo dell'album che contiene la canzone, che è Slow Train Coming, il lento treno sta arrivando. È il primo album esplicitamente cristiano della cosiddetta trilogia cristiana o gospel di Dylan, che inizia appunto con questo disco nel 1978. Dicevo appunto che Dylan affonda la sua poesia nella tradizione popolare, però le sue canzoni sono anche dotate di una forte originalità, per così dire, autoriale. E in particolare in questa canzone il Gospel Train cambia in parte il suo significato. Il lento treno che, dice Dylan, sta arrivando dietro la curva, e questa è una formula già presente nel primissimo gospel sul tema, è un treno non tanto della speranza, ma un treno minaccioso. La prima strofa, per esempio, dice: cosa sta succedendo ai miei compagni? Sono persi o ritrovati? Hanno già valutato il prezzo che dovranno pagare quando saranno abbattuti tutti i loro principi terreni che dovranno abbandonare? Un lento treno sta arrivando dietro la curva. Questo treno non è più, o almeno non è più semplicemente il treno che porta in paradiso. Con la sensibilità apocalittica che contraddistingue fin dall'inizio la sua produzione poetica, Dylan ne ha fatto il treno dell'apocalisse che sta per arrivare.

0: Slow Train, probabilmente uno dei brani più conosciuti di Bob Dylan, è più fedele alla tradizione. C'è però un'altra canzone di Dylan sempre sul tema.
1: Sì, è Duquesne Whistle, il fischio del Duquesne, cioè appunto il fischio di un gospel train. È la canzone di apertura di Tempest, il penultimo album di canzoni originali di Dylan, uscito nel 2012, con una accattivante melodia che tra l'altro ricorda molto da vicino un pezzo di Jelly Roll Morton. Dylan canta: ascolta quel fischio, il Duquesne sta soffiando come se stesse andando a spazzare via il mio mondo, suona come se fosse l'ultima corsa. E qui siamo ancora alla tematica del treno dell'Apocalisse, ma subito dopo Dylan aggiunge: tu dici che sono un giocatore d'azzardo, dici che sono un magnaccia, ma non sono né l'uno né l'altro. E qui c'è chiaramente il ricordo del gospel train, in cui, come sappiamo, non possono salire i giocatori d'azzardo e tutte le altre categorie di peccatori, dichiarando, direi non del tutto sinceramente, di non appartenere alla categoria dei giocatori d'azzardo. Leo Parlante della canzone si attribuisce dunque il diritto di poter stare su quel treno. Il testo direi che ha un significato letterale e un significato più profondo. Leggo due versi. Il Duquesne soffia attraverso un'altra città che non vale nulla. Le luci della mia terra natia sono splendenti. Dal punto di vista del significato letterale, il protagonista sta tornando al paese della sua infanzia, la mia terra natia. Ma a un livello di senso più profondo, il treno lascia questo mondo che merita di essere distrutto, cioè queste città che non valgono nulla, per raggiungere il paese delle luci, appunto il paese dove le luci sono splendenti. Dylan lo chiama la mia terra natia, ma anche questo fa parte del simbolismo, perché conformemente alla tradizione Dylan vede il paradiso come il luogo della nostra origine, da cui siamo esiliati. Anche Leo Parlante di The Old Arks e Moverin, la canzone da cui siamo partiti, diceva: la vecchia arca sta per partire e io sto per tornare a casa. Si vede che, come spesso nelle ultime canzoni di Dylan, che non è più nel suo periodo esplicitamente gospel, i contenuti religiosi sono esoterici e bisogna saperli cogliere, utilizzando come codice non soltanto la Bibbia, ma anche le vecchie canzoni religiose del songbook americano. E in questa strategia esoterica ha il suo ruolo anche la musica, che molto spesso è ispirata o addirittura proprio copiata da vecchie canzoni decisamente profane, e dunque contribuisce a velare i significati religiosi del testo.
0: Continueremo dunque questo approfondimento sul gospel train nella prossima puntata di Gran Bazar. Prima di ascoltare dunque l'ultimo brano di Bob Dylan, naturalmente saluto Renato Giovannoli e lo ringrazio anche per le sue competenze a riguardo.
1: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori e un caro saluto a tutti.
0: Ecco, vi ricordo che proseguiremo questo viaggio nella prossima puntata di Gran Bazar. Ascoltiamo dunque Bob Dylan.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Buonasera da Lino Bini. Intesa per rafforzare gli scambi commerciali, timida apertura sul conflitto in Iran, ma nessun dietrofront sul futuro di Taiwan. Si è conclusa la prima giornata di visita a Pechino di Donald Trump, che ha incontrato il suo omologo cinese Xi Jinping. Le dimissioni in novembre, ora l'arresto accusato di corruzione è finito ai domiciliari Andrei Yermak, l'ex capo

0: Jinping, un faccia a faccia di 2 ore dal quale è emerso un bilancio contraddittorio, visto che il summit si è concluso con alcuni accordi commerciali e toni cordiali, ma senza intese strutturali sui nodi più sensibili. Timidi segnali di un avvicinamento sull'Iran, ma restano le tensioni su Taiwan. Nelle prossime ore è in programma l'ultima parte dei colloqui tra i due leader. E allora facciamo il punto con il nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti.
1: I toni della giornata sono stati molto cordiali, con reciproci complimenti, ma in realtà non emerge un accordo strutturale. Trump e la sua amministrazione sono stati molto più loquaci di sì sul fronte commerciale. Secondo Washington, Pechino avrebbe accettato un aumento degli acquisti di soia, carne bovina, petrolio e gas. La Cina si sarebbe impegnata anche a comprare 200 jet civili della Boeing, meno della metà dei 500 di cui si parlava alla vigilia. In cambio, la tregua sui dazi dovrebbe essere estesa. Si discute anche della creazione di un consiglio per gli investimenti che consentirebbe alle aziende cinesi di investire negli Stati Uniti in settori non sensibili. Sull'Iran non si va oltre impegni generici all'apertura di Hormuz e al non possesso di armi nucleari da parte di Teheran, ma la Cina non sembra voler farsi coinvolgere in modo esplicito nei negoziati. Resta tensione su Taiwan, sì, ha ribadito con forza le sue linee rosse, nessuna risposta ufficiale da parte di Trump, anche se Marco Rubio ha spiegato che la politica degli Stati Uniti su Taipei non cambia. Mancano anche riferimenti espliciti a Jimmy Lai, il magnate dell'editoria di Hong Kong, recentemente condannato a 20 anni di carcere. Trump aveva detto che avrebbe chiesto a Xi la sua liberazione. Di certo al leader cinese ha chiesto di recarsi alla Casa Bianca a settembre, segnale che entrambe le parti vogliono provare, se non a diventare amici, quantomeno a stabilizzare un rapporto ormai tra pari.
0: In Ucraina ora, ma non per parlare della guerra che nelle scorse ore ha visto nuovi e pesanti attacchi russi su Kiev che hanno causato una ventina di morti oltre a diversi dispersi e numerosi feriti. Nella capitale ucraina, infatti, il governo è stato nuovamente travolto da un caso di corruzione. Andriy Yermak, ex braccio destro del presidente Zelensky, è stato arrestato con l'accusa di tangenti e riciclaggio, un caso che imbarazza il presidente ucraino e che rischia di avere serie conseguenze. I dettagli dal nostro collaboratore a Kiev, Davide Maria De Luca.
2: Fino a ieri nessuno lo credeva possibile. Il potente Andriy Yermak dietro le sbarre. Eppure è quello che è accaduto quando l'ex capo del gabinetto presidenziale, per anni braccio destro del presidente Zelensky e secondo uomo più potente dell'Ucraina, è stato arrestato e il Tribunale Speciale Anticorruzione ha messo su di lui una cauzione da oltre 3 milioni di dollari. Yermak è accusato di aver preso parte a un'operazione di corruzione e riciclaggio del valore di oltre 100 milioni di dollari, destinati originariamente al rafforzamento del settore energetico del paese. Yermak nega le accuse, ha detto di non avere il denaro per la cauzione e di sperare che alcuni dei suoi amici possano aiutarlo. L'inchiesta che ha portato al fermo prosegue dalla scorsa estate e ha già portato a proteste di piazza e scontri tra governo, agenzie anticorruzione e alleati europei. In tutto 9 persone parte del cerchio ristretto del presidente Zelensky sono state incriminate nell'inchiesta, tra loro anche 2 ex ministri. Il presidente non ha commentato la vicenda che lo tocca da vicino. Secondo la stampa ucraina, infatti, una delle 4 ville di lusso che gli indagati stavano costruendo con il denaro frutto del riciclaggio era destinata proprio a Zelensky. Il tema è ovviamente delicatissimo, con la guerra e le trattative diplomatiche con Russia e Stati Uniti in corso proprio in questi giorni. La Procura Speciale Anticorruzione che conduce l'indagine ha specificato in modo esplicito che il presidente non figura tra i sospettati, almeno per il momento.
0: L'immersione in una grotta alle Maldive è stata fatale per 5 turisti italiani, tutti morti. Le cause dei decessi non sono ancora note. Secondo una prima ricostruzione, il gruppo si sarebbe avventurato in una grotta ad una 50 di metri sott'acqua senza più riemergere. Vano l'allarme lanciato dall'equipaggio dell'imbarcazione di appoggio. Tutti partecipavano ad una crociera scientifica biologica. Sull'incidente è in corso un'inchiesta. Al momento dell'immersione le condizioni meteo non sembra fossero favorevoli. In Ticino ora, dove la pioggia caduta in questi giorni e che potrebbe anche proseguire nelle prossime ore, non basta a mitigare la preoccupazione tra gli agricoltori rispetto al rischio concreto di una resa inferiore per il foraggio, soprattutto nelle valli. E sorvegliata a speciale resta anche la vegetazione negli alpeggi. Sentiamo in merito Romina Lara.
3: Gli alpeggi sono una delle preoccupazioni proprio perché se dovessimo fare poco foraggio in pianura, nelle valli e in più avere una stagione scarsa sull'Alpe avremo un doppio problema quest'autunno.
4: Il presidente dell'Unione Contadini Ticinesi, Omar Pedrini, lo aveva già accennato.

0: fatto un paio di settimane fa durante la Camera ticinese dell'agricoltura. La stagione è già alle porte e rischia di non essere tra le migliori. Poca neve sugli Alpi e scarse precipitazioni. Se a sud del Bellinzonese va un po' meglio, nelle valli più a nord i segnali restano negativi.
1: Specialmente Leventina, Blegno, Valle Maggia, la siccità che abbiamo avuto il mese di aprile ha portato a una crescita minore di foraggio, dunque le quantità di foraggio sono inferiori e il freddo ha contribuito a bloccare un po' la crescita. Se questo per gli alpeggi può essere un bene, nelle zone dove adesso bisognerebbe partire con la pienagione ci troviamo con dei raccolti nettamente inferiori.
0: Meno foraggio raccolto implica l'esigenza poi di dover far fronte a maggiori acquisti in inverno.
1: E speriamo che l'arrivo del caldo non coincida con l'arrivo di un vento troppo persistente, perché questo potrebbe compromettere in parte anche la partenza della vegetazione sugli alpeggi. Quello che bisogna tenere sott'occhio adesso è un po' muoversi della vegetazione, capire appena possibile quando si può caricare, tenendo conto che anche le precipitazioni nevose quest'inverno nelle valli sono state scarse e dunque potremo confrontarci con una carenza d'acqua anche legata alla carenza di neve sulle cime.
0: Intanto, stando a Meteo Svizzera, già dai prossimi giorni, ascensione piovosa o meno, si prevede tempo più stabile e asciutto.
2: Condizioni meteorologiche estreme, questa è la causa dell'incidente di Solar Impulse 2, l'aereo a energia solare creato dallo svizzero Picard, che si è schiantato nelle acque del Golfo del Messico. Il velivolo, ricordiamo, è precipitato distruggendosi mentre stava rientrando da un test per la Marina degli Stati Uniti. I dettagli con Manuele Ferrari.
3: L'apparecchio si è inabissato in acque internazionali al largo della baia di St. Louis, Stati Uniti, mentre stava facendo ritorno verso l'aeroporto internazionale di Stennis nel Mississippi. Era il mattino del 4 maggio. Sin da subito si è parlato di una perdita di potenza dell'apparecchio, motivo che aveva causato una certa apprensione sia tra gli sviluppatori dell'aereo originale sia tra i promotori del volo a propulsione solare. Preoccupazioni, ora è possibile dirlo, infondate. Il rapporto dell'agenzia statunitense che si occupa degli incidenti aerei ha infatti stabilito le cause dello schianto. Stando alla NTSB, sia la struttura del velivolo sia i sistemi di volo hanno funzionato come dovuto. Il problema va ricercato nelle condizioni atmosferiche rivelatesi essere più estreme di quanto previsto dal servizio meteorologico. Concretamente si parla di un peggioramento repentino della situazione atmosferica con forti turbolenze e potenti correnti verticali, una situazione che ha portato ad un maggior consumo di energia. Inoltre, a seguito della copertura causata dalle nuvole, l'aereo si è trovato nell'impossibilità di ricaricare le batterie in volo. All'equipe di Skydweller è quindi rimasta quale unica possibilità l'ammaraggio conclusosi con la perdita dell'aereo. Ciò nonostante, la società può però parlare di un successo della missione che stava compiendo per la Marina statunitense. Il velivolo infatti stava rientrando dopo 8 giorni di viaggio in autonomia, l'obiettivo iniziale fissato era di 7. Una notizia rassicurante fa sapere in una nota Bertrand Picard, l'avventuriero che nel 2016, alternandosi alla guida con Andrei Borschberg, aveva compiuto la prima circumnavigazione del globo con un aereo ad energia solare. L'apparecchio ha infatti dimostrato una volta in più le sue potenzialità. Calano dunque i timori che l'incidente possa incidere in modo significativo sulle attività di sviluppo e realizzazione di droni solari destinati ad esempio ai settori delle telecomunicazioni o della sorveglianza.
2: Cambiamo decisamente argomento per parlare dell'Eurovision Song Contest. Questa sera a Vienna si è disputata anche la seconda semifinale della 70ª edizione della nota gara canora internazionale, che ha visto esibirsi 35 cantanti, rappresentanza degli altrettanti paesi. Ebbene, la Svizzera era rappresentata, come noto, da Veronica Fusaro, che purtroppo non è riuscita a superare la selezione e l'esame della giuria. Sabato, come noto, si terrà la finale, finale che ricordiamo sarà trasmessa in diretta su RSI La 1 a partire dalle 21. Spazio ora alle notizie sportive con Paolo Laurenti.
4: Il punto conquistato dopo il 2-2 di Sion permette a Lugano di rimanere al terzo posto in classifica e di avvicinare a 90 minuti dal termine del campionato la quinta qualificazione europea consecutiva. Bianconeri infatti con 2 lunghezze di vantaggio proprio sui vallesani. Nella penultima di Superliga il San Gallo si è intanto assicurato la seconda posizione grazie al 3-1 di Basilea, colossale sconfitta invece per il Thun, già campione, battuto in casa nel derby dallo Young Boys per 8-3. La Francia ha diramato la lista dei 26 convocati per i mondiali, non ci sono grandi sorprese, escluso il centrocampista del Real Madrid Camavinga e il portiere del PSG Chevalier. Attacco ricco di talento e da sogno, con Akliuš, Barcola, Cherki, Dembélé, Doué, Mbappé, Mateta, Olise e Marcus Thuram. Il Brasile ha invece comunicato il rinnovo fino al 2030 dell'allenatore Carlo Ancelotti.
2: Grazie Paolo Laurenti, e noi prima dei saluti come sempre diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, venerdì 15 maggio. In tutto il paese è previsto tempo in prevalenza nuvoloso con possibili precipitazioni di carattere anche nevoso a partire dai 1200-1400 metri. Guardando oltre fino a martedì, sabato, ovunque ultime precipitazioni e passaggio a tempo almeno in parte soleggiato, oltre Alpe possibili nevicate sopra i 1000-1300 metri. Da domenica abbastanza soleggiato con possibili rovesci locali serali soprattutto in montagna. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

irregolar, i sumaris pari, pistola con pistola, i rancheros, i comanci, gli scioscioni. Ades basta, mi me levi di coglioni.

0: Ben ritrovati a una nuova puntata della nostra serie di arpeggi Voci Marziane, che oggi accoglie, ed è la prima volta, due gruppi vocali, quindi non un solo vocalist, ma le scelte, come forse già sapete, le abbiamo affidate ad uno specialista dello strumento voce, Boris Savoldelli, che è venuto a trovarci. Buongiorno.
1: Buongiorno Sergio e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ebbene sì, quest'oggi ci dedichiamo alla voce corale, non a un singolo cantante. E nelle mie ricerche nel corso degli anni mi sono avvicinato ovviamente al canto corale un pochino più convenzionale nell'ambito jazzistico, penso ai grandiosi Lambert, Hendrix and Ross, e poi ovviamente alla variante, come io amo chiamare, la variante italiana di Lambert, Hendrix and Ross, che sono stati i Quartetto Cetra, ma poi anche altri gruppi, insomma, che negli anni hanno contribuito a questo tipo di linguaggio. Ma in particolar modo mi sono avvicinato a due gruppi diversi tra loro, ma che hanno una caratteristica comune, quella di essere veramente qualcosa di diverso rispetto alla convenzionalità. Partiamo con i primi, quelli che abbiamo ascoltato nella nostra sigla introduttiva. Hanno un nome simpatico, si chiamano The Bobs, nonostante non è che tutti loro si chiamino Bob, un po' come facevano i Ramones per gioco. No, i Bobs sono una band che nasce a San Francisco, in California, intorno ai primi anni 80, e che è caratterizzata da una qualità vocale buona, ma non stiamo parlando dei nuovi Manhattan Transfer, non importa, quello che veramente li connota è il desiderio di giocare con gli arrangiamenti vocali, e lo fanno in maniera mirabile. Quello che abbiamo sentito e che i nostri ascoltatori avranno probabilmente riconosciuto era una versione per sola voce di Psycho Killer, il capolavoro dei Talking Heads. Il prossimo brano che invece vi voglio proporre è stato il primo brano che ho avuto modo di ascoltare dei Bobs. È un brano datato 1983 e che vinse, attenti bene, vinse i Grammy come miglior arrangiamento vocale. Ed è un brano straordinario, un brano dei Beatles che si chiama Helter Skelter. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. When I get to the bottom, I go back.

0: bene.
1: Una brillante versione della beatlesiana Helter Skelter dall'album omonimo The Bops del 1983. Certo non una vocalità convenzionale, no Boris?
2: Per nulla convenzionale. E qui sta, secondo me, la carta vincente di questo gruppo. Ripeto, una vocalità, sicuramente, voglio dire, sono bravi, sono intonati e ci mancherebbe altro, però non siamo di fronte a dei primi della classe vocali come per esempio sono stati i Manhattan Transfer, che erano oggettivamente straordinari vocalmente, ma i cui arrangiamenti, per quanto meravigliosi, erano convenzionali, una sorta di ripresa un po' swing di certo movimento spiritual gospel, eccetera eccetera. Qua ci muoviamo su delle coordinate che sono completamente diverse. Qui i Bobs si divertono, vogliono giocare con le loro voci e quindi in maniera molto tranquilla imitano i suoni delle chitarre elettriche, imitano i suoni dei fiati, imitano i suoni delle batterie. Insomma, fanno un gioco completo, legato al divertimento e soprattutto ampio, cioè che prende tutto lo spettro della musica, a partire dalle cose più classiche, che pure nel loro repertorio hanno portato, andando verso il jazz e soprattutto divertendosi molto con tutto quel repertorio tra pop e rock, l'esempio Psycho Killer, Helter Skelter, che raramente è stato toccato fino a quegli anni da gruppi corali. Lo sentiamo tra poco con l'ultimo esempio che vi porto prima di passare alla prossima gruppo corale, che è l'esempio di un grandissimo, di Jimi Hendrix e della versione dei Bobs del capolavoro immortale Purple Haze.

0: Anche in questo caso i Bops davvero brillanti nel restituirci una versione vocale di Purple Haze di Jimi Hendrix, naturalmente. Beh, Boris, questo tipo di gruppi funziona benissimo con le cover, ma poi col repertorio originale come la mettiamo?
1: Io credo che questo tipo di vocalità sia necessariamente connessa alle cover. È un gioco di esperimenti, ancora una volta. È un gioco di esperimenti, in questo senso funziona, a mio avviso, nell'idea di costruire e ricostruire in maniera totalmente originale qualcosa di forte che sia già stato presente. Non mi risulta, o meglio, sì, hanno fatto qualcosa di loro, i Bobs hanno scritto alcuni brani loro, ma credo che la loro cifra stilistica forte sia invece legata al lavoro che fanno rispetto alle cover.
0: Altri l'hanno fatto, penso ai Take Six.
1: Assolutamente sì, che hanno però un approccio più straordinario, ci mancherebbe, ma molto più legato alla tradizionalità. Tradizionalità che invece non è caratteristica di Bauchklang. I Bauchklang sono, e perdonatemi se la pronuncia non è perfetta, ma credo che più o meno funzioni, sono una formazione vocale austriaca dei dintorni di Graz. Io li conobbi quando ebbi la fortuna di studiare con Mark Murphy al conservatorio di Graz. Che cosa fanno i Bauchklang? Loro fanno un'operazione interessantissima che non credo sia mai stata fatta a parte da loro, anche oggi nella modernità, nonostante loro ci sono ormai da oltre 20 anni. Fanno sostanzialmente techno, musica elettronica con la voce, e la cosa incredibile è che tutto quello che fanno, il 99% di quello che fanno, è processo acustico. Cioè, quando noi li ascoltiamo e ci sembra di sentire le tastiere, ci sembra di sentire le batterie elettroniche, in realtà è la voce umana che fa queste cose. E ti assicuro, perché ci ho parlato, ci ho discusso, mi sono interessato molto alle loro tecniche, ognuno di loro si è specializzato in uno specifico suono che ottiene proprio solo attraverso la propria vocalità e l'uso del microfono. Quindi uno si occupa delle parti di basso, uno si occupa delle casse, uno si occupa dei rullanti. Insomma, è una cosa molto interessante, ma per farvela capire, ripeto, quello che ascolterete è solo voce umana. Vi ho portato un piccolo estratto del loro brano che si intitola Navigator.

0: La sonorità sbalestrante di Navigator, e dico questo perché se pensiamo che sono solo voci è davvero impressionante quello che riescono ad ottenere i cinque elementi del collettivo di groove vocale, così si autodefiniscono i Bauchklang, letteralmente significa suono della pancia il loro, no? Ma va sottolineato perché con un ascolto distratto uno pensa che sia tutt'altro.
1: Ed è quello che accade a me quando ormai nei primi degli anni 90 sentii una loro registrazione da un amico, ma alla fine sì, mi passò come un brano di, che ne so, di dub piuttosto che di hip hop, sentii un paio di questi esempi loro. Quando questo amico mi disse: no, ma guarda che quello che stai ascoltando è fatto tutto con la voce, io in prima battuta non ci credetti. E poi invece cominciai ad ascoltare con maggiore attenzione e poi ebbi la fortuna di poterli sentire dal vivo e di poterci parlare e scoprì che era veramente così. Ribadisco, ci muoviamo in una dimensione diversa, una dimensione più legata al mondo del groove, al mondo del ritmo, al mondo dell'elettronica, del dub e dell'hip hop, ma con un'originalità che è assolutamente unica. Voglio far notare anche, perché ci tengo molto, la straordinaria qualità ritmica di questi ragazzi, perché la capacità di gestire un groove anche per lunghi minuti quando li sentii dal vivo è qualcosa di assolutamente incredibile. Anche loro però, in un esperimento a mio avviso particolarmente riuscito, hanno provato a giocare in parte al di fuori della loro comfort zone, e cioè hanno provato a riarrangiare in maniera a mio avviso strepitosa un brano storico, meraviglioso, Roxanne dei Police, alla quale però hanno dato una coloritura nuova, molto più, diciamo così, groovy, elettronica, ma dove la melodia rimane. Insomma, un effetto che secondo me è veramente straordinario. Roxanne Bauchklang.

0: In altre parole,
1: Riccardo Bertoncelli, il critico musicale per eccellenza, una voce conosciuta dai nostri ascoltatori e dalle nostre ascoltatrici qui su Rete 2, pubblica per Feltrinelli il memoir Abitavo a Penny Lane, memorie di anni gloriosi di rock, jazz e blues, 250 pagine che riassumono la sua carriera. E poi parallelamente c'è il documentario The Last Critic, che ritrae l'americano Robert Christgau, decano del mestiere noto per il suo metodo di ascolto rigoroso, che resta una voce influente nella critica americana e non solo, grazie alla sua newsletter periodica. Parliamo dunque di critica musicale oggi con il nostro ospite di In altre parole, Rossano Lomele. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a chi l'ascolto.
1: Lei è direttore del mensile Rumore, uno storico periodico di musica e cultura underground, è docente di storia della musica contemporanea presso la SAE di Milano, linguaggi della musica contemporanea all'Università Cattolica di Milano, è anche coordinatore del corso di formazione Conoscere la musica contemporanea, forme, industria, storytelling presso l'Uni in Subria di Varese. Allora, iniziamo da Riccardo Bertoncelli, che molti ascoltatori e ascoltatrici conoscono per aver curato e per essere stato presente come ospite in diverse trasmissioni qui su Rete 2 per parlare di musica. Ecco, in che modo il suo approccio è stato pionieristico nella critica musicale, Rossano Lomele?
2: Allora, Bertoncelli, che ovviamente è poi noto, ricordiamolo, anche ai più distratti che magari non hanno consumato i suoi libri, per essere uno dei pochi nomi di giornalisti, critici, entrati anche nelle cronache musicali per via del celeberrimo e antico pezzo di Francesco
1: Di Guccini, certo. Un Bertoncelli, un prete, sì.
2: Prete,
1: si
2: esatto.
1: Dice.
2: A sparare, bip. direi, io ovviamente parlo a livello personale, ma credo che questa sensazione da parte di chi scrive sia riconosciuta anche da altri. La bellezza, la forza di questo signore, che poi in realtà è ancora pienamente in forma e esercita la professione da decenni, sta soprattutto nella sua scrittura, nel senso che Bertoncelli ha sempre avuto davvero una scrittura limpida, immaginifica, molto ricca, molto letteraria, e ha dimostrato come, premesso che si tratta di una persona preparatissima, ma non sono certo io a dover dire se Bertoncelli è preparato o meno, è una persona che ha veramente fatto vivere la musica attraverso la forza della sua scrittura, prima ancora della competenza e della conoscenza, che ovviamente ci sono, ma leggendo le pagine di Bertoncelli, come dire, la musica saltava un po' fuori da quelle pagine. Questo vale sin dall'inizio della sua carriera, è sempre valso ancora fino ad oggi, e direi che quello è il suo più grande merito, no? In un mondo dove si rischia di essere un po' magari piatti, un po' wikipedici, passatemi il neologismo, l'idea di far saltare, strabuzzare fuori dalla carta, dalla pagina scritta, il racconto della musica, trovo che sia sempre stato il suo valore più grande. Ovviamente parliamo di una persona che ha mischiato questa capacità anche con la storiografia, visto che diverse cose che poi ha scritto e ha curato in realtà sono poi di carattere enciclopedico. Beh, mi sembra che sia il merito più grande che ancora oggi gli vada riconosciuto.
1: Tra l'altro rassicuriamo chi ci sta ascoltando: Bertoncelli e Guccini hanno fatto poi la pace, Bertoncelli ha preso il treno, è andato a Bologna, ha incontrato Guccini e sono diventati grandi amici. Ma se dovesse dirci un musicista, una band che Riccardo Bertoncelli ci ha aiutato a conoscere meglio, di cui ha parlato con una certa profondità prima di altri, cosa le verrebbe in mente?
2: Io direi quello che per sua stessa missione è un po' il centro dei suoi pensieri, quindi Frank Zappa, nel senso che lui ha scritto ovviamente molto soprattutto della musica che veniva fuori soprattutto dall'epoca in cui lui era adolescente ragazzo, quindi chiaramente ha scritto tanto dei Pink Floyd, dei Beatles, di Captain Beefheart, di tanta musica psichedelica e controculturale di quegli anni, ma Frank Zappa, diciamo che lui è stato il vero scopritore o talent scout per quanto riguarda la scrittura in Italia del mondo di Frank Zappa, rispetto al quale va messo un piccolo asterisco. La produzione dell'uomo coi baffi è stata talmente torrenziale che c'è stato parecchio da scrivere insomma su di lui.
1: E quindi Frank Zappa al centro dell'attività, non al centro dell'attività, ma insomma uno dei nomi che Riccardo Bertoncelli ha portato a far conoscere agli ascoltatori, diciamo così, di lingua italiana. Chi è invece Robert Christgau, la seconda parte di questa doppia coppia di critici musicali? Vogliamo raccontare i punti forti della sua carriera per chi non lo conosce? Rossano Lomele.
2: Beh, intanto va detto da un punto di vista strettamente anagrafico che andiamo un po' più indietro con Christgau, nel senso che se Bertoncelli è ancora pienamente in forma, va comodamente verso i 75 anni, in realtà Christgau una decina d'anni in più. È un signore americano che vive praticamente da sempre sulla Seconda Avenue di New York, in un appartamento sterminato con sua moglie. E, ha un tipo di vita rituale sempre un po' uguale a se stessa, viene un po' in mente, anche se si tratta di un altro mondo e di un altro lavoro, il protagonista di Perfect Days di Wim Wenders, per chi l'ha visto, anche se, ripeto, ovviamente è soltanto una metafora. Vive in questa casa scrivendo per diverse testate americane, quest'anno compie 60 anni di professione, quindi anche lui ha cominciato sostanzialmente quando i Beatles erano tipo a metà percorso, 60 anni di professione, e ha scritto per tutte le più importanti riviste americane, come tanti americani, no? Che si sono palleggiati la vita un po' fra Cream, Village Voice, Rolling Stone. È tuttora attivo con una newsletter e ovviamente parliamo di una persona che è attiva quasi alle porte degli 85 anni e che, vabbè, questo documentario The Last Critic racconta molto bene in tutti i suoi aspetti, anche nei suoi tic, no? Questo fatto della collezione sterminata di dischi in casa, 36.000 pezzi per 18.000 articoli scritti, da 150 parole l'uno, questa maniacalità nell'ascolto, perché non skippa, non scrive di cose che non conosce, lavora 14 ore al giorno, ascolta un disco 6-7 volte prima di recensirlo. Insomma, una modalità di gestire la professione quasi obsoleta, per non dire scomparsa, mi verrebbe da dire, ma lui fa parte del pantheon dei grandi, diciamo che dei grandi vecchi americani. Credo, così a occhio, che lui sia l'unico in vita o sopravvissuto insieme a Gail Marcus, perché la maggior parte degli altri, fra cui anche il povero Lester Banks, nei decenni ci hanno lasciato, ed è così, è molto stimato in quanto voce storica del music writing americano e anche del suo sistema valoriale, che insomma, per chi segue le vicende, è abbastanza famoso, quello che va da A più a E meno per le votazioni dei dischi, i suoi dissapori con una serie di star. Si sa bene che il mainstream gli ha sempre fatto venire un po' il mal di pancia, quindi...
1: Che cosa, scusami, ci siamo persi la parola che ha detto?
2: Il mainstream. Il mainstream. Una musica di grande popolarità, sì. Okay. E ha avuto, insomma, negli anni da ridire spesso con figure leggendarie del canzoniere americano. Billy Joel su tutto, per dirne una di... Per menzionarne soltanto una. Quindi è così, anche lui ancora più di Bertoncelli è davvero una figura che opera nel presente ma che viene dal passato e che ha messo 60 anni di professione. Insomma, non si racconta soltanto la musica, ma si finisce con raccontare proprio una civiltà occidentale che cambia.
1: È la musica dunque al centro della vita di questi due critici, Bertoncelli e Christgau. Per lei, Rossano Lomele, anche lei è critico musicale, si occupa di musica, è direttore di una rivista musicale. Che cosa significano queste due figure dal punto di vista del metodo, del modo di raccontare la musica?
2: Ma ovviamente qui si entra molto nel personale. Dal mio punto di vista, se penso a agli inizi della mia professione, ma come agli inizi della professione per tanti colleghi, io credo che non si possa che guardare con enorme ammirazione chi ha avuto la continuità non soltanto di fare questo mestiere senza mollare mai, ma ha avuto la continuità di affermare una propria visione e il proprio stile. Bisogna pensare che davvero menzionare la professione di queste due persone come di altre oggi è un po' raccontare un mestiere quasi antistorico rispetto ai tempi che stiamo vivendo, e quindi l'idea che abbiano costruito un'opera propria fatta di decenni di lavoro, di racconto di una passione che poi forse a volte magari sarà anche un po' scemata nel mestiere, non solo nella passione, vista la quantità di cose che hanno scritto, devo dire che me li fa guardare con grande ammirazione, perché una pagina di Bertoncelli la continui a riconoscere. Questo voglio dire, non è qualcosa che si perde in giro, è il rispetto, la devozione nei confronti della musica data da Chris Gow, mi sembra davvero qualcosa di sacro e che sbatte contro la contemporaneità, ma che è, credo sia anche il modo giusto con cui guardare l'oggetto della propria professione.
1: Dunque, due modelli, Riccardo Bertoncelli e Robert Christgau, due critici musicali che hanno segnato anche la strada in questa professione, come ci ha raccontato Rossano Lomeli. Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie, chi era l'ascolto.

La saggistica letteraria è il tema centrale del nostro dossier della settimana che stiamo sviluppando a partire da una doppia occasione: l'uscita per l'editore Sur della raccolta di saggi di Zadie Smith, Vivi e Morti, e la presenza della stessa scrittrice al Salone del Libro di Torino per una lezione inaugurale che si tiene proprio oggi. Di Vivi e Morti di Smith abbiamo parlato lunedì con Martina Testa, martedì poi ci siamo invece interrogati sull'ultima opera di Bruno Arpaia, ieri abbiamo poi osservato i grandi snodi della saggistica letteraria del Novecento con Matteo Marchesini, che ha co-curato una monumentale antologia su questi temi per Quodlibet. Il nostro dossier di oggi ci porta Italo Calvino, che oltre al lavoro in ambito diciamo narrativo e quello editoriale per Einaudi, è stato anche un prolifico autore di saggi.